0: vai a buttare l'umido. Cioè, questo è proprio anche quando non c'è il giorno suo, vai a buttare l'umido. Amo tantissimo la mia mogliettina. Buona settimana.
1: Quella è la risposta che gli fa ogni volta.
2: L'ha presa bene.
3: Oppure i figli, quando li vai a prendere e li porti a casa da scuola,
2: ecco, quando vado a prendere i figli mi dicono vai a buttare il lume.
3: No, c'è Estelle che dice cosa c'è da mangiare? Sempre
2: ha sofferto da piccolo,
3: sì, evidentemente, boh, non lo so. Ma cosa c'è da mangiare? Cosa c'è per pranzo? Cosa ha fatto? Ma
4: messi solo a bere.
0: La frase che sento più spesso è: bisogna essere proattivi, ragazzi, per l'azienda bisogna essere proattivi.
2: Vero.
0: Nel senso lavorate di più, prendetene di meno. Ciao.
3: E tu digli: io sono un dipendente, mica un fermento lattico. Abbi pazienza.
1: Bisogna essere più attivi, frase del capo, probabilmente. Sì, noi avevamo un direttore che ci diceva: non bisogna pasturare le cernie nel bidet. Nel senso,
3: bisogna pasturare le cernie nel bidet.
4: Radio lavora adesso?
2: Cernie nel bidet.
1: Non ve lo ricordate? Era un modo di dire per non siamo con le mani in mano. A pasturare cernie nel bidet.
2: Ricostruendo un po' questa immagine.
3: 331-80-90-101, perché dovete arrivare con altri audio su questo tema, ma ce n'è un'ultima per chiudere.
5: Buongiorno banda, sono Andrea da Teramo e nella mia provincia in questo periodo che è di raccolta di olive, la domanda più ricorrente è: quanto t'ha fatto? Che vuol dire quanto ti ha fatto l'olivo, quanto ti ha reso? E le risposte ultimamente sono sempre e solo le stesse per tutti: ma ha fatto 11, ma ha reso 15. Questo qui. Buona giornata.
1: Ed è tanto poco.
3: Però perché cosa vuol dire? Dato un quintale la resa in olio?
2: Sì.
3: No.
1: Probabilmente sì.
3: Dato un quintale di 100 kg, 11 litri, 14 litri. Non lo so, io desumo, però quando desumo poi mi ubriaco.
1: Vogliamo la traduzione simultanea.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Boomer su R101.
1: Un bim bum boomer di oggi che vuole essere un tributo ad un collega che ci ha lasciato lo scorso venerdì, Federico l'Olandese Volante, collega riduttivo perché è stato il maestro di tanti, sì, di molti di noi, e di un'intuizione che hanno avuto insieme, che ha avuto insieme ad altri, Gianni De Berardinis, Max Pagani, Claudio Sottili, Ronnie Jones, Leopardo, un altro grande.
2: Grandissimo.
3: C'è anche il povero Leonardo Leopardo DJ Boom Boom.
1: Esatto, sì, esatto, che ci ha lasciato tanti anni fa. Tommy, Mauro Micheloni, Enzo Persuader, Betty Miranda, l'unica donna del gruppo. Noi vi abbiamo chiesto quanti erano i DJ.
0: Ha perso il conto adesso che li hai.
1: Esatto, li ha detti velocemente proprio per questo.

0: quanti a provare a fare quel vocione inarrivabile, perché era la sua cifra distintiva.
1: Beh, che dire, questa volta l'olandese volante ha preso proprio il volo.
0: Sì.
1: Un abbraccio, ciao. E un ricordo a lui. Ciao, buona giornata, banda.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao.
0: E quanti erano però?
3: I DJ erano 10, indimenticabili.
0: Sì.
3: Uno meglio dell'altro. Ciao.
0: Ciao.
4: E Wiwa, ragazzi, siamo 10 DJ dalla puntina veloce. Alessandro da Torino.
0: Ciao.
4: Un saluto al grande Federico, l'olandese volante.
2: Grande.
3: Erano 10 DJ dalla puntina veloce. Grande Federico, l'olandese volante. Oreste da Castellammare.
0: Ciao, Oreste.
5: Siamo i 10 di Jetta.
0: Eccolo qui. Allora, io ho detto, come posso ricordare Federico, con chi chiamo? Voglio una testimonianza di quegli albori, di quei tempi, di quegli anni 80. E allora ho pensato all'unica donna della Band of Jocks.
2: Sì.
0: Si parla di Betty Miranda, voce storica di Radio Sabbia, quando era imprescindibile andare a Riccione durante le estati per le famiglie passare la giornata in spiaggia e i giovani, orde di giovani, a divertirsi sulle colline di quei posti e dei locali fantastici.
2: Discoteche.
0: Che c'erano. Quindi ho contattato Betty, si trovava a New York, in questi minuti lei è esattamente in volo, sta rientrando in Italia, non poteva fare la diretta, ma mi ha lasciato una sua testimonianza. Betty Miranda, ai microfoni di R101.
6: Buongiorno banda di R101, ciao a Paolo, Chiara, Cristiano, io sono Betty Miranda e volevo ricordare insieme a voi qualche aneddoto, qualche piccolo episodio riferito a Federico che ci ha lasciato in questi giorni. Dunque, io l'ho conosciuto a Radio Sabbia all'inizio degli anni Ottanta, quando lui veniva a Riccione in vacanza durante l'estate, quindi, e mi faceva un po' soggezione perché questa figura imponente, questo suo modo di porsi, di parlare anche nella vita di tutti i giorni, molto deciso, mi metteva un pochino soggezione, appunto, e glielo dissi anche un giorno, gli ho detto: guarda Federico, mi sembra quasi che tu sia il mio medico, il mio dottore. Ovviamente si è messo a ridere perché era una persona molto giocosa, gli piaceva ridere, scherzare,
0: certo,
6: ma anche molto diretta. E poi ci siamo ritrovati all'epoca della costituzione della Band of

0: Jobs, e quando ci incontravamo capitava di scambiarci il cappello, perché più o meno avevamo la stessa misura, visto che io
1: testone, lui.
0: Ho una quantità di capelli notevole, insomma adatta anche alla sua taglia, il mio cappello era adatto anche alla sua taglia, e giocavamo un po' su questo. L'ultima volta ci siamo incontrati a Lido di Camaiore nel luglio del 22, in occasione del quarantennale della Band of Jocks, e lì mi disse: ti chiamerò alla fine dell'estate perché ho in mente di fare un podcast sulle radio e voglio che ci sia anche tu. Questa cosa, evidentemente, questo progetto poi non è andato avanti, non so, l'ho seguito sempre sui social, siamo rimasti in contatto sempre in questo modo, e fino all'ultima notizia, quella definitiva, quella più triste che tutti quanti sappiamo. Vi abbraccio forte, questi sono i miei ricordi di Federico, grazie per avermi ospitato, per avermi dato questa opportunità, un abbraccio a tutti voi della banda, ciao Paolo, ciao Chiara, ciao Cristiano, da
1: ciao.
0: Betty Miranda.
2: Ciao Betty.
1: Ed eccola qui la Betty.
3: La goccia gelata, il caffè l'effetto tu, ascolta la mia voce, non pensarci più.
1: Insomma, l'abbiamo ascoltata, wow. Anche la tua.
4: Voglio salutare il mio amico Claudio Sottili.
1: Certo.
4: Nominato Lido di Camaiore.
1: Esatto.
4: In Versilia, insomma.
1: Tanti maestri.
4: Veramente.
1: Oggi un ulteriore in meno, ed è un grande peccato. Oggi abbiamo voluto dedicare quindi il nostro Bim Bum Bum, che torna il prossimo lunedì, grazie anche alla presenza e la testimonianza di Betty Miranda, al nostro grande Federico, l'olandese volante.
5: Ciao Federico, buon viaggio. A tu che sei stato il primo che ha portato tante novità dall'Olanda. Un abbraccio grande. Ciao campione Cristiano.

0: anche.
1: Ciao Regi.
0: Ciao amore, come stai? Come
2: sta, nel amore? 2000 tondo Regina Saraiva, la banda di R101. Poteva essere anche un tasto della Jingle Machine questa.
3: Sì, sì, è vero.
2: Billy Moore ritrovata la banda di R101, Jingle Machine, che ritroviamo nell'ambito del Dammi il regalo alla banda di R101. Voi rimanete all'ascolto della banda perché potrebbe sempre arrivare un bel momento. Qui su R101 invece un altro bel momento, quello di Jenny Fagiano con i suoi consigli letterali e le frasi più sentite della storia.
1: Bello.
0: Sì, le frasi più sentite ultimamente. Poi come state?
2: Bene, bene, Jenny, grazie.
3: Finalmente, sì. Maestro.
0: I miei armadilli preferiti.
1: Armadilli.
2: Che?
3: Armadilli. Grazie.
0: Le frasi che sentiamo di più c'è anche sei dimagrito.
3: È vero.
0: Sei ingrassato?
3: Anche. Sì.
1: Paolo?
3: Sei incinta?
0: No. Perché non mi rispondi?
3: Anche.
0: Anche, vero?
3: Sì. Okay. Perché
0: ditemi
3: non mi
0: sì o no, vero?
3: Ti richiamo dopo.
0: Ti richiamo dopo.
4: Oppure quando non c'erano i cellulari era chiama quando arrivi.
0: Bravissimo.
4: Era, anche questa era una frase ricorrente.
0: Sì. Ma è solo un regalino.
4: Anche. È solo un regalino.
2: Un pensierino.
0: Ai miei tempi, vabbè, una cosa che sentiamo spessissimo, ai miei tempi è una cosa che sentiamo spessissimo, poi è perché non ti sposi?
2: Beh, certo.
1: Sì. Sì, anche da sposato, te lo continuano a dire.
4: Poi ti chiedono perché ti sei sposato?
1: Esatto.
0: Perché ti sei sposato?
3: Poi abbiamo... Te lo chiedi davanti allo specchio di solito quella cosa lì.
0: Quando ce lo fai un bambino?
1: Così, su due piedi.
0: Ma ragazzi, la frase che sentiamo più spesso adesso è togli quel telefono, per favore.
1: Eh sì.
3: Beh, oh.
1: Sì.
0: Quanto stai al telefono?
3: Giustamente.
0: Spegni. Quante volte lo sentiamo, eh?
4: Metti giù quel cellulare, certo.
0: Poi la frase che sentiamo è secondo me è fatto con l'intelligenza artificiale.
1: Adesso sì, tutto.
3: Sì.
0: Mandami la location.
4: Anche.
0: Poi è come faccio a uscire di casa se ho una pianta gigante fuori dalla porta?
2: Se l'hai ripetuta più volte, Paolo, questa
3: sì, è
2: venerdì.
3: Stato in trend fine settimana.
4: Ma voi avete parlato di querce milionari, perché qua mi arrivano messaggi.
3: Sì,
4: tu hai. Scusa, ma arrivano messaggi di gente.
3: Hai sei baobab nel giardino?
4: Sì. Hai mica abito in Amazzonia.
3: Vabbè.
0: Hai provato a spegnere e riaccendere?
4: Anche!
2: Tutti i tecnici lo dicono. Vero.
0: La preghiamo di non riagganciare per non perdere la priorità musica.
3: Sì.
0: E non risulta alcun pagamento. Questo siete cristiani
3: male.
0: Spesso.
3: Male, molto male.
0: Deve parlare con l'ufficio competente.
4: Aspetta, sì. Un'altra delle frasi è purtroppo oggi non funziona il POS.
1: Cosa vai a prendere?
4: Che questa.
0: È vero. Ci servono altri giorni lavorativi?
4: Sì,
1: sì.
0: Mi mandi una PEC.
2: Cioè, ho bisogno di ferie? Aggiungerei.
0: Ci arriva con lo speed?
1: Beh, certo.
0: Quante volte lo sentiamo?
2: Potrebbe scrivere un libro, Jenny, su tutte queste frasi che si sentono in continuazione.
1: La più importante degli ultimi anni.
0: Mandami tua madre?
1: No,
0: è così?
1: No.
0: Qual è?
1: Rigore per l'Inter, no?
4: Arrivata.
0: Anche portami tua sorella, ci abbiamo?
1: Eccola la controrisposta.
0: Hai chiuso il gas, è una frase che sentiamo più spesso.
3: Sì.
2: Grazie,
3: infatti ho messo l'induzione per non sentirmela più dire io.
1: Lo chiedono a Putin ultimamente, ha chiuso il gas a tutti.
0: Vabbè, queste frasi, ma noi continuiamo perché c'è ancora, ci sono ancora frasi.
1: Grazie,
0: ragazzi, ci
1: grazie,
0: sono ancora
1: gente.
0: Frasi e aspettiamo le vostre di frasi, ragazzi, su
2: al 331
0: mandate.
2: 80 90

0: Tra due settimane saranno le 6 e 14.
1: Sì, certo, sì,
0: fa
1: sì,
0: buio
1: sì.
0: Le 6 e mezza di sera. Sì. Tra due settimane saranno le 5 e mezza di sera. E già sono proiettati verso l'ora legale.
1: Quelle
0: sonare,
1: frasi.
0: Scusa.
1: Ecco, vedi. Lo so, ma è normale, ti capisco benissimo.
0: Ti passa dall'ora legale a quella solare.
1: Quindi a voi abbiamo chiesto quelle frasi che sentite ripetere spesso, no? Tipo, dai, beviamo l'ultima e poi andiamo. No? A te. Ognuno parla del suo, giusto?
0: Tipo quella scritta su tutti i giornali: non siamo mai stati così vicini ad abolire il cambio dell'ora solare e legale. Ma io lo sento da 10 anni.
1: Esatto.
0: Sì. Avrei messo la firma mille volte.
1: E poi c'è una frase che è rimasta impressa a molti nel fine settimana. E non si sa se attribuirla a Chiara Tortorella prima di un challenge, perché la frase è questa: potrei dire le cose più stupide e voi mi applaudireste.
2: Chi
1: l'ha detta? Chiara Tortorella prima di un challenge o il presidente americano Donald Trump al suo pubblico?
2: Donald Trump dopo il challenge.
0: E tra l'altro a questa affermazione hanno applaudito.
1: Per forza.
3: Ecco, ciao, si scusi un attimo che vengo da destra. Un attimo, no, ci siamo sentiti ripetere un sacco di volte che la guerra in Iran in 2 giorni sarebbe finita.
1: Cioè, anche.
3: Siamo sempre lì col gasolio a 2-3 maremma bestia. Ma quindi rimaniamo così?
1: No,
3: cioè, ormai è dato per scontato che rimangono questi
1: ha
3: prezzi
1: detto,
3: per sempre.
1: Dopo il midterm ci dà $5,000 a testa e poi si risolve tutto.
3: Allora,
1: ma
3: basta.
1: Sentiamo voi.
4: Ciao, banda.
0: Ciao.
4: La frase che ricorreva, diciamo, quando ero ragazzina, non tanto con mia madre, che mia madre me le dava direttamente, quando ti dicevano vieni qui che non ti faccio niente.
1: Certo. Vieni qui che non ti faccio niente.
0: E puntini.
3: Il prossimo messaggio l'ho mandato io.
5: La frase che sento dire allo sfinimento in quest'ultimo periodo è: ciao, vuoi sapere quanto vale la tua auto?
0: Ci sono degli spot che ogni tanto sono particolarmente presenti.
1: Fai il paio con quella: vuoi trasformare la tua vasca da bagno in un comodo box doccia?
2: L'hai fatto, Paolo?
1: Anche questa, no,
3: tu ne hai approfittato.
2: Il montascale elettrico
1: scemo
2: da seduto.
3: No, perché poi sono tutti quelli che sono anche in testa ai video di YouTube.
1: Anche.
3: Quindi quando becchi quel filo
0: lì ripropongono allo sfinimento.
1: Ce n'è altri.
5: Sì, buongiornissimo, bellissima banda.
0: Ciao.
5: La frase che più sentito negli ultimi 30 anni, quelli di matrimonio, è: vai a buttare l'umido. Cioè, questo è proprio anche quando non c'è il giorno suo, vai a buttare l'umido. Amo tantissimo la mia mogliettina. Buona settimana.
0: Quella è la risposta che gli fa ogni volta.
3: L'ha presa bene.
1: Oppure i figli, quando li vai a prendere, che li porti a casa da scuola.
3: Ecco, quando vado a prendere i figli mi dicono: vai a buttare il lume.
1: No, c'è Estelle che dice: cosa c'è da mangiare? Sempre.
3: Ha sofferto da piccolo.
1: Sì, evidentemente, non lo so. Ma cosa c'è da mangiare? Cosa c'è per pranzo? Cosa aspetto? Ma
2: messi solo a bere.
6: La frase che sento più spesso è: bisogna essere proattivi, ragazzi, per l'azienda, bisogna essere proattivi.
1: Vero.
6: Nel senso, lavorate di più, prendetene di meno. Ciao.
1: E tu digli: io sono un dipendente, mica un fermento lattico. Abbi pazienza.
0: Bisogna essere più attivi, frase del capo, probabilmente.
1: Sì,
0: noi avevamo un direttore che ci diceva: non bisogna pasturare le cernie nel bidet. Nel senso,
1: non bisogna pasturare le cernie nel bidet.
2: In che radio lavora adesso?
3: Pasturare le cernie nel bidet.
0: Non ve lo ricordate? Era un modo di dire: per non siamo con le mani in mano. Siamo a pasturare cernie nel bidet.
3: Ricostruendo un po' questa immagine.
1: 331 80 90 101, perché dovete arrivare con altri audio su questo tema, ma ce n'è un'ultima per chiudere.
7: Buongiorno banda, sono Andrea da Teramo e nella mia provincia in questo periodo che è di raccolta di olive, la domanda più ricorrente è: quant' t'ha fatte? Che vuol dire: quanto ti ha fatto l'olivo, quanto ti ha reso? E le risposte ultimamente sono sempre e solo le stesse per tutti: ma fatto 11, ma reso 15. Questo qui. Buona giornata.
0: Ed è tanto poco.
1: Però perché cosa vuol dire? Dato un quintale la resa in olio?
3: Sì.
1: No.
0: Probabilmente sì.
1: Dato un quintale di 100 kg, 11 litri, 14 litri. Non lo so, io desumo, però quando desumo poi mi ubriaco.
0: Vogliamo la traduzione simultanea.

0: 101.
1: La domanda fatta allo sfinimento ai miei figli, sì? All'uscita da scuola: cosa hai fatto oggi a scuola? Risposta:
2: niente.
1: Ciao.
2: È vero.
3: Sempre,
4: io pago.
3: Sempre, niente, ancora così.
2: E allora che perché ci vai?
5: In realtà è come è andata a scuola, bene, cosa hai fatto?
3: Niente. Esatto.
6: Buongiorno banda.
4: Buongiorno.
6: In cola da Massafra, la frase che sentivo sempre dire dai miei nonni: mangi che è buono, mangi che è buono, mangi che è buono.
2: Ecco. Mangia, se no rimani piccolo.
5: Tu sei gemellato con Massafra.
2: Sì.
5: Posto dove fanno le birre.
2: Certo. Forte.
4: A proposito di nonni, signori, abbiamo il nuovo.
2: No, è il marito, non è il nonno.
4: No, però futuro marito, pare che si sposeranno a dicembre. L'abbiamo nominato il signor Pallavicini, principe.
5: No, signore sarai te, tu è principe.
4: Fidanzato con Manuela Alcuri. Buongiorno, signor Palla.
3: Vicino.
7: Sì, perché in effetti ha ragione dicendo una sola. Allora, io sono il principe Pallavicino e tutti a criticare, a dire questa cosa, il futuro marito, solo il futuro marito,
2: sì,
7: nonostante i miei 80 anni
2: ha messo la dentiera sotto sopra e
7: parlo così, parlo così,
3: e Paolo se ne intende, sa?
2: Appunto.
7: Allora, allora posso dire la mia?
2: Dica la sua.
7: E tutti offendono se sul topo che io
3: oddio è caduta la dentiera nel bicchiere.
7: Anche mi chiamo Pallavicino, no, Pallavicini. Come avete detto prima, potrei querelarmi per questo, perché lo faccio molto spesso.
4: Di Manuela Pallavicini,
7: sì, c'è chi dice che non sono pronto per il grande passo. Ma io sono una persona matura. Ho chiesto, mi hanno detto che sono sposato e non dovete aver fretta, non aver fretta, c'è tutto il tempo del mondo. Infatti ci piacciamo alla mia età. Noi comunque, io ho una certa età.
4: Lei ha 33 anni più della signora Arcuri.
7: Quindi noi siamo tomba amici.
3: Bello.
5: Per favore.
3: Questa è la più bella battuta di oggi, almeno.
7: Io alla fine comunque posso dire una cosa?
5: Ma solo ragazzi, se è meglio di questa, se no.
3: È difficile.
7: Volevo chiudere con questo, soltanto allora, io, ragazzi, parlo a tutti dell'età.
3: Sì.
7: Vi posso dire che alla fine non è così vecchia lei?
3: È la battuta, bravissima.
7: Bravo, che poi siamo, ci salutiamo oppure vado avanti?
3: Basta.
4: L'ultima.
7: Allora, Manuela ha detto una cosa.
5: Sì.
7: Io ho detto, li farò quell'anale, tutti quelli che ci offendono sui social, e li farò arrestare tutti, l'ho detto proprio io. Così Manuela, una volta arrestati, potrà dirgli a tu quello lì: che bello, una cella sì e una cella no. Una cella sì e una
3: bella,
7: cella no.
3: Che questo è riferimento a un grande film, film di Viaggi di notte.
2: Ma guarda il lato positivo, sotto gli 80 ancora non paga il bollo, secondo me.
5: Principe, grazie, formissima.
7: Potete scegliere uno in cassa integrazione e invece ha scelto me, questo è amore.
2: Bravo.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei, a te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei.

0: prima serie ha studiato 8-3. È appena uscita la seconda, il
1: sì,
0: sequel.
1: Le prime due puntate con non su dove stessi, il proseguimento. Sì. Firmate Cristiano Militello, la regia.
2: Sì. Esatto. Non diciamoli come va a finire, perché c'è tutto a scoprire,
0: Beh, più o meno.
2: Il finale inaspettato.
0: Saperlo.
3: Già in lavorazione la terza serie.
4: Sì.
3: Sì.
4: Beh,
2: ripeto, viene ucciso dal maggiordomo, diciamo.
4: Aspetta che Chiara c'è il gossipino.
0: Forse è una vastità, però gossipino pare che Angelina Mango sia fidanzata con uno degli attori di
4: Nord-Sud-Ovest.
0: No,
1: no. È vastità. Avevi ragione, vastità.
3: Se lo chiede anche. La vastità.
1: Bella.
0: Matteo Giuggioli, che interpreta Mauro Repetto nella serie.
4: Ora sì.
0: Pare che.
4: Avete già parlato venerdì dell'Arcuri con quello sordo?
1: No, venerdì abbiamo parlato solo di una pianta che è caduta.
4: L'Arcuri si è fidanzata con un conte, con un nobile sordo, parla vicino, si chiama, no?
3: Luca Conte Barambani.
0: Ah, per quello parla vicino.
4: Non si chiama così.
0: Sì, abbiamo detto che sta con un principe.
4: Principe.
3: Principe.
4: E si sposano adesso, capito?
3: Prego.
4: Vabbè, ragazzi, entri. Smettetela, dovete pensare al futuro. Cristiano, Chiara, vi ho trovato un lavoro serio.
1: Era ora.
0: Dove allora, ci spedisci?
4: Vi offro 2000 euro per 7 giorni.
0: Però.
4: Vitto, alloggio, viaggio. Vi mando una settimana ad annusare le turche.
1: Le turche.
0: Beh,
3: girando molto, devo dire che un piccolo tirocinio l'ho già fatto.
4: Ci sono, no, non dovete fraintendere, è serissima la cosa.
3: Sì.
4: Siamo in Finlandia, c'è un arcipelago che si chiama le isole Turku.
3: Ecco.
4: Le Turku.
3: Sì.
4: E pare che sia tra le destinazioni più profumate al mondo. D'accordo? Degli aromi, dei profumi.
0: Saranno dei fiori,
4: intensi e caratteristici.
0: No?
4: Però non vogliono gente del luogo che in qualche modo è legata emotivamente a quei posti e tenderebbe per forza a parlarne bene anche
0: abituata,
4: solo per orgoglio.
0: Certo.
4: Quindi vogliono gente non del luogo, neutra, che arriva lì.
3: Da uno smattina,
4: e poi fa dei film, delle recensioni, delle foto, dei post.
0: Ma spiega bene, non le turche che ci sono nel paese.
4: Turku sono il nome dell'arcipelago.
0: Devi annusare le isole.
4: Sì, ma le isole, poi tiro lo sciacquo. No.
3: Isole Turku gemellate con Decimo Mannu, ovviamente.
4: Turku Mannu, mi piace. Sono delle isole a forma di piedoni e ci sono.
3: Non è vero. Perché devi confondere le idee?
4: L'ente del turismo finlandese, $2000 alla settimana, vitto, alloggio e turco comprese.
3: Solo
4: per annusare, non è male.
0: Probabilmente viaggiando per il mondo, Carol G e Manu Chao passeranno anche dalle Turku.
4: Ecco.
5: E ora c'è la strappona!
1: È lei!
3: Pensate che anche i cani alle Turku la fanno alla violetta.
4: Ah, dai!
3: Sì,
4: è vero! È tutto profumato alle Turku. Vieni con noi alle Turku.

0: ogni tanto ci svegliamo e ce ne scappa una bella. Oggi ho semplicemente raccontato che il mio scoiattolo, visto che è periodo di noci, ne ha raccolte 1 miliardo. Ma non ci crede nessuno.
1: Non ci crede nessuno.
2: Vabbè, secondo me resta un quarto d'ora di grande indigenza umoristica, questo nostro quarto d'ora, ma ha così tanto successo che c'è difficile rinunciarvi.
0: Sì. Allora, voi mi siete dappertutto.
1: Vi siete dati tanto da fare ed eccovi qua in sequenza. Cominciate col vergognarvi e poi vi si premia. Avanti.
0: Vai. Sì.
3: Battuta che capiranno solo i boomer. Sì. Ieri sera ho visto un documentario che parlava di un deposito abbandonato di vecchie auto. Mm? Il titolo del documentario era Il silenzio delle innocenti. Saluti Maurizio.
0: Subito l'ha capita Paolo.
1: Ragazzi, anche solo per questioni di età.
2: Nota azienda milanese.
1: Certo,
2: mi
1: pare,
2: no?
1: Sì.
2: Motori.
1: Sì. Innocenti, certo.
2: C'è ancora lo stabilimento che
1: la Mini.
2: Non se la passa bene, è diventata una sorta di.
4: Non lo so cos'è. Sono ora. Il Bradipo.
1: Sì?
4: Salve, sono il giudice di questa gara.
1: Tu ce l'avevi una Mini innocente, giusto?
0: La lambretta che facevano lì, ragazzi.
1: Da quelle parti, sì.
4: Devo ancora capire la battuta sulle noci.
1: Ma niente, adesso te ne diamo una. Avanti.
0: Che poi innocenti, già è comunque un gioco di parole.
1: Mamma mia, cosa.
0: E poi tra poco c'è il Bim Bum Boomer qui alla banda di R101. Quindi secondo me di boomer all'ascolto ce ne sono parecchi.
2: Tenetevi forte.
4: La risposta è il salchiapone.
2: E guardi, taccia un attimo, Sid. Senta questa.
0: Avanti.
5: Ma Chiara, che bella la battuta delle noci.
0: Vero?
5: Mandor le trovi ste battute, Chiara.
1: Vabbè.
5: Ciao Paola dalla Spezia.
0: Mandor le trovi.
1: Mandorle.
0: È andata oltre.
1: Non lo sapevo che mangiarne tante faceva male. Sai che contengono
2: la frutta secca?
1: No, le mandorle in particolare
2: culo.
1: Contengono l'arsenico. Ma che dici, pizzica al sedere? Ma che
2: mangia tante, sì, dai.
0: Pensate che c'è chi stamattina si è svegliato inventandosi, magari è una storia vera, questa.
6: Con mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne abbiamo portati 12 e li abbiamo divisi. Sei you, sei me. Ciao Gigi.
0: Ciao Gigi.
1: Vorrei dirti anch'io cosa sei, però poi costui? Magari non ho la confidenza necessaria. Sei Gigi. You, sei me.
2: Ho la voce stropicciata poi.
0: Della mattina grande, presto.
2: Grande Gigione.
0: Quarto piccolo sfidante, prego!
7: Una noce va da un'altra noce, gli dice: questa notte ho avuto un sacco di paura. Perché sono andata al teatro. Che cosa hai visto? Lo schiaccianoce.
0: A teatro ha visto lo schiaccianoce.
2: Sì. Per me vince il Gigione che gigioneggia.
0: Se io sei mi.
1: Dai, ce n'è
0: in teoria sarebbero finite, ma io vedo.
1: No, ce n'è
0: un'ultima.
4: Ce n'è un'altra che porto io fuori il concorso, ma la mettiamo dentro all'ultimo. È sempre una nostra piccola.
0: Vale.
8: Ciao R101, sono Beatrice. Sai come viene chiamata una regina bassa? Altezza. Ciao.
0: La come regina bassa. Sai chiamare allo stesso altezza?
4: Brava Beatrice.
0: Brava.
4: Bravissima.
2: Anche se non la portavi era uguale.
1: Allora chi ha vinto?
0: Allora Sid e Paolo Ruffini.
9: Io penso che abbiamo assistito a qualcosa di meraviglioso.
0: Vero? Cioè, per te è tutto troppo bello, però.
9: No, troppo bello.
4: Anche le schifezze.
9: Emozionato. Non ho sentito bambini che hanno mandato messaggi.
2: Ma come no?
9: Tanto questa cosa lì.
0: Due ne abbiamo avuti.
9: Sì, non aspettavo di più. Cioè, ho sentito babbi imbarazzanti e mandano battute invece di andare a scuola. Accompagno i bambini a scuola invece di prepararli da mangiare.
4: Questo è vero.
2: Ti farò fare un messaggio per i miei figli che mi fanno sempre sentire.
9: Riportami.
2: Tormentoni di Paolo Ruffini.
4: Fanno ridere. Vabbè, ma è tutto questo, devo dire, the winner is d'accordo.
9: Ma ti pare devo parlare con mezzo topo con la risca.
6: Con mia moglie siamo andati al ristorante. Abbiamo ordinato gli arancini, ce ne abbiamo portati 12 e li abbiamo divisi. Sei you. Sei un Gigi.
0: E ride.
2: Grande Gigi.
1: Oh mamma mia.
0: Grande Paolo Ruffiano anche un po'. Perché va tutto sempre bene.
1: Sì. Se tanto mi dà tanto abbiamo chiuso.
2: Con la carriera.
1: Sì.
2: Da un pezzo.
0: Bello. Sì, ma dobbiamo dare appuntamento perché appena stato confermato domani torna un altro Tortorella Challenge e tra poco per tutti i boomer all'ascolto Bim Bum Boomer.
1: Say you, say me. Proprio facciamoci del male.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: La domanda fatta allo sfinimento ai miei figli sì? all'uscita da scuola. Cosa hai fatto oggi a scuola? Risposta?
1: Niente.
0: Ciao, mi sento.
1: È vero.
2: Sempre,
3: io pago.
2: Sempre, niente, ancora così.
1: E allora che perché ci vai?
4: In realtà è come è andata a scuola, bene, cosa hai fatto?
2: Niente. Esatto.
5: Buongiorno banda.
3: Buongiorno.
5: Nicola da Massafra. La frase che sentivo sempre dire dai miei nonni: mangi che è buono, mangi che è buono, mangi che è buono.
1: Ecco. Mangia, se no rimani piccolo.
4: Tu sei gemellato con Massafra.
1: Sì.
4: Posto dove fanno le birre.
1: Certo, per forza.
3: A proposito di nonni, signori, abbiamo il nuovo.
1: No, è il marito, non è il nonno.
3: Come si parla? Però futuro marito, pare che si sposeranno a dicembre. L'abbiamo nominato il signor Pallavicini, principe.
4: No, signore sarai te, tu è principe.
3: Fidanzato con Manuela Alcuri. Buongiorno, signor Palla.
2: Vicino.
6: Sì, perché in effetti ha ragione, le dicendo una sola. Allora, io sono il principe Pallavicino e tutti... a criticare, a dire questa cosa, il futuro marito, sono il futuro marito,
1: sì,
6: nonostante i miei 80 anni.
1: Ha messo la dentiera sotto sopra e
6: parlo così, parlo così.
2: E Paolo se ne intende, sa?
1: Ah, appunto.
6: Allora, sì. Allora, posso dire la mia?
2: Dica
6: la
2: sua.
6: E tutti offendono se sul topo che io.
2: Oddio, è caduta la dentiera nel bicchiere.
6: Anche mi chiamo Pallavicino, no? Pallavicini.
3: Ah, sì,
6: come avete
3: sì.
6: detto prima, potrei querelarmi per questo, perché io lo faccio molto spesso.
3: Di Manuela Pallavicini,
6: sì, c'è chi dice che non sono pronto per il grande passo. Ma io sono una persona matura. Ho chiesto, mi hanno detto che vi sposate, non dovete aver fretta, non avere fretta, c'è tutto il tempo del mondo.
1: Ah,
6: io infatti ci piacciamo alla mia età. Noi comunque, io ho una certa età.
3: Lei ha 33 anni più della signora Arcuri.
6: Quindi noi siamo tombamici.
2: Bello.
4: Per favore.
2: Questa è la più bella battuta di oggi, almeno.
6: Io alla fine comunque posso dire una cosa.
4: Ma solo ragazzi, se è meglio di questa, se no.
2: È difficile.
6: Volevo chiudere con questo, soltanto allora, io, ragazzi, parlo tutti dell'età.
2: Sì.
6: Vi posso dire che alla fine non è così vecchia lei?
2: È la battuta, bravissima.
6: Che poi ci salutiamo oppure vado avanti?
2: Basta.
3: È l'ultima.
6: Allora, Manuela ha detto una cosa.
4: Sì.
6: Io ho detto, li farò quella rare, tutti quelli che ci offendono sui social, e li farò arrestare tutti, l'ho detto proprio io. Così, Manuela, una volta arrestati, potrà dirgli a tu quello lì. Che bello, una cella sì e una cella no. Una cella sì e una cella
2: bella
6: no.
2: Che questa è riferimento a un grande film di Viaggi di notte. Sì.
1: Ma guarda il lato positivo, sotto gli 80 ancora non paga il bollo, secondo me.
4: Principe, grazie, formissima.
6: Potete scegliere uno in cassa integrazione e invece ha scelto me. Questo è amore.

0: una serie sugli 883. È appena uscita la seconda,
1: le prime due puntate con Non su dove stessi, il proseguimento, sì. Firmate Cristiano Militello, la regia.
2: Non diciamoli come va a finire, perché c'è tutto a scoprire,
0: eh. Più o meno
2: il finale inaspettato.
0: Saperlo.
3: Già in lavorazione la terza serie.
4: Sì?
3: Sì.
2: Repetto viene ucciso dal maggiordomo, di solito.
4: Aspetta che Chiara c'è il gossipino.
0: Forse è una vastità, però gossipino pare che Angelina Mango si è fidanzata con uno degli attori di Nord Sud Ovest.
1: È vastità. Avevi ragione, è vastità.
3: Se lo chiede anche. La vastità.
1: Bella.
0: Matteo Giuggioli, che interpreta Mauro Repetto nella serie.
3: Ora sì.
0: Pare che.
4: Avete già parlato venerdì dell'Arcuri con quello sordo?
1: No, venerdì abbiamo parlato solo di una pianta che è caduta.
4: L'Arcuri si è fidanzata con un conte, con un nobile sordo, parla vicino, si chiama, no?
3: Luca Conte Barambani.
0: Ah, per quello parla vicino.
4: Non si chiama così.
0: Sì, abbiamo detto che sta con un principe.
4: Principe.
3: Principe.
4: E si sposano adesso, capito?
3: Prego.
4: Vabbè,
3: prego,
4: ragazzi,
3: entri.
4: Smettetela, dovete pensare al futuro. Cristiano, Chiara, vi ho trovato un lavoro serio.
0: Dove allora, ci spedisci?
4: Vi offro 2000 euro per 7 giorni.
0: Però.
4: Vitto, alloggio, viaggio. Vi mando una settimana ad annusare le turche.
1: Le turche.
3: Beh, girando molto, devo dire che un piccolo tirocinio l'ho già fatto.
4: Non dovete fraintendere, è serissima la cosa.
3: Sì.
4: Siamo in Finlandia, c'è un arcipelago che si chiama le Isole Turku. Le Turku.
3: Sì.
4: E pare che sia tra le destinazioni più profumate al mondo. D'accordo? Degli aromi, dei profumi.
0: Saranno dei fiori,
4: intensi
0: della natura,
4: e caratteristici.
0: No?
4: Però non vogliono gente del luogo che in qualche modo è legata emotivamente a quei posti e tenderebbe per forza a parlarne bene
0: anche abituata,
4: solo per orgoglio.
0: Certo.
4: Quindi vogliono gente non del luogo, neutra, che arriva lì.
3: Da uno smattina
4: e poi fa dei film, delle recensioni, delle foto, dei post.
0: Ma spiega bene, non le turche che ci sono nel paese.
4: Le turche sono il nome dell'arcipelago.
0: Devi usare le isole.
4: Sì, le vanno e poi tiro lo sciacquo.
3: No. Isole Turku gemellate con Decimo Mannu, ovviamente.
4: Turku Mannu, mi piace. Sono delle isole a forma di piedoni e ci sono.
3: Non è vero. Perché devi confondere le idee?
4: L'ente del turismo finlandese, $2000 alla settimana, vitto, alloggio e turco comprese.
3: Solo
4: per annusare, non è male.
0: Probabilmente viaggiando per il mondo, Carol G e Manu Chao passeranno anche dalle Turku.
3: Ecco.
5: E ora c'è la strappona!
1: È lei!
3: Pensate che anche i cani alle Turku la fanno alla violetta.
4: Ah, dai!
3: Sì,
4: è vero.
3: Al mughetto lo
4: fanno. È tutto profumato alle Turku. Vieni con noi alle Turku.

0: stare. Ogni tanto ci sbagliamo, ce ne scappa una bella. Oggi ho semplicemente raccontato che il mio scoiattolo, visto che è periodo di noci, ne ha raccolte 1 miliardo. Ma non ci crede nessuno.
1: Non ci crede nessuno.
2: Vabbè, secondo me resta un quarto d'ora di grande indigenza umoristica, questo nostro quarto d'ora, ma ha così tanto successo che c'è difficile rinunciarvi.
0: Sì. Sono allora arrivati voi dappertutto.
1: Vi siete dati tanto da fare ed eccovi qua in sequenza. Cominciate col vergognarvi e poi vi si premia. Avanti.
0: Vai. Sì.
3: Battuta che capiranno solo i boomer. Sì. Ieri sera ho visto un documentario che parlava di un deposito abbandonato di vecchie auto. Mm? Il titolo del documentario era Il silenzio delle innocenti. Saluti Maurizio.
0: Subito l'ha capita Paolo.
1: Ragazzi, anche solo per questioni di età.
2: Nota azienda milanese.
1: Certo,
2: mi
1: pare,
2: no?
1: Sì.
2: Motori.
1: Sì. Innocenti, certo.
2: C'è ancora lo stabilimento che la Mini non se la passa bene, è diventata una sorta di.
4: Non lo so cos'è. Sono ora. Il Bradipo.
1: Sì?
4: Salve, sono il giudice di questa gara.
1: Tu ce l'avevi una Mini innocente, giusto?
0: La lambretta che facevano lì, ragazzi.
1: Da quelle parti, sì.
4: Devo ancora capire la battuta sulle noci.
1: Ma niente, adesso te ne diamo una, avanti.
0: Che poi innocenti, già è comunque un gioco di parole.
1: Mamma mia, cosa.
0: E poi tra poco c'è il Bim Bum Boomer qui alla banda di R101, quindi secondo me di boomer all'ascolto ce ne sono parecchi.
2: Tenetevi forte.
4: La risposta è il salchiapone.
2: E guardi, taccia un attimo, Sid, senta questa.
0: Avanti.
5: Ma Chiara, che bella la battuta delle noci.
0: Vero?
5: Mandor le trovi ste battute, Chiara.
1: Vabbè.
5: Ciao Paola dalla Spezia.
0: Mandor le trovi.
1: Mandorle.
0: È andata oltre.
1: Non lo sapevo che mangiarne tante faceva male. Sai che contengono
2: la frutta secca?
1: No, le mandorle in particolare
2: culo.
1: Contengono l'arsenico. Ma che dici, pizzica al sedere? Ma che
2: mangia tante, sì, dai.
0: Pensate che c'è chi stamattina si è svegliato inventandosi, magari è una storia vera, questa.
6: Con mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne abbiamo portati 12 e li abbiamo divisi 6 6 B. Ciao Gigi.
1: Vorrei dirti anch'io cosa sei, però poi costui? Magari non ho la confidenza necessaria. Sei Gigi. Sei mi.
2: Ho la voce stropicciata poi.
0: Della mattina grande, presto.
2: Grande Gigione.
0: Quarto piccolo sfidante, prego.
7: Una noce va da un'altra noce, gli dice: questa notte ho avuto un sacco di paura.
0: Poi,
7: perché sono andata a teatro. Che cosa hai visto? Lo schiaccianoce.
0: A teatro ha visto lo schiaccianoce.
2: Sì. Per me vince il Gigione che gigioneggia.
0: Se io sei mi.
1: Dai, ce n'è
0: in teoria sarebbero finite, ma io vedo.
1: No, ce n'è
0: un'ultima.
4: Ce n'è un'altra che porto io fuori il concorso, ma la mettiamo dentro all'ultimo. È sempre una nostra piccola.
0: Vale.
8: Ciao R101, sono Beatrice. Sai come viene chiamata una regina bassa? Altezza. Ciao.
0: Ah, la regina bassa. La chiamano allo stesso altezza?
4: Brava Beatrice.
0: Brava.
4: Bravissima.
2: Anche se non la portavi era uguale.
6: Allora chi ha vinto?
0: Allora Sid e Paolo Ruffini.
9: Io penso che abbiamo assistito a qualcosa di meraviglioso.
0: Vero? Per te è tutto troppo bello, però.
9: No, troppo bello.
4: Anche le sfezze.
9: Emozionato. Non ho sentito bambini che hanno mandato messaggi.
2: Ma come no?
9: Questa cosa lì.
0: Due ne abbiamo avuti.
9: Sì, non aspettavo di più. Cioè, ho sentito babbi imbarazzanti e mandano battute invece di andare a scuola. Accompagno i bambini a scuola invece di prepararli da mangiare.
2: Ti farò fare un messaggio per i miei figli che mi fanno sempre sentire i tormentoni di Paolo Ruffini.
4: Fanno ridere. Vabbè, ma è tutto questo, devo dire, the winner is d'accordo.
9: Infatti, devo parlare con mezzo topo con la risca.
6: Con mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne abbiamo portati 12 e li abbiamo divisi. Sei B.
1: Sei un
6: Gigi.
0: E ride.
1: Grande Gigi. Oh mamma mia.
0: Grande Paolo Ruffiano anche un po'. Perché va tutto sempre bene.
1: Sì. Se tanto mi da tanto abbiamo chiuso.
2: Con la carriera.
1: Sì.
2: Da un pezzo.
0: Bello. Sì, ma dobbiamo dare appuntamento perché è appena stato confermato. Vabbè. Domani torna un altro Tortorella Challenge. E tra poco per tutti i boomer all'ascolto, Bim Bum Boomer.
1: Ah, proprio facciamoci del male.

0: Boomer su R101.
1: Un bim bum boomer di oggi che vuole essere un tributo ad un collega che ci ha lasciato lo scorso venerdì, Federico l'Olandese Volante, collega riduttivo perché è stato il maestro di tanti, sì, di molti di noi, e di un'intuizione che hanno avuto insieme, che ha avuto insieme ad altri, Gianni De Berardinis, Max Pagani, Claudio Sottili, Ronnie Jones, Leopardo, un altro grande.
2: Grandissimo.
3: C'era anche il povero Leonardo Leopardo DJ Boom Boom.
1: Esatto, sì, esatto, che ci ha lasciato tanti anni fa. Tommy, Mauro Micheloni, Enzo Persuader, Betty Miranda, l'unica donna del gruppo. Noi vi abbiamo chiesto quanti erano i DJ.
0: Ha perso il conto adesso che li hai.
1: Esatto, li ha detti velocemente proprio per questo. Quanti erano DJ della puntina veloce?

0: quanti a provare a fare quel vocione inarrivabile, perché era la sua cifra distintiva.
1: Beh, che dire, questa volta l'olandese volante ha preso proprio il volo.
0: Sì.
1: Un abbraccio, ciao. E un ricordo a lui. Ciao, buona giornata, banda.
0: Ciao, ciao. Ciao. E quanti erano però?
2: I DJ erano 10, indimenticabili. Sì. Uno meglio dell'altro. Ciao.
0: Ciao.
3: E qui qua ragazzi, siamo 10 DJ dalla puntina veloce. Alessandro da Torino.
0: Ciao.
3: Un saluto al grande Federico, l'olandese volante.
4: Grande. Erano 10 DJ dalla puntina veloce. Grande Federico, l'olandese volante. Oreste da Castellammare.
0: Ciao Oreste. Allora io ho detto, come posso ricordare Federico, con chi chiamo? Voglio una testimonianza di quegli albori, di quei tempi, di quegli anni Ottanta. E allora ho pensato all'unica donna della Band of Jocks.
5: Sì.
0: Si parla di Betty Miranda, voce storica di Radio Sabbia, quando era imprescindibile andare a Riccione durante le estati per le famiglie passare la giornata in spiaggia, i giovani, orde di giovani, a divertirsi sulle colline di quei posti, dei locali fantastici.
5: Discoteche.
0: Che c'erano. Quindi ho contattato Betty, si trovava a New York, in questi minuti lei è esattamente in volo, sta rientrando in Italia, non poteva fare la diretta, ma mi ha lasciato una sua testimonianza. Betty Miranda, ai microfoni di R101.
6: Buongiorno banda di R101, ciao a Paolo, Chiara, Cristiano, io sono Betty Miranda e volevo ricordare insieme a voi qualche aneddoto, qualche piccolo episodio riferito a Federico che ci ha lasciato in questi giorni. Dunque, io l'ho conosciuto a Radio Sabbia all'inizio degli anni Ottanta, quando lui veniva a Riccione in vacanza durante l'estate, quindi, e mi faceva un po' soggezione perché questa figura imponente, questo suo modo di porsi, di parlare anche nella vita di tutti i giorni, molto deciso, mi metteva un pochino soggezione, appunto, e glielo dissi anche un giorno, gli ho detto: guarda Federico, mi sembra quasi che tu sia il mio medico, il mio dottore. Ovviamente si è messo a ridere perché era una persona molto giocosa, gli piaceva ridere, scherzare, certo, ma anche molto diretta. E poi ci siamo ritrovati all'epoca della costituzione della Band of Jocks e quando ci incontravamo capitava di scambiarci il cappello perché più o meno avevamo la stessa misura, visto che io
0: testone, lui,
6: ho una quantità di capelli notevole, insomma adatta anche alla sua taglia, il mio cappello era adatto anche alla sua taglia e giocavamo un po' su questo. L'ultima volta ci siamo incontrati a Lido di Camaiore nel luglio del 22, in occasione del quarantennale della Band of Jocks, e lì mi disse: ti chiamerò alla fine dell'estate perché ho in mente di fare un podcast sulle radio e voglio che ci sia anche tu. Questa cosa, evidentemente, questo progetto poi non è andato avanti, non so, l'ho seguito sempre sui social, siamo rimasti in contatto sempre in questo modo e fino all'ultima notizia, quella definitiva, quella più triste che tutti quanti sappiamo. Vi abbraccio forte, questi sono i miei ricordi di Federico, grazie per avermi ospitato e per avermi dato questa opportunità, un abbraccio a tutti voi della banda, ciao Paolo, ciao Chiara, ciao Cristiano, da
0: ciao.
6: Betty Miranda.
0: Ciao, ciao Betty. Betty. Ed eccola qui la Betty.
7: Sei la doccia girata, il cappello fatto tu, ascolta la mia voce, non pensarci più,
8: non pensarci più.
0: Insomma, l'abbiamo ascoltata, wow, anche la tua.
9: Voglio salutare il mio amico Claudio Sottili.
0: Certo,
9: che
0: certo.
9: Ha nominato Lido di Camaiore.
0: Esatto,
9: lui.
0: Esatto.
9: È in Versilia, insomma,
0: tanti maestri
9: veramente.
0: Oggi un ulteriore in meno ed è un grande peccato. Oggi abbiamo voluto dedicare quindi il nostro Bim Bum Boom, che torna il prossimo lunedì, grazie anche alla presenza e alla testimonianza di Betty Miranda, al nostro grande Federico, l'olandese volante.
10: Ciao Federico, buon viaggio. A tu che sei stato il primo che ha portato tante novità dall'Olanda, un abbraccio grande. Ciao campione Cristiano.

0: anche.
1: Ciao Regi.
0: Ciao amore, come stai? Come
2: sta, nel amore? 2000 tondo Regina Saraiva, la banda di R101. Poteva essere anche un tasto della Jingle Machine questa.
3: Sì, sì, è vero.
2: Billy Moore ritrovata la banda di R101, Jingle Machine, che ritroviamo nell'ambito del dammi il regalo alla banda di R101. Voi rimanete all'ascolto della banda perché potrebbe sempre arrivare un bel momento. Qui su R101 invece un altro bel momento, quello di Jenny Fagiano con i suoi consigli letterali e le frasi più sentite della storia.
1: Bello.
0: Sì, le frasi più sentite ultimamente. Poi come state?
2: Bene, bene, Jenny, grazie. Grazie.
3: Finalmente, sì. Maestro.
0: I miei armadilli preferiti.
1: Armadilli.
2: Che?
3: Armadilli. Grazie.
0: Le frasi che sentiamo di più c'è anche sei dimagrito.
3: È vero.
0: Sei ingrassato?
3: Anche. Sì.
1: Paolo?
3: Sei incinta?
0: No. Perché non mi rispondi?
3: Anche.
0: Anche, vero?
3: Sì. Okay. Perché
0: ditemi
3: non mi
0: sì
3: rispondi?
0: O no, vero?
3: Ti richiamo dopo.
0: Ti richiamo dopo.
3: Oppure quando poi non c'erano i cellulari era chiama quando arrivi.
0: Bravissimo.
3: Vero. Anche questa vero era una frase ricorrente.
0: Sì. Ma è solo un regalino.
3: Anche.
0: Sentiamo, vero?
3: È solo un regalino.
2: Un pensierino.
0: Ai miei tempi, vabbè, una cosa che sentiamo spessissimo, ai miei tempi una cosa che sentiamo spessissimo, poi è perché non ti sposi?
2: Beh, che... certo.
1: Sì. Sì, anche da sposato, te lo continuano a dire.
3: Poi ti chiedono perché ti sei sposato.
1: Esatto.
0: Perché ti sei sposato e poi abbiamo...
3: Te lo chiedi davanti allo specchio di solito quella cosa lì.
0: Quando ce lo fai un bambino?
1: Così, su due piedi.
0: Ma ragazzi, la frase che sentiamo più spesso adesso è togli quel telefono, per favore.
1: Sì.
3: Beh, oh.
1: Sì.
0: Quanto stai al telefono?
3: Giustamente.
0: Spegni quante volte lo sentiamo, eh?
3: Metti giù quel cellulare, certo.
0: Poi la frase che sentiamo è secondo me è fatto con l'intelligenza artificiale.
1: Adesso sì, tutto. Tutto.
3: Sì.
0: Mandami la location.
3: Anche.
0: Poi è come faccio a uscire di casa se ho una pianta gigante fuori dalla porta?
2: Se l'hai ripetuta più volte, Paolo, questa
3: sì, è
2: venerdì.
3: Stato in trend fine settimana. Sì.
4: Ma voi avete parlato di querce milionarie, perché qua mi arrivano messaggi.
3: Sì,
4: tu hai, scusa, ma arriva il messaggio di gente.
3: Hai sei baobab nel giardino?
4: Sì. Hai mica abito in Amazzonia.
3: Vabbè.
0: Hai provato a spegnere e riaccendere?
3: Anche!
2: Tutti i tecnici lo dicono. Vero.
0: La preghiamo di non riagganciare per non perdere la qualità.
3: Sì.
0: E non risulta alcun pagamento. Questo siete cristiani
3: male.
0: Spesso.
3: Male, molto male.
0: Deve parlare con l'ufficio competente.
4: Aspetta, sì. Un'altra delle frasi è purtroppo oggi non funziona il POS.
1: Cosa vai a prendere?
4: Che questa.
0: È vero. Ci servono altri giorni lavorativi?
4: Sì,
1: sì.
0: Mi mandi una PEC.
2: Cioè, ho bisogno di ferie? Aggiungerei.
0: Ci arriva con lo speed?
1: Certo.
0: Quante volte lo sentiamo?
2: Potrebbe scrivere un libro, Jenny, su tutte queste frasi che
1: scusi,
2: sentono in continuazione.
1: La più importante degli ultimi anni.
0: Mandami tua madre?
1: No,
0: così.
1: No.
0: Qual è?
1: Rigore per l'Inter, no?
4: Arrivata.
0: Anche portami tua sorella, ci abbiamo.
1: Eccola la controrisposta.
0: Hai chiuso il gas, è una frase che sentiamo più spesso.
2: Grazie,
3: infatti
2: Jenny.
3: Ho messo l'induzione per non sentirmela più dire io.
1: Lo chiedono a Putin ultimamente, ha chiuso il gas a tutti.
0: Vabbè, queste tre frasi, ma noi continuiamo perché c'è ancora, c'è ancora, ci sono ancora frasi.
1: Grazie,
0: ragazzi, ci
1: grazie,
0: sono ancora
1: Jenny.
0: Frasi e aspettiamo le vostre di frasi, ragazzi, su
2: al 331
0: mandate.
2: 80 90

0: Tra due settimane saranno le 6:14.
1: Sì, certo, sì,
0: fa buio alle 6:30 di sera. Tra due settimane saranno le 5:30 di sera. E già sono proiettati verso l'ora legale.
1: Quelle
0: solare,
1: frasi.
0: Scusa.
1: Ecco, vedi.
0: Ordine.
1: Lo so, ma è normale, ti capisco benissimo.
0: Si passa dall'ora legale a quella solare.
1: Quindi a voi abbiamo chiesto quelle frasi che sentite ripetere spesso, no? Tipo, dai, beviamo l'ultima e poi andiamo. No?
2: A te.
1: Ognuno parla del suo, giusto?
0: Tipo quella scritta su tutti i giornali, non siamo mai stati così vicini ad abolire il cambio dell'ora solare, è legale, ma io lo sento da 10 anni.
1: Esatto.
0: Avrei
1: esatto.
0: messo la firma mille volte.
1: E poi c'è una frase che è rimasta impressa a molti nel fine settimana, e non si sa se attribuirla a Chiara Tortorella prima di un challenge, perché la frase è questa: potrei dire le cose più stupide e voi mi applaudireste. Chi l'ha detta? Chiara Tortorella prima di un challenge o il presidente americano Donald Trump al suo pubblico?
3: Donald Trump dopo il challenge.
0: E tra l'altro a questa affermazione hanno applaudito.
1: Per forza.
2: Ecco, ciao, sì, scusi un attimo che vengo da destra. Un attimo, no, ci siamo sentiti ripetere un sacco di volte che la guerra in Iran in 2 giorni sarebbe finita.
1: Siamo sempre lì
2: col gasolio a 2-3 maremma bestia. Ma quindi rimaniamo così?
1: No,
2: ormai è dato per scontato che rimangono questi
1: ha
2: prezzi
1: detto,
2: per sempre.
1: Dopo il midterm ci dà $5,000 a testa e poi si risolve tutto.
2: Allora,
1: ma
2: basta.
1: Sentiamo voi.
4: Ciao banda,
0: ciao.
4: La frase che ricorreva, diciamo, quando ero ragazzina, non tanto con mia madre, che mia madre me le dava direttamente, quando ti dicevano vieni qui che non ti faccio niente.
1: Certo. Vieni qui che non ti faccio niente.
0: E puntini.
2: Il prossimo messaggio l'ho mandato io.
5: La frase che sento dire allo sfinimento in quest'ultimo periodo è: ciao, vuoi sapere quanto vale la tua auto?
0: Ci sono degli spot che ogni tanto sono particolarmente presenti.
1: Fai il paio con quella: vuoi trasformare la tua vasca da bagno in un comodo box doccia?
3: L'hai fatto, Paolo?
1: Anche questa, no?
2: Tu ne hai approfittato.
3: Il montascale elettrico
1: scemo
3: da seduto.
2: No, perché poi sono tutti quelli che sono anche in testa ai video di YouTube.
1: Anche.
2: Quindi quando becchi quel filo lì
0: propongono allo sfinimento.
1: Ce n'è altri.
6: Buongiornissimo, bellissima banda.
0: Ciao.
6: La frase che più sentito negli ultimi 30 anni, quelli di matrimonio, è: vai a buttare l'umido. Cioè, questo è proprio anche quando non c'è il giorno suo, vai a buttare l'umido. Amo tantissimo la mia mogliettina. Buona settimana.
0: Qual è la risposta che gli fa ogni volta?
2: L'hai presa bene.
1: Oppure i figli, quando li vai a prendere, che li porti a casa da scuola.
2: Ecco, quando vado a prendere i figli, mi dicono: vai a buttare il lume.
1: No, c'è Estelle che dice: cosa c'è da mangiare? Sempre.
2: Ha sofferto da piccolo.
1: Sì, evidentemente, non lo so. Ma cosa c'è da mangiare? Cosa c'è per pranzo? Cosa ha fatto male?
3: Messi solo a bere.
0: La
6: frase che sento più spesso è: bisogna essere proattivi, ragazzi. Per l'azienda bisogna essere proattivi.
2: Vero.
6: Nel senso, lavorate di più, prendetene di meno. Ciao.
1: E tu digli: io sono un dipendente, mica un fermento lattico. Abbi pazienza.
0: Beh, bisogna essere più attivi, frase del capo, probabilmente.
1: Sì,
0: noi avevamo un direttore che ci diceva: non bisogna pasturare le cernie nel bidet.
1: Non bisogna pasturare le cernie nel bidet.
3: Che lavora adesso?
2: Pasturare le cernie nel bidet.
0: No, ve lo ricordate, era un modo di dire per non siamo con le mani in mano.
2: Non siamo a
0: pasturare cernie nel bidet.
2: Ricostruendo un po' questa immagine.
1: 331 80 90 101, perché dovete arrivare con altri audio su questo tema, ma ce n'è un'ultima per chiudere.
7: Buongiorno banda, sono Andrea da Teramo e nella mia provincia in questo periodo che è di raccolta di olive, la domanda più ricorrente è: quante t'ha fatte? Che vuol dire: quanto ti ha fatto l'olivo, quanto ti ha reso? E le risposte ultimamente sono sempre e solo le stesse per tutti: ma fatto 11, ma reso 15. Questo qui. Buona giornata.
0: Ed è tanto poco.
1: Però perché cosa vuol dire? Dato un quintale, la resa in olio?
2: Sì.
1: No.
0: Probabilmente sì.
1: Dato un quintale, 100 kg, 11 litri, 14 litri. Non lo so, io desumo, però quando desumo poi mi ubriaco.
0: Vogliamo la traduzione simultanea.
1: Va bene.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: su R101.
1: Un bim bum boomer di oggi che vuole essere un tributo ad un collega che ci ha lasciato lo scorso venerdì, Federico l'Olandese Volante, collega riduttivo perché è stato il maestro

0: E quanti a provare a fare quel vocione inarrivabile, perché era la sua cifra distintiva.
1: Beh, che dire, questa volta l'olandese volante ha preso proprio il volo.
0: Sì.
1: Un abbraccio, ciao. E un ricordo a lui. Ciao, buona giornata, banda.
0: Ciao, ciao. Ciao. E quanti erano però?
2: I DJ che erano 10 indimenticabili, sì. Uno meglio dell'altro. Ciao,
0: ciao.
3: E uiwa, ragazzi, siamo 10 DJ dalla puntina veloce. Alessandro da Torino.
0: Ciao.
3: Un saluto al grande Federico, l'olandese volante.
4: Grande. Erano 10 DJ dalla puntina veloce. Grande Federico, l'olandese volante. Oreste da Castellammare.
0: Ciao, Oreste. Allora, io ho detto, come posso ricordare Federico, con chi chiamo? Voglio una testimonianza di quegli albori, di quei tempi, di quegli anni Ottanta. E allora ho pensato all'unica donna della Band of Jocks.
5: Sì.
0: Si parla di Betty Miranda, voce storica di Radio Sabbia, quando era imprescindibile andare a Riccione durante le estati per le famiglie passare la giornata in spiaggia, i giovani, orde di giovani, a divertirsi sulle colline di quei posti, dei locali fantastici.
5: Discoteche.
0: Che c'erano. Quindi ho contattato Betty, si trovava a New York, in questi minuti lei è esattamente in volo, sta rientrando in Italia, non poteva fare la diretta, ma mi ha lasciato una sua testimonianza. Betty Miranda, ai microfoni di R101.
6: Buongiorno banda di R101, ciao a Paolo, Chiara, Cristiano, io sono Betty Miranda e volevo ricordare insieme a voi qualche aneddoto, qualche piccolo episodio riferito a Federico che ci ha lasciato in questi giorni. Dunque, io l'ho conosciuto a Radio Sabbia all'inizio degli anni Ottanta, quando lui veniva a Riccione in vacanza durante l'estate, quindi, e mi faceva un po' soggezione perché questa figura imponente, questo suo modo di porsi, di parlare anche nella vita di tutti i giorni, molto deciso, mi metteva un pochino soggezione, appunto, e glielo dissi anche un giorno, gli ho detto: guarda Federico, mi sembra quasi che tu sia il mio medico, il mio dottore. Ovviamente si è messo a ridere perché era una persona molto giocosa, gli piaceva ridere, scherzare, certo, ma anche molto diretta. E poi ci siamo ritrovati all'epoca della costituzione della Band of Jocks e quando ci incontravamo capitava di scambiarci il cappello perché più o meno avevamo la stessa misura, visto che io
0: testone, lui,
6: ho una quantità di capelli notevole, insomma, adatta anche alla sua taglia, il mio cappello era adatto anche alla sua taglia e giocavamo un po' su questo. L'ultima volta ci siamo incontrati a Lido di Camaiore nel luglio del 22, in occasione del quarantennale della Band of Jocks, e lì mi disse: ti chiamerò alla fine dell'estate perché ho in mente di fare un podcast sulle radio e voglio che ci sia anche tu. Questa cosa, evidentemente, questo progetto poi non è andato avanti, non so, l'ho seguito sempre sui social, siamo rimasti in contatto sempre in questo modo e fino all'ultima notizia, quella definitiva, quella più triste che tutti quanti sappiamo. Vi abbraccio forte, questi sono i miei ricordi di Federico, grazie per avermi ospitato e per avermi dato questa opportunità, un abbraccio a tutti voi della banda, ciao Paolo, ciao Chiara, ciao Cristiano, da
0: ciao.
6: Betty Miranda.
0: Ciao, ciao Betty. Ed eccola qui la Betty.
7: Sei la goccia gelata, il caffè mi fa tutto, ascolta la mia voce, non pensarci più,
8: non pensarci più.
0: Insomma, l'abbiamo ascoltata, wow, anche la tua.
9: Voglio salutare il mio amico Claudio Sottili.
0: Certo,
9: che
0: certo.
9: Ha nominato Lido di Camaiore.
0: Esatto,
9: lui.
0: Esatto.
9: È in Versilia, insomma,
0: tanti maestri
9: veramente.
0: Oggi un ulteriore in meno ed è un grande peccato. Oggi abbiamo voluto dedicare quindi il nostro Bim Bum Boom, che torna il prossimo lunedì, grazie anche alla presenza e la testimonianza di Betty Miranda, al nostro grande Federico, l'olandese volante.
10: Ciao Federico, buon viaggio. A tu che sei stato il primo che ha portato tante novità dall'Olanda, un abbraccio grande. Ciao campione Cristiano.

0: Come stai? Come
1: sta nel l'amore? 2000 tondo tondo regina Saraiva, la banda di R101. Poteva essere anche un tasto della Jingle Machine questa.
2: Sì, sì, è vero.
1: Billy Moore ritrovata la banda di R101, Jingle Machine, che ritroviamo nell'ambito del dammi il regalo alla banda di R101. Voi rimanete all'ascolto della banda perché potrebbe sempre arrivare un bel momento. Qui su R101 invece un altro bel momento, quello di Jenny Fagiano con i suoi consigli letterali e le frasi più sentite della storia.
0: Bello. Sì, le frasi più sentite ultimamente. Poi come state?
1: Bene, Jenny, grazie.
2: Finalmente, maestro.
0: I miei armadilli preferiti.
3: Armadilli.
1: Che?
0: Armadilli.
2: Grazie.
0: Le frasi che sentiamo di più c'è anche: sei dimagrito.
2: È vero?
0: Sei ingrassato?
2: Anche. Sì.
3: Paolo?
2: Sei incinta?
0: No. Perché non mi rispondi?
2: Anche.
0: Anche, vero?
2: Sì. Perché non mi rispondi?
0: Sì o no, vero?
2: Ti richiamo dopo.
0: Ti richiamo dopo.
4: Oppure quando non c'erano i cellulari era chiama quando arrivi.
0: Bravissimo.
4: Vero. Anche questa era una frase ricorrente.
0: Sì. Ma è solo un regalino.
4: Anche. È solo un regalino.
1: Un pensierino.
0: Ai miei tempi, vabbè, una cosa che sentiamo spessissimo, ai miei tempi una cosa che sentiamo spessissimo, poi è perché non ti sposi?
1: Certo.
3: Sì. Sì, anche da sposato, te lo continuano a dire.
4: Poi ti chiedono perché ti sei sposato?
3: Esatto.
0: Perché ti sei sposato?
2: Poi abbiamo... Te lo chiedi davanti allo specchio di solito quella cosa lì.
0: Quando ce lo fai un bambino?
3: Così, su due piedi.
0: Ma ragazzi, la frase che sentiamo più spesso adesso è: togli quel telefono, per favore.
3: Sì.
2: Beh,
3: sì.
0: Quanto stai al telefono?
2: Giustamente.
0: Quante volte lo sentiamo, eh?
4: Metti giù quel cellulare, certo.
0: Poi la frase che sentiamo è: secondo me è fatto con l'intelligenza artificiale.
3: Adesso sì, tutto.
2: Sì.
0: Mandami la location.
4: Anche.
0: Poi è: come faccio a uscire di casa se ho una pianta gigante fuori dalla porta?
1: Se l'hai ripetuta più volte, Paolo, questa
2: sì, è
1: venerdì.
2: Stato in trend fine settimana.
4: Ma voi avete parlato di querce millenarie, perché qua mi arrivano messaggi.
2: Sì,
4: tu hai. Scusa, ma arriva messaggi di gente.
2: Hai sei baobab nel giardino?
4: Sì. Mica abito in Amazzonia.
2: Vabbè.
0: Hai provato a spegnere di accendere?
4: Anche!
1: Tutti tecnici lo dicono. Vero.
0: La preghiamo di non riagganciare per non perdere la verità. E non risulta alcun pagamento. Questo siete cristiani
2: male.
0: Spesso.
2: Male, molto male.
0: Deve parlare con l'ufficio competente.
4: Aspetta, sì. Un'altra delle frasi è: purtroppo oggi non funziona il POS.
3: Cosa vai a prendere?
4: Che è questa?
0: È vero. Ci servono altri giorni lavorativi?
4: Sì.
3: Sì.
0: Mi mandi una PEC.
1: Ho bisogno di ferie? Aggiungerei.
0: Ci arriva con lo speed?
3: Certo.
0: Quante volte lo sentiamo?
1: Potrebbe scrivere un libro, Jenny, su tutte queste frasi che si sentono in continuazione.
3: La più importante degli ultimi anni?
0: Mandami tua madre?
3: No,
0: così.
3: No.
0: Qual è?
3: Rigore per l'Inter. No.
4: Arrivata.
0: Anche portami tua sorella, ci abbiamo.
3: Eccola la controrisposta.
0: Hai chiuso il gas, è una frase che sentiamo più spesso.
1: Grazie,
2: infatti
1: Jenny.
2: Ho messo l'induzione per non sentirmela più dire io.
3: Lo chiedono a Putin ultimamente. Ha chiuso il gas a tutti.
0: Vabbè, queste sono frasi, ma noi continuiamo perché c'è ancora, ci sono ancora frasi.
3: Grazie,
0: ragazzi, sono ancora,
3: Jenny.
0: Frasi e aspettiamo le vostre di frasi, ragazzi,
1: Su, al 331 80 90 100.

0: Tra due settimane saranno le 6:14.
1: Sì, certo, sì,
0: fa
1: sì,
0: buio
1: sì.
0: Le 6:30 di sera, sì. Tra due settimane saranno le 5:30 di sera. Sì. E già sono proiettati verso l'ora legale.
1: Quelle
0: sonare,
1: frasi.
0: Scusa. Poi,
1: ecco, vedi. Lo so, ma è normale, ti capisco benissimo.
0: Si passa dall'ora legale a quella solare.
1: Quindi a voi abbiamo chiesto quelle frasi che sentite ripetere spesso, no? Tipo, dai, beviamo l'ultima e poi andiamo. No? A te. Ognuno parla del suo, giusto?
0: Tipo quella scritta su tutti i giornali: non siamo mai stati così vicini ad abolire il cambio dell'ora solare e legale. Ma io lo sento da 10 anni.
1: Esatto. Sì.
0: Avrei
1: esatto.
0: messo la firma mille volte.
1: E poi c'è una frase che è rimasta impressa a molti nel fine settimana. E non si sa se attribuirla a Chiara Tortorella prima di un challenge, perché la frase è questa: potrei dire le cose più stupide e voi mi applaudireste.
2: Chi
1: l'ha detta? Chiara Tortorella prima di un challenge o il presidente americano Donald Trump al suo pubblico?
2: Donald Trump dopo il challenge.
0: E tra l'altro a questa affermazione hanno applaudito. È partito giustamente.
1: Per forza.
3: Ecco, ciao, sì, scusi un attimo che vengo da destra. Un attimo, no, ci siamo sentiti ripetere un sacco di volte che la guerra in Iran in 2 giorni sarebbe finita.
1: Cioè, anche.
3: Siamo
1: anche,
3: sempre lì
1: anche.
3: Col gasolio a 2-3 maremma bestia. Ma quindi rimaniamo così?
1: No,
3: fino cioè, ormai è dato per scontato che rimangono questi
1: ha
3: prezzi
1: detto,
3: per sempre.
1: Dopo il midterm ci dà $5,000 a testa e poi okay. risolve tutto.
3: Allora,
1: ma
3: basta.
1: Sentiamo voi.
4: Ciao, banda.
0: Ciao.
4: La frase che ricorreva, diciamo, quando ero ragazzina, non tanto con mia madre, che mia madre me le dava direttamente, sì. quando ti dicevano vieni qui che non ti faccio niente.
1: Certo. Vieni qui che non ti faccio niente.
0: E beh, puntini.
3: Il prossimo messaggio l'ho mandato io.
5: La frase che sento dire allo sfinimento in quest'ultimo periodo è: ciao, vuoi sapere quanto vale la tua auto?
0: Ci sono degli spot che ogni tanto sono particolarmente anche, presenti.
1: Fa il paio con quella: vuoi trasformare la tua vasca da bagno in un comodo box doccia?
2: L'hai fatto, Paolo?
1: Anche questa, no,
3: tu ne hai approfittato.
2: Il montascale elettrico
3: scemo
2: da seduto.
3: No, perché poi sono tutti quelli che sono anche in testa ai video di YouTube.
1: Anche.
3: Quindi quando becchi quel filo
0: li ripropongono allo sfinimento.
1: Ce n'è altri.
5: Sì, buongiornissimo, bellissima banda.
0: Ciao.
5: La frase che più sentito negli ultimi 30 anni, quelli di matrimonio, è: vai a buttare l'umido. Cioè, questo è proprio anche quando non c'è il giorno suo. Vai a buttare l'umido. Amo tantissimo la mia mogliettina. Buona settimana.
0: Quella è la risposta che gli fa ogni volta.
3: L'ha presa bene.
1: Oppure i figli, quando li vai a prendere, che li porti a casa da scuola.
3: Ecco,
1: quando
3: vado a prendere i figli, mi dicono: vai a buttare l'umido.
1: No, c'è Estelle che dice: cosa c'è da mangiare? Sempre.
3: Ha sofferto da piccolo.
1: Sì, evidentemente, non lo so. Ma cosa c'è da mangiare? Cosa c'è per pranzo? Cosa aspetto? Ma
2: messi solo a bere.
6: La frase che sento più spesso è: bisogna essere proattivi, ragazzi, per l'azienda. Bisogna essere proattivi.
3: Vero.
6: Nel senso, lavorate di più, prendetene di meno. Ciao.
1: E tu digli: io sono un dipendente, mica un fermento lattico. Abbi pazienza.
0: Bisogna essere più attivi, frase del capo, probabilmente.
1: Sì,
0: noi avevamo un direttore che ci diceva: non bisogna pasturare le cernie nel bidet. Nel senso,
1: non bisogna pasturare le cernie nel bidet.
2: Che radio lavora adesso?
3: Pasturare le cernie nel bidet.
0: Non ve lo ricordate? Era un modo di dire: per non siamo con le mani in mano. Non siamo a pasturare cernie nel bidet.
3: Ricostruendo un po' questa immagine.
1: 331-80-90-101, perché dovete arrivare con altri audio su questo tema, ma ce n'è un'ultima per chiudere.
7: Buongiorno banda, sono Andrea da Teramo. E nella mia provincia, in questo periodo che è di raccolta di olive, la domanda più ricorrente è: quant t'ha fatte? Che vuol dire: quanto ti ha fatto l'olivo, quanto ti ha reso? E le risposte ultimamente sono sempre e solo le stesse per tutti: ma fatto 11, ma reso 15. Questo qui. Buona giornata.
0: Ed è tanto poco.
1: Però esatto, perché cosa vuol dire? Dato un quintale la resa in olio?
3: Sì.
1: No.
0: Naturalmente sì.
1: Dato un quintale, 100 kg, 11 litri,
0: meglio.
1: 14 litri. Non lo so, io desumo, però quando desumo poi mi ubriaco.
0: Vogliamo la traduzione simultanea.

0: La domanda fatta allo sfinimento ai miei figli all'uscita da scuola: cosa hai fatto oggi a scuola? Risposta:
1: niente.
0: Ciao, mi sento.
1: È vero.
2: Sempre,
3: io pago.
2: Sempre,
1: niente,
2: ancora così.
1: E allora che perché ci vai?
4: In realtà è come è andata a scuola, bene, cosa hai fatto?
2: Niente. Esatto.
5: Buongiorno banda.
3: Buongiorno.
5: Nicola da Massafra. La frase che sentivo sempre dire dai miei nonni: mangi che è buono, mangi che è buono, mangi che è buono.
1: Ecco. Mangia, se no rimani piccolo.
4: Tu sei gemellato con Massafra.
1: Sì.
4: Posto dove fanno le birre.
1: Certo. Per forza.
3: A proposito di nonni, signori, abbiamo il nuovo.
1: No, è il marito, non è il nonno.
3: Però futuro marito, pare che si sposeranno a dicembre. L'abbiamo nominato il signor Pallavicini, principe.
4: No, signore sarai te, tu è principe.
3: Fidanzato con Manuela Alcuri. Buongiorno, signor Palla.
2: Vicino.
6: Sì, perché in effetti ha ragione, le dicendo una sola. Allora, io sono il principe Pallavicino e tutti... a criticare, a dire questa cosa, il futuro marito, solo il futuro marito,
1: sì,
6: nonostante i miei 80 anni
1: ha messo la dentiera sotto sopra e
6: parlo così, parlo così,
2: e Paolo se ne intende, sa?
1: Appunto.
6: Allora posso dire la mia?
1: Dica la sua.
6: E tutti offendersi sul topo che io,
2: oddio, è caduta la dentiera nel bicchiere.
6: Anche mi chiamo Pallavicino, no, Pallavicini. Come avete detto prima, potrei querelarmi per questo, perché lo faccio molto spesso.
3: Di Manuela Pallavicini.
6: Sì, c'è chi dice che non sono pronto per il grande passo. Ma io sono una persona matura. Ho chiesto, mi hanno detto: vi sposate, non dovete aver fretta, non avete fretta, c'è tutto il tempo del mondo. E io, infatti, ci piacciamo alla mia età. Noi, comunque, io ho una certa età.
3: Lei ha 33 anni più della signora Arcuri.
6: Quindi noi siamo tomba amici.
2: Bello.
4: Per favore.
2: Questa è la più bella battuta di oggi, almeno.
6: Io alla fine comunque posso dire una cosa?
4: Ma solo, ragazzi, se è meglio di questa, se no.
2: È difficile.
6: Volevo chiudere con questo, soltanto allora, io, ragazzi, parlo tutti dell'età.
2: Sì.
6: Mi posso dire che alla fine non è così vecchia lei?
2: È la battuta, bravissima.
6: Bravo, che facciamo? Ci salutiamo oppure vado avanti?
2: Basta.
3: Basta. L'ultima.
6: Allora, torna Manuela ha detto una cosa.
4: Sì.
6: Io ho detto: li farò quella rara, tutti quelli che ci offendono sui social, e li farò arrestare tutti. L'ho detto proprio io. Così, Manuela, una volta arrestati, potrà dirgli a tu quello lì: che bello, una cella sì e una cella no. Una cella sì e una
2: bella,
6: cella no.
2: Che questo è riferimento a un grande film, film di Viaggi di Notte.
1: Ma guarda il lato positivo, sotto gli 80 ancora non paga il bollo, secondo me.
4: Principe, grazie, formissima.
6: Potete scegliere uno in cassa integrazione e invece ha scelto me. Questo è amore.
1: Bravo.

0: prima serie ha studiato 8-3. È appena uscita la seconda, il sequel.
1: Le prime due puntate con non su dove stessi, il proseguimento. Sì. Firmate Cristiano Militello, la regia.
2: Esatto. Non diciamoli come va a finire, perché c'è tutto da scoprire.
0: Più o meno. Il finale inaspettato. Saperlo.
3: Già in lavorazione la terza serie.
4: Sì.
3: Sì.
2: Ripeto, viene ucciso dal maggiordomo.
4: Aspetta, che Chiara c'è il gossipino.
0: Forse è una vastità, però gossipino pare che Angelina Mango si è fidanzata con uno degli attori di
1: Nord-Sud-Ovest. È vastità, è vastità. Avevi ragione, vastità.
3: Se ne chiede anche.
1: Bella, bella.
0: Matteo Giuggioli. Ecco. Che interpreta Mauro Repetto nella serie.
4: Ora sì.
0: Pare che.
4: Avete già parlato venerdì dell'Arcuri con quello sordo?
1: No, venerdì no, abbiamo parlato solo sordo. Di una pianta che è
4: no,
1: caduta.
4: L'Arcuri si è fidanzata con un conte, con un nobile sordo. Parla vicino, si chiama, no?
3: Luca Conte Barambani.
0: Ah, per quello ecco. Parla vicino.
4: Non si chiama così.
0: Sì, abbiamo detto che sta con un principe.
4: Principe.
3: Principe.
4: E si sposano adesso, capito?
3: Prego,
4: vabbè,
3: prego,
4: ragazzi,
3: entri.
4: Smettetela, dovete pensare al futuro. Cristiano, Chiara, vi ho trovato un lavoro serio.
1: Era ora.
0: Dove allora, ci spedisci?
4: Vi offro 2000 euro per 7 giorni.
0: Però.
4: Vitto, alloggio, viaggio. Vi mando una settimana ad annusare le turche.
1: Le turche?
4: Le turche.
3: Beh, girando molto, devo dire che un piccolo tirocinio l'ho già fatto.
4: Ci sono, no, non dovete fraintendere, è serissima la cosa.
3: Sì.
4: Siamo in Finlandia, c'è un arcipelago che si chiama le Isole Turku.
3: Ecco.
4: Ok, le Turku.
3: Sì.
4: E pare che sia tra le destinazioni più profumate al mondo. D'accordo? Degli aromi, dei profumi.
0: Saranno dei fiori,
4: intensi
0: della natura,
4: e caratteristici.
0: No?
4: Però non vogliono gente del luogo che in qualche modo è legata emotivamente a quei posti e tenderebbe per forza a parlarne bene
0: anche abituata,
4: per solo per orgoglio.
0: Certo.
4: Quindi vogliono gente non del luogo, neutra, che arriva lì.
3: Da uno smattina,
4: da uno smattina e
3: euro.
4: Poi fa dei film, delle recensioni, delle foto, dei post.
0: Ma spiega bene, non le turche che ci sono nel paese.
3: No,
4: le turche sono il nome dell'arcipelago.
0: Devi annusare le isole.
4: Sì, sì, le isole, poi tiro lo sciacquo.
3: No. Isole Turku gemellate con Decimo Mannu, ovviamente.
4: Turku Mannu, mi piace. Sono delle isole a forma di piedoni e ci sono.
3: Non è vero.
4: Non è vero, no.
3: Perché devi confondere le idee?
4: L'ente del turismo finlandese,
3: bella,
4: $2000 alla settimana, vitto, alloggio e turco comprese.
3: Beh, vabbè.
4: Solo per annusare, non è male.
0: Probabilmente viaggiando per il mondo, Karol G e Manu Chao passeranno anche dalle Turku.
4: Ecco.
5: E ora c'è la strappona!
1: È lei!
3: Pensate che anche i cani alle Turku la fanno alla violetta.
4: Ah, dai,
3: sì,
4: è vero.
3: Al mughetto lo
4: è tutto profumato alle Turku. Vieni con noi alle

0: grazie.
1: Può capitare, ogni tanto ci sbagliamo, ce ne scappa una bella. Oggi ho semplicemente raccontato che il mio scoiattolo, visto che è periodo di noci, ne ha raccolto 1 miliardo. Ma non ci crede nessuno.
2: Non ci crede nessuno.
3: Vabbè, secondo me resta un quarto d'ora di grande indigenza umoristica, questo nostro quarto d'ora, ma ha così tanto successo che ci è difficile rinunciarvi.
1: Sì. Sono allora arrivati voi davvero dappertutto.
2: Vi siete dati tanto da fare ed eccovi qua in sequenza. Cominciate col vergognarvi e poi vi si premia. Avanti.
1: Vai. Sì.
4: Battuta che capiranno solo i boomer. Sì. Ieri sera ho visto un documentario che parlava di un deposito abbandonato di vecchie auto. Mm? Il titolo del documentario era Il silenzio delle innocenti. Saluti Maurizio.
1: Subito l'ha capita Paolo.
2: Ragazzi, anche solo per questioni di età.
3: Nota azienda milanese.
2: Certo,
3: mi
2: pare,
3: no?
2: Sì.
3: I motori.
2: Sì. Innocenti, certo.
3: C'è ancora lo stabilimento che la Mini non se la passa bene, è diventata una sorta di...
5: Non lo so cos'è. Sono ora. Il Bradipo.
2: Sì?
5: Salve, sono il giudice di questa gara.
2: Tu ce l'avevi una Mini innocente, giusto?
1: La lambretta che facevano lì, ragazzi.
2: Da quelle parti, sì.
5: Devo ancora capire la battuta sulle noci.
2: Ma niente, adesso te ne diamo una, avanti.
1: Che poi innocenti, già è comunque un gioco di parole.
2: Mamma mia, cosa...
1: E poi tra poco c'è il Bim Bum Boomer qui alla banda di R101, quindi secondo me di boomer all'ascolto ce ne sono parecchi.
3: Tenetevi forte.
5: La risposta è il salchiapone.
3: E guardi, taccia un attimo, Sid, senta questa.
1: Avanti.
0: Ma Chiara, che bella la battuta delle noci.
1: Vero?
0: Mandor le trovi ste battute, Chiara.
2: Vabbè.
0: Ciao Paola dalla Spezia.
1: Mandor le trovi.
2: Mandorle.
1: È andata oltre.
2: Non lo sapevo che mangiarne tante faceva male. Sai che contengono
3: la frutta secca?
2: No, le mandorle in particolare
3: culo.
2: Contengono l'arsenico. Ma che dici, pizzica al sedere? Ma che
3: mangia tante, sì, dai.
1: Pensate che c'è chi stamattina si è svegliato inventandosi, magari è una storia vera, questa.
6: Con mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne abbiamo portati 12 e li abbiamo divisi. Sei you, sei me. Ciao Gigi.
1: Ciao Gigi.
2: Vorrei dirti anch'io cosa sei, però poi magari non ho la confidenza necessaria. Sei you, sei me.
3: Ho la voce stropicciata poi.
1: Della mattina grande, presto.
3: Grande Gigione.
1: Quarto piccolo sfidante, prego!
7: Una noce va da un'altra noce e gli dice: questa notte ho avuto un sacco di paura.
1: Poi,
7: perché sono andata a teatro. Che cosa hai visto? Lo schiaccianoce.
1: A teatro ha visto lo schiaccianoce.
3: Sì. Per me bellissima. Vince il gigione che gigioneggia.
1: Se io sei mi.
2: Dai, ce n'è
1: in teoria sarebbero finite, ma io vedo.
2: No, ce n'è
1: un'ultima.
5: Ce n'è un'altra che porto io fuori il concorso, ma la mettiamo dentro all'ultimo. È sempre una nostra piccola.
1: Vale.
8: Ciao R101, sono Beatrice. Sai come viene chiamata una regina bassa? Altezza. Ciao.
1: Ah, la regina bassa. La chiamano allo stesso Altezza?
2: Sì.
5: Brava Beatrice.
1: Brava.
5: Bravissima.
3: Anche se non la portavi era uguale.
2: Allora chi ha vinto?
1: Allora Sid e Paolo Ruffini.
9: Io penso che abbiamo assistito a qualcosa di meraviglioso.
1: Vero? Cioè, per te è tutto troppo bello, però.
9: No, troppo bello.
5: Anche le
9: sono emozionato. Non ho sentito bambini che hanno mandato messaggi.
3: Ma come no?
9: Tanto questa cosa lì.
1: Due ne abbiamo avuti.
9: Sì, non aspettavo di più. Cioè, ho sentito babbi imbarazzanti e mandano battute invece di andare a scuola. Accompagno i bambini a scuola invece di prepararli da mangiare.
5: Questo è vero.
3: Ti farò fare un messaggio per i miei figli che mi fanno sempre sentire.
9: Riportami.
3: Tormentoni di Paolo Ruffini
5: fanno ridere. Vabbè, ma è tutto questo, devo dire, the winner is d'accordo.
9: Ma ti pare devo parlare con mezzo topo con la risca.
6: Con mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne abbiamo portati 12 e li abbiamo divisi. Sei you, sei me.
9: Sei un
6: Gigi.
1: E ride. Grande Gigi.
2: Oh mamma mia.
1: Grande Paolo Ruffiano anche un po'. Perché va tutto sempre bene.
2: Sì. Se tanto mi da tanto abbiamo chiuso.
3: Con la carriera.
2: Sì,
3: da un pezzo.
1: Bello. Sì, ma dobbiamo dare appuntamento perché appena stato confermato, domani torna un altro Tortorella Challenge. E tra poco, per tutti i boomer all'ascolto, Bim Bum Boomer.
2: Yes. Say you, say me. Proprio facciamoci del male. Yeah.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il Papa sarà ricoverato in mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Tutte le udienze annullate fino al 20 ottobre. Il nodulo scoperto durante un check-up di routine e non per un sintomo specifico, ha detto il direttore della sala stampa vaticana. Pregate affinché l'intervento vada bene e non ci siano altre complicazioni, dice Luis Prevost, fratello maggiore del Papa. Sono sicuro, afferma Luis Prevost, che Robert continuerà nella missione di guidare la Chiesa. La politica, Giorgia Meloni ha annunciato che riproporrà la flessibilità sui conti pubblici al prossimo Consiglio europeo previsto in settimana. La Commissione europea sostiene: abbiamo già delineato i margini di flessibilità dei paesi. Salvini si dimette da segretario della Lega, un passo necessario per ricandidarsi al congresso del 24 e 25 ottobre. Nel simbolo del partito, tolto il riferimento a Salvini Premier per adeguarsi alla nuova legge elettorale. Dall'estero, Mosca frena sulla proposta di Zelensky per un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina, come chiesto da Trump. Non vogliamo una tregua, dice il portavoce del Cremlino Peskov, ma una pace duratura. Chiudiamo con la capitale. Mercoledì a Roma i funerali di Giorgio Bracardi, morto a 93 anni, genio surreale di alto gradimento, trasmissione cult degli anni 70 con Arbore e Boncompagni. Era ricoverato a Fiano Romano per la frattura del femore. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Francesco da Soave.
1: Fammi il regalo!
2: R101, dammi il regalo!
3: Vanessa da Vicenza! R101, dammi il regalo!
4: R101, sono Francesco da Cassano delle Murge, Bari, dammi il regalo! Altrimenti.
5: RTL, dammi il regalo!
6: Come? Ma cosa dici?
5: Sono qui a R101, da tutta Italia ci siete. Ma allora, sì, può partire l'R101, dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo.
5: E questo disco, che è una potenza, doppia raccolta di Lucio Dalla, si chiama Sono Lucio, va proprio lì a Potenza da Manuela, la più veloce.
6: Manuela, ciao.
8: Ciao.
6: Buongiorno.
8: Ciao.
5: Ecco,
8: buongiorno.
5: Così ti sei prenotata.
9: R101, dammi il regalo. Manuela da Vigliano, provincia di Potenza.
5: Manuela da Vigliano, buongiorno.
8: Buongiorno.
10: Che stavi facendo?
11: Potenza le braccia.
8: Io sto lavorando.
6: Ah, dicono tutti così, sai?
10: No, proprio in questo istante.
5: E cosa fai, quindi?
10: Fa interviste.
8: Io ho un'edicola.
10: Bella! Ma quindi una sorta di foca monaca, di panda in via di estinzione.
8: Sì, più o meno sì.
10: E tu resisti, brava. Dove l'hai l'edicola?
8: Sì, resisti. Io a Vigliano, provincia di Potenza, Basilicata.
10: A Vigliano, va bene. Sarai informata sul fatto che il Potenza sta andando anche benone in Serie C, nel suo girone. Se ben sì, di sì, quotidiani sì, sportivi, ok. Ti piace Lucio Dalla?
8: Sì, mi piace. Molte canzoni di Lucio Dalla sono belle.
5: Le trovi molto tutte in questa doppia raccolta. Ci sono le più belle, bellissima, che lui abbia mai fatto. C'è anche il CD, volendo. Ma tu avrai questo bel vinile, poi, con una mezza lucana da questa parte. Sono di origini di Maratea.
8: Ah, bellissimo.
5: Cercheremo
8: Maratea
5: di aiutarti per la jingle machine.
6: Sì, perché adesso Chiara ha davanti a sé una pulsantiera. 16 tasti numerati dall'1 al 16.
10: E le maledette sanguisughe che partecipano a questa opportunità hanno, come dire, l'occasione, esatto, anche di portarsi a casa ulteriori gadgets.
5: Allora, non te la prendere, Manuela. Ma così con tutti.
6: Tre numeri, tre, solo uno alla volta, e vediamo se sotto troviamo questo effetto. Vediamo.
5: Caso tre numeri, vai col primo.
8: Ok, 16.
5: L'ultimo.

0: ma molto Oktoberfest.
1: È vero.
0: Ok.
2: Bello ma non è. Bello ma non è.
1: Comunque.
0: Vai.
3: Due.
0: Due.
1: Numero due. Io nomino.

0: Fermala, scusate,
1: schiacciavo l'uno.
2: Per forza.
1: E quindi abbiamo svelato che
0: quindi
1: sotto
0: non
1: l'uno.
0: Dire l'uno.
1: Non si sa,
2: allora,
1: va bene.
2: Sì, ti ha dato un aiuto involontario, nel senso che hai eliminato un altro tasto. L'uno non è fuori gioco. Ecco. Hai un'ultima possibilità. Sentiamo cosa dici, Manuela.
3: Sei.
2: Sei.
1: Vado col sei.

0: telefilm, però.
1: Come lui quando sente parlare di Magnum spera sia di champagne.
2: Magnum potenza, ve lo ricordate?
0: Ferma.
1: Possiamo sparare sulla jingle? Okay. Ecco, perfetto.
0: Dai, un aiutino non lo merita, Manuela.
3: Questo è l'aiuto? Ah!
4: Qual è l'aiuto?
2: Ah, boia! Numero, c'è un numero lì.
0: C'è un numero.
2: Nel titolo c'è un numero.
3: Ce ne sono più di uno.
1: La nostra perspicace Manuela.
3: 4 marzo 1943.
2: Senza aiuti, senza mani.
0: Noi si temeva tu dicesse 1943.
5: Grazie. Certo. Però era un po' lungo.
0: Sei arrivata lì. Senti, ma allora, giustamente Cristiano prima ha detto le edicole, insomma, stanno scomparendo e sempre più vediamo quelli che fanno il tuo mestiere.

0: e ricorrere anche ad altre cose da vendere.
1: Non vendono vino, Paolo. No, non ancora.
0: Edicole che vendono materassi ultimamente.
1: Sì.
0: Tu sei pura carta e basta così?
2: No, faccio anche altri servizi, bollette, ricariche.
0: Ci si dà da fare, giusto così. Vabbè.
2: Sì, per forza.
0: Brava.
3: Grande Manuela.
2: È difficile.
4: E al grido di un putenze sembra uno squadrone, noi ti salutiamo, ti mandiamo il super pacco a questo punto.
3: Esatto,
4: bello farcito.
2: Grazie, grazie.
3: Insieme ai gadget di R101.
2: Grazie,
3: buona giornata,
2: grazie.
3: Manuela, darci un belle wiwa.
2: Buona giornata. E wiwa.
0: E wiwa.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Al 331 80 90 101 arrivano anche tanti bei ricordi scaturiti dal ritrovamento di un libretto scolastico di Leonardo Pieraccioni del 76. Mm-hmm. Ora siamo stati nel 78 con Generale Di De Gregori. Dove ci portate?
1: Un ricordo che ho sono le ore passate davanti alla radio con la cassetta inserita, sì, e il dito pronto sul tasto rec per beccare la canzone che ti piaceva e registrarla nell'attimo preciso. Poi puntuale toglievi la cassetta, si srotolava e con la penna cercavi di riavvolgere il nastro. Stupendo, stupendo. Ciao, sono Simona da Crotone.
0: Ciao Simona.
2: Quanto detestavi quelli come noi che ci parlavano sopra?
0: Certo. Non avevi mai l'intro pulita.
2: Le maledizioni che davi. A te veniva detto sporcala, sporcala, perché altrimenti la registrano e poi se l'ascoltano per
3: quindi eri tu, è colpa tua. Tra
4: io ho sporcato
3: te per anni.
4: Sei uno zozzone.
2: Sì,
4: hai sporcato per anni.
2: Avanti.
1: Io ricordo che mi si è sbloccato adesso, quando ero piccolina avevamo un forno a gas che non si chiudeva lo sportello e mia mamma doveva metterci una seggiola per far cuocere la roba. Delle lasagne così buone io non le ho mai più mangiate, ma veramente.
0: Il legno della sedia probabilmente dava quel...
2: No, non bruciava la sedia del forno, no. Però voglio dire, una vita vissuta in pericolo, un forno a gas che non si chiude, che devi metterli la sedia apposta, roba da... Bah, non lo so. Allora ragazzi, vi porto in
0: Dove
2: America.
0: Dove ci porti?
2: Vi porto in America a parlare di Megan Fox. Megan Fox è questa bellissima donna, attrice, manekin, e che è famosa per i Transformers quando la saga di quei film andava per la maggiore e che ha fatto ha lanciato un prodotto contro la disfunzione erettile.
3: Vedo che ti interessa l'argomento.
2: Cosa vuol dire? Vuol dire che secondo me non c'hai della chimica né tanto principi attivi, c'è dentro un suo poster probabilmente e si limita a questo. Uno apre la confezione, vede una foto sua e credo basti quella. Si parla molto in America di Megan Fox che fa quindi promozione a questo prodotto, ecco.
4: Quindi il suo poster è una versione omeopatica,
2: esatto,
4: di
0: sa come funziona, quindi
2: non si sa se funziona però
0: e
2: l'intento.
0: Dove ci porti?
4: No, io
2: in farmacia.
4: Si è parlato di sport.
2: Sì. Mm-hmm.
4: Si è parlato di ricordi. Sei l'alfiere del mondo dei boomer. Mm. Volevo ricordare uno degli ultimi superstiti di quella infornata di giornalisti sportivi che faceva capo al 90° minuto. Mm-hmm. Ennio Vitanza, che è stato un giornalista gentile, delicato, che non urlava. E poi è stata la domenica sportiva, la domenica sprint, se n'è andato anche lui, è stato anche un pianista jazz. E quindi, insomma, se ne sono andati quasi tutti. E volevo ricordarlo.
2: Grazie.
4: Giornalista, un bel esempio di giornalista.
2: Ma questa è cosa recente, perché a me mancava.
4: Sì, l'ho letto stamattina sulla Gazzetta.
2: Okay.
4: Sarà cosa recentissima.

0: Avevo 16 anni, ok? 16 anni. E...
1: Ah, quindi stiamo parlando di.
0: Cretino, all'epoca. Sì, la deriva dei continenti, quelle robe
2: di. La bandita di un motorino.
3: A scuola storia non si studiava ancora, vero?
1: No, deve farla. La stava facendo lui.
0: Cretini!
3: La scoria ha fatto Paolo.
0: Una bellissima che mi hanno detto: fa, sei così vecchio che alla deriva dei continenti sei caduto in acqua perché avevi un piede di qua e uno di là. Vabbè, bella. Comunque, vabbè, dai. Per dirvi, giocavo a rugby.
1: Ma sto cercando di non ridere.
0: C'era ridere, no? L'insegnante di educazione fisica, era appassionato di rugby, quindi la classe doveva giocare a rugby.
4: Tu arrivavi a terzo tempo direttamente.
0: Allora, che faccio? Mi era scappato questo, un ormone che stava andando a meta, e io lo so che non si fanno ste cose. Sleale, vado e gli faccio lo sgambetto.
3: Aia.
0: Ci provo almeno, no? Quindi gli metto, cerco di stenderlo
3: col
0: in quel modo lì.
3: Stinco e tutto.
0: Ormai mi era scappato.
1: Sì.
0: Se non che l'omone mi cammina con i tacchetti sulla caviglia.
1: Aia.
0: Frattura del malleolo, ho fatto 3 mesi con la gamba ingessata per uno sgambetto andato male, capito? Da allora in poi sono sempre stato leale. Sì, ho anche smesso, esatto.
4: Devo dire che il rugby ha avuto poi questa fiammata, insomma, tra l'altro è 101, per è stata anche a lungo radio ufficiale, certo. Così. Però, come si diceva ieri con l'amico Dalai, e anche lui,
1: Dalai Lama?
4: Non sapevo. Non è quel Dalai lì. La mamma italiana è la grande nemica del rugby. Il rugby bello perché sono leali, perché poi si mangia in tempo. Boh, alla prima capocciata che il ragazzino prende, via, basta, cambiare sport.
0: La mamma va in apprensione.
3: Però è formativo, hai visto Paolo Dini?
0: Mi ha educato allo sport. Sono sempre stato leale da allora in avanti.
3: Che perché lì vale tutto, non gli avranno fatto niente al tuo avversario. Mentre a Medvedev, io non lo sapevo, ignorante su questo fatto. Uno dei.
0: Sì.
3: Beh, è stato squalificato a Pechino mentre giocava con Djokovic.
4: Sì.
3: Perché per sbaglio, non facendolo chiaramente apposta, tirato una pallina in faccia a uno spettatore.
0: Allora, è stato un. Non devi
3: salute,
0: essere. Che sei allergico a me, devi Allora, lì è stato un gesto di stizza. La sparata via, quello l'ha presa in un occhio.
3: Eliminato.
0: L'hanno eliminato.
4: Ma anche l'anno scorso per una cosa ancora più fortuita del colpo di ieri.
0: È un po' stizzoso l'amico.
4: C'è proprio una regola abbastanza ferrea.
3: Eliminato subito.
4: Tolleranza zero.
3: Se tirava una parte ci sta.
0: Se tirava un pugnale non era così grave, giusto?
4: Ovvio.
3: Sentiamo cosa ci propongono i nostri amici, cosa hanno visto o subito.
5: Buongiorno banda. Non so se è assurda, ma sicuramente divertente.
3: Vai.
5: Prima gara di karate di un nostro amico, dagli spalti del palazzetto c'è silenzio totale mentre lui scende sul tatami, la sua fidanzata: porca pasterotto! Ora non vi dico come è andata questo pezzo della competizione, perché ovviamente l'hanno un po' perculato un pasterottino nostro. Ciao da Sara.
0: Allora c'è questo
1: pasterotto, questo sul tatami
3: arriva. Esatto, no, grosso.
0: Senti, forza passerotto, e tu senti,
1: porca miseria.
0: Quante ne ha prese quel giorno lì, poveretto?
3: E già siamo partiti benissimo, ma sentite questa.
6: Buongiorno banda, dal Lupo di Aosta.
3: Lupo,
6: una
3: ciao.
6: Cosa assurda, praticamente giocavo come portiere al calcetto a 5.
0: Sì.
6: Esco per un invio, tiro il pallone, prendo in pieno in tribuna in faccia a mia moglie,
0: no,
6: che non stava guardando la partita, stava guardando il telefono.
0: No.
6: È entrata nelle figure più immense. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata.
4: Cambiato moglie o cambiato telefono?
3: Cambiato sport, credo.
0: Sport.
3: Anche.
0: Aiuto!
3: La cosa più assurda mai vista o subita in uno sport, raccontatecela al 331 80 90.

0: Half Marathon a Monza. Partenza spettacolare dall'autodromo di Monza, 10.000 persone.
1: Wow.
0: Dopo qualche chilometro, Federico Allamprese, che è un del centro sportivo dell'esercito, che stava partecipando, era al numero uno. Poi è successo qualcosa.
1: Ma ce l'abbiamo al telefono, Federico.
0: Buongiorno Federico, ciao.
2: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Eccoti qua.
1: Beh, eri primo, sei rimasto primo, avrai vinto.
2: Sì, allora, praticamente io stavo partecipando alla gara da 30 km.
0: 30 km. Ok.
2: Sì, perché c'erano più gare in una sola edizione.
0: Okay. Quindi la più importante, non competitiva, ma molto importante, anche vista la gente che c'era.
2: Era competitiva.
0: Pure.
2: Solo che.
0: Ah.
2: Sì. Fondamentalmente al circa 1,8 km, quasi 2 dal traguardo.
1: Eri sempre primo.
0: Quindi
1: giusto?
0: Dopo 28
2: sì,
0: chilometri.
2: Sì, avevo più di quasi due minuti sul secondo. Quindi
0: una certezza
2: a vincere,
0: quasi.
2: Assolutamente sì.
0: Ma poi
2: ero scortato in mezzo al marasma di gente che c'era, perché comunque eravamo in un segmento del percorso che era pieno di gente che stava ancora a metà del percorso della mezza maratona e della 30 km.
0: Okay. Li stavate doppiando praticamente.
1: Quindi avete degli apripista,
2: sì.
1: Giusto?
2: Esatto, con due apripista. Ad un certo punto c'era un bivio a cui anche in precedenza c'era stata un po' di confusione e uno dei due apripista mi ha detto: segui quello che c'è davanti.
0: In bicicletta, giusto, sono gli apripista.
2: Sì, con il picchietto per esatto, no, poi c'aveva un cartello bello grosso con scritto
0: follow me,
2: scorta primo uomo.
0: Ok.
2: Allora andiamo avanti e ad un certo punto sul GPS mi suona il 30° chilometro. Lui rallenta, eravamo all'interno della pista e io sapevo che eravamo molto lontani in quel punto
0: dall'arrivo.
2: Allora si rallenta, si ferma, mi guarda e mi fa: mi sa che abbiamo sbagliato.
3: Abbiamo chi?
0: Lui, il primo classificato, ovvero Federico, il secondo e il terzo, vero Fede? Vi hanno seguito tutti?
2: Sì, è stato un po' un caos. I primi tre classificati hanno sbagliato, poi c'è quello che era quarto che alla fine ha tagliato primo.
0: È arrivato primo?
2: Sì, poi la dinamica dietro ovviamente io non c'ero, non l'ho vista. Però so che anche altri ragazzi poi ci siamo trovati nel post gara per l'eventuale ricorso.
1: Quindi seguendo quello che doveva farti strada e portarti dritto al traguardo, ha sbagliato lui e tu gli sei andato dietro. Cioè.
3: Ecco, ma se andavate all'IKEA domenica pomeriggio, non era tanto faticavi uguale.
1: No, se andava all'IKEA col cavolo che trovava l'uscita.
2: La mia compagna era sicuramente più contenta.
0: Aspettava il traguardo. Guarda, solo non vedevi l'ora di tagliarlo davanti a tutto con l'ovazione e invece
2: no, devo essere sincero, stavo vivendo gli ultimi 8 chilometri, perché gli ultimi 8 chilometri li ho fatti completamente da solo, perché ero da solo in testa.
0: Avevi vinto!
2: E stavo pensando, sai come quando sei bambino che magari ti vengono a vedere i genitori alla partita di calcio? E segni un gol, due gol, cioè sono emozioni così, no? Io stavo vivendo gli ultimi 8 chilometri per tagliare il traguardo davanti alla mia compagna, perché comunque lei mi segue in tutti gli allenamenti lunghi, esatto, e vive con me comunque tutto quello che sto facendo e costruendo, quindi ci tenevo, no?
1: Per forza.
2: E sento tutto così improvvisamente.
4: Ti viene da piangere adesso.
1: Ti vengono a vedere ma non sanno dove sei.
2: Esatto. No, sentivo, ogni tanto l'annuncio al microfono, perché davano ogni passaggio cronometrico, davano il posizionamento sugli spalti
0: e non ti nominavano mai.
3: Praticamente ha vinto anche la mezza maratona di Tripoli contemporaneamente.
5: Federico, sono Giancarlo Magalli, buongiorno.
4: Il comitato?
5: Avremmo voluto darti dei premi di consolazione di 101, ma insomma non sei stato più veloce, quindi ci dispiace.
3: Coraggio, ti rifarai, ne siamo certi. Forza.
0: Grazie Federico per questo tuo racconto, una storia bella.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo il prodotto interno lordo dell'Italia, più 0,8% nel 2026, con un'inflazione al 3,3%. La crescita economica nell'area euro rallenterà all'1,1% quest'anno, per poi registrare una lieve accelerazione nel 2027. L'invito di Giorgetti: usare parte dei fondi per l'energia in aiuti a famiglie e contro i rincari delle bollette. Il titolare dell'economia parla alla Camera con un appello a banche, assicurazioni e società energetiche. Lavoriamo con Bruxelles per contenere il costo del gas che produce energia. Così Meloni ad Assolombarda. Dirò all'UE cosa non va su flessibilità ed energia, aggiunge, ammettendo una crescita ancora troppo debole. Sulla nuova legge elettorale, presentati 30 ricorsi alla Consulta, 6 i dubbi di costituzionalità, tra i firmatari Romano Prodi. L'obiettivo è depositarli il 26 ottobre, giorno di entrata in vigore del testo, prime udienze a gennaio. Trump difende la sua idea di tregua, c'è perché l'ho detto io, e Putin la vuole più di Zelensky, accusa. La NATO avverte la Russia, se attaccati risponderemo. Intanto Mosca e Pechino rafforzano la cooperazione marittima in difesa dei commerci. Calcio, la sesta di A si chiude con due successi casalinghi, Atalanta-Venezia 3-1, Torino-Udinese 2-1. Dalle 21 per la Champions League, Inter Club Brugge e Villarreal Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: R101, dammi il regalo! Francesco da Soave.
1: Dammi il regalo!
2: R101, dammi il regalo!
3: Vanessa da Vicenza. R101, dammi il regalo!
4: R101, sono Francesco da Cassano delle Murge, Bari. Dammi il regalo! Altrimenti.
5: RTL, dammi il regalo!
6: Come? Ma cosa dici?
5: Sono qui a R101, da tutta Italia ci siete. Ma allora, che? Può partire l'R101, dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo.
5: E questo disco, che è una potenza, doppia raccolta di Lucio Dalla, si chiama Sono Lucio, va proprio lì a potenza da Manuela, la più veloce.
8: Manuela, ciao.
9: Ciao.
8: Buongiorno.
9: Ciao.
5: Ecco,
9: buongiorno.
5: Così ti sei prenotata.
10: R101, dammi il regalo. Manuela da Vigliano, provincia di Potenza.
5: Manuela da Vigliano, buongiorno.
9: Buongiorno.
8: Che stavi facendo?
11: Potenza le braccia.
9: Io sto lavorando.
6: Ah, dicono tutti così, sai?
8: No, proprio in questo istante.
5: E cosa fai, quindi?
8: Fa interviste.
9: Io ho
8: un'edicola. Bella. Ma quindi una sorta di foca monaca, di panda in via di estinzione.
9: Sì,
8: io,
9: più o meno sì.
8: E tu resisti, brava. Dove l'hai l'edicola?
9: Sì, resisti. Io a Vigliano, provincia di Potenza, Basilicata.
8: A Vigliano, va bene. Sarai informata sul fatto che il Potenza sta andando anche benone in Serie C, nel suo girone. Se ben di quotidiani sportivi, ok. Ti piace Lucio Dalla?
9: Sì, mi piace. Molte canzoni di Lucio Dalla sono belle.
5: Le trovi molto tutte in questa doppia raccolta. Ci sono le più belle, bellissima, che lui abbia mai fatto. C'è anche il CD, volendo. Ma tu avrai questo bel vinile, poi, con una mezza lucana da questa parte. Sono di origini di Maratea.
8: Ah,
9: bellissimo.
5: Cercheremo
9: Maratea
5: di aiutarti per la Jingle Machine.
6: Sì, perché adesso Chiara ha davanti a sé una pulsantiera. 16 tasti numerati dall'1 al 16.
8: E le maledette sanguisughe che partecipano a questa opportunità hanno, come dire, l'occasione, esatto, anche di portarsi a casa ulteriori gadgets.
5: Allora, non te la prendere, Manuela. No, tre, ma così con tutti.
6: Tre numeri, tre, solo uno alla volta, e vediamo se sotto troviamo questo.

0: questo effetto. Vediamo.
1: Tu spara a caso tre numeri, vai col primo.
2: Ok, 16.
1: L'ultimo. 1, 2, 3.

0: Fermala, scusate.
1: Schiacciavo l'uno,
2: per forza.
1: E quindi abbiamo svelato che
0: quindi non
1: l'uno.
0: Dire l'uno
1: non si sa.
2: Allora,
1: va bene,
2: sì, ti ha dato un aiuto involontario nel senso che hai eliminato un altro tasto, l'uno non è fuori gioco. Ecco, hai un'ultima possibilità, sentiamo cosa dici Manuela.
3: Sei.
2: Sei.
1: Vado col sei.

0: Okay. Possiamo sparare sulla jingle? Okay. Ecco, perfetto.
1: Dai, un aiutino non lo merita, Manuela.
2: Questo è l'aiuto? Ah!
3: Qual è l'aiuto?
4: Ah, boia!
5: Numero, c'è un numero lì.
0: C'è un numero.
5: Il titolo c'è un numero.
2: Ce ne sono più di uno.
0: La nostra perspicace Manuela.
2: 4
0: vediamo.
2: Marzo 1943.
5: Senza aiuti, senza mani.
1: Noi si temeva tu dicesse 1943.
6: certo. Però era un po' lungo.
1: Sei arrivata lì. Senti, ma allora, giustamente Cristiano prima ha detto le edicole, insomma, stanno scomparendo e sempre più vediamo quelli che fanno il tuo mestiere e ricorrere anche ad altre cose da vendere.
3: Non vendono vino, Paolo. No, non ancora.
1: Edicole che vendono materassi ultimamente.
3: Sì.
1: Tu sei pura carta e basta così?
6: No, faccio anche altri servizi, bollette, ricariche.
1: Ci si dà da fare, giusto così. Vabbè.
6: Sì, per forza.
1: Brava.
2: Grande Manuela.
6: È difficile.
0: E al grido di Uputenze sembrano squadrone, noi ti salutiamo, ti mandiamo il super pacco a questo punto.
2: Esatto,
0: bello farcito.
6: Grazie, grazie.
2: Insieme ai gadget di R101.
6: Grazie,
2: buona giornata,
6: grazie.
2: Manuela, darci un belle wiwa.
6: Buona giornata. E wiwa.
1: E ciao.

0: Al 331 80 90 101 arrivano anche tanti bei ricordi scaturiti dal ritrovamento di un libretto scolastico di Leonardo Pieraccioni del 76. Uh-huh. Ora siamo stati nel 78 con Generale Di De Gregori. Dove ci portate?
1: Un ricordo che ho sono le ore passate davanti alla radio con la cassetta inserita, sì, e il dito pronto sul tasto REC per beccare la canzone che ti piaceva e registrarla nell'attimo preciso. Poi puntuale toglievi la cassetta, si srotolava e con la penna cercavi di riavvolgere il nastro. Stupendo, stupendo. Ciao, sono Simona da Crotone.
0: Ciao Simona.
2: Quanto detestavi quelli come noi che ci parlavano sopra?
0: Certo. Non avevi mai l'intro pulita.
2: Le maledizioni che davi. E a te veniva detto sporcala, perché altrimenti la registrano e poi se l'ascoltano per
3: quindi eri tu, è colpa tua. Tra
4: io ho sporcato
3: te per anni.
4: Sei uno zozzone.
2: Sì,
4: hai sporcato per anni.
2: Avanti.
1: Io ricordo che mi si è sbloccato adesso, quando ero piccolina avevamo un forno a gas che non si chiudeva lo sportello e mia mamma doveva metterci una seggiola per far cuocere la roba. Delle lasagne così buone io non le ho mai più mangiate, ma veramente.
0: Il legno della sedia probabilmente dava quel.
2: No. Bruciava la sedia del forno. No. Però voglio dire, una vita vissuta in pericolo, un forno a gas che non si chiude, che devi metterli la sedia apposta, roba da. Bah, non lo so. Allora, ragazzi, vi porto in
0: Dove
2: America.
0: Dove ci porti?
2: Mi porto in America a parlare di Megan Fox. Megan Fox è questa bellissima donna, attrice, manekin. E che è famosa per i Transformers, quando la saga di quei film andava per la maggiore, e che ha fatto? Ha lanciato un prodotto contro la disfunzione erettile.
3: Vedo che ti interessa.
2: Cosa vuol dire? Vuol dire che secondo me non c'è della chimica né tanto principi attivi, c'è dentro un suo poster probabilmente e si limita a questo. Uno apre la confezione, vede una foto sua e credo basti quella. Quindi, si parla molto in America di Megan Fox, che fa quindi promozione a questo prodotto.
4: Quindi il suo poster è una versione omeopatica.
2: Non si sa
0: come funziona, quindi.
2: Non si sa se funziona. Però
0: e tu, Cristiano, dove ci porti?
4: In
2: farmacia.
4: Si è parlato di sport.
2: Sì. Mm-hmm.
4: Si è parlato di ricordi. Sei tu che sei l'alfiere del mondo dei boomer. Mm. Volevo ricordare uno degli ultimi superstiti di quella infornata di giornalisti sportivi che faceva capo al 90° minuto. Mm-hmm. Ennio Vitanza, che è stato un giornalista gentile, delicato, che non urlava. E poi è stata la Domenica Sportiva, la Domenica Sprint, se n'è andato anche lui, è stato anche un pianista jazz, e quindi insomma se ne sono andati quasi tutti, e volevo ricordarlo.
3: Grazie.
4: Un pianista, insomma, un bel esempio di giornalista.
2: Ma questa è cosa recente, perché a me mi mancava.
4: Sì, leggo stamattina sulla Gazzetta, sarà cosa recentissima.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Avevo 16 anni, ok? 16 anni e...
1: Ah, quindi stiamo parlando di...
0: Cretino, all'epoca... De... Sì, la deriva dei continenti, quelle robe
2: lì. La bandita di un motorino.
3: A scuola storia non si studiava ancora, vero?
1: No, deve farlo, la stava facendo lui.
0: Cretini!
3: La scoria ha fatto Paolo.
0: Una bellissima che mi hanno detto, fa, sei così vecchio che alla deriva dei continenti sei caduto in acqua perché avevi un piede di qua e uno di là. Vabbè,
1: bella.
0: Comunque,
1: vabbè, dai.
0: Per dirvi, giocavo a rugby.
1: Cercando di non ridere.
0: C'era l'insegnante di educazione fisica, era appassionato di rugby, quindi dalla classe doveva giocare a rugby.
4: Tu arrivavi a terzo tempo direttamente.
0: Allora, che faccio? Mi era scappato questo, un ormone che stava andando a meta, e io lo so che non si fanno queste cose. Sleale, vado e gli faccio lo sgambetto.
3: Aia.
0: Ci provo almeno, no? Quindi gli metto, cerco di stenderlo
3: col
0: in quel modo lì.
3: Stinco e tutto.
0: Ormai mi era scappato.
1: Sì.
0: Se non che l'omone mi cammina con i tacchetti sulla caviglia.
1: Aia.
0: Frattura del malleolo, ho fatto 3 mesi con la gamba ingessata per uno sgambetto andato male, capito? Da allora in poi sono sempre stato leale. Sì, ho anche smesso, esatto.
4: Devo dire che il rugby ha avuto poi questa fiammata, insomma, tra l'altro è 101, è stato anche a lungo radio ufficiale, certo. Così, però come si diceva ieri con l'amico Dalai, e anche lui
0: Dalai Lama?
4: Sapevo. Non è quel Dalai lì. La mamma italiana è la grande nemica del rugby. Il rugby bello perché sono leali, perché poi si mangia in tempo. Boh, alla prima capocciata che il ragazzino prende, via, basta, cambiare sport.
0: La mamma va in apprensione, capito?
3: Però è formativo, hai visto Paolo Dini? Come è diventato.
0: Mi ha educato allo sport. Sono sempre stato leale da allora in avanti, capito?
3: Anche perché lì vale tutto, non gli avranno fatto niente al tuo avversario. Mentre a Medvedev, io non lo sapevo, ignorante su questo fatto. Uno dei.
0: Sì.
3: Beh, è stato squalificato a Pechino mentre giocava con Djokovic.
0: Sì.
3: Perché per sbaglio, non facendolo chiaramente apposta, ha tirato una pallina in faccia a uno spettatore.
0: Allora, è stato un. Non devi
3: salute,
0: essere. Che sei allergico a me, devi Allora, lì è stato un gesto di stizza. La sparata via, quello l'ha presa in un occhio.
3: Eliminato.
0: L'hanno eliminato.
4: Ma anche l'anno scorso per una cosa ancora più fortuita del colpo di ieri.
0: È un po' stizzoso, cioè, l'amico.
4: Proprio una regola abbastanza ferrea.
3: Eliminato subito.
4: Tolleranza zero.
3: Se tirava una parte, ci sta.
0: Se tirava un pugnale, non era così grave, giusto?
4: Ovvio.
3: Sì. Sentiamo cosa ci propongono i nostri amici. Cosa hanno visto o subito?
5: Buongiorno, banda. Non so se è assurda, ma sicuramente divertente.
3: Vai.
5: Prima gara di karate di un nostro amico, dagli spalti del palazzetto c'è silenzio totale mentre lui scende sul tatami, la sua fidanzata porta Pasterotto. Ora non vi dico come è andata con il resto della competizione, perché ovviamente l'hanno un po' perculato Pasterottino nostro. Ciao da Sara.
0: Allora c'è questo
1: Pasterotto, questo sul tatami
0: senti forza Pasterotto. Quante ne ha prese quel giorno lì, poveretto?
3: E già siamo partiti benissimo, ma sentite questa.
6: Buongiorno banda, dal Lupo di Aosta.
3: Lupo,
6: una
3: ciao.
6: Cosa assurda, praticamente giocavo come portiere al calcetto a 5.
0: Sì.
6: Esco per un invio, tiro il pallone, prendo in pieno in tribuna in faccia a mia moglie, che non stava guardando la partita, stava guardando il telefono. È entrata nelle figure più immense. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata.
4: Cambiato moglie o cambiato telefono?
3: Cambiato sport, credo.
0: Aiuto.
3: La cosa più assurda mai vista o subita in uno sport, raccontatecela al 331 80 90

0: Golf Marathon a Monza. Partenza spettacolare dall'autodromo di Monza, 10.000 persone.
1: Wow.
0: Dopo qualche chilometro, Federico Allamprese, che è del centro sportivo dell'esercito, che stava partecipando, era al numero uno. Poi è successo qualcosa.
1: Ma ce l'abbiamo al telefono, Federico.
0: Buongiorno Federico, ciao.
2: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Eccoti qua.
1: Beh, eri primo, sei rimasto primo, avrai vinto.
2: Sì, allora, praticamente io stavo partecipando alla gara da 30 km.
0: 30 km.
2: Maratona.
0: Ok.
2: Sì, perché c'erano più gare in una sola edizione.
0: Okay. Quindi la più importante, non competitiva, ma molto importante, anche vista la gente che c'era.
2: Era competitiva.
0: Pure.
2: Solo che.
0: Ah.
2: Sì. Fondamentalmente al circa 1,8 km, quasi 2 dal traguardo.
1: Eri sempre primo.
0: Quindi
1: giusto?
0: Dopo 28
2: chilometri. Sì, avevo più di 2 minuti, quasi 2 minuti sul secondo. Quindi
0: è una certezza quasi.
2: Assolutamente sì.
0: Ma poi
2: ero scortato in mezzo al marasma di gente che c'era, perché comunque eravamo in un segmento del percorso che era pieno di gente che stava ancora a metà del percorso della mezza maratona e della 30 km.
0: Okay. Li stavate doppiando praticamente.
1: Quindi avete degli apripista,
2: sì.
1: Giusto?
2: Esatto, con due apripista. Ad un certo punto c'era un bivio a cui anche in precedenza c'era stata un po' di confusione e uno dei due apripista mi ha detto: segui quello che c'è davanti.
0: In bicicletta, giusto, sono gli apripista.
2: Sì,
0: e
2: con
0: tu
2: il fischietto per
0: uh-huh.
2: Esatto, no, poi c'aveva un cartello bello grosso con scritto
0: follow me,
2: scorta primo uomo.
0: Ok.
2: Allora andiamo avanti e ad un certo punto sul GPS mi suona il 30° chilometro. Lui rallenta, eravamo all'interno della pista e io sapevo che eravamo molto lontani in quel punto
0: dall'arrivo.
2: Allora si rallenta, si ferma, mi guarda e mi fa: mi sa che abbiamo sbagliato.
3: No! Abbiamo chi?
0: È lui il primo classificato, ovvero Federico, il secondo e il terzo, vero Fede? Vi hanno seguito tutti?
2: Sì, è stato un po' un caos. I primi tre classificati hanno sbagliato, poi c'è quello che era quarto che alla fine ha tagliato primo.
0: È arrivato primo?
2: Sì, poi la dinamica dietro ovviamente io non c'ero, non l'ho vista. Però so che anche altri ragazzi poi ci siamo trovati nel post gara per l'eventuale ricorso.
1: Quindi seguendo quello che doveva farti strada e portarti
0: esatto.
1: Dritto al traguardo, ecco. Ha sbagliato lui e tu gli sei andato dietro.
3: Ecco, cioè. Ma se andavate all'IKEA domenica pomeriggio, non era tanto faticavi uguale.
1: No, se andava all'IKEA col cavolo che trovava l'uscita.
2: La mia compagna era sicuramente più contenta.
0: Aspettava certo. Il traguardo. Guarda, solo non vedevi l'ora di tagliarlo davanti a tutto con l'ovazione e invece
2: no, devo essere sincero, stavo vivendo gli ultimi 8 chilometri, perché gli ultimi 8 chilometri li ho fatti completamente da solo, perché ero da solo in testa.
0: Avevi vinto!
2: E stavo pensando, sai come quando sei bambino che magari ti vengono a vedere i genitori alla
0: sì.
2: Partita di calcio.
0: Sì.
2: E segni un gol, due gol, cioè sono emozioni così, no? Io stavo vivendo gli ultimi 8 chilometri per tagliare il traguardo avanti alla mia compagna, perché comunque lei mi segue in tutti gli allenamenti lunghi, esatto, e vive con me comunque tutto quello che sto facendo e costruendo, quindi ci tenevo, no?
1: Per forza.
2: E spento tutto così improvvisamente.
4: Ti viene da piangere adesso.
1: Ti vengono a vedere ma non sanno dove sei.
2: Esatto.
1: No,
2: ogni tanto l'annuncio al microfono, perché davano ogni passaggio cronometrico, davano il posizionamento sugli spalti
0: e non ti nominavano mai.
3: Sì, praticamente ha vinto anche la mezza maratona di Tripoli contemporaneamente.
5: Federico, sono Giancarlo Magalli, buongiorno.
4: Il comitato?
5: Avremmo voluto darti dei premi di consolazione di 101, ma insomma non sei stato più veloce, quindi ci dispiace.
3: Coraggio, ti rifarai, ne siamo certi. Forza.
0: Grazie Federico per questo tuo racconto, una storia bella.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Per rimuovere il nodulo polmonare del Papa ha previsto il ricorso a tecniche poco invasive con un robot o una sonda. Un'ora e mezza di operazione in programma oggi. L'intervento al Policlinico Gemelli di Roma. Ricovero di una settimana. Sull'agenda si naviga a vista. Il Fondo Monetario rivede al rialzo il PIL dell'Italia più 0,8% quest'anno, con un'inflazione al 3,3. La crescita economica nell'area euro rallenterà all'1,1% nel 2026 per poi registrare una lieve accelerazione l'anno prossimo. L'invito di Giorgetti: usare parte dei fondi per l'energia in aiuti a famiglie e contro i rincari nelle bollette. Il titolare dell'economia lancia un appello a banche, assicurazioni e società energetiche. Lavoriamo con l'UE per contenere il costo del gas, così Meloni ad Assolombarda. Sulla nuova legge elettorale presentati 30 ricorsi alla Consulta, 6 i dubbi di costituzionalità, tra i firmatari Romano Prodi. L'obiettivo è depositarli il 26 ottobre, giorno di entrata in vigore del testo, prime udienze a gennaio. In Francia, attacco informatico ai sistemi di refrigerazione, colpiti centinaia di supermercati, perse grandi quantità di prodotti freschi e surgelati. I danni ammonterebbero a svariati milioni, aperta un'inchiesta a Parigi. Calcio dalle 21 per la Champions League, Inter Club Brugge e Villarreal Napoli. La sesta di A si chiude con due successi casalinghi, Atalanta-Venezia 3-1, Torino-Udinese 2-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: R101, dammi il regalo! Francesco da Soave.
1: Dammi il regalo!
2: R101, dammi il regalo!
3: Vanessa da Vicenza. R101, dammi il regalo!
4: R101, sono Francesco da Cassano delle Murge, Bari, dammi il regalo! Altrimenti
5: RTL, dammi il regalo!
6: Come? Ma cosa dici?
5: Sono qui a R101, da tutta Italia ci siete. Ma allora, che? Può partire l'R101, dammi il regalo!
7: Dammi il regalo!
8: R101, dammi il regalo!
5: E questo disco, che è una potenza, doppia raccolta di Lucio Dalla, si chiama Sono Lucio, va proprio lì a potenza da Manuela, la più veloce.
6: Manuela, ciao.
9: Ciao.
6: Buongiorno.
9: Ciao.
5: Ecco, buongiorno. Così ti sei prenotata.
10: R101, dammi il regalo. Manuela da Vigliano, provincia di Potenza.
5: Manuela da Vigliano, buongiorno.
9: Buongiorno.
6: Che stavi facendo?
11: Potenza le braccia.
9: Io sto lavorando.
6: Ah, dicono tutti così, sai?
12: No, proprio in questo istante.
5: E cosa fai, quindi?
12: Fa interviste.
9: Io ho un'edicola.
12: Bella! Ma quindi una sorta di foca monaca, di panda in via di estinzione.
9: Sì, più o meno sì.
12: E tu resisti, brava. Dove l'hai l'edicola?
9: Sì, resisti. Io a Vigliano, provincia di Potenza, Basilicata.
12: A Vigliano, va bene. Sarai informata sul fatto che il Potenza sta andando anche benone in Serie C, nel suo girone. Se ben sì, dei sì, quotidiani sì. Sportivi, ok. Ti piace Lucio Dalla?
9: Sì, mi piace. Molte canzoni di Lucio Dalla.
5: Belle, trovi molto tutte bello. In questa doppia raccolta. Ci sono le più belle bellissima. Che lui abbia mai fatto. C'è anche il CD, volendo. Ma tu avrai questo bel vinile. Poi, con una mezza lucana da questa parte. Sono di origini di Maratea.
9: Ah, bellissimo.
5: Cercheremo
9: Maratea.
5: Di aiutarti per la jingle machine.
6: Sì, perché adesso Chiara ha davanti a sé una pulsantiera. 16 tasti numerati dall'1 al 16
12: e le maledette sanguisughe che partecipano a questa opportunità hanno, come dire, l'occasione anche di portarsi a casa ulteriori gadgets.
5: Allora, non te la prendere, Manuela, ma così con tutti.
6: Tre numeri, tre, solo uno alla volta, e vediamo se sotto troviamo questo effetto. Vediamo.
5: Tre numeri, vai col primo.
9: Ok, 16.
5: L'ultimo. 1, 2, 3.

0: metafora.
1: Fermala.
2: Vabbè.
3: Era il numero due, scusate, schiacciavo l'uno.
4: Per forza.
3: E quindi abbiamo svelato che
2: quindi
3: sotto
2: non
3: l'uno.
2: Dire l'uno.
3: Non si sa,
1: allora,
3: va bene.
1: Sì, ti ha dato un aiuto involontario, nel senso che hai eliminato un altro tasto. L'uno non è fuori gioco. Ecco. Hai un'ultima possibilità. Sentiamo cosa dici, Manuela.
5: Sei.
3: Vado col sei.
1: Magnum.
2: Questa sì che bella.
1: Adesso mi fate vedere tutto il telefilm, però.
6: Perché lui quando sente parlare di Magnum spera sia di champagne, capito?
0: Magnum potenza, ve lo ricordate?
1: Ferma.
6: Possiamo sparare sulla jingle? Okay. Ecco, perfetto.
1: Dai, un aiutino non lo merita.

0: Manuela.
1: Questo è l'aiuto? Ah!
2: Qual è l'aiuto?
3: Ah, boia!
4: Numero, c'è un numero lì.
0: Ah, c'è un numero.
4: Il titolo c'è un numero.
1: Ce ne sono più di uno.
3: La nostra perspicace Manuela.
1: 4
3: vediamo.
1: Marzo 1943.
4: Senza aiuti, senza mani.
0: Noi si temeva tu dicesse 1943.
5: Grazie.
0: Certo.
5: Però
0: sei arrivata lì. Senti, ma allora giustamente Cristiano prima ha detto le edicole insomma stanno scomparendo e sempre più vediamo quelli che fanno il tuo mestiere e ricorrere anche ad altre cose da vendere.
2: Non vendono vino,
0: no,
2: Paolo.
0: No,
2: non ancora.
0: Edicole che vendono materassi ultimamente.
2: Sì.
5: No.
0: Tu sei pura carta e basta così?
5: No, faccio anche altri servizi, bollette, ricariche.
0: Ci si dà da fare, giusto così. Vabbè.
5: Sì, per forza.
0: Brava.
1: Grande Manuela.
5: È difficile.
3: E al grido di un putenze sembra uno squadrone, noi ti salutiamo, ti mandiamo il super pacco a questo punto.
1: Esatto,
3: bello farcito.
5: Grazie.
1: Insieme ai gadget di R101.
5: Grazie,
1: buona giornata,
5: grazie.
1: Manuela, darci un belle wiwa.
5: Buona giornata. E wiwa.
0: E wiwa.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cris.

0: Al 331 80 90 101 arrivano anche tanti bei ricordi scaturiti dal ritrovamento di un libretto scolastico di Leonardo Pieraccioni del 76. Mm-hmm. Ora siamo stati nel 78 con Generale Di De Gregori. Dove ci portate?
1: Un ricordo che ho sono le ore passate davanti alla radio con la cassetta inserita, sì, e il dito pronto sul tasto REC per beccare la canzone che ti piaceva e registrarla nell'attimo preciso. Poi puntuale toglievi la cassetta, si srotolava e con la penna cercavi di riavvolgere il nastro. Stupendo, stupendo. Ciao, sono Simona da Crotone.
0: Ciao Simona.
2: Quanto detestavi quelli come noi che ci parlavano sopra?
0: Certo. Non avevi mai l'intro pulita.
2: Le maledizioni che davi. E a te veniva detto sporcala, sporcala, perché altrimenti la registrano e poi se l'ascoltano per
3: quindi eri tu, è colpa tua. Tra
4: io ho sporcato
3: te per anni.
4: Sei uno zozzone.
2: Sì,
4: sporcato per anni.
2: Avanti.
1: Io ricordo che mi si è sbloccato adesso quando ero piccolina avevamo un forno a gas che non si chiudeva lo sportello e mia mamma doveva metterci una seggiola per far cuocere la roba. Delle lasagne così buone io non le ho mai più mangiate, ma veramente.
0: Il legno della sedia probabilmente dava quel...
2: No, bruciava la sedia del forno, no. Però voglio dire, una vita vissuta in pericolo, un forno a gas che non si chiude, che devi metterli la sedia apposta, roba da... Bah, non lo so. Allora ragazzi, vi porto in
0: dove
2: America.
0: Dove ci porti?
2: Vi porto in America a parlare di Megan Fox. Megan Fox è questa bellissima donna, attrice, manekin, e che è famosa per i Transformers quando la saga di quei film andava per la maggiore e che ha fatto ha lanciato un prodotto contro la disfunzione erettile.
3: Vedo che ti interessa.
2: Cosa vuol dire? Vuol dire che secondo me non c'hai della chimica né tanto principi attivi, c'è dentro un suo poster probabilmente e si limita a questo. Uno apre la confezione, vede una foto sua e credo basti quella. Quindi, si parla molto in America di Megan Fox che fa quindi promozione a questo prodotto.
4: Quindi il suo poster è una versione omeopatica.
0: Non si sa come funziona, quindi
2: non si sa se funziona. Però
0: e tu Cristiano dove ci porti?
4: No, io
2: in farmacia.
4: Si è parlato di sport.
2: Sì. Mm-hmm.
4: Si è parlato di ricordi. Sei l'alfiere del mondo dei boomer. Mm. Volevo ricordare uno degli ultimi superstiti di quella infornata di giornalisti sportivi che faceva capo al 90° minuto. Mm-hmm. Ennio Vitanza, che certo, è stato un giornalista gentile, delicato, che non urlava. E poi è stata la domenica sportiva, la domenica sprint, se n'è andato anche lui, è stato anche un pianista jazz. E quindi insomma se ne sono andati quasi tutti e volevo ricordarlo.
3: Grazie.
4: Giornalista, un bel esempio di giornalista.
2: Ma questa è cosa recente, perché a me mancava.
4: Sì, l'ho letto stamattina sulla Gazzetta.
2: Okay.
4: Sarà cosa recentissima.

0: Avevo 16 anni, ok? 16 anni. E...
1: Ah, quindi stiamo parlando di.
0: Cretino, all'epoca. Del... Sì, la deriva dei continenti, quelle robe
2: lì. La bandita di un motorino.
3: A scuola cioè... storia non si studiava ancora, vero?
1: No, deve no, farlo. No. La stava facendo lui.
0: Cretini!
3: La scoria ha fatto Paolo.
0: Una bellissima che mi hanno detto: fa, sei così vecchio che alla deriva dei continenti sei caduto in acqua perché avevi un piede di qua e uno di là. Cioè... Vabbè, bella. Comunque, vabbè, dai. Per dirvi, giocavo a rugby.
1: Sto cercando di non ridere.
0: C'era, grazie, c'era figa, l'insegnante di educazione fisica, era appassionato di rugby, quindi la classe doveva giocare a rugby.
4: Tu arrivavi a terzo tempo direttamente.
0: Allora, che faccio? Cioè, mi era scappato questo, un ormone che stava andando a meta, e io lo so che non si fanno ste cose. Sleale. Vado e gli faccio lo sgambetto.
3: Aia.
0: Ci provo almeno, no? Quindi gli metto, cerco di stenderlo
3: col
0: in quel modo lì.
3: Stinco e tutto.
0: Ormai mi era scappato.
1: Sì.
0: Se non che l'omone mi cammina con i tacchetti sulla caviglia.
1: Aia.
0: Frattura del malleolo, ho fatto 3 mesi con la gamba ingessata per uno sgambetto andato male. Capito? Da allora in poi sono sempre stato leale. Sì, ho anche smesso, esatto.
4: Devo dire che il rugby ha avuto poi questa fiammata, insomma, tra l'altro è 101, è stato anche a lungo radio ufficiale, certo. Così. Però, come si diceva ieri con l'amico Dalai, e anche lui,
1: Dalai Lama.
4: Sapevo. Non è quel Dalai lì. La mamma italiana è la grande nemica del rugby. Il rugby bello perché sono leali, perché poi si mangia in tempo. Boh, alla prima capocciata che il ragazzino prende, via, basta, cambiare sport.
0: La mamma va in apprensione.
3: Però è formativo, hai visto Paolo Dini? Come è diventato.
0: Mi ha educato allo sport. Sono sempre stato leale da allora in avanti.
3: Che perché lì vale tutto, non gli avranno fatto niente al tuo avversario. Mentre a Medvedev, io non lo sapevo, ero ignorante su questo fatto. Uno dei.
0: Sì.
3: Beh, è stato squalificato a Pechino mentre giocava con Djokovic.
4: Sì.
3: Perché per sbaglio, non facendolo chiaramente apposta, ha tirato una pallina in faccia a uno spettatore.
0: Allora, è stato un. Non devi
3: essere.
0: Che sei allergico a me, devi Allora, no, lì è stato un gesto di stizza. La sparata via, quello l'ha presa in un occhio.
3: Eliminato.
0: L'hanno eliminato.
4: Ma anche l'anno scorso per una cosa ancora più fortuita del colpo di ieri.
0: È un po' stizzoso, cioè, l'amico.
4: C'è proprio una regola abbastanza ferrea.
3: Eliminato subito.
4: Tolleranza zero.
3: Se tirava una parte, ci sta.
0: Se tirava un pugnale, non era così grave, giusto?
4: Ovvio.
3: Sì. Sentiamo cosa ci propongono i nostri amici, cosa hanno visto o subito.
5: Buongiorno, banda. Non so se è assurda, ma sicuramente divertente.
3: Vai.
5: Prima gara di karate di un nostro amico, dagli spalti del palazzetto c'è silenzio totale mentre lui scende sul tatami, la sua fidanzata porta Pasterotto. Ora non vi dico come è andata per il resto della competizione, perché ovviamente l'hanno un po' perculato Pasterottino nostro. Ciao da Sara.
0: Allora c'è questo
1: Pasterotto, questo sul tatami
0: senti, forza Pasterotto. Quante ne ha prese quel giorno lì, poveretto?
3: E già siamo partiti benissimo, ma sentite questa.
6: Buongiorno banda, dal Lupo di Aosta.
3: Lupo,
6: una
3: ciao.
6: Cosa assurda, praticamente giocavo come portiere al calcetto a 5.
0: Sì.
6: Esco per un invio, tiro il pallone, prendo in pieno in tribuna in faccia a mia moglie,
0: no,
6: che non stava guardando la partita, stava guardando il telefono.
0: No.
6: È entrata nelle figure più immense. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata.
4: Cambiato moglie o cambiato telefono?
3: Cambiato sport, credo.
0: Aiuto.
3: La cosa più assurda mai vista o subita in uno sport, raccontatecela al 331 80 90 100.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Golf Marathon a Monza. Partenza spettacolare dall'autodromo di Monza, 10.000 persone.
1: Wow.
0: Dopo qualche chilometro, Federico Allamprese, che è del centro sportivo dell'esercito, che stava partecipando, era al numero uno. Poi è successo qualcosa.
1: Ma ce l'abbiamo al telefono, Federico.
0: Buongiorno Federico, ciao.
2: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Eccoti qua.
1: Beh, eri primo, sei rimasto primo, avrai vinto.
2: Sì, allora, praticamente io stavo partecipando alla gara da 30 km.
0: 30 km.
2: Maratona.
0: Ok.
2: Sì, perché c'erano più gare in una sola edizione.
0: Okay. Quindi la più importante, non competitiva, ma molto importante, anche vista la gente che c'era.
2: Era competitiva,
0: pure.
2: Solo che.
0: Ah.
2: Sì. Fondamentalmente al circa 1,8 km, quasi 2 dal traguardo.
1: Eri sempre primo.
0: Quindi
1: giusto?
0: Dopo 28
2: chilometri. Sì, avevo più di 2 minuti, quasi 2 minuti sul secondo. Quindi
0: è una certezza quasi.
2: Assolutamente sì.
0: Ma poi
2: ero scortato in mezzo al marasma di gente che c'era, perché comunque eravamo in un segmento del percorso che era pieno di gente che stava ancora a metà del percorso della mezza maratona e della 30 km.
0: Okay. Li stavate doppiando praticamente.
1: Quindi avete degli apripista,
2: sì.
1: Giusto?
2: Esatto, con due apripista. Ad un certo punto c'era un bivio a cui anche in precedenza c'era stata un po' di confusione e uno dei due apripista mi ha detto: segui quello che c'è davanti.
0: In bicicletta, giusto, sono gli apripista.
2: Sì,
0: e
2: con
0: tu
2: il fischietto per
0: uh-huh.
2: Esatto, no, poi c'aveva un cartello bello grosso con scritto
0: Follow me.
2: Scorta primo uomo.
0: Ok.
2: Allora andiamo avanti e ad un certo punto sul GPS mi suona il 30° chilometro. Lui rallenta, eravamo all'interno della pista e io sapevo che eravamo molto lontani in quel punto
0: dall'arrivo.
2: Allora si rallenta, si ferma, mi guarda e mi fa: mi sa che abbiamo sbagliato.
3: No! Abbiamo chi?
0: È lui, il primo classificato, ovvero Federico, il secondo e il terzo, vero Fede? Vi hanno seguito tutti?
2: Sì, è stato un po' un caos. I primi tre classificati hanno sbagliato, poi c'è quello che era quarto che alla fine ha tagliato primo.
0: È arrivato primo?
2: Sì, poi la dinamica dietro ovviamente io non c'ero, non l'ho vista. Però so che anche altri ragazzi poi ci siamo trovati nel post gara per l'eventuale ricorso.
1: Quindi seguendo quello che doveva farti strada e portarti
2: esatto.
1: Dritto al traguardo, ecco. Ha sbagliato lui e tu gli sei andato dietro. Cioè.
3: Ecco, ma se andavate sì. all'IKEA domenica pomeriggio, non era tanto faticavi uguale.
1: No, se andava all'IKEA col cavolo che trovava l'uscita.
2: La mia compagna era sicuramente più contenta.
0: Aspettava certo. Il traguardo. Guarda, solo non vedevi l'ora di tagliarlo davanti a tutto con l'ovazione e invece
2: no, devo essere sincero, stavo vivendo gli ultimi 8 chilometri, perché gli ultimi 8 chilometri li ho fatti completamente da solo, perché ero da solo in testa.
0: Avevi vinto!
2: E stavo pensando, sai come quando sei bambino che magari ti vengono a vedere i genitori alla
0: sì.
2: partita di calcio.
0: Sì.
2: E segni un gol, due gol, cioè sono emozioni così, no? Io stavo vivendo gli ultimi 8 chilometri per il traguardo davanti alla mia compagna, perché comunque lei mi segue in tutti gli allenamenti lunghi, esatto, e vive con me comunque tutto quello che sto facendo e costruendo, quindi ci tenevo, no?
1: Per forza.
2: E sento tutto così improvvisamente.
4: Ti viene da piangere adesso.
1: Ti vengono a vedere ma non sanno dove sei.
2: Esatto. No,
1: grazie.
2: Ogni tanto l'annuncio al microfono, perché davano ogni passaggio cronometrico, davano il posizionamento sugli spalti
0: e non ti nominavano mai.
3: Sì, praticamente ha vinto anche la mezza maratona di Tripoli contemporaneamente.
5: Federico, sono Giancarlo Magalli, buongiorno.
4: Il comitato?
5: Avremmo voluto darti dei premi di consolazione di 101, ma insomma non sei stato più veloce, quindi ci dispiace.
3: Coraggio, ti rifarai, ne siamo certi. Forza.
0: Grazie Federico per questo tuo racconto, una storia bella.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo il prodotto interno lordo dell'Italia, più 0,8% nel 2026, con una inflazione al 3,3%. La crescita nell'area euro rallenterà all'1,1% quest'anno, per poi registrare una lieve accelerazione nel 2027. L'invito di Giorgetti: usare parte dei fondi per l'energia in aiuti a famiglie e contro i rincari nelle bollette. Il responsabile dell'economia lancia un appello a banche, assicurazioni e società energetiche. Lavoriamo con l'UE per contenere il costo del gas. Così Meloni ad Asso Lombarda. Sulla nuova legge elettorale presentati 30 ricorsi alla Consulta, 6 i dubbi di costituzionalità, tra i firmatari Romano Prodi. L'obiettivo è depositarli il 26 ottobre, giorno di entrata in vigore del testo. Prime udienze a gennaio. Trump difende la sua idea di tregua. C'è perché l'ho detto io e Putin la vuole più di Zelensky, accusa. La NATO avverte la Russia: se attaccati risponderemo. Intanto Mosca e Pechino rafforzano la cooperazione marittima in difesa dei commerci. Per rimuovere il nodulo polmonare del Papa, previsto il ricorso a tecniche poco invasive, con un robot o una sonda. Un'ora e mezza di operazione in programma oggi. L'intervento al Policlinico Gemelli di Roma. Ricovero di una settimana. Sull'agenda si naviga a vista. Calcio: la sesta di A si chiude con due vittorie casalinghe. Atalanta-Venezia 3-1, Torino-Udinese 2-1. Dalle 21 per la Champions League, Inter Club Brugge e Villarreal Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Lucio va proprio lì a Potenza da Manuela, la più veloce.
1: Manuela, ciao.
2: Ciao.
1: Buongiorno.
2: Ciao.
0: Ecco,
2: buongiorno.
0: Così ti sei prenotata.
3: R101, dammi il regalo. Manuela da Vigliano, provincia di Potenza.
0: Manuela da Vigliano, buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Che stavi facendo?
5: Potenza le braccia.
2: Io no. Sto lavorando.
1: Ah, dicono tutti così, sai?
4: No, no, proprio in questo istante.
0: E lei. Cosa fai, sì, quindi?
4: Sì. Fa interviste.
2: Io ho un'edicola.
4: Bella! Ma quindi una sorta di foca monaca, di panda in via di estinzione.
2: Sì, più o meno sì.
4: E tu resisti, brava. Dove l'hai l'edicola?
2: Sì, resisti. Io a Vigliano, provincia di Potenza, Basilicata.
4: A Vigliano, va bene. Sarai informata sul fatto che il Potenza sta andando anche benone in Serie C, nel suo girone. Se ben sì, di sì, quotidiani sì. Sportivi, ok. Ti piace Lucio Dalla?
2: Sì, mi piace. Molte canzoni di Lucio Dalla.
0: Belle, trovi molto tutte bello. In questa doppia raccolta. Ci sono le più belle bellissima. Che lui abbia mai fatto. C'è anche il CD, volendo. Ma tu avrai questo bel vinile. Poi, con una mezza lucana da questa parte. Sono di origini di Maratea.
2: Ah, bellissimo.
0: Cercheremo
2: Maratea.
0: Di aiutarti per la Jingle Machine.
1: Sì, perché adesso Chiara ha davanti a sé una pulsantiera. 16 tasti numerati dall'1 al 16
4: e le maledette sanguisughe che partecipano a questa opportunità hanno, come dire, l'occasione anche di portarsi a casa ulteriori gadgets.
0: Allora, non te la prendere, Manuela, ma così con tutti.
1: Tre numeri, tre, solo uno alla volta e vediamo se sotto troviamo questo effetto. Vediamo.
0: Tre numeri, vai col primo.
2: Ok, 16.
0: L'ultimo. 1, 2,

0: cafolata.
1: Fermala, fermala.
2: Vabbè.
3: Ah, era il numero due, scusate, più. Schiacciavo l'uno.
4: Per forza.
3: E quindi abbiamo svelato che
4: quindi
3: sotto
4: non
3: l'uno.
4: Dire l'uno.
3: Non si sa.
1: Allora,
3: va bene.
1: Sì, ti ha dato un aiuto involontario, nel senso che hai eliminato un altro tasto. L'uno non è fuori gioco. Okay. Ecco. Hai un'ultima possibilità. Sentiamo cosa dici, Manuela.
5: Sei.
3: Vado col 6.
1: Magnum.
2: Questa sì che bella.
1: Adesso mi fate vedere tutto il telefilm però,
6: Perché lui quando sente parlare di Magnum spera sia di champagne, capito?
0: Magnum potenza, ve lo ricordate?
1: Ferma.
6: Possiamo sparare sulla jingle?
3: Okay.
6: Ecco, perfetto.
1: Dai, un aiutino non lo merita, Manuela.
3: Questo è l'aiuto? Ah!
2: Qual è l'aiuto?
0: C'è un numero lì.
6: C'è un numero.
0: Il titolo c'è un numero.
3: Ce ne sono più di uno.
6: La nostra perspicace Manuela.
3: 4 marzo 1943.
0: Senza aiuti, senza mani.
3: Una vera potenza, Manuela.
1: Noi si temeva tu dicesse 1943.
2: Certo.
5: Però era un po' lungo.
1: Sei arrivata lì. Senti, ma allora, giustamente Cristiano prima ha detto le edicole, insomma, stanno scomparendo e sempre più vediamo quelli che fanno il tuo mestiere e ricorrere anche ad altre cose da vendere.
2: Non vendono vino, Paolo.
1: No, non ancora. Edicole che vendono materassi ultimamente.
2: Sì.
1: Tu sei pura carta e basta così?
5: No, faccio anche altri servizi, bollette, ricariche.
1: Ci si dà da fare, giusto così. Vabbè.
5: Sì, per forza.
1: Brava.
3: Grande Manuela.
5: È difficile.
6: E al grido di Uputenz sembno squadrone, noi ti salutiamo, ti mandiamo il super pacco a questo punto.
3: Esatto.
6: Bello farcito.
5: Grazie.
3: Insieme ai gadget di R101.
5: Grazie,
3: buona giornata,
5: grazie.
3: Manuela, darci un belle wiwa.

0: Al 331 80 90 101 arrivano anche tanti bei ricordi scaturiti dal ritrovamento di un libretto scolastico di Leonardo Pieraccioni del 76. Mm-hmm. Ora siamo stati nel 78 con Generale di De Gregori. Dove ci portate?
1: Un ricordo che ho sono le ore passate davanti alla radio con la cassetta inserita, sì, e il dito pronto sul tasto REC per beccare la canzone che ti piaceva e registrarla nell'attimo preciso. Poi puntuale toglievi la cassetta, si srotolava e con la penna cercavi di riavvolgere il nastro. Stupendo, stupendo. Ciao, sono Simona da Crotone.
2: Ciao Simona. Quanto detestavi quelli come noi che ci parlavano sopra?
0: Certo. Non avevi mai l'intro pulita.
2: Le maledizioni che davi. A te veniva detto sporcala, sporcala, perché altrimenti la registrano e poi se l'ascoltano per
3: il quindi eri tu, è colpa tua. Tra
4: io ho sporcato
3: te per anni.
4: Sei uno zozzone.
2: Sì,
4: hai sporcato per anni.
2: Avanti.
1: Il ricordo che mi si è sbloccato adesso è quando ero piccolina, avevamo un forno a gas che non si chiudeva lo sportello e mia mamma doveva metterci una seggiola per far cuocere la roba. Delle lasagne così buone io non le ho mai più mangiate, ma veramente.
0: Il legno della sedia probabilmente dava quel.
2: No, non bruciava la sedia del forno. No, no. Però voglio dire, una vita vissuta in pericolo, un forno a gas che non si chiude, che devi mettergli la sedia apposta, roba da. Bah, non lo so. Allora, ragazzi, vi porto in
0: dove
2: America.
0: Dove ci porti?
2: Vi porto in America a parlare di Megan Fox. Megan Fox è questa bellissima donna, attrice, manekin. E che è famosa per i Transformers quando la saga di quei film andava per la maggiore e che ha fatto ha lanciato un prodotto contro la disfunzione erettile.
3: Vedo che ti interessa la
2: Insomma allora cosa vuol dire? Vuol dire che secondo me non c'hai della chimica né tanto principi attivi, c'è dentro un suo poster probabilmente e si limita a questo, uno apre la confezione, vede una foto sua e credo basti quella. Quindi, si parla molto in America di Megan Fox che fa quindi promozione a questo prodotto, ecco.
4: Quindi il suo poster è una versione omeopatica,
2: esatto,
4: per
0: non si sa come funziona, quindi
2: non si sa se funziona però l'intento.
0: Cristiano, dove ci porti?
4: No, io
2: in farmacia.
4: Si è parlato, si è parlato di sport.
2: Sì. Mm-hmm.
4: Si è parlato di ricordi. Sei tu che sei l'alfiere del mondo dei boomer. Mm. Volevo ricordare uno degli ultimi superstiti di quella infornata di giornalisti sportivi che faceva capo al 90° minuto. Mm-hmm. Ennio Vitanza, che
2: certo,
4: è stato un giornalista gentile, delicato, che non urlava. E poi è stata la domenica sportiva, la domenica sprint, se n'è andato anche lui, è stato anche un pianista jazz. E quindi insomma se ne sono andati quasi tutti e volevo ricordarlo.
3: Grazie.
4: Giornalista, un bel esempio di giornalista.
2: Ma questa è cosa recente, perché a me mi mancava.
4: Sì, lo leggo stamattina sulla Gazzetta.
2: Okay.
4: Sarà cosa recentissima.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono

0: io.
1: Avevo 16 anni, ok? 16 anni. E...
2: ah, quindi stiamo parlando di.
1: Cretino,
2: dinosauri.
1: Del... sì, la deriva dei continenti, quelle robe
3: lì. La bandita di un motorino.
0: A scuola, cioè... storia non si studiava ancora, vero?
2: No, deve farlo. No. La stava facendo lui.
1: Cretini.
0: La scoria ha fatto Paolo.
1: Una bellissima che mi hanno detto: fa, sei così vecchio che alla deriva dei continenti sei caduto in acqua perché avevi un piede di qua e uno di là. Vabbè,
2: bella.
1: Comunque,
2: vabbè, dai.
1: Per dirvi, giocavo a rugby.
2: Sto cercando di non ridere.
1: C'era l'insegnante di educazione fisica, era appassionato di rugby, quindi la classe doveva giocare a rugby.
4: Tu arrivavi a terzo tempo direttamente.
1: Allora, che faccio? Mi era scappato questo, un ormone che stava andando a meta, e io lo so che non si fanno queste cose. Sleale. Vado e gli faccio lo sgambetto.
0: Aia.
1: Ci provo almeno, no? Quindi gli metto, cerco di stenderlo
0: col
1: in quel modo lì.
0: Stinco e tutto.
1: Ormai mi era scappato.
2: Sì.
1: Se non che l'omone mi cammina con i tacchetti sulla caviglia.
2: Aia.
1: Frattura del malleolo, ho fatto 3 mesi con la gamba ingessata per uno sgambetto andato male, capito? Da allora in poi sono sempre stato leale. Sì, ho anche smesso, esatto.
4: Devo dire che il rugby ha avuto poi questa fiammata, insomma, tra l'altro è 101, per l'estate anche a lungo, radio ufficiale, certo. Così. Però, come si diceva ieri con l'amico Dalai, e anche lui,
2: Dalai Lama.
4: Non sapevo. Non è quel Dalai lì. La mamma italiana è la grande nemica del rugby. Il rugby bello perché sono leali, perché poi si mangia in tempo. Boh, alla prima capocciata che il ragazzino prende, via, basta, cambiare sport.
1: La mamma va in apprensione, so. Capito?
0: Però è formativo, hai visto Paolo Dini? Come è diventato.
1: Mi ha educato allo sport. Sono sempre stato leale da allora in avanti, capito?
0: Che perché lì vale tutto, non gli avranno fatto niente al tuo avversario. Mentre a Medvedev, io non lo sapevo, ero ignorante su questo fatto. Uno dei.
1: Sì.
0: Beh, è stato squalificato a Pechino mentre giocava con Djokovic.
4: Sì.
0: Perché per sbaglio, non facendolo chiaramente apposta, ha tirato una pallina in faccia a uno spettatore.
1: Allora, è stato un. Non devi
0: salute,
1: essere. Che sei allergico a me, devi vedere. Allora, no, lì è stato un gesto di stizza.
4: L'ha sparata via,
1: quello l'ha preso in un occhio.
0: L'hanno eliminato.
4: Ma anche l'anno scorso per una cosa ancora più fortuita del colpo di ieri.
1: È un po' stizzoso l'amico.
4: C'è proprio una regola abbastanza ferrea.
0: Eliminato subito.
4: Tolleranza zero.
0: Se tirava una parte ci sta.
1: Se tirava un pugnale non era così grave, giusto?
4: Ovvio.
0: Sentiamo cosa ci propongono i nostri amici, cosa hanno visto o subito.
5: Buongiorno banda. Non so se è assurda, ma sicuramente divertente.
0: Vai.
5: Prima gara di karate di un nostro amico, dagli spalti del palazzetto c'è silenzio totale mentre lui scende sul tatami, la sua fidanzata: porca pasterotto! Ora non vi dico come è andata tutto il resto della competizione, perché ovviamente l'hanno un po' perculato un pasterottino nostro. Ciao da Sara.
1: Allora c'è questo
2: pasterotto sul tatami.
1: No, senti, forza passerotto. Quante ne ha prese quel giorno lì, poveretto?
0: E già siamo partiti benissimo, ma sentite questa.
6: Buongiorno banda, dal Lupo di Aosta.
0: Lupo, ciao.
6: Una cosa assurda, praticamente giocavo come portiere al calcetto a 5.
1: Sì.
6: Esco per un invio, tiro il pallone, prendo in pieno in tribuna in faccia a mia moglie.
1: No.
6: Che non stava guardando la partita, stava guardando il telefono.
1: No.
6: È entrata nelle figure immense. Buona giornata a tutti.
1: Ciao, buona giornata.
4: Cambiato moglie o cambiato telefono?
0: Cambiato sport, credo.
1: Sport.
0: Anche.
1: Aiuto!
0: La cosa più assurda mai vista o subita in uno sport, raccontatecela al 331 80 90.

0: Half Marathon a Monza. Partenza spettacolare dall'autodromo di Monza, 10.000 persone.
1: Wow.
0: Dopo qualche chilometro, Federico Allamprese, che è un del centro sportivo dell'esercito, che stava partecipando, era al numero uno. Ma poi è successo qualcosa.
1: Ma ce l'abbiamo al telefono, Federico.
0: Buongiorno Federico, ciao.
2: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Eccoti qua.
1: Beh, eri primo, sei rimasto primo, avrai vinto.
2: Sì, allora, praticamente io stavo partecipando alla gara da 30 km.
0: 30 km. Ok.
2: Sì, perché c'erano più gare in una sola edizione.
0: Okay. Quindi la più importante, non competitiva, ma molto importante, anche vista la gente che c'era.
2: Era competitiva.
0: Pure.
2: Solo che.
0: Ah.
2: Sì. Fondamentalmente al circa 1,8 km, quasi 2 dal traguardo.
1: Eri sempre primo.
0: Quindi
1: giusto?
0: Dopo 28
2: sì,
0: chilometri.
2: Sì, avevo più di 2 minuti, quasi 2 minuti sul secondo. Quindi
0: una certezza
2: a vincere,
0: quasi.
2: Assolutamente sì.
0: Ma poi
2: ero scortato in mezzo al marasma di gente che c'era, perché comunque eravamo in un segmento del percorso che era pieno di gente che stava ancora a metà del percorso della mezza maratona e della 30 km.
0: Okay. Li stavate doppiando praticamente.
1: Quindi avete degli apripista,
2: sì.
1: Giusto?
2: Esatto, con due apripista. Ad un certo punto c'era un bivio a cui anche in precedenza c'era stata un po' di confusione e uno dei due apripista mi ha detto: segui quello che c'è davanti.
0: In bicicletta, giusto, sono gli apripista.
2: Sì, con il picchietto per esatto, no, poi c'aveva un cartello bello grosso con scritto
0: follow me,
2: scorta primo uomo.
0: Ok.
2: Allora andiamo avanti e ad un certo punto sul GPS mi suona il 30° chilometro. Lui rallenta, eravamo all'interno della pista e io sapevo che eravamo molto lontani in quel punto
0: dall'arrivo.
2: Allora si rallenta, si ferma, mi guarda e mi fa: mi sa che abbiamo sbagliato.
3: Abbiamo chi?
0: È lui, il primo classificato, ovvero Federico, il secondo e il terzo, vero Fede? Vi hanno seguito tutti?
2: Sì, è stato un po' un caos. I primi tre classificati hanno sbagliato, poi c'è quello che era quarto che alla fine ha tagliato primo.
0: È arrivato primo?
2: Sì, poi la dinamica dietro ovviamente io non c'ero, non l'ho vista. Però so che anche altri ragazzi poi ci siamo trovati nel post gara per l'eventuale ricorso.
1: Quindi seguendo quello che doveva farti strada e portarti dritto al traguardo, ha sbagliato lui e tu gli sei andato dietro. Cioè.
3: Ecco, ma se andavate all'IKEA domenica pomeriggio, non era tanto faticavi uguale.
1: No, se andava all'IKEA col cavolo che trovava l'uscita.
2: La mia compagna era sicuramente più contenta.
0: Aspettava il traguardo. Guarda, tu non vedevi l'ora di tagliarlo davanti a tutto con l'ovazione e invece
2: no, devo essere sincero, stavo vivendo gli ultimi 8 chilometri, perché gli ultimi 8 chilometri li ho fatti completamente da solo, perché ero da solo in testa.
0: Avevi vinto!
2: E stavo pensando, sai come quando sei bambino che magari ti vengono a vedere i genitori alla partita di calcio? E segni un gol, due gol, cioè sono emozioni così, no? Io stavo vivendo gli ultimi 8 chilometri per tagliare il traguardo avanti alla mia compagna, perché comunque lei mi segue in tutti gli allenamenti lunghi, esatto, e vive con me comunque tutto quello che sto facendo e costruendo, quindi ci tenevo, no?
1: Per forza.
2: E sento tutto così improvvisamente.
4: Ti viene da piangere adesso.
1: Ti vengono a vedere ma non sanno dove sei.
2: Esatto. No, ogni tanto l'annuncio al microfono, perché davano ogni passaggio cronometrico, davano il posizionamento sugli spalti
0: e non ti nominavano mai.
3: Praticamente ha vinto anche la mezza maratona di Tripoli contemporaneamente.
5: Federico, sono Giancarlo Magalli, buongiorno.
4: Il comitato?
5: Avremmo voluto darti dei premi di consolazione di 101, ma insomma non sei stato più veloce, quindi ci dispiace.
3: Coraggio, ti rifarai, ne siamo certi. Forza.
0: Grazie Federico per questo tuo racconto.
2: Grazie a voi.
0: Una storia bella.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Per rimuovere il nodulo polmonare del Papa, previsto il ricorso a tecniche poco invasive, con un robot o una sonda. Un'ora e mezza di operazione in programma oggi, l'intervento al Policlinico Gemelli di Roma. Ricovero di una settimana, sull'agenda si naviga a vista. Mosca frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. Contatti in corso, puntualizza il Cremlino. Quando avremo qualcosa da comunicare, lo faremo sapere. La NATO intanto avverte la Russia: se attaccati, combatteremo. Lavoriamo con Bruxelles per contenere il costo del gas. Così Meloni ad Assolombarda. Dirò all'UE cosa non va su flessibilità ed energia, aggiunge, ammettendo una crescita ancora troppo debole. Salvini si dimette da segretario della Lega in vista del congresso e annuncia un nuovo simbolo. Il leader del Carroccio fa il passo indietro formale per arrivare alla rielezione del 25 ottobre. Orgogliosi delle nostre radici, dichiara, ma viviamo nel presente e prepariamo il futuro. A 34 anni muore R.J. Mitty, il Walter White Jr. di Breaking Bad. L'attore statunitense recitò nella popolare serie TV per la quale fu premiato nel 2014. Aveva 3 anni quando gli fu scoperta una paralisi cerebrale. Dedicò parte della sua vita al sostegno delle persone con disabilità. Calcio, la sesta di A si chiude con 2 successi casalinghi. Atalanta-Venezia 3-1, Torino-Udinese 2-1. Dalle 21 per la Champions League, Inter Club Brugge e Villarreal Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Buongiorno, Luciano, buongiorno.
1: Lui riesce a parlare e fare i versi, senti? Parla?
2: Provo a parlare, esattamente. Una cosa incredibile, vista l'occasione, la intitolerei Tra pianti e realtà, il Tortorella Challenge.
1: Bravo, bravo,
2: grazie,
1: bravo,
2: grazie. Amore,
3: buongiorno banda. Buongiorno. Scusate, ma non potete assumere la guida che ha portato l'amico Federico al traguardo? Non so, lo assumete dalle 8 alle 8 e un quarto, dal lunedì al venerdì, eh? Così, chiedo per un amico.
0: Si sbagliamo sì. strada. Beh, non ci potrebbe essere la sfida, la battuta più brutta del giorno, così.
4: Tortorella

0: guida in bicicletta del nostro amico che abbiamo sentito prima in viva voce.
1: Ha detto
0: sbagliato strada.
1: Fa tanto ridere la gente, poi tu hai detto si riferiva evidentemente non a questo programma. Pensavo a quello, invece no, sei di nuovo tornata là, giustamente.
2: Maratoneta che seguendo la lepre che avrebbe dovuto indicargli il giusto tratto di percorso lo ha portato invece a chilometri dal traguardo, facendogli sfumare una vittoria annunciata.
1: La lepre giusta, la si riconosce dal profumino.
2: Dai,
3: due volte che ha voglia di lei
2: stamattina. Vabbè. Allora,
0: voi siete sulla strada giusta se partecipate al Tortorella Challenge, è così che la giornata

0: secchia proprio.
1: Saluto mia sorella che la diceva nel 1979, sì, questa battuta.
0: È umorismo toscano,
2: allora,
0: vero Leo?
2: Scusami,
0: vero,
2: possiamo, sì, possiamo salutarlo, il nostro Fucecchi Paone.
1: Ah! Eh? È morto. Fucecchi Paone, ovviamente. Va bene.
0: Seconda sfidante, vai.
3: Ciao Chiara. Due pecore invece stavano parlando. Una gli stava spiegando che era uscito un problema all'interno del loro gregge. E l'altra pecora gli ha risposto: ciao Alessandro da Strambino.
0: Da Strambino?
4: Sei un Strambino anche tu, secondo me. Di che anno era questa, Cristiano? Quella del della pecora?
1: Siamo 2 secoli fa.
4: Secoli fa, avanti.
5: Ma come si permette? Ma mi dia del boi!
0: Ha detto piano piano il nome, Alessio.
1: Io preferivo Strambino, guarda.
0: Sono vecchie, magari c'è chi le ascolta per la prima volta proprio oggi, magari qualche piccolino all'ascolto.
1: La prima e l'ultima, spero.
0: Che ha anche il coraggio di diventare il quarto sfidante di oggi, così.
6: Ciao, sono Leonardo Barbieri da Pavia e oggi ve le dico una bella.
0: Ciao.
6: Mamma, mi puoi dare 5 euro per un poveraccio che grida come un disperato all'angolo della strada? Ma certo, Pierino. E cosa ti grida? Gelati! Caramelle!
4: Ma perché non lo assumete tra i bambini eruditi con questa vocina
2: qua? È vero!
4: Lo trovo adatto! Lo trovo adatto!
1: È una differenza di mamma, evidentemente.
2: Ma allora tra poco 30 lance, srotolerà il tappeto in diretta!
1: No.
2: Allora,
7: speriamo
2: Walter
7: di no.
2: Noodles qua con noi! Lucilla Arrosti e poi Fernando Proce ci farà vedere in diretta come farsi la ceretta col cemento a pronta presa.
0: Non è possibile.
2: Peppe Grillo menerà 4 persone nel pubblico e poi ragazzi non potevano mancare con noi altri influencer e non solo, dai, Lello Arena vestito da iguana.
4: Bello.
2: È tornata.
4: Chi?
2: Non si può dire, due volte non si può dire. Ma riascoltatela.
4: E non si è capita.
0: Vabbè, nelle repliche su R101 sul nostro sito trovate tutto.
2: Ma e allora vogliamo dirlo?
7: Chi è il The Winner is?
2: Diciamolo, The Winner is!
5: Ma come si permette?
0: Dai.
5: Ma mi dia del boy! Alessio.
4: È poco da ridere, Alessio.
1: A beneficio dell'ultimo bambino partecipante, il quarto partecipante, devo rivelargli che la sua battuta era viziata fin dall'inizio. Ha detto: amici, ciao, ve ne dico una bella.
0: E infatti, ho sbagliato lì.
1: Troppo bella. Esatto. Faceva un sacco ridere. E quindi c'era questo.
0: Può riprovarci domani, magari sfidando oggi tutti i suoi compagni di classe, le mamme, attraverso la chat delle mamme, per ritrovarsi intorno alle 8 qui per un altro Tortorella Challenge, la sfida più brutta del giorno del mercoledì.
2: È vero, e con noi ci saranno anche la TikToker Rita De Crescenzo, ci parlerà della rivoluzione magnetica.
7: Ma chi?
0: Lei?
7: Ma come?
2: E poi Paola Tappinassi e il suo cameo in Flashdance 3. Susanna Messaggio e Christian Bale prepareranno le fettuccine qua con noi. A domani.

0: al 331 80 90 101 arrivano anche tanti bei ricordi scaturiti dal ritrovamento di un libretto scolastico di Leonardo Pieraccioni del 76. Mm-hmm. Ora siamo stati nel 78 con Generale di De Gregori. Dove ci portate?
1: Un ricordo che ho sono le ore passate davanti alla radio con la cassetta inserita, sì, e il dito pronto sul tasto rec
2: per
1: beccare la canzone che ti piaceva e registrarla nell'attimo preciso. Poi puntuale toglievi la cassetta, si srotolava e con la penna cercavi di riavvolgere il nastro. Stupendo, stupendo. Ciao, sono Simona da Crotone.
0: Ciao Simona.
3: Quanto detestavi quelli come noi che ci parlavano sopra?
0: Certo. Non avevi mai l'intro pulita.
3: Le maledizioni che davi. A te veniva detto sporcala, sporcala, perché altrimenti la registrano e poi se l'ascoltano per
4: il fatto. Quindi eri tu, è colpa tua. Tra
3: io ho sporcato
4: te per anni.
5: Sei uno zozzone.
3: Sì,
5: hai sporcato per anni.
3: Avanti.
1: Il ricordo che mi si è sbloccato adesso è quando ero piccolina, avevamo un forno a gas che non si chiudeva lo sportello e mia mamma doveva metterci una seggiola per far cuocere la roba. Delle lasagne così buone io non le ho mai più mangiate, ma veramente.
0: Il legno della sedia probabilmente dava quel.
3: No, non bruciava la sedia del forno. No, no. Però voglio dire, una vita vissuta in pericolo, un forno a gas che non si chiude, che devi mettergli la sedia apposta, roba da. Bah, non lo so. Allora, ragazzi, vi porto in
0: Dove
3: America.
0: Dove ci porti?
3: Vi porto in America a parlare di Megan Fox. Megan Fox è questa bellissima donna, attrice, manekin. E che è famosa per i Transformers, quando la saga di quei film andava per la maggiore, e che ha fatto ha lanciato un prodotto contro la disfunzione erettile.
4: Vedo che ti interessa.
3: No, beh, insomma. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che secondo me non c'hai della chimica né tanto principi attivi, c'è dentro un suo poster, probabilmente. E si limita a questo. Uno apre la confezione, vede una foto sua e credo basti quella. Quindi, si parla molto in America di Megan Fox, che fa quindi promozione a questo prodotto. Ecco.
5: Quindi il suo poster è una versione omeopatica.
3: Esatto,
5: di
0: non si sa come funziona, quindi.
3: No, non si sa se funziona. Però
0: e
3: l'intento.
0: Quello. Dove ci porti?
5: No, io
3: in farmacia.
5: Si è parlato, si è parlato di sport.
3: Sì. Mm-hmm.
5: Si è parlato di ricordi. Sei tu che sei l'alfiere del mondo dei boomer. Mm. Volevo ricordare uno degli ultimi superstiti di quella infornata di giornalisti sportivi che faceva capo al 90° minuto. Mm-hmm. Ennio Vitanza, che
3: certo.
5: È stato un giornalista gentile, delicato, che non urlava. E poi è stata la domenica sportiva, la domenica sprint, se n'è andato anche lui, è stato anche un pianista jazz. E quindi insomma se ne sono andati quasi tutti e volevo ricordarlo.
4: Grazie.
5: Un pianista, un bel esempio di giornalista.
3: Ma questa è cosa recente, perché a me mi mancava.
5: Sì, lo leggo stamattina sulla Gazzetta.
3: Okay.
5: Sarà cosa recentissima.

0: Avevo 16 anni, ok? 16 anni. E...
1: Ah, quindi stiamo parlando di.
0: Cretino, all'epoca. Del... Sì, la deriva dei continenti, quelle robe
2: lì. La bandita di un motorino.
3: A scuola cioè... storia non si studiava ancora, vero?
1: No, deve no, farlo. No. La stava facendo lui.
0: Cretini!
3: Ah! La scoria ha fatto Paolo.
0: Una bellissima che mi hanno detto: sei così vecchio che alla deriva dei continenti sei caduto in acqua perché avevi un piede di qua e uno di là. Cioè... Vabbè, bella. Comunque, vabbè, dai. Per dirvi, giocavo a rugby.
1: Sto cercando di non ridere.
0: C'era, grazie, c'era figa, l'insegnante di educazione fisica, era appassionato di rugby, quindi la classe doveva giocare a rugby.
4: Tu arrivavi a terzo tempo direttamente.
0: Allora, che faccio? Cioè, mi era scappato questo, un ormone che stava andando a meta, e io lo so che non si fanno ste cose. Sleale, vado e gli faccio lo sgambetto.
3: Aia.
0: Ci provo almeno, no? Quindi gli metto, cerco di stenderlo
3: col
0: in quel modo lì.
3: Stinco e tutto.
0: Ormai mi era scappato.
1: Sì.
0: Se non che l'omone mi cammina con i tacchetti sulla caviglia.
1: Aia.
0: Frattura del malleolo, ho fatto 3 mesi con la gamba ingessata per uno sgambetto andato male. Capito? Da allora in poi sono sempre stato leale. Sì, ho anche smesso, esatto.
4: Devo dire che il rugby ha avuto poi questa fiammata, insomma, tra l'altro è 101, è stato anche a lungo radio ufficiale, certo. Così. Però, come si diceva ieri con l'amico Dalai, e anche lui,
1: Dalai Lama.
4: Sapevo. Non è quel Dalai lì. La mamma italiana è la grande nemica del rugby. Il rugby bello perché sono leali, perché poi si mangia in tempo. Boh, alla prima capocciata che il ragazzino prende, via, basta, sì. Cambiare sport.
0: La mamma va in apprensione, so. Capito?
3: Però è formativo, hai visto Paolo Dini? Certo.
0: Mi ha educato allo sport. Sono sempre stato leale da allora in avanti, capito?
3: Che perché lì vale tutto, non gli avranno fatto niente al tuo avversario. Mentre a Medvedev, io non lo sapevo, sono ignorante su questo fatto. Uno dei.
0: Sì.
3: Beh, è stato squalificato a Pechino mentre giocava con Djokovic.
4: Sì.
3: Perché per sbaglio, non facendolo chiaramente apposta, ha tirato una pallina in faccia a uno spettatore.
0: Allora, è stato un. Non devi
3: salute
0: essere.
3: Che
0: sei allergico a me, devi Allora, lì è stato un gesto di stizza. La sparata via, quello l'ha preso in un occhio.
3: Eliminato.
0: L'hanno eliminato.
4: Anche l'anno scorso per una cosa ancora più fortuita del colpo di ieri.
0: È un po' stizzoso l'amico.
4: C'è proprio una regola abbastanza ferrea. Ecco, no,
3: eliminato subito.
4: Tolleranza zero.
3: Se tirava una parte, ci sta.
0: Se tirava un pugnale, non era così grave, giusto?
4: Ovvio.
3: Sentiamo cosa ci propongono i nostri amici, cosa hanno visto o subito.
5: Buongiorno, banda. Non so se è assurda, ma sicuramente divertente.
3: Vai.
5: Prima gara di karate di un nostro amico, dagli spalti del palazzetto c'è silenzio totale mentre lui scende sul tatami, la sua fidanzata porta Pasterotto, ora non vi dico come è andata il resto della competizione, perché ovviamente l'hanno un po' perculato Pasterottino nostro. Ciao da Sara.
0: Allora c'è questo
1: Pasterotto, questo sul tatami
3: arriva. No,
0: senti, forza Pasterotto, e tu quante ne ha prese quel giorno lì, poveretto.
3: E già siamo partiti benissimo, ma sentite questa.
6: Buongiorno banda, dal Lupo di Aosta.
3: Ciao.
6: Una cosa assurda, praticamente giocavo come portiere al calcetto a 5.
0: Sì.
6: Esco per un invio, tiro il pallone, prendo in pieno in tribuna in faccia a mia moglie,
0: no,
6: che non stava guardando la partita, stava guardando il telefono.
0: No.
6: È entrata nelle figure più immense. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata.
4: Cambiato moglie o cambiato telefono?
3: Cambiato sport, credo.
0: Aiuto.
3: La cosa più assurda mai vista o subita in uno sport, raccontatecela al 331 80 90

0: Half Marathon a Monza. Partenza spettacolare dall'autodromo di Monza, 10.000 persone.
1: Wow.
0: Dopo qualche chilometro, Federico Allamprese, che è un del centro sportivo dell'esercito, che stava partecipando, era al numero uno. Ma poi è successo qualcosa.
1: Ma ce l'abbiamo al telefono, Federico.
0: Buongiorno Federico, ciao.
2: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Eccoti qua.
1: Beh, eri primo, sei rimasto primo, avrai vinto.
2: Sì, allora, praticamente io stavo partecipando alla gara da 30 km.
0: 30 km.
2: Maratona.
0: Ok.
2: Sì, perché c'erano più gare in una sola edizione.
0: Okay. Quindi la più importante, non competitiva, ma molto importante, anche vista la gente che c'era.
2: Era competitiva.
0: Ah, pure?
2: Solo che...
0: Ah.
2: Sì, sì. Fondamentalmente circa 1,8 km, quasi 2 dal traguardo.
1: Eri sempre primo.
0: Quindi
1: giusto?
0: Dopo 28
2: sì,
0: chilometri.
2: Sì, sì, avevo più di quasi due minuti sul secondo. Quindi
0: una certezza
2: a vincere,
0: quasi.
2: Assolutamente sì.
0: Ma poi
2: ero scortato in mezzo al marasma di gente che c'era, perché comunque eravamo in un segmento del percorso che era pieno di gente che stava ancora a metà del percorso della mezza maratona e della 30 km.
0: Okay. Li stavate doppiando praticamente.
1: Quindi avete degli apripista,
2: sì.
1: Giusto?
2: Esatto, con due apripista. Ad un certo punto c'era un bivio a cui anche in precedenza c'era stata un po' di confusione, e uno dei due apripista mi ha detto: segui quello che c'è davanti.
0: In bicicletta, giusto, sono gli apripista.
2: Sì, sì, sì.
0: E
2: con
0: tu
2: il picchietto
0: segui.
2: Per. Mm-hmm. Esatto, ma no, poi c'aveva un cartello bello grosso con scritto:
0: follow me,
2: scorta primo uomo.
0: Ok.
2: Allora andiamo avanti, e ad un certo punto sul GPS mi suona il 30° chilometro. Lui rallenta, eravamo all'interno della pista, e io sapevo che eravamo molto lontani in quel punto
0: dal traguardo.
2: Allora si rallenta, si ferma, mi guarda e mi fa: mi sa che abbiamo sbagliato.
3: Abbiamo chi?
0: È lui, il primo classificato, ovvero Federico, il secondo e il terzo, vero Fede? Vi hanno seguito tutti?
2: Sì, è stato un po' un caos. I primi tre classificati hanno sbagliato, poi c'è quello che era quarto che alla fine ha tagliato primo.
0: È arrivato primo?
2: Sì, poi la dinamica dietro ovviamente io non c'ero, non l'ho vista. Però so che anche altri ragazzi poi ci siamo trovati nel post gara per l'eventuale ricorso.
1: Quindi seguendo quello che doveva farti strada e portarti dritto al traguardo, ha sbagliato lui e tu gli sei andato dietro. Cioè.
3: Ecco, ma se andavate all'IKEA domenica pomeriggio, non era tanto faticavi uguale.
1: No, se andava all'IKEA col cavolo che trovava l'uscita.
2: La mia compagna era sicuramente più contenta.
0: Aspettava il traguardo. Guarda, tu non vedevi l'ora di tagliarlo davanti a tutto con l'ovazione e invece
2: no, devo essere sincero, stavo vivendo gli ultimi 8 chilometri, perché gli ultimi 8 chilometri li ho fatti completamente da solo, perché ero da solo in testa.
0: Avevi vinto!
2: E stavo pensando, sai come quando sei bambino che magari ti vengono a vedere i genitori alla partita di calcio? E segni un gol, due gol, cioè sono emozioni così, no? Io stavo vivendo gli ultimi 8 chilometri per tagliare il traguardo avanti alla mia compagna, perché comunque lei mi segue in tutti gli allenamenti lunghi, esatto, e vive con me comunque tutto quello che sto facendo e costruendo, quindi ci tenevo, no?
1: per forza.
2: E spento tutto così improvvisamente.
4: Ti viene da piangere adesso.
1: Ti vengono a vedere ma non sanno dove sei.
2: Esatto. No,
1: grazie.
2: Ogni tanto l'annuncio al microfono, perché davano ogni passaggio cronometrico, davano il posizionamento sugli spalti
0: e non ti nominavano mai.
3: Praticamente ha vinto anche la mezza maratona di Tripoli contemporaneamente.
5: Federico, sono Giancarlo Magalli, buongiorno.
4: Il comitato?
5: Avremmo voluto darti dei premi di consolazione di 101, ma insomma non sei stato più veloce, quindi ci dispiace.
3: Coraggio, ti rifarai, ne siamo certi. Forza.
0: Grazie Federico per questo tuo racconto.
2: Grazie a voi.
0: Una storia bella.

0: Dammi il regalo.
1: Ciao, sono Esi da Messina, dammi il regalo.
2: Katia da Orbassano.
3: R101, sono Riccardo, dammi il regalo. D'Andria.
1: R101, dammi il regalo. Valentina da Imola.
4: Gianmarco da Bernatini, dammi il regalo.
0: Sara Roma, dammi il regalo.
5: Ciao, sono Cetti dalla Codorta. R101, dammi il regalo. Ciao,
6: buongiorno banda, sono Giuliano da Livorno.
7: Lui.
6: Dammi il regalo.
0: Lui. Non è che scegli tu così, però.
7: Lui da Livorno.
8: Questa massa di questuanti
9: è arrivata un sacco di gente e lui deve scegliere quello di Livorno.
10: Certo.
9: E poi si chiama Giuliano che mi dà
8: Damiano.
7: Esatto. Damiano?
9: Damiano?
0: Vabbè, mettiamo tutto in ordine. Chi è arrivato primo?
11: Dai, Damiano! Giuliano!
12: R101. Dammi il regalo.
0: La più veloce è stata lei, Marzia da Torino.
13: Sono Marzia da Caselle. R101, dammi il regalo.
9: Oh, Marzia!
8: No. Si parte.
9: Dove
13: ciao.
9: Sei? Ciao, ti sento.
10: Ciao.
0: È vicino all'aeroporto, lei quando vuole.
13: Sì.
0: Ciao Marzia, buongiorno. Hai vinto.
13: Ciao, buongiorno a voi.
0: L'album di Alex Warren.
13: Wow!
7: È una casa a Cascina Gobba.
9: Allora,
8: non è vero, non è vero.
9: Però è interessante la storia di Alex Warren, perché lui prima di arrivare al successo ha vissuto per 2 anni nella macchina di del
10: Leonardo Fiaschi.
8: Sì. Warren G.
9: Ah, sì. Dormiva in macchina. Eccola. No, vastità. Insomma.
0: Così, a noi interessa sapere cosa fa Marzia di bello a Torino, a Caselle.
8: In quale macchina vivi?
13: Vivo in una Y.
9: Nel traffico si rischia di vivere davvero in auto.
8: Che fai? Ti abbiamo interrotto nella tua routine quotidiana, ti stai avviando a lavorare, a fare, a brigare.
13: Lavoro, sì, io lavoro al comune della città di Torino.
8: Bene, in qualità di, possiamo saperlo, siamo troppo indiscreti.
13: Della ragioneria, mi occupo del rendiconto.
9: Quindi la Tari, la Tarsu, la Pursu, tutto ti viene pagato a te.
13: La chiusura dei conti, un po' tutto.
8: Poteri forti.
0: Quindi torinese fino al midollo, sarai tifosa di una delle due squadre di Torino.
10: Rispondi bene perché c'è in ballo il disco.
13: No, in realtà no, di nessuna delle due.
8: Vedi?
13: Ho acquisito un'altra squadra.
0: Quale?
13: L'Inter.
10: Va bene, grazie, arrivederci.
0: Di Alex Warren.
10: Arrivederci, è caduta la linea. È caduta la linea.
0: Grande Marzia. Allora, giochiamo anche con la nostra Jingle Machine perché potresti vincere anche i gadget.
9: Allora,
13: creiamo
9: gadget anche quelli di cartone, ci sono poi.
7: Ah, bravo!
9: Bravo,
7: numero uno! Non me l'aspettavo da te.
0: Si sta staccando un adesivo, adesso li rimettiamo.
9: Pur di perculare la gente, mi metto da una parte e dall'altra.
10: Bravissimo.
9: In virtù delle convenienze. Allora ci sono 16 tasti numerati dall'1 al 16. Verranno chiesti a te 3 numeri, 3 possibilità. Devi trovare questo. Devi trovare. Okay.
0: Non ti va bene 3 possibilità?
8: No, dovrebbero essere 3 poi tutti i giorni alla fine, prima di 7-8 pippoli non si va
0: Marzia
8: a casa.
0: Marzia ce la può fare.
9: Allora, nel qual caso a te arriverà, oltre all'album di Warren, anche un bel malloppone di gadgets di R101.
0: Dai, vai Marzia.
13: Numero 4.
0: C'è un suggeritore da quelle parti.
9: 4.
0: Vado.

0: ma insegnami a rubar.
1: Ecco Cencio che parla male di Strato. Sì.
2: Esatto. Sì, sono Luciano Spalletti.
1: Mister.
3: Per favore, io volevo dire a nostra amica, per favore, ma cerca di trovare il modulo, il numero giù. Chi ti ha dato quel numero? Devi cercare il numero. Ma c'è, quanti giocatori ci sono in campo? Quanti giocatori ci sono? 11.
0: Quanti?
3: Se te ne metti altri due, se te ne metti altri due, a quanto
0: sono,
3: vai?
0: Sono gli arbitri quelli. Che...
3: E allora prova a dirlo.
4: 13.
3: E allora
0: capisci? Fate schifo.
3: Non arriva mai nemmeno un gadget per queste cose a me, capito?
4: Grande Marzia, complimenti.
5: È stata... grazie a voi.
1: La mano santa del mister Spalletti.
2: Luciano, invece di far vincere i nostri, fai vincere la tua squadra.
3: Una cosa alla volta.
2: Una cosa alla volta. Va bene, Marzia, però noi siamo contenti perché alla fine l'aiuto è stato efficace.
5: Grazie mille.
4: Chi c'è con te che ti suggeriva?
0: Sì, Rocky alla porta.
4: Come si chiama?
5: Matteo.
4: Allora ciao Matteo, ciao Marzia, buona giornata.
5: Godetevi. Cosa?
1: Un salutone alla famiglia.
4: Certo.
1: Va bene.
4: E famiglia.
1: Ciao.
4: Un po' si entra nel periodo.
5: Ciao, grazie mille.
4: E faccio una gran bella Wiwa anche da Matteo.
0: Dai.
5: E Wiwa.
0: Arrivederci.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
4: Vabbè, Ilda.

0: Da oggi in poi verrà istituita la giornata mondiale della vastità.
1: Pensavo
0: quella
1: fosse
0: della banda.
1: Ama Bolliva. Pensavo che fosse uno
2: l'acqua bolliva. L'acqua bolliva.
1: E invece no, I'm a believer.
3: Viaggio in Bolivia.
1: Anche.
0: Dai. Dall'ascensore alle scale, dalla portiera del condominio. Quante frasi ci sentiamo dire?
1: Delle quali non ve ne frega.
0: Esatto.
1: Una benedetta.
2: Sapete che Valeria Marini si è rotta un dente al Grande Fratello?
3: Cadendo cifra.
2: Aspetta,
1: la devono smettere.
0: Spiega anche la cadendo dinamica.
2: Cadendo su Carmen Di Pietro. C'è un'immagine
3: dell'Iran. Testa di Carmen Di Pietro.
2: Ovvio.
0: L'ho visto in diretta il momento.
3: E quindi gli ha scoppiato anche l'altra.
4: No. Scusate, Carmen Di Pietro è tornata al Grande Fratello.
0: Carmen sì. È il Grande Fratello.
4: Ma quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Vive là dentro praticamente.
0: Allora, l'oggetto della discordia è uno specchio rotto che aveva Carmen Di Pietro, che dava molto fastidio a Valeria Marini.
3: Per quindi questioni scaramantiche.
0: Ma un po' di tutto. L'ha dovuto buttare. Nel momento in cui ha buttato lo specchio rotto, Carmen è saltata in braccio a Valeria Marini, che non se l'aspettavano, e sono crollate tutte e due insieme.
3: Ma quindi c'è immediatamente fuori il video di questa cosa.
4: Sono partiti
2: Carmen
4: su.
2: Di dietro.
0: In realtà la telecamera non le sta.
3: No.
0: Si vede il momento, ma non è perfetto. Te lo puoi solo immaginare.
3: Ma il momento top del Grande Fratello, ma quindi non l'hanno ripreso.
2: Ma quindi non è una vastità, sta interessando tutti questa cosa. Non lo so, Cristiano.
3: Ma per
2: anche
3: riderci
2: tu.
3: Sopra, ovviamente.
2: Ah, ecco.
3: Va bene.
2: Vabbè. Troppo.
3: Ringrazio Matteo Torre che mi ha fatto vedere questo.
1: Ma sembra una mossa di presa.
0: Sembra davvero che si menino così, però. È successo tutto ieri sera in diretta. Siamo in diretta anche noi con le vostre voci al 331 80 90 101. Dai.
2: La vastità. Come? La quello deve interessare.
4: Non si può vedere, cioè non può andare Matteo a farlo vedere davanti alla camera.
3: Non potete immaginare la goffaggine con cui questo rudere a un certo punto.
4: Caccia il video.
0: Vabbè,
4: casca.
0: Cercate Carmen Di Pietro e Valeria Marini, Grande Fratello. No, ma
3: stavo parlando di te, in realtà.
0: Tra poco le vostre vastità.

0: tutti insieme tutte le mattine per il Tortorella Challenge.
1: Allora, io non so se è una coincidenza, mentre andava la canzone di Gabbani ho aperto le mail è arrivata da un indirizzo non meglio precisato questa esatta domanda.
2: Vai.
1: E tu come stai mentalmente?
2: No,
1: vi giuro. Cosa gli rispondo?
0: Rispondigli che sei qui alle 8 e 12 del mattino in radio a presentare uno dei momenti più simpatici della radiofonia italiana. Sì. E non lo dico io,
2: no,
0: lo dicono i nostri amici.
3: Il Tortorella Challenge è simpatico come il bagno cieco di un albergo quando si è in vacanza dopo 4 giorni di stitichezza.
4: Benissimo, bella immagine, grazie.
5: Il bagno cieco, ecco. Che tenerezza.
1: Era meglio se perdeva l'olfatto piuttosto che la vista.
0: Ora può partire il Tortorella Challenge.

0: in teoria dovreste cercare di fare veramente la più brutta mai sentita in vita vostra, è perfetta per questo spazio.
1: E tutto ha avuto origine da una battuta di Chiara. Andiamo indietro nel tempo e risaliamo la causa
0: alla
1: di tutto
0: cena di ieri
1: pastrocchio.
0: Sera ho mangiato benissimo, ragazzi, ha cucinato il mio amico informatico e ha fatto le pennette USB lisce.
2: Ma questa è una battuta, si ribalta tutto, ragazzi, e quando dico si ribalta la realtà, io non voglio difendere Messi, un ragazzino che gioca a FIFA con la maglia dell'Argentina addosso, questo è per me.
3: Vero.
2: Io lo sento, non mi emoziono, il calcio non è soltanto tecnica come le battute.
0: Cambia idea un po' troppo facilmente.
2: Il calcio è barba, il calcio è carattere, per questo io amo Davide Moscardelli.
3: Ma da quando?
2: La faccia che la veterana di Serie C che ti guarda negli occhi e ti dice adesso segno e non ti scuso per niente. Vabbè. Questa è la mia partita.
4: Vabbè, anche questo ci toccava lì sentire.
0: Chi è dal nulla?
4: Sì, ho bisogno di informarsi.
1: Fa parlare anche l'altro giudice, il Requiem che abbiamo in onda.
3: Mi lascia parlare, ma mister. Io mi dissocio. Mi dissocio.
2: Ma come ti dissoci, mister? Come ti dissoci?
4: Vabbè, io. Dovevamo beccarci anche la biura di Leo Messi da parte di Lele Adani, incredibile, succede di tutto al nostro Tortorella Challenge.
0: Ma torniamo al mio informatico, alle pennette USB lisce, come avete risposto? Anche così?
5: Chiara, ti sei fatta mezzo kilobyte di pennette USB.
0: Effettivamente sì.
4: Bene, bene. Adesso c'è un file che si chiama bamapastabattute.mp3.
1: Dai, avanti.
4: Di che si tratta?
1: Sentiamo.
6: Ciao, sono Martina da Guardia Grele. Chiara, basta con queste battute.
0: Puoi spoilerarla.
4: Guardia Grele in Abruzzo, città natale di Morgan De Santis.
1: Bravo.
4: Portiere.
1: Parti con la vastità.
3: È vero.
7: La vastità. Vabbè. La vastità
2: dei... Altro che Casilia.
4: Viene fuori un po' di così simile autismo su Furine e Panini.
2: Altro che Casilla, ha detto quell'altro
0: scemo. Poi c'è un bel gruppone, sono tutti insieme in macchina per raccontarci questo.
8: Ciao Chiara.
0: Ciao.
8: Erano talmente buone che ho tirato un router. Saluti a Luna delle Giovanni.
3: Bella. Questa
0: Luna
3: è bella.
0: Delle Giovanni,
4: come ridono.
0: Messi.
2: Ho tirato un router.
3: Questa non l'ho capita, ma l'ho digerita.
2: Scusate,
0: certo.
2: Però ascoltate bene questa frase. Mangio le pennette USB lisce. All'inizio che io sono rimasto interdetto, non ho capito. Ho pensato ma che sta dicendo questa? Poi ho capito che davanti a noi non c'era la battuta qualunque, qua c'è un atto di coraggio. Logica immediata.
3: È un po' esagerato,
2: Ma sì, la comicità non è logica.
0: La mia idea è c'infama, quindi.
2: Oh, questa frase è una costruzione misteriosa.
3: Ma come andiamo avanti?
2: A qualcosa di spettacolare.
1: Mi spiega come mai le partite durano 90 minuti e le sue cronache 2 giorni?
3: È vero.
2: I pipurà!
4: Perché c'è Alberto Rimedio che lo argina, se no lui farebbe così in ogni partita.
1: Avanti.
0: Cosa ha detto? Beh, ha spoilerato anche la prossima, vai!
9: Ciao banda! Ma sapete che in autostrada dopo due rifornimenti IP ce n'è uno, urra! Non è mia, però è bellissima questa. È bella. È bella!
1: Ma ci si autoconvince, è bella. Dite che è bella perché.
0: E quindi non vincerà mai.
4: Apprezziamo anche lo. Onestà sulle fonti, diciamo, della battuta stessa.
0: Da domani cambio i nomi ai file, non ve li nomino più nel modo
4: giusto. Metti a secretare i file anche tu. Vai.
2: Ascoltiamo qua,
0: da
2: qua,
0: dove
2: qua.
0: Nascerà? Da Roma.
10: Ciao, sono Tommaso da Roma.
0: Ciao.
10: E questa è la mia barzelletta.
0: Vai.
10: Ma se un'oca italiana fa qua, qua, qua, un'oca inglese fa here, here, here.
1: Un'oca inglese fa here, here, here.
0: Sì, sì, qua, qua, qua, qua.
3: Bella.
0: Adesso io leggo battuta fuori concorso, non l'ho selezionata io.
1: Vale.
0: Quindi può arrivare di tutto.
1: Addio.
11: Buongiorno a tutti, per il Tortorella Challenge Francesco. Mio nonno invece era pugliese, mangiava sempre i tagliolini Bambi.
12: Questo fosse effettivamente una bella battuta.
1: Tagliolini Bambi.
4: Ora sì,
1: ma possibile che la capisco io?
3: Tagliolini.
4: Ma si è messa a ridere, non si è capito nulla, scusa.
2: Tu sono appena sentito i tagliolini Baffi. È entrata in area e ha detto vi faccio la battuta del secolo e ha fatto un gol di rovesciata di tacco.
0: Ma
2: questo
0: non era fuori concorso? Vabbè,
2: deve vincere, se no vengo là, vi ribalto i microfoni, permettetelo. This is a football, el mundo.
3: Basta, fermatelo,
2: abbattetelo, basta la vista.
11: Buongiorno a tutti, per il Tortorella Challenge Francesco. Mio nonno invece
3: a lui.
11: Era pugliese, mangiava sempre i tagliolini Bambi.
3: Ma cosa ridi?
2: La meritocrazia, ragazzi!
3: Basta.
2: La meritocrazia! E qui voglio finire la voce per dirlo!
0: Non abbiamo... riusciva neanche a finire la battuta.
4: Abbiamo un drone per Lele Adani.
3: Vabbè. Comunque io i tagliolini Bambi li mancio. Mancio. Oh. Li mancio.
4: Dai.
3: Hai capito?
0: E così possiamo chiudere il Tortorella Challenge di oggi, che torna domani per il giro di boa della settimana alle 8 qui su R101. Ma state con noi.
1: Mi sono divertito, ma non dovrei dirlo, vero?
3: No.
1: No. Ok, me lo tengo
2: grazie,
1: per me.
2: Grazie, grazie a Paolo Dini, grazie per essere stato con noi, grazie per averci regalato la tua vita.
3: Che è tuo il programma adesso.
2: E adesso è arrivato il momento di salutarci.
1: Ciao.
0: No, no, guarda che siamo qua tutti i giorni dalle 7 alle 9 del mattino, la banda di R101. Ecco. E oui.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il Papa viene ricoverato al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. L'operazione di rimozione forse già nel pomeriggio. Tutte le udienze annullate fino al 20 ottobre. Ottimismo in Vaticano, preghiere da tutto il mondo. L'economia mondiale ha retto, ma potrebbe essere al limite. L'allarme emerso dal World Economic Outlook, presentato durante le riunioni del Fondo Monetario Internazionale a Bangkok. Migliora di 0,3 punti percentuali, da 0,5 a 0,8%, la previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio. Meloni torna a chiedere all'Unione Europea risposte strutturali e di lungo periodo contro il caro energia, in assenza delle quali si rischia di restare in balia dell'emergenza. La Premier annuncia che riproporrà personalmente al Consiglio Europeo la flessibilità sui conti pubblici. 4 morti, oltre 10 feriti negli attacchi russi su Kharkiv avvenuti nella notte. Lo riferiscono fonti ucraine. Mosca intanto frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Avvertimento del comandante NATO in Europa, Grinkevich: se qualcuno fosse così sconsiderato da attaccarci, sapremo reagire, assicura. In Francia, attacco hacker ai frigoriferi di centinaia di supermercati. Danni per milioni di euro. I pirati informatici avrebbero attivato da remoto lo sbrinamento forzato dei sistemi di refrigerazione, alzando le temperature fino a 50 gradi. Calcio nei posticipi della sesta giornata di Serie A. Il Torino vince in casa 2-1 contro l'Udinese. L'Atalanta batte 3-1 a Bergamo il Venezia. Stasera in campo la Champions League, con la seconda giornata della fase campionato. Alle 21, Villarreal Napoli e Inter Club Brugge. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Grazie, questa canzone è bellissima. Sì. Oggi inizierò la giornata in un modo migliore. Grazie mille.
1: Bello, bello regalarvi queste canzoni, no, perché uno la richiede.
2: Parlava di porompo un po' con lui prima.
3: Io e Cristiano l'abbiamo ascoltata abbracciati teneramente.
1: Uno la chiede, gli altri l'apprezzano. Potete farlo anche voi attraverso il 331 80 90 101 in questa che da oggi diventa la giornata mondiale della vastità.
4: La vastità, la vastità, la vastità.
3: Sì.
4: Di quel che c'è.
3: Perché ormai siamo abituati a titoloni sensazionale, fantastico, fantasmagorico e eccezionale.
2: Il web si commuove.
1: È vero. Il web insorge.
3: Dicono mezza frase, lasciano tre puntini affinché tu con un click vada a svelare la vastità della realtà che c'è poi dietro.
1: Succede sul web, ma anche tra le mura di casa, sovente. C'è questo.
2: Sovente. Che bello. Dal 92 sentivo dire sovente in radio, andiamo avanti. Bene.
5: Purtroppo devo dire che la vastità è nei confronti di mia mamma. Quando mi viene a raccontare per filo e per segno come è andata l'ultima puntata di Affari Tuoi. C'ha 83 anni, stiamo lì ad ascoltarla. Ciao, buona giornata Daniele da Bergamo.
1: Ciao Daniele, com'era vestito? Chi ha vinto? Che regioni hanno giocato?
6: Mia mamma la consiglia la televisione e si arrabbia se non la seguono.
3: Davvero?
6: Dai, scegli l'Umbria! Scegli l'Umbria, te l'avevo detto!
7: È vero.
2: E ne ha 40 poi tua mamma di anni. Pensa arrivare a 80.
3: Ma sai quale sarebbe divertente invece un programma così con l'interazione del pubblico?

0: può davvero sì, dire la
1: sì,
0: sua.
1: Sì.
0: Eviterei. Parenti ma anche amici.
2: Ciao banda, sono Giusy di Ragusa. Ciao. Quando telefono a una mia amica mi dice sempre: sto lavando le tende, mi sono passata l'aspirapolvere, ho fatto i vetri, le persiane, domani devo andare da mia suocera a fare le pulizie. Ma che cosa me ne frega a me di quello che fai? Ma io ti telefono per sapere come stai e non per sapere che cosa hai pulito. Ciao banda.
1: Ciao tesoro, ma è vero, perché
0: planning della giornata.
1: Ci sono persone
0: vero,
1: che
0: sì.
1: chiami e siccome respirano devono spiegarti che hanno la giornata impegnata. Cioè che fanno tutto loro fanno.
3: Ma infatti veramente... abbiamo l'amica, attenzione.
1: Ma guarda, ieri ho camminato, ho messo un piede davanti, poi quell'altro ancora.
0: Ah sì, no, ce l'abbiamo in linea.
3: È lei.
4: Buongiorno banda, buongiorno. Volevo dire alla mia cara amica Giusy da Ragusa che sto ascoltando la radio pure io e ho capito che si riferisce a me. Guarda un po', sono io che gli ho fatto scoprire il 301, cosa si sfoga con voi? Ma almeno io queste cose le faccio in casa, cara mia, tu le fai? Beh, mi sa che da oggi è finita un'amicizia con me. Tanto non mi chiami in maniera privata invece di mandare messaggi alla radio. Che carina che sei.
3: Chiamatevi.
1: Fate finire due di amicizie e evita di chiamare anche noi.
3: Ecco, bravo.

0: dammi il regalo.
1: Ciao, sono Esti da Messina, dammi il regalo.
2: Avanti. Sono Katia da Bolbassano.
3: R101, sono Riccardo, dammi il regalo. D'Andria.
0: R101, dammi il regalo. Valentina da Imola.
4: Da Marco da Bernatini, dammi il regalo.
0: Sara Roma, dammi il regalo.
5: Ciao, sono Cetti dalla Codorta. R101, dammi il regalo. Cetti.
6: Buongiorno banda, sono Giuliano da Livorno.
7: Lui.
6: Dammi il regalo.
0: Lui. Non è che scegli tu così, però.
7: Lui da Livorno.
8: Questa massa di questuanti.
9: È arrivata un sacco di gente e lui deve scegliere quello di Livorno.
10: Certo.
9: E poi si chiama Giuliano e che mi dà.
8: No, fa... Damiano.
9: Esatto.
10: Damiano?
9: Damiano?
0: Vabbè, mettiamo tutto in ordine. Chi è arrivato primo?
11: Dai, Damiano! Giuliano!
12: R101. Dammi il regalo.
0: La più veloce è stata lei, Marzia da Torino.
13: Sono Marzia da Caselle. R101, dammi il regalo.
9: Oh, Marzia! No.
8: Si parte.
9: Dove
13: ciao.
9: Sei? Ciao, ti sento.
10: Ciao.
0: È vicino all'aeroporto, lei quando vuole.
13: Grande. Sì.
0: Ciao Marzia, buongiorno, hai vinto.
13: Ciao, buongiorno a voi.
0: L'album di Alex Warren.
13: Wow!
10: È una casa a Cascina Gobba.
9: Allora,
8: non è vero.
9: Però è interessante la storia di Alex Warren. Per lui, per prima di arrivare al successo, ha vissuto per due anni nella macchina di del
10: Leonardo Fiaschi.
8: Di Warren G.
9: Ah, dormiva in macchina. Eccola.
8: No, bastita.
9: Insomma.
0: No, è così. A noi interessa sapere cosa fa Marzia di bello a Torino, a Caselle.
8: In quale macchina vivi?
13: Vivo in una Y.
9: Il traffico si rischia di vivere davvero in auto.
8: Che fai? Ti abbiamo interrotto nella tua routine quotidiana? Ti stai avviando a lavorare, a fare?
13: Io lavoro, sì. Io lavoro al comune della città di Torino.
8: Bene, bene. In qualità di, possiamo saperlo, non siamo troppo indiscreti.
13: Della ragioneria, mi occupo del rendiconto.
9: Quindi la Tari, la Tarsu, la Pursu, tutto ti viene pagato a te.
13: La chiusura dei conti, paghi un po' tutto.
8: Poteri forti.
0: Quindi torinese fino al midollo, sarai tifosa di una delle due squadre di Torino.
10: Rispondi bene perché c'è in ballo il disco.
13: No, in realtà no, di nessuna delle due.
8: Vedi?
13: Ho acquisito un'altra squadra.
0: Quale?
13: L'Inter.
10: Va bene, grazie, arrivederci.
0: Di Alex Warren.
10: Arrivederci, è caduta la linea. È caduta la linea.
0: Grande Marzia. Allora, giochiamo anche con la nostra Jingle Machine perché potresti vincere anche i gadget.
9: Allora,
13: creiamo.
9: Gadget anche quelli di cartone ci sono poi.
10: Ah, bravo! Non me l'aspettavo da te.
0: Si sta staccando un adesivo, adesso li rimettiamo.
9: Pur di perculare la gente, mi metto da una parte e dall'altra. In virtù delle convenienze. Allora, ci sono 16 tasti numerati dall'1 al 16. Verranno chiesti a te tre numeri, tre possibilità. Devi trovare questo, devi trovare. Ok,
0: non ti va bene tre possibilità?
8: No, dovrebbero essere tre, poi tutti i giorni alla fine, prima di 7-8 pippoli non si va a casa.
0: Marzia ce la può fare.
9: Allora, nel qual caso a te arriverà, oltre all'album di Warren, anche un bel malloppone di gadgets di R101.
0: Dai, vai Marzia.
13: Numero 4.
0: C'è un suggeritore da quelle parti.
9: 4.
0: Vado.

0: ma insegnami a rubar.
1: Ecco Cencio che parla male di Stracchio.
2: Esatto. Sono Luciano
3: Spalletti.
1: Mister.
2: Per favore, io volevo dire a nostra amica, per favore, ma cerca di trovare il modulo, il numero giù. Chi ti ha dato quel numero? Devi cercare il numero. Ma c'è, quanti giocatori ci sono in campo? Quanti giocatori ci sono? 11.
0: Quanti?
2: Se te ne metti 11. Altri due, se te ne metti altri due, a quanto
0: sono
2: vai?
0: Sono gli arbitri quelli. No, sì. Che...
2: E allora prova a dirlo.
4: 13.
2: E allora capisci?
0: Fate schifo. No.
2: Non arriva mai nemmeno un gadget per queste cose a me, capito?
4: Grande Marzia, complimenti.
5: È stata... grazie a voi.
1: La mano santa del mister Spalletti.
6: Luciano, invece di far vincere i nostri, fai vincere la tua squadra.
2: Una cosa alla volta.
6: Una cosa alla volta. Va bene, Marzia, però noi siamo contenti perché alla fine l'aiuto è stato efficace.
5: Grazie mille.
4: Chi c'è con te che ti suggeriva?
0: Sì, è Rocky, Rocky alla porta.
4: Come si chiama?
5: Matteo.
4: Allora ciao Matteo, ciao Marzia, buona giornata.
5: Salutatevi alla famiglia.
4: Cosa?
1: Un salutone alla famiglia.
4: Certo.
1: Va
4: voi e famiglia.
1: Ciao.
4: Un po' si entra nel periodo.
5: Ciao, grazie mille.
4: E faccio una rabbia anche da Matteo.
0: Dai.
5: E viva.
0: Arrivederci.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Vabbè, Inda.

0: oggi in poi verrà istituita la giornata mondiale della vastità.
1: Pensavo
0: quella
1: fosse
0: della banda.
1: Ama Bolliva. Pensavo che fosse uno
2: l'acqua bolliva, l'acqua bolliva.
1: E invece no, I'm a believer.
3: Viaggio in Bolivia
1: anche.
0: Dai, dall'ascensore alle scale, dalla portiera del condominio, quante frasi ci sentiamo dire,
1: delle quali non ve ne frega
0: esatto.
1: Una benedetta.
2: Sapete che Valeria Marini si è rotta un dente al Grande Fratello?
1: La devono smettere.
0: Cadendo su
2: Carmen Di Pietro. C'è un'immagine
3: dell'Iran. Testa di Carmen Di Pietro.
2: Ovvio.
0: L'ho visto in diretta il momento.
3: E quindi gli ha scoppiato anche l'altra.
4: No. Scusate, Carmen Di Pietro è tornata al Grande Fratello.
0: Carmen è al Grande Fratello.
1: Ma quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Vive là dentro praticamente.
0: Allora, l'oggetto della discordia è uno specchio rotto che aveva Carmen Di Pietro, che dava molto fastidio a Valeria Marini.
3: Per questioni scaramantiche.
0: Ma un po' di tutto. L'ha dovuto buttare. Nel momento in cui ha buttato lo specchio rotto, Carmen è saltata in braccio a Valeria Marini, che non se l'aspettavano, e sono crollate tutte e due insieme.
3: Ma quindi c'è immediatamente fuori il video di questa cosa.
4: Sono partiti Carmen di dietro.
0: In realtà la telecamera non le sta. No. Si vede il momento, ma non è perfetto. Te lo puoi solo immaginare.
3: Ma il momento top del Grande Fratello, quindi non l'hanno ripreso.
2: E quindi non è una vastità, sta interessando tutti questa cosa. Non lo so, Cristiano.
3: Ma per
2: anche
3: riderci
2: tu
3: sopra, ovviamente.
2: Ah, ecco.
3: Va bene. Vabbè.
2: Troppo.
3: Ringrazio Matteo Torre che mi ha fatto vedere questo.
1: Ma sembra una mossa di presa.
0: Sembra davvero che si menino così, però. È successo tutto ieri sera in diretta. Siamo in diretta anche noi con le vostre voci al 331 80 90 101.
5: Dai. La vastità.
2: Come?
5: La vastità.
2: Quello deve interessare, per
4: si
2: forza.
4: Può vedere, cioè lo può andare Matteo a farlo vedere davanti alla camera.
3: Non potete immaginare la goffaggine con cui questo rudere a un certo punto.
4: Faccia il video.
0: Vabbè, cercate Carmen Di Pietro e Valeria Marini, Grande Fratello.
3: Stavo parlando di te, in realtà.
0: Tra poco le vostre vastità. Dopo

0: tutti insieme tutte le mattine per il Tortorella Challenge.
1: Allora, io non so se è una coincidenza, mentre andava la canzone di Gabbani ho aperto le mail è arrivata da un indirizzo non meglio precisato questa esatta domanda.
2: Vai.
1: E tu come stai mentalmente?
2: No,
1: ti giuro. Cosa gli rispondo?
0: Rispondigli che sei qui alle 8 e 12 del mattino in radio a presentare uno dei momenti più simpatici della radiofonia italiana. E non lo dico io,
2: no,
0: lo dicono i nostri amici.
3: Il Tortorella Challenge è simpatico come il bagno cieco di un albergo quando si è in vacanza dopo 4 giorni di stitichezza.
2: Benissimo, bella immagine, grazie.
4: Il bagno cieco, ecco. Che tenerezza.
1: Era meglio se perdeva l'olfatto piuttosto che la vista.
0: Ora può partire il Tortorella Challenge.

0: in teoria dovreste cercare di fare veramente la più brutta mai sentita in vita vostra, è perfetta per questo spazio.
1: E tutto ha avuto origine da una battuta di Chiara. Andiamo indietro nel tempo e risaliamo la causa
0: alla
1: di tutto
0: cena
1: sto
0: di ieri
1: pastrofio.
0: Sera ho mangiato benissimo, ragazzi, ha cucinato il mio amico informatico, mi ha fatto le pennette USB lisce.
2: Ma questa è una battuta, si ribalta tutto, ragazzi, e quando dico si ribalta la realtà, io non voglio difendere Messi, un ragazzino che gioca a FIFA con la maglia dell'Argentina addosso,
3: questo non è per me.
2: Io lo sai, non mi emoziona, il calcio non è soltanto tecnica come le battute.
0: Cambia idea un po' troppo facilmente.
2: Il calcio è barba, il calcio è carattere, per questo io amo Davide Moscardelli.
3: Ma da quando?
2: Ti dice adesso segno e non ti scuso per niente. Questa è la mia partita.
4: Vabbè, anche questo ci toccava lì.
0: Chi è dal nulla?
4: Sì, bisogna informarsi.
1: Fa parlare anche l'altro giudice, il Requiem che abbiamo in onda.
3: Mi lascia parlare, ma mister. Io mi dissocio. Mi dissocio.
2: Ma come ti dissoci, mister? Come ti dissoci?
4: Vabbè, io dovevamo beccarci anche la biura di Leo Messi da parte di Lele Adani, incredibile, succede di tutto al nostro Tortorella Challenge.
0: Ma torniamo al mio informatico, alle pennette USB lisce, come avete risposto? Anche così?
5: Chiara, te sei fatta mezzo kilobyte di pennette USB.
0: Effettivamente sì.
4: Bene, adesso c'è un file che si chiama bamapastabattute.mp3.
1: Vai, avanti.
4: Di che si tratta?
1: Sentiamo.
6: Ciao, una mattina alla Guardia Grele. Chiara, basta con queste battute.
0: Puoi spoilerarla.
4: Guardia Grele in Abruzzo, città natale di Morgan De Santis.
1: Bravo.
4: Portiere.
1: Parti con la vastità.
3: È vero.
2: La vastità. Altro che Casilia.
4: Viene fuori un po' di così simile autismo su Purine Panini.
2: Altro
4: diciamo
2: che Casilia, ha detto quell'altro scemo.
0: Poi c'è un bel gruppone, sono tutti insieme in macchina per raccontarci questo.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Erano talmente buone che ho tirato un router. Saluti a Luna delle Giovanni.
3: Bella. Questa è bella.
0: Giovanni,
4: come ridono.
1: Ha tirato un router.
3: Questa non l'ho capita, ma l'ho digerita.
2: Scusate, certo. Però ascoltate bene questa frase. Mangio le pennette USB lisce. All'inizio che io sono rimasto interdetto, non ho capito. Ho pensato ma che sta dicendo questa? Poi ho capito che davanti a noi non c'era la battuta qualunque, qua c'è un atto di coraggio. Logica immediata.
3: È un po' esagerato,
2: Ma sì, la comicità non è logica.
0: La mia idea è cinfama, quindi.
2: Oh, questa frase è una costruzione misteriosa.
3: Ma come andiamo avanti?
2: A qualcosa di spettacolare.
1: Mi spiega come mai le partite durano 90 minuti e le sue cronache 2 giorni?
3: È vero.
4: Perché c'è Alberto Rimedio che lo argina, sennò lui farebbe così in ogni partita.
1: Avanti.
0: Cosa ha detto? Beh, ha spoilerato anche la prossima, vai.
8: Ciao banda, ma sapete che in autostrada dopo due rifornimenti IP ce n'è uno urra. Non è mia, però è bellissima questa. È bella.
1: Ma ci si autoconvince. È bella. Dite che è bella perché.
0: E quindi non vincerà mai.
4: Apprezziamo anche l'onestà sulle fonti, diciamo, della battuta stessa.
0: Da domani cambio i nomi ai file, non ve li nomino più nel modo
4: segreti,
0: giusto.
4: Metti a secretare i file anche tu.
2: Ascoltiamo qua.
0: Nascerà? Da Roma.
9: Ciao, sono Tommaso da Roma.
0: Ciao.
9: E questa è la mia barzelletta.
0: Vai.
9: Ma se un'oca italiana fa qua, un'oca inglese fa hir.
1: Un'oca inglese va here.
0: Sì, qua.
3: Bella.
0: Adesso io leggo battuta fuori concorso, non l'ho selezionata io.
1: Vale.
0: Quindi può arrivare di tutto.
1: Addio.
10: Buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge, Francesco. Mio nonno invece era pugliese, mangiava sempre i tagliolini Bambi.
2: Questa fosse effettivamente una bella battuta.
1: Lini Bambi.
4: Ora sì,
1: ma possibile che la capisco io?
3: Tagliolini.
4: Ma si è messa a ridere, non si è capito nulla. Scusa.
2: Tu sono appena sentito i tagliolini Baffi. È entrata in area e ha detto vi faccio la battuta del secolo e ha fatto un gol di rovesciata di tacco.
0: Ma
2: questo
0: non
2: per
0: era
2: me
0: fuori concorso. Vabbè.
2: Deve vincere, se no vengo là, vi ribalto i microfoni. Permettetelo, this is a football, el mundo.
3: Basta, fermatelo.
2: Abbattetelo. Basta la vista.
10: Buongiorno a tutti, per il Tortorella Challenge Francesco. Mio nonno invece
3: a lui.
10: Era pugliese, mangiava sempre i tagliolini Bambi.
3: Ma cosa ridi?
2: La meritocrazia, ragazzi!
3: Basta.
2: La meritocrazia! E qui voglio finire la voce per dirlo!
0: Non abbiamo... riusciva neanche a finire la battuta.
4: Abbiamo un drone per Lele Adani.
3: Vabbè. Comunque io i tagliolini Bambi li mancio. Mancio. Oh. Li mangio.
4: Dai.
3: Hai capito?
0: Sì, possiamo
3: hai
0: chiudere
3: capito?
0: Il Tortorella Challenge di oggi che torna domani per il giro di boa della settimana alle 8 qui su R101. Ma state con noi.
1: Mi sono divertito, ma non dovrei dirlo, vero?
3: No.
1: Ok, me lo tengo
2: grazie,
1: per me.
2: Grazie, grazie a Paolo Dini, grazie per essere stato con noi, grazie per averci regalato la tua vita.
3: Che è tuo il programma adesso?
2: E adesso è arrivato il momento di salutarci.
1: Ciao.
0: No, no, guarda che siamo qua tutti i giorni dalle 7 alle 9 del mattino, la banda di R101. Ecco.

0: che bello, che bello sapere il fatto proprio, non ricorrere alla falsa modestia, conoscere te stesso e quello che vali e non aver paura di dichiararlo. È quello che accade a Cristiano Ronaldo in un'intervista a CNN Portugal. CR7 si è autoproclamato miglior calciatore di sempre.
1: Bravo.
0: Davanti a Messi, Maradona e Pelé. E adesso in Groenlandia hanno paura, adesso mo arriva pure questo e vuole anche noi.
2: Sì, infatti mi ricorda qualcuno.
0: Esatto, sì, ha detto non mi interessa, non ho l'ossessione per quota 1000 gol perché possono dire quello che vogliono, ma sono migliore di Messi, di Diego Armando,
3: di Diego Maradona
0: e di Pelé, sono il più completo, sono il più bravo io, non state nemmeno a chiederlo.
2: Di Trump,
0: sì, c'è Adani, volevo
4: è giusto questa cosa qua, lo sapete che cosa dico, stiamo parlando di Pelé che era uno sopravvalutato, ma dove giocava con gli zoppi in campo, con gli zombie che camminavano,
1: ma cosa dice?
4: Poi stiamo parlando di Messi che era uno sempre a terra, neanche Valeria Marini,
1: ma
4: e detto
1: sempre
4: Pietro,
1: sì, il contrario ha detto lei sempre.
4: E allora qua si parla del calcio, la forza della vita, il coraggio e il dolore. Ronaldo ha rischiato di perdere tutto, si è infortunato, è caduto e poi è tornato, e quando è tornato, vinto il mondiale,
0: no,
4: con i suoi capelli a castoro,
0: stiamo parlando del
4: genio, con il motore di un camion, no, il cuore di un guerriero, come vogliamo descriverlo, Luis Nazario da Lima,
0: è un altro Ronaldo, quello tu parli del fenomeno, io parlo di Cristiano Ronaldo,
4: e allora poi parliamo di lui, Cristiano, uno speaker come uno speaker amato,
3: non
4: neanche lui.
1: Dai,
4: e allora parliamo di lui, Cristiano, questo personaggio con il ciuffo bianco, che fa il giudice tale quale.
3: Non riesce proprio a dire Cristiano Ronaldo, CR7, quello di
4: Non riesco a dirlo. Non riesco a dirlo, mi dispiace.
0: Niente.
4: Non riesco a dirlo, non riesco a pronunciarlo.
2: Meno male, c'è una cosa che non riesce a dire, perché tutto il resto mi sembra che invece le esce anche troppo.
0: Comunque, capito, non fatevi venire strane idee. L'ha detto lui, sono il più grande. Il più grande.
3: Se lo dice lui.
0: Sono io.
1: Oh. Punto. Ha detto anche
4: una
1: punto.
4: Tremenda bugia. Fatemelo dire, una tremenda bugia.
3: Certo, ma i più grandi siamo noi e soprattutto i nostri ascoltatori. Oggi nel Vastità Day, istituito proprio oggi dalla banda di R101, concludiamo con questo messaggio.

0: Vogliamo proprio iniziare adesso, oggi deve risuonare la sigla della vastità.
1: Sì.
0: Per le prossime due ore, dalle 7 alle 9, per la diretta di R101.
1: Senti, quella cosa della quale non ve ne può fregare meno.
0: Dai, l'ultima cosa che vi hanno raccontato, che magari siete dovuti stare lì a dire: ma veramente?
2: Solitamente iniziano con: ma lo sai che segue una notizia?
1: Allora, c'è una clip ridicola che ricorre sui social, dove c'è il marito seduto sul divano, la moglie che arriva da una stanza dietro e dice a lui: caro, vado a fare la doccia, ma oggi non mi lavo i capelli. Lui la guarda e fa: lì potrebbe partire una vastità.
0: Nella nostra testa parte sempre, in realtà, quando sentiamo determinate frasi.
1: E quindi quella volta che gli viene da dire: e allora? Che mi interessa.
0: La vastità.
1: Ma tu
0: la vastità.
1: Una chicca
0: su
1: Dua Lipa.
0: Dua Lipa, signori, si trasferisce a Milano. È pronto il prezzo?
3: No, sto cercando casa io, ora me la becca Dua Lipa. No, ragazzi.
1: Gliene hanno assegnata una popolare. Perché
2: diciamo che
1: è amica del sindaco. No,
2: viene per risparmiare.
0: Sì. Viene per risparmiare.
2: Togliere a Milano la Madunina.
1: Ma com'è che arriva? A Milano risparmiano i ricchi e pagano di più quegli altri.
2: È così. Ma non è la prima.
0: C'è un'imposta fissa per chi guadagna all'estero, una tassazione leggera sull'eredità.
2: Sì.
0: Vicina di Naomi Campbell.
1: Eccola.
3: Dove volevo andare io?
4: Comincia a interessare la cosa.
3: Dai, vedere che mi chiama la gente.
4: Indirizzo.
3: Mi chiama l'agenzia e mi dice: scusa, la casa che avevi visto l'ha presa Dua Lipa.
2: Sì. Infatti, voleva andare in piazza Udine all'Ambrata, infatti. Dua Lipa.
3: Adesso io ho preso il box.
1: Vi racconto una conversazione surreale avuta con una persona che non vedevo da tempo. L'ho incrociata e fa: ma dove sei finito? Fa: adesso vivo a Dubai. Ah, perché? Ma perché dove? Perché a Dubai non si pagano le tasse. Ok, ma cosa fai a Dubai? Niente. Vabbè, niente anche a Milano, non paghi le tasse.
0: Effettivamente.
1: Cioè, se non fai niente, nemmeno a Milano
2: ma
1: le paghi.
2: Ma lascialo a Dubai. Devo dire no, però questa cosa di Dua Lipa potrebbe avere una venatura di gnagnismo che a qualcuno potrebbe interessare.
0: Vabbè, cosa fai in giro a Milano a cercare di incrociarla?
2: Ho provato a cercare Snoop Dogg per le Olimpiadi un mese, non è mai riuscito a trovarlo, lo ha visto andare tutte, l'hanno visto tutti, meno che io.
1: Quindi è vero che Milano sta diventando una città per ricchi.
0: Trovi Dua Lipa alle poste che fa la raccomandata ricevuta di ritorno.
2: E io gli faccio il balletto Don't Star Now con la raccomandata.
5: Ciao banda, io e Maria Grazia oggi facciamo 30 anni di matrimonio e abbiamo una bellissima ragazza di 19 anni che si chiama Beatrice. Ciao amori, Giuseppe da Savona.
4: No, che cattiveria.
2: Perché siamo bastardi.
1: È andata a cercare.
3: Scusa.
0: Forse non sapeva ancora che sarebbe stato il vastità dei oggi. Okay.
1: Complimenti. Siamo noi che siamo stupidi nel midollo.
4: Un po'.
1: E quindi sì, però in una giornata in cui vi chiediamo di denunciare le cose in cui non vi frega niente.
4: È questa
1: cosa qui.
6: Tipo buongiorno banda, per la vastità vi propongo mio padre. Quando lo sento io so tutte le morti, tutte le nascite della mia città natale.
1: Così,
6: ma che me frega.
1: Sì.
6: E wiwa, buona giornata.
4: Vero.
1: Adesso è un modo per farti sentire ancora parte del paese da cui è origine.
0: Esatto,
1: no?
0: Infatti volevo dire proprio il parente che tira fuori tutto il parente. Ma lo sai che la cugina della zia della vicina di casa, quando parte così già sai che
2: sono le serie TV di una volta. Del resto poi il padre manifesterà anche la sua soddisfazione per andare al pannello lì dei morti e vedere che anche quel giorno lui non c'è. Quindi è contento, glielo racconta con soddisfazione.
1: Mamma o papà non sanno che tu sei via da 30 anni, sei fermo a quelli di cognomi. Quindi quando lei parla di scrivere mille nomi, dando per scontato che tu li possa conoscere,
2: è complicato.
1: Magari sono i figli dei nipoti, dei cugini, e che ne sai?
0: Sì.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il Papa ha ricoverato al Gemelli di Roma per rimuovere il nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. L'operazione forse già nel pomeriggio. Tutte le udienze annullate fino al 20 ottobre. Ottimismo in Vaticano, preghiere da tutto il mondo. L'economia mondiale ha retto, ma potrebbe essere al limite. È l'allarme del Fondo Monetario Internazionale. Migliora di 0,3 punti percentuali, da 0,5 a 0,8, la previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime di luglio. 4 morti, oltre 10 feriti negli attacchi russi su Kharkiv avvenuti nella notte, lo riferiscono fonti ucraine. Mosca frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare le elezioni in Ucraina. Avvertimento intanto del comandante NATO in Europa, Grinkevich: se attaccati sapremo reagire. Matteo Salvini si dimette da segretario della Lega. Si tratta di un passaggio formale previsto dal regolamento per permettere al leader di ripresentarsi da candidato al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre, nominato commissario Alberto Di Ruppa. È morto in Texas a 34 anni R.J. Meade, divenuto celebre per il ruolo di Walter White Jr. nella serie di successo Breaking Bad. La notizia è stata confermata dal suo rappresentante, che avrebbe parlato di suicidio. La polizia ha aperto un'inchiesta. Calcio, chiusa la sesta giornata della Serie A con le vittorie di Torino e Atalanta. Questa sera va in scena la Champions League. Alle 21 Villarreal Napoli e Inter Club Brugge. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: tutti insieme tutte le mattine per il Tortorella Challenge.
1: Allora, io non so se è una coincidenza. Mentre andava la canzone di Gabbani, ho aperto le mail. È arrivata da un indirizzo non meglio precisato questa esatta domanda.
2: Vai.
1: E tu come stai mentalmente?
2: No!
1: Ti giuro. Cosa gli rispondo?
0: Rispondigli che sei qui alle 8 e 12 del mattino in radio a presentare uno dei momenti più simpatici della radiofonia italiana. E non lo dico io,
2: no,
0: lo dicono i nostri amici.
3: Il Tortorella Challenge è simpatico come il bagno cieco di un albergo quando si è in vacanza dopo 4 giorni di stitichezza.
2: Benissimo, bella immagine, grazie.
4: Il bagno cieco, ecco. Che tenerezza.
1: Era meglio se perdeva l'olfatto piuttosto che la vista.
0: Ora può partire il Tortorella Challenge.

0: in teoria dovreste cercare di fare veramente la più brutta mai sentita in vita vostra, è perfetta per questo spazio.
1: E tutto ha avuto origine da una battuta di Chiara. Andiamo indietro nel tempo e risaliamo la causa
0: alla
1: di tutto
0: cena
1: sto
0: di ieri
1: pastrofio.
0: Sera ho mangiato benissimo, ragazzi, ha cucinato il mio amico informatico, mi ha fatto le pennette USB lisce.
2: Ma questa è una battuta, si ribalta tutto, ragazzi, e quando dico si ribalta la realtà, io non voglio difendere Messi, un ragazzino che gioca a FIFA con la maglia dell'Argentina addosso,
3: ma non è per me.
2: Io lo sai, non mi emoziona, il calcio non è soltanto tecnica come le battute.
0: Cambia idea un po' troppo facilmente.
2: Il calcio è barba, il calcio è carattere, per questo io amo Davide Moscardelli.
3: Ma da quando?
2: Ti dice adesso segno e non ti scuso per niente. Vabbè. Questa è la mia partita.
4: Vabbè, anche questo ci toccava lì.
0: Chi è dal nulla?
4: Sì, bisogna informarsi.
1: Fa parlare anche l'altro giudice, il Requiem che abbiamo in onda.
3: Mi lascia parlare, ma mister. Io mi dissocio. Mi dissocio.
2: Ma come ti dissoci, mister? Come ti dissoci?
4: Vabbè, io dovevamo beccarci anche la biura di Leo Messi da parte di Lele Adani, incredibile, succede di tutto al nostro Tortorella Challenge.
0: Ma torniamo al mio informatico, alle pennette USB lisce, come avete risposto? Anche così?
5: Chiara, ti sei fatta mezzo kilobyte di pennette USB.
0: Effettivamente sì.
4: Bene, adesso c'è un file che si chiama bamapastabattute.mp3.
1: Dai, avanti.
4: Di che si tratta?
1: Sentiamo.
6: Ciao, una mattina alla Guardia Grele. Chiara, basta con queste battute.
0: Puoi spoilerarla.
4: Guardia Grele in Abruzzo, città natale di Morgan De Santis.
1: Bravo.
4: Portiere.
1: Parti con la vastità.
3: È vero.
2: La vastità. Altro che Casilia.
4: Viene fuori un po' di così simile autismo su Purine Panini.
2: Altro
4: diciamo
2: che Casilia, ha detto quell'altro scemo.
0: Poi c'è un bel gruppone, sono tutti insieme in macchina per raccontarci questo.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Erano talmente buone che ho tirato un router. Saluti a Luna delle Giovanni.
3: Bella. Questa è bella.
0: Giovanni,
4: come ridono.
1: Ha tirato un router.
3: Questa non l'ho capita, ma l'ho digerita.
2: Scusate, però, ascoltate bene questa frase. Mangio le pennette USB lisce. All'inizio che io sono rimasto interdetto, non ho capito. Ho pensato, ma che sta dicendo questa? Poi ho capito che davanti a noi non c'era la battuta qualunque, qua c'è un atto di coraggio. Logica.

0: bellissima questa,
1: cazzo. È bella.
2: Ci si autoconvince.
3: È bella. Dite che è bella perché.
4: E quindi non vincerà mai.
5: Apprezziamo anche l'onestà sulle fonti, diciamo, della battuta stessa.
4: Da domani cambio i nomi ai file, non ve li nomino più nel modo giusto.
5: Ovviamente a secretare i file anche tu.
3: Ascoltiamo qua.
4: Nascerà da Roma.
6: Ciao, sono Tommaso da Roma.
4: Ciao.
6: E questa è la mia barzelletta.
4: Vai.
6: Ma se un'oca italiana fa qua qua qua, un'oca inglese fa here here here.
3: Un'oca inglese fa here here here.
4: Sì, sì, qua qua qua.
7: Bella.
4: Adesso io leggo battuta fuori concorso, non l'ho selezionata io.
3: Vale.
4: Quindi può arrivare di tutto.
3: Addio.
8: Buongiorno a tutti, per il Tortorella Challenge Francesco. Mio nonno invece era pugliese, mangiava sempre i tagliolini Bambi.
9: Questo fosse effettivamente una bella battuta.
3: Lini Bambi.
5: Ora sì,
3: ma possibile che la capisco io?
7: Tagliolini.
5: Ma si è messa a ridere, non si è capito nulla, scusa.
9: Ma tu sei appena sentito!
4: Ciao.
9: I tagliolini Baffi! È entrata in area e ha detto vi faccio la battuta del secolo e ha fatto un gol di rovesciata di tacco! Rovesciata di tacco,
4: ma
9: questo
4: non era fuori concorso! Vabbè!
9: Deve vincere, se no vengo là, vi ribalto i microfoni! Permettetelo! This is è football! È il mondo!
7: Basta, fermatelo!
8: Buongiorno a tutti, per il Tortorella Challenge Francesco. Mio nonno invece
7: a lui.
8: Era pugliese, mangiava sempre i tagliolini Bambi.
7: Ma cosa ridi?
9: La meritocrazia, ragazzi!
7: Basta.
9: La meritocrazia! E qui voglio finire la voce per dirlo!
4: Non abbiamo... riusciva neanche a finire la battuta.
5: Abbiamo un drone per Lele Adani.
7: Vabbè. Comunque io i tagliolini Bambi li mancio.
4: Oh.
7: Li mancio.
5: Dai.
7: Hai capito?
4: Sì, possiamo chiudere il Tortorella Challenge di oggi che torna domani per il giro di boa della settimana alle 8 qui su R101. Ma state con noi.
3: Mi sono divertito, ma non dovrei dirlo, vero?
7: No.
3: Ok, me lo tengo.
9: Grazie,
3: per me.
9: Grazie a Paolo Dini, grazie per essere stato con noi, grazie per averci regalato la tua vita.
7: Il programma adesso.
9: E adesso è arrivato il momento di salutarci.
3: Ciao.
4: No, guarda che siamo qua tutti i giorni, dalle 7 alle 9 del mattino, la banda di R101.
9: E

0: che bello sapere il fatto proprio, non ricorrere alla falsa modestia, conoscere te stesso e quello che vali e non aver paura di dichiararlo. È quello che accade a Cristiano Ronaldo in un'intervista a CNN Portugal. CR7 si è autoproclamato miglior calciatore di sempre.
1: Bravo.
0: Davanti a Messi, Maradona e Pelé. E adesso in Groenlandia hanno paura, adesso mo arriva pure questo e vuole anche noi.
2: Sì, infatti mi ricorda qualcuno.
0: Esatto, sì, ha detto non mi interessa, non ho l'ossessione per quota 1000 gol perché possono dire quello che vogliono, ma sono migliore di Messi, di Diego Armando,
3: Diego Maradona
0: e di Pelé, sono il più completo, sono il più bravo io, non state nemmeno a chiederlo.
2: Di Trump,
0: sì, c'è Adani, volevo
4: è giusto questa cosa qua, lo sapete che cosa dico, stiamo parlando di Pelé che era uno sopravvalutato, ma dove giocava con gli zoppi in campo, con gli zombie che camminavano,
1: ma cosa dice?
4: Poi stiamo parlando di Messi che era uno sempre a terra, neanche Valeria Marini,
1: ma
4: e
1: ha detto
4: Carmen
1: sempre
4: Di Pietro,
1: il contrario ha detto lei sempre.
4: E allora qua si parla del calcio, la forza della vita, il coraggio e il dolore. Ronaldo ha rischiato di perdere tutto, si è infortunato, è caduto e poi è tornato, e quando è tornato ha vinto il mondiale con i suoi capelli a castoro.
0: Stiamo parlando del
4: genio con il motore di un camion, il cuore di un guerriero, come vogliamo descriverlo, Luis Nazario da Lima.
0: È un altro Ronaldo, quello tu parli del fenomeno, io parlo di Cristiano Ronaldo,
4: e allora poi parliamo di lui Cristiano, uno speaker come uno speaker amato,
3: non
4: neanche lui.
1: Dai,
4: e allora parliamo di lui, Cristiano, questo personaggio con il ciuffo bianco,
3: ma
4: il giudice tale quale,
3: non riesce proprio a dire Cristiano Ronaldo CR7, quello di
4: non riesco a dirlo, mi dispiace.
0: Niente.
4: Non riesco a dirlo, non riesco a pronunciarlo.
2: Meno male, c'è una cosa che non riesce a dire, perché tutto il resto mi sembra che invece le esce anche troppo.
0: Comunque, capito, non fatevi venire strane idee. L'ha detto lui, sono il più grande,
3: dice lui.
0: Sono io.
1: Punto. Ha detto anche
4: una
1: punto.
4: Tremenda bugia. Fatemelo dire, una tremenda bugia.
3: Certo, ma i più grandi siamo noi e soprattutto i nostri ascoltatori. Oggi nel Vastità Day, istituito proprio oggi dalla banda di R101, concludiamo con questo messaggio.

0: 101.
1: Vogliamo proprio iniziare adesso. Oggi deve risuonare la sigla della vastità.
2: Sì.
1: Per le prossime due ore, dalle 7 alle 9, per la diretta di R101.
2: Senti, quella tipo cosa della quale non ve ne può fregarte meno.
1: Beh, l'ultima cosa che vi hanno raccontato, che magari siete dovuti stare lì a dire: ma veramente?
2: Cioè, solitamente iniziano con: ma lo sai che segue una notizia?
3: Allora, c'è una clip ridicola che ricorre sui social, dove c'è il marito seduto sul divano, la moglie che arriva da una stanza dietro e dice a lui: caro, vado a fare la doccia, ma oggi non mi lavo i capelli. Lui la guarda e fa: lì potrebbe partire una vastità.
1: Certo. Nella nostra testa parte sempre, in realtà, quando sentiamo determinate frasi.
3: E quindi quella volta che vi viene da dire: e allora? Che mi interessa?
1: La vastità.
3: Ma tu
1: la vastità.
3: Chicca
1: a proposito,
3: su Dua Lipa,
1: Dua Lipa, signori, si trasferisce a Milano. È pronto il prezzo?
4: No, sto cercando casa io, ora me la cerca Dua Lipa. No, ragazzi.
3: Gliene hanno assegnata una popolare.
2: Diciamo che
3: è amica del sindaco. No,
2: viene per risparmiare.
1: Sì. Viene per risparmiare
2: a Milano la Madunina.
3: Ma com'è che a Milano risparmiano i ricchi e pagano di più quegli altri?
2: È così. Beh, non è la prima.
1: C'è un'imposta fissa per chi guadagna all'estero, una tassazione leggera sull'eredità.
2: Sì.
1: Vicina di Naomi Campbell.
3: Eccola.
4: Dove volevo andare io?
5: Comincia a interessare la cosa.
4: Mi deve vedere che mi chiama la gente.
5: L'indirizzo.
4: Mi chiama l'agenzia e mi dice: scusa, la casa che avevi visto l'ha presa Dua Lipa.
2: Infatti voleva andare in piazza Udine all'Ambrate, infatti. Dua Lipa.
4: Io ho preso il box.
3: Vi racconto una conversazione surreale avuta con una persona che non vedevo da tempo. L'ho incrociata e fa: ma dove sei finito? Fa: adesso vivo a Dubai. Ah, perché? Ma perché dove? Perché a Dubai non si pagano le tasse. Ok, ma cosa fai a Dubai? Niente. Vabbè, niente anche a Milano, non paghi le tasse.
1: Effettivamente.
3: Cioè, se non fai niente, nemmeno a Milano.
2: Ma lascialo, a Dubai. Devo dire, no, però questa cosa di Dua Lipa potrebbe avere una venatura di gnagnismo che a qualcuno potrebbe interessare. Diciamo.
1: Vabbè, cosa fai in giro a Milano a cercare incrociarla?
2: No, ho provato a cercare
1: al supermercato
2: per le Olimpiadi un mese, non è mai riuscito a trovarlo, lo avvistavano da tutte, l'hanno visto tutti, meno che io.
3: Quindi è vero che Milano sta diventando una città per ricchi.
1: Trovi Dua Lipa alle poste che fa la raccomandata ricevuta di ritorno.
2: E io gli faccio il balletto Don't Star Now con la raccomandata.
6: Ciao banda, io e Maria Grazia oggi facciamo 30 anni di matrimonio e abbiamo una bellissima ragazza di 19 anni che si chiama Beatrice. Ciao amori, Giuseppe da Savona.
5: No, che cattiveria.
2: Siamo bastardi. Per andata a cercare.
3: Scusa.
1: Forse non sapeva ancora che sarebbe stato il vastità dei oggi. Okay.
3: Complimenti. Siamo noi che siamo stupidi nel midollo.
5: Un po'.
3: E quindi sì, però in una giornata in cui vi chiediamo di denunciare le cose di cui non vi frega niente.
5: È questa.
3: Questa cosa qui.
7: Buongiorno banda, per la vastità vi propongo mio padre. Quando lo sento io so tutte le morti, tutte le nascite della mia città natale.
3: Così.
7: Ma che me frega!
3: Sì.
7: E wiwa, buona giornata! La
5: vastità, vero.
3: Adesso è un modo di quel che per farti sentire ancora parte del paese da cui hai origini.
1: Esatto,
3: no?
1: Infatti volevo dire il parente che tira fuori tutto il parente. Ma lo sai che la cugina della zia della vicina di casa, quando parte così già sai che
2: sono le serie TV di una volta. Del resto poi il padre manifesterà anche la sua soddisfazione per andare al pannello lì dei morti e vedere che anche quel giorno lui non c'è. Quindi è contento e glielo racconta con soddisfazione.
3: Però mamma o papà non sanno che tu sei via da 30 anni, sei fermo a quelli di cognomi, quindi quando lei parla di scrivere 1000 nomi, dando per scontato che tu li possa conoscere,
2: è complicato.
3: Magari sono i figli dei nipoti, dei cugini, e che ne sai tu?

0: Sì, grazie. Questa canzone è bellissima. Sì. Oggi inizierò la giornata in un modo migliore. Grazie mille.
1: Bello, bello regalarvi queste canzoni, no, perché uno la richiede.
2: Parlava di porompo un po' con lui prima.
3: Io e Cristiano l'abbiamo ascoltata abbracciati teneramente.
1: Uno la chiede, gli altri l'apprezzano. Potete farlo anche voi attraverso il 331 80 90 101 in questa che da oggi diventa la giornata mondiale della vastità.
4: La vastità, la vastità, la vastità.
3: Sì.
4: Di quel che ce ne frega.
3: Perché ormai siamo abituati a titoloni sensazionale, fantastico, fantasmagorico e eccezionale.
2: Il web si commuove.
1: È vero. Il web insorge.
3: Dicono
1: web
3: insorge. Mezza frase, lasciano tre puntini affinché tu con un click vada a svelare la vastità della realtà che c'è poi dietro.
1: Succede sul web, ma anche tra le mura di casa, sovente. C'è questo.
2: Sovente. Che bella. 92. Sentivo dire sovente in radio. Andiamo avanti.
5: Buongiorno banda.
2: Bene.
5: Purtroppo devo dire che la vastità è nei confronti di mia mamma. Quando mi viene a raccontare per filo e per segno come è andata l'ultima puntata di Affari Tuoi. C'ha 83 anni, stiamo lì ad ascoltarla. Ciao, buona giornata Daniele da Bergamo.
1: Ciao Daniele, come era vestito, chi ha vinto, che regioni hanno giocato.
6: Mia mamma dai consigli alla televisione si arrabbia se non la seguono.
3: Davvero?
6: Dai, scegli l'Umbria, scegli l'Umbria, te l'avevo detto.
7: È vero.
2: E ne ha 40 poi tua mamma di anni. Pensa sì. Arrivare a 80.
3: Ma sai come sarebbe divertente invece un programma così con l'interazione del pubblico da casa?
2: Veloce?
1: Ognuno può davvero dire la sua.
3: Sì.
1: Eviterei. Parenti ma anche amici.
8: Ciao banda, sono Giussi della Gusa. Quando telefono a una mia amica mi dice sempre: sto lavando le tende, mi sono passata l'aspirapolvere, ho fatto i vetri, le persiane, domani devo andare da mia suocera a fare le pulizie. Ma che cosa me ne frega a me di quello che fai? Ma io ti telefono per sapere come stai, non per sapere che cosa hai pulito. Ciao banda.
3: Ciao tesoro, ma è vero, perché
1: planning della giornata.
3: Ci sono persone che chiami e siccome respirano devono spiegarti che hanno la giornata impegnata. Cioè che fanno tutto loro fanno.
7: Infatti abbiamo l'amica, attenzione.
3: Ma guarda, ieri ho camminato, ho messo un piede davanti, poi quell'altro ancora.
1: Ah sì, no, ce l'abbiamo in linea.
7: Lei.
9: Buongiorno, banda, buongiorno. Volevo dire alla mia cara amica Giusy da Ragusa che sto ascoltando la radio pure io e ho capito che si riferisce a me. Guarda un po', sono io che gli ho fatto scoprire il 201, cosa si sfoga con voi? Ma almeno io queste cose le faccio in casa, cara mia, tu le fai? Ma mi sa che da oggi è finita un'amicizia con me. Perché non mi chiami in maniera privata invece di mandare messaggi alla radio? Che carina che sei.
7: Chiamatevi.
3: Fate finire due di amicizie e evita di chiamare anche noi.
7: Ecco, bravi.

0: Dammi il regalo.
1: Ciao,
2: sono Esi da Messina, dammi il regalo.
3: Katia da Orbassano.
4: R101, sono Riccardo, dammi il regalo. D'Andria.
2: R101, dammi il regalo. Valentina da Imola.
5: Gianmarco da Bernatini, dammi il regalo.
0: Sara Roma, dammi il regalo.
6: Ciao, sono Cetti dalla Codorta. R101, dammi il regalo. Ciao, Cetti.
7: Buongiorno banda, sono Giuliano da Livorno.
8: Lui.
7: Dammi il regalo.
0: Lui. Non è che scegli tu così, però.
8: Lui da Livorno.
9: Questa massa di questuanti
10: è arrivata un sacco di gente e lui deve scegliere quello di Livorno.
11: Certo.
10: E poi si chiama Giuliano e che mi dà
9: Damiano.
10: Damiano? Damiano?
0: Vabbè, mettiamo tutto in ordine. Chi è arrivato primo?
12: Dai, Damiano! Giuliano!
13: R101, dammi il regalo.
0: La più veloce è stata lei, Marzia da Torino.
14: Sono Marzia da Caselle. R101, dammi il regalo.
10: Marzia,
9: si parte.
10: Dove sei? Ciao, tesoro.
11: Ciao.
0: Vai vicino all'aeroporto, lei quando vuole.
14: Grande. Sì.
0: Ciao Marzia, buongiorno, hai vinto.
14: Ciao, buongiorno a voi.
0: L'album di Alex Warren.
14: Wow!
15: È una casa a Cascina Gobba.
10: Allora,
9: non è vero.
10: Però è interessante la storia di Alex Warren, perché lui prima di arrivare al successo ha vissuto per 2 anni nella macchina di del
11: Leonardo Fiaschi.
9: Di sì. Warren G. Ah, sì.
10: Dormiva in macchina.
9: Insomma.
0: Così. A noi interessa sapere cosa fa Marzia di bello a Torino, a Caselle.
9: In quale macchina vivi?
14: Vivo in una Y.
10: Il traffico, si rischia di vivere davvero in auto.
9: Che fai? Ti abbiamo interrotto nella tua routine quotidiana, ti stai avviando a lavorare, a fare.
14: Io lavoro, sì. Io lavoro al comune della città di Torino.
9: Bene, in qualità di, possiamo saperlo, siamo troppo indiscreti.
14: Della ragioneria, mi occupo del rendiconto.
10: Quindi la Tari, la Tarsu, la Pursu, tutto ti viene pagato a te.
14: La chiusura dei conti, paghi un po' tutto.
9: Poteri forti.
0: Quindi torinese fino al midollo, sarai tifosa di una delle due squadre di Torino.
11: Rispondi bene perché c'è in ballo il disco.
14: No, in realtà no, di nessuna delle due.
9: Vedi?
14: Ho acquisito un'altra squadra.
0: Quale?
14: L'Inter.
11: Va bene, grazie, arrivederci.
0: Di Alex Warren.
11: Arrivederci, è caduta la linea.
0: Grande Marzia. Allora, giochiamo anche con la nostra Jingle Machine perché potresti vincere anche i gadget.
10: Allora,
14: creiamo
10: gadget anche quelli di cartone, ci sono poi.
11: Bravo, numero uno. Non me l'aspettavo da te.
0: Si sta staccando un adesivo, adesso li rimettiamo.
10: Pur di perculare la gente, mi metto da una parte e dall'altra.
11: Bravissimo.
10: In virtù delle convenienze. Allora, ci sono 16 tasti numerati dall'1 al 16. Verranno chiesti a te 3 numeri, 3 possibilità. Devi trovare questo. Devi trovare. Ok.
0: Non ti va bene 3 possibilità?
9: Ma no, dovrebbero essere 3 poi tutti i giorni alla fine, prima di 7-8 pipoli non si va
0: Marzia
9: a casa.
0: Ce la può fare.
10: Allora, in qual caso a te arriverà, oltre all'album di Warren, anche un bel malloppone di gadgets di R101.
0: Dai, vai.
14: Andiamo.
0: Marzia.
14: Numero 4.
11: Dai, 4.
0: C'è un suggeritore da quelle parti.
11: 4.
0: Vado?

0: mamma insegnami a rubar.
1: Ecco Cencio che parla male di Stracio.
2: Esatto.
3: Sono Luciano
4: Spalletti.
1: Mister.
3: Per favore, io volevo dire a nostra amica, per favore, ma cerca di trovare il modulo, il numero giù. Chi ti ha dato quel numero? Devi cercare il numero. Ma c'è, quanti giocatori ci sono in campo? Quanti giocatori ci sono? 11.
0: Quanti?
3: Se te ne metti altri due, se te ne metti altri due, a quanto
0: sono
3: vai?
0: Sono gli arbitri quelli che...
3: E allora prova a dirlo.
4: 13.
3: E allora capisci?
0: Fate schifo.
3: Non arriva mai nemmeno un gadget per queste cose a me, capito?
4: Grande Marzia, complimenti.
5: È stata... grazie a voi.
1: La mano santa del mister Spalletti.
2: Luciano, invece di far vincere i nostri, fai vincere la tua squadra.
3: Una cosa alla volta.
2: Una cosa alla volta. Va bene, Marzia, però noi siamo contenti perché alla fine l'aiuto è stato efficace.
5: Grazie mille.
4: Chi c'è con te che ti suggeriva?
0: Sì, Rocky alla porta.
4: Come si chiama?
5: Matteo.
4: Allora ciao Matteo, ciao Marzia, buona giornata.
5: La famiglia.
1: Un salutone alla famiglia.
4: Certo.
1: A voi
4: e famiglia.
1: Ciao.
4: Un po' si entra nel periodo.
5: Ciao, grazie mille.
4: E faccio una ramba alle Wiwa anche da Matteo.
0: Dai.
5: E Wiwa.
0: Arrivederci.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Vabbè, Inda.

0: da oggi in poi verrà istituita la giornata mondiale della vastità.
1: Pensavo
0: quella
1: fosse
0: della banda.
1: Ama Bolliva. Pensavo che fosse uno
2: l'acqua bolliva, l'acqua bolliva.
1: E invece no, I'm a believer.
3: Viaggio in Bolivia
1: anche.
0: Dai. Dall'ascensore alle scale, dalla portiera del condominio, quante frasi ci sentiamo dire,
1: delle quali non ve ne frega
0: esatto.
1: Una benedetta.
2: Sapete che Valeria Marini si è rotta un dente al Grande Fratello?
1: La devono smettere.
0: Cadendo
2: su Carmen Di Pietro. C'è un'immagine delirante
3: di Carmen Di Pietro.
2: Ovvio.
0: L'ho visto in diretta il momento.
3: E quindi gli ha scoppiato anche l'altra.
4: No. Scusate, Carmen Di Pietro è tornata al Grande Fratello.
0: Carmen è al Grande Fratello.
4: Ma quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Vive là dentro praticamente.
0: Allora, l'oggetto della discordia è uno specchio rotto che aveva Carmen Di Pietro, che dava molto fastidio a Valeria Marini.
3: Per questioni scaramantiche.
0: Ma un po' di tutto. L'ha dovuto buttare. Nel momento in cui ha buttato lo specchio rotto, Carmen è saltata in braccio a Valeria Marini, che non se l'aspettavano, e sono crollate tutte e due insieme.
3: Ma quindi c'è immediatamente sfiga. Fuori il video di questa cosa.
4: Sono partiti Carmen su. Di dietro.
0: In realtà la telecamera non le sta. No. Si vede il momento, ma non è perfetto. Te lo puoi solo immaginare.
3: Ma il momento top del Grande Fratello, quindi, non l'hanno ripreso.
2: Ma quindi non è una vastità, sta interessando tutti questa cosa. Non lo so, Cristiano.
3: Ma per anche riderci
2: tu.
3: Sopra, ovviamente.
2: Ah, ecco.
3: Va bene.
2: Vabbè. Troppo.
3: Ringrazio Matteo Torre che mi ha fatto vedere questo.
1: Ma sembra una mossa di presto.
0: Sembra davvero che si menino così, però. È successo tutto ieri sera in diretta. Siamo in diretta anche noi con le vostre voci al 331 80 90 101. Dai.
2: Come? Quello deve interessare, per
4: si
2: forza.
4: Può vedere, cioè non può andare Matteo a farlo vedere davanti alla camera.
3: Non potete immaginare la goffaggine con cui questo rudere a un certo punto.
4: Faccia il video.
0: Vabbè, cercate Carmen Di Pietro e Valeria Marini, Grande Fratello. No,
3: stavo parlando di te, in realtà.
0: Tra poco le vostre vastità. Dopo

0: tutti insieme tutte le mattine per il Tortorella Challenge.
1: Allora io non so se è una coincidenza, mentre andava la canzone di Gabbani ho aperto le mail è arrivata da un indirizzo non meglio precisato questa esatta domanda.
2: Vai.
1: E tu come stai mentalmente?
2: No,
1: ti giuro. Cosa gli rispondo?
0: Rispondigli che sei qui alle 8:12 del mattino in radio a presentare uno dei momenti più simpatici della radiofonia italiana. E non lo dico io,
2: no,
0: lo dicono i nostri amici.
3: Il Tortorella Challenge è simpatico come il bagno cieco di un albergo quando si è in vacanza dopo 4 giorni di stitichezza.
2: Benissimo, bella immagine, grazie.
4: Il bagno cieco, ecco. Che tenerezza.
1: Era meglio se perdeva l'olfatto piuttosto che la vista.
0: Ora può partire il Tortorella Challenge.

0: in teoria dovreste cercare di fare veramente la più brutta mai sentita in vita vostra, è perfetta per questo spazio.
1: E tutto ha avuto origine da una battuta di Chiara. Andiamo indietro nel tempo e risaliamo la causa
0: alla
1: di tutto
0: cena di ieri
1: pastrocchio.
0: Sera ho mangiato benissimo, ragazzi, ha cucinato il mio amico informatico e ha fatto le pennette USB lisce.
2: Ma questa è una battuta, si ribalta tutto, ragazzi, e quando dico si ribalta la realtà, io non voglio difendere Messi, un ragazzino che gioca a FIFA con la maglia dell'Argentina addosso,
3: questo non è per me.
2: Io lo sento, mi emoziona, il calcio non è soltanto tecnica come le battute.
0: Cambia idea un po' troppo facilmente.
2: Il calcio è barba, il calcio è carattere, per questo io amo Davide Moscardelli.
3: Ma da quando?
2: Una faccia che deve tornare di Serie C, che ti guarda negli occhi e ti dice adesso segno e non ti scuso per niente. Vabbè. Questa è la mia partita.
4: Vabbè, anche questo ci toccava lì sentire.
0: Chi è dal nulla?
4: Sì, bisogna informarsi.
1: Fa parlare anche l'altro giudice, il Requiem che abbiamo in onda.
3: Mi lascia parlare, ma mister. Io mi dissocio. Mi dissocio.
2: Ma come ti dissoci, mister? Come ti dissoci?
4: Vabbè, io dovevamo beccarci anche la biura di Leo Messi da parte di Lele Adani, incredibile, succede di tutto al nostro Tortorella Challenge.
0: Ma torniamo al mio informatico, alle pennette USB lisce, come avete risposto? Anche così?
5: Chiara, ti sei fatta mezzo kilobyte di pennette USB.
0: Effettivamente sì.
4: Bene, bene. Adesso c'è un file che si chiama bamapastabattute.mp3.
1: Dai, avanti.
4: Di che si tratta?
1: Sentiamo.
6: La piccola. Una mattina alla guardia grele. Chiara, basta con queste battute.
0: Puoi spoilerarla.
4: Guardia grele in Abruzzo, città natale di Morgan De Santis.
1: Bravo.
4: Portiere.
1: Parti con la vastità.
3: È vero.
2: La vastità. Altro che Casilia.
4: Viene fuori un po' di così simile autismo su Purine Panini.
2: Altro
4: diciamo.
2: Che casino, ha detto quell'altro scemo.
0: Faccio un bel gruppone, sono tutti insieme in macchina per raccontarci questo.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Erano talmente buone che ho tirato un router. Saluti a Luna delle Giovanni.
3: Bella. Questa è bella.
0: Delle Giovanni.
4: Come ridono.
1: Ha tirato un router.
3: Questa non l'ho capita, ma l'ho digerita.
2: Scusate, però ascoltate bene questa frase. Mangio le pennette USB lisce. All'inizio che io sono rimasto interdetto, non ho capito. Ho pensato ma che sta dicendo questa? Poi ho capito che davanti a noi non c'era la battuta qualunque, qua c'è un atto di coraggio. Logica immediata.
3: È un po' esagerato,
2: Ma sì, la comicità non è logica.
0: Cambia idea e ci infama, quindi.
2: Oh, questa frase è una costruzione misteriosa.
3: Ma come andiamo avanti?
2: A qualcosa di spettacolare.
1: Mi spiega come mai le partite durano 90 minuti e le sue cronache 2 giorni.
3: È vero.
2: I pipurà.
4: Perché c'è Alberto Rimedio che lo argina, sennò lui farebbe così in ogni partita.
1: Avanti.
0: Cosa ha detto? Beh, ha spoilerato anche la prossima, vai.
8: Ciao banda. Ma sapete che in autostrada dopo 2 rifornimenti IP ce n'è uno urrà. Non è mia, però è bellissima quella. È bella.
1: Ci si autoconvince. È bella. Dite che è bella perché.
0: E quindi non vincerà mai.
4: Apprezziamo anche l'onestà sulle fonti, diciamo, della battuta stessa.
0: Da domani cambio i nomi ai file, non ve li nomino più nel modo giusto.
4: Metti a secretare i file anche tu. Vai.
2: Ascoltiamo qua.
0: Nascerà? Da Roma.
9: Ciao, sono Tommaso da Roma.
0: Ciao.
9: E questa è la mia barzelletta.
0: Vai.
9: Ma se un'oca italiana fa qua,
1: un'oca inglese
9: fa
1: here.
0: Un'oca
1: inglese fa here.
0: Sì, qua.
3: Bella.
0: Adesso io leggo battuta fuori concorso, non l'ho selezionata io.
1: Vale.
0: Quindi può arrivare di tutto.
1: Addio.
10: Buongiorno a tutti, per il Tortorella Challenge Francesco. Mio nonno invece era pugliese, mangiava sempre i tagliolini bambi.
2: Questo fosse effettivamente
1: una bella battuta. Lini Banfi.
4: Ora sì.
1: Ma possibile che la capisco io?
3: Tagliolini Banfi.
4: Ma si è messa a ridere, non si è capito nulla, scusa.
2: Ma cosa ho appena sentito? I tagliolini Banfi! È entrata in area e ha detto vi faccio la battuta del secolo e ha fatto un gol di rovesciata di tacco. Rovesciata di tacco, questo
0: per me. Ma non era fuori concorso? Vabbè.
2: Deve vincere, se no vengo là, vi ribalto i microfoni. Permettetelo. This is a football. El mundo.
3: Basta, fermatelo.
2: Abbattetelo. Basta la vista.
10: Buongiorno a tutti, per il Tortorella Challenge Francesco. Mio nonno invece
3: lui?
10: Era pugliese, mangiava sempre i tagliolini Bambi.
3: Ma cosa ridi?
2: La meritocrazia, ragazzi!
3: Basta.
2: La meritocrazia! E qui voglio finire la voce per dirlo!
0: Non abbiamo... riusciva neanche a finire la battuta.
4: Abbiamo un drone per Lele Adani.
3: Comunque io i tagliolini Bambi li mancio. Oh. Li mancio.
4: Dai.
3: Hai capito?
0: E così possiamo chiudere il Tortorella Challenge di oggi, che torna domani per il giro di boa della settimana alle 8. Bello. Qui su R101. Ma state con noi.
1: Mi sono divertito, ma non dovrei dirlo, vero?
3: No.
1: Ok, me lo tengo.
2: Grazie,
1: per me.
2: Grazie a Paolo Dini, grazie per essere stato con noi, grazie per averci regalato la tua vita.
3: Il programma adesso.
2: E adesso è arrivato il momento di salutarci.
1: Ciao.
0: No, guarda che siamo qua tutti i giorni, dalle 7 alle 9 del mattino, la banda di R101. Ecco.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. In Parlamento l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Il ministro Giorgetti alla Camera. Programmare in situazioni di grande turbolenza è complicato, spiega. Proseguiamo sul consolidamento. Lo scostamento è un passo consapevole, ma l'aula è deserta. Papa Leone XIV è l'intervento al Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone. Oggi il ricovero. Il segretario di Stato Vaticano Parolin rivela l'annuncio della sua malattia, un fulmine a ciel sereno. Ci siamo parlati con molta serenità, spero il problema si risolva al più presto. Il conflitto in Ucraina, i paesi NATO si preparino ad un attacco ibrido letale dalla Russia e l'allarme lanciato dal ministro degli esteri polacco Sikorski. Intanto altre due navi sono state colpite da droni nel Mar Nero. La Bulgaria, attacchi inaccettabili, bombe russe su Kharkiv, 3 morti e 10 feriti. Sono iniziate le perquisizioni disposte dalla procura di Larino nelle scuole in cui lavorano le persone sospettate di aver avuto un ruolo nell'avvelenamento di Antonella Diels e Sara Di Vita, madre e figlia morte a Pietracatella in provincia di Campobasso. Accertamenti sui PC. In Francia proseguono le proteste degli studenti, quinto atto della mobilitazione che va avanti da 3 settimane. A Parigi c'è anche l'attivista svedese Greta Thunberg. Si è detta molto orgogliosa della gioventù francese, giusto rivendicare i propri diritti. Calcio, il Venezia esonera l'allenatore Giovanni Stroppa, fatale il KO di ieri sera a Bergamo. Questa sera torna la Champions League alle 21 via Real Napoli e Inter Club Bruges. Tennis, esordio positivo per Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio al Wuhan Open 1000 in corso nella provincia cinese di Hubei. Le azzurre hanno battuto la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Grazie, questa canzone è bellissima. Sì. Oggi inizierò la giornata in un modo migliore. Grazie mille.
1: Bello, bello regalarvi queste canzoni, no, perché uno la richiede.
2: Parlava di porompo un po' con lui prima.
3: Io e Cristiano l'abbiamo ascoltata abbracciati teneramente.
1: Uno la chiede, gli altri l'apprezzano. Potete farlo anche voi attraverso il 331 80 90 101 in questa che da oggi diventa la giornata mondiale della vastità.
4: La vastità, la vastità, la vastità.
3: Sì.
4: Di quel che ce ne frega.
3: Perché ormai siamo abituati a titoloni sensazionale, fantastico, fantasmagorico e eccezionale.
2: Il web si commuove.
1: È vero. Il web insorge.
3: Dicono mezza frase, lasciano tre puntini affinché tu con un click vada a svelare la vastità della realtà che c'è poi dietro.
1: Succede sul web, ma anche tra le mura di casa, sovente. C'è questo.
2: Sovente. Che bello. Dal 92 sentivo dire sovente in radio. Sovente. Avanti.
5: Buongiorno banda. Bene. Purtroppo devo dire che la vastità è nei confronti di mia mamma. Quando mi viene a raccontare per filo e per segno come è andata l'ultima puntata di Affari Tuoi. C'ha 83 anni, stiamo lì ad ascoltarla. Ciao, buona giornata Daniele da Bergamo.
1: Ciao Daniele, come era vestito, chi ha vinto, che regioni hanno giocato.
6: Mia mamma la consiglia la televisione, si arrabbia se non la seguono.
3: Davvero?
6: Dai, scegli l'Umbria, scegli l'Umbria, te l'avevo detto.
7: È vero.
2: E ne ha 40 poi tua mamma di anni. Pensa arrivare a 80.
3: Ma sai come sarebbe divertente invece un programma così, con l'interazione del pubblico da casa?
2: Veloce?
1: Ognuno può davvero dire la sua. Sì. Eviterei. Parenti ma anche amici.
8: Ciao banda, sono Giussi di Ragusa. Quando telefono a una mia amica mi dice sempre: sto lavando le tende, mi sono passata l'aspirapolvere, ho fatto i vetri, le persiane, domani devo andare da mia suocera a fare le pulizie. Ma che cosa me ne frega a me di quello che fai? Ma io ti telefono per sapere come stai, non per sapere che cosa hai pulito. Ciao banda.
3: Ciao tesoro, ma è vero, perché
1: della giornata.
3: Ci sono persone che chiami siccome respirano devono spiegarti che hanno la giornata impegnata. Cioè che fanno tutto loro fanno.
7: Infatti abbiamo l'amica, attenzione.
3: Guarda, ieri ho camminato, ho messo un piede davanti, poi quell'altro ancora.
1: Sì, no, ce l'abbiamo in linea.
7: È lei.
9: Buongiorno banda, buongiorno. Volevo dire alla mia cara amica Giusy da Ragusa che sto ascoltando la radio pure io e ho capito che si riferisce a me. Guarda un po', sono io che gli ho fatto scoprire il 301, cosa si sfoga con voi? Ma almeno io queste cose le faccio in casa, cara mia, tu le fai? Beh, mi sa che oggi è finita un'amicizia con me. Tu non mi chiami in maniera privata, le cose le faccio in casa, cara mia, tu le fai? Beh, mi sa che oggi è finita un'amicizia con me. Tu non mi chiami in maniera privata invece di mandare messaggi alla radio. È carina.

0: Dammi il regalo.
1: Ciao, sono Esi da Messina. Dammi il regalo.
2: Sono Katia da Orbassano.
3: R101, sono Riccardo. Dammi il regalo. D'Andria.
1: R101, dammi il regalo. Valentina da Imola.
4: Gianmarco da Ternatini. Dammi il regalo.
0: Sara Roma, dammi il regalo.
5: Ciao, sono Cetti dalla Codorta. R101, dammi il regalo.

0: buongiorno banda, sono Giuliano da Livorno.
1: Lui.
0: Dammi il regalo.
2: Lui. Non è che scegli in Tongozzi, però
1: lui da Livorno.
3: Questa massa di questuanti.
4: È arrivata un sacco di gente e lui deve scegliere quello di Livorno.
5: Certo.
4: E poi si chiama Giuliano e che mi dà.
3: Damiano.
1: Esatto. Damiano?
4: Damiano?
2: Vabbè. Mettiamo tutto in ordine. Chi è arrivato primo?
0: Dai, Damiano! Giuliano!
6: Giuliano! R101. Dammi il regalo.
2: La più veloce è stata lei, Marzia da Torino.
7: Sono Marzia da Caselle. R101, dammi il regalo.
4: Oh, Marzia!
3: No. Si parte.
4: Dove
7: ciao.
4: Sei? Ciao, tesoro.
5: Ciao.
2: È vicino all'aeroporto e lei quando vuole
7: grande. Sì.
2: Ciao Marzia, buongiorno, hai vinto.
7: Ciao, buongiorno a voi.
2: L'album di Alex Warren.
7: Wow!
1: È una casa a Cascina Gobba.
4: Allora,
3: non è vero, non è vero.
4: Però è interessante la storia di Alex Warren, perché lui, per prima di arrivare al successo, ha vissuto per due anni nella macchina di del
5: Leonardo Fiaschi.
3: Sì. Warren G.
4: Dormiva in macchina. Eccola.
3: No, vastità.
4: Insomma.
2: Così. A noi interessa sapere cosa fa Marzia di bello a Torino, a Caselle.
3: In quale macchina vivi?
7: Vivo in una Y.
4: Il traffico si rischia di vivere davvero in auto.
3: Che fai? Ti abbiamo interrotto nella tua routine quotidiana, ti stai avviando a lavorare, a fare, a brigare.
7: Lavoro, sì, io lavoro al comune della città di Torino.
3: Bene, bene, in qualità di, possiamo saperlo, siamo troppo indiscreti.
7: Della ragioneria, mi occupo del rendiconto.
4: Quindi la Tari, la Tarsu, la Pursu, tutto ti viene pagato a te.
7: La chiusura dei conti, un po' tutto.
3: Le poteri forti.
2: Quindi torinese fino al midollo, sarai tifosa di una delle due squadre di Torino.
5: Rispondi bene perché c'è in ballo il disco.
7: No, in realtà no, di nessuna delle due.
3: Vedi?
7: Ho acquisito un'altra squadra.
2: Quale?
7: L'Inter.
5: Va bene, grazie, arrivederci.
2: Di Alex Warren.
5: Arrivederci, è caduta la linea. È caduta la linea.
2: Grande Marzia. Allora, giochiamo anche con la nostra Jingle Machine perché potresti vincere anche i gadget.
4: Allora,
7: creiamo
4: gadget anche quelli di cartone, ci sono poi.
1: Ah, bravo!
5: Numero uno, non me l'aspettavo da te.
2: Si sta staccando un adesivo, adesso li rimettiamo.
4: Un po' di perculare la gente, mi metto da una parte e dall'altra.
5: Bravissimo.
4: In virtù delle convenienze. Allora, ci sono 16 tasti numerati dall'1 al 16. Verranno chiesti a te tre numeri, tre possibilità.
3: Tre.
4: Devi trovare questo, devi trovare. Ok.
2: Non ti va bene tre possibilità.
3: No, dovrebbero essere tre poi tutti i giorni alla fine, prima di 7-8 pippoli non si va
2: Marzia
3: a casa.
2: Marzia ce la può fare.
4: Allora, nel qual caso a te arriverà, oltre all'album di Warren, anche un bel malloppone di gadgets di R101.
2: Dai, vai Marzia.
7: Numero 4.
5: Quattro.
2: C'è un suggeritore da quelle parti.
5: Quattro.
2: Vado.

0: mamma insegnami a rubar.
1: Ecco Cencio che parla male di Stracio.
2: Esatto.
3: Sono Luciano
4: Spalletti.
1: Mister.
3: Per favore, io volevo dire a nostra amica, per favore, ma cerca di trovare il modulo, il numero giù. Chi ti ha dato quel numero? Devi cercare il numero. Ma c'è, quanti giocatori ci sono in campo? Quanti giocatori ci sono? 11.
0: Quanti?
3: Se te ne metti 11. Altri due, se te ne metti altri due, a quanto
0: sono,
3: vai?
0: Sono gli arbitri quelli che...
3: E allora prova a dirlo.
4: 13.
3: E allora capisci?
0: Fate schifo.
3: Non arriva mai nemmeno un gadget per queste cose a me, capito?
4: Grande Marzia, complimenti.
5: È stata... grazie a voi.
1: La mano santa del mister Spalletti.
2: Luciano, invece di far vincere i nostri, fai vincere la tua squadra.
3: Una cosa alla volta.
2: Una cosa alla volta. Va bene, Marzia, però noi siamo contenti perché alla fine l'aiuto è stato efficace.
5: Grazie mille.
4: Chi c'è con te che ti suggeriva?
0: Sì, Rocky alla porta.
4: Come si chiama?
5: Matteo.
4: Allora ciao Matteo, ciao Marzia, buona giornata.
5: La famiglia.
1: Un salutone alla famiglia.
4: Certo.
1: Voi
4: e famiglia.
1: Ciao.
4: Un po' si entra nel periodo.
5: Ciao, grazie mille.
4: E faccio una rambella anche da Matteo.
0: Dai.
5: E viva.
0: Arrivederci.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Ciao Belinda.

0: da oggi in poi verrà istituita la giornata mondiale della vastità.
1: Pensavo
0: quella
1: fosse
0: della banda.
1: Ama Bolliva. Pensavo che fosse uno
2: l'acqua bolliva, l'acqua bolliva.
1: E invece no, I'm a believer.
3: Viaggio in Bolivia
1: anche.
0: Dai. Dall'ascensore alle scale, dalla portiera del condominio, quante frasi ci sentiamo dire,
1: delle quali non ve ne frega.
0: Esatto.
1: Una benedetta.
2: Sapete che Valeria Marini si è rotta un dente al Grande Fratello?
1: La devono smettere.
0: Spiega anche la cadendo dinamica.
2: Cadendo su Carmen Di Pietro. C'è un'immagine dell'Iran.
3: Una testa di Carmen Di Pietro.
2: Ovvio.
0: L'ho visto in diretta il momento.
3: E quindi gli ha scoppiato anche l'altra.
4: No. Scusate, Carmen Di Pietro è tornata al Grande Fratello.
0: Carmen sì. È il Grande Fratello.
4: Ma quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Vive là dentro praticamente.
0: Allora, l'oggetto della discordia è uno specchio rotto che aveva Carmen Di Pietro, che dava molto fastidio a Valeria Marini.
3: Per questioni scaramantiche.
0: Ma immagino. Un po' di tutto. L'ha dovuto buttare. Nel momento in cui ha buttato lo specchio rotto, Carmen è saltata in braccio a Valeria Marini, che non se l'aspettavano, e sono crollate tutte e due insieme.
3: Ma quindi caccia immediatamente fuori il video di questa cosa.
4: Carmen di dietro.
0: In realtà la telecamera non le sta. No. Si vede il momento, ma non è perfetto. Te lo puoi solo immaginare.
3: Ma il momento top del Grande Fratello, quindi, non l'hanno ripreso.
2: Ma quindi non è una vastità, sta interessando tutti questa cosa. Non lo so, Cristiano.
3: Ma per
2: anche
3: riderci
2: tu.
3: Sopra, ovviamente.
2: Ah, ecco.
3: Va bene.
2: Vabbè. Troppo.
3: Ringrazio Matteo Torre che mi ha fatto vedere questo.
1: Ma sembra una mossa di presa.
0: Sembra davvero che si menino così, però. È successo tutto ieri sera in diretta. Siamo in diretta anche noi con le vostre voci al 331 80 90 101.
2: Come? Quello deve interessare,
4: non
2: per
4: si
2: forza.
4: Può vedere, cioè non può andare Matteo a farlo vedere davanti alla camera.
3: Non potete immaginare la goffaggine con cui questo rudere a un certo punto
4: caccia il video.
0: Vabbè, cercate Carmen Di Pietro e Valeria Marini Grande Fratello.
3: Stavo parlando di te in realtà.
0: Tra poco le vostre vastità.

0: fatto insieme tutte le mattine per il Tortorella Challenge.
1: Allora, io non so se è una coincidenza. Mentre andava la canzone di Gabbani, ho aperto le mail. È arrivata da un indirizzo non meglio precisato questa esatta domanda.
2: Vai.
1: E tu come stai mentalmente?
2: No!
1: Ti giuro. Cosa gli rispondo?
0: Rispondigli che sei qui alle 8 e 12 del mattino in radio a presentare uno dei momenti più simpatici della radiofonia italiana. E non lo dico io,
2: no,
0: lo dicono i nostri amici.
3: Il Tortorella Challenge è simpatico come il bagno cieco di un albergo quando si è in vacanza dopo 4 giorni di stitichezza.
4: Benissimo, bella immagine, grazie.
5: Il bagno cieco, ecco. Che tenerezza.
1: Era meglio se perdeva l'olfatto piuttosto che la vista.
0: Ora può partire il Tortorella Challenge.

0: in teoria dovreste cercare di fare veramente la più brutta mai sentita in vita vostra, è perfetta per questo spazio.
1: E tutto ha avuto origine da una battuta di Chiara. Andiamo indietro nel tempo e risaliamo la causa
0: alla
1: di tutto
0: cena di ieri
1: pastrocchio.
0: Sera ho mangiato benissimo, ragazzi, ha cucinato il mio amico informatico e ha fatto le pennette USB lisce.
2: Ma questa è una battuta, si ribalta tutto, ragazzi, e quando dico si ribalta la realtà, io non voglio difendere Messi, un ragazzino che gioca a FIFA con la maglia dell'Argentina addosso, questo è per me.
3: Vero.
2: Io lo sai, non mi emoziono, il calcio non è soltanto tecnica come le battute.
0: Cambia idea un po' troppo facilmente.
2: Il calcio è barba, il calcio è carattere, per questo io amo Davide Moscardelli.
3: Ma da quando?
2: La faccia che la veterana di Serie C che ti guarda negli occhi e ti dice adesso segno e non ti scuso per niente. Vabbè. Questa è la mia partita.
4: Vabbè, anche questo
0: uno
4: ci toccava lì sentire.
0: Chi è dal nulla?
4: Sì, ho bisogno di informarsi.
1: Fa parlare anche l'altro giudice, il Requiem che abbiamo in onda.
3: Mi lascia parlare, ma mister. Io mi dissocio. Mi dissocio.
2: Ma come ti dissoci, mister? Come ti dissoci?
4: Vabbè, io. Dovevamo beccarci anche la biura di Leo Messi da parte di Lele Adani, incredibile, succede di tutto al nostro Tortorella Challenge.
0: Ma torniamo al mio informatico, alle pennette USB lisce, come avete risposto? Anche così?
5: Chiara, ti sei fatta mezzo kilobyte di pennette USB.
0: Effettivamente sì.
4: Bene, bene. Adesso c'è un file che si chiama bamapastabattute.mp3.
1: Dai, avanti.
4: Di che si tratta?
1: Sentiamo.
6: Ciao, sono Martina della Guardia Grele. Chiara, basta con queste battute.
0: Puoi spoilerarla.
4: Guardia Grele in Abruzzo, città natale di Morgan De Santis.
1: Bravo.
4: Portiere.
1: Parti con la vastità.
3: È vero.
7: La vastità. Vabbè. La vastità
2: dei... Altro che Casilia.
4: Viene fuori un po' di così simile autismo su Furine e Panini.
2: Altro
4: diciamo
2: che Casilla, ha detto quell'altro scemo.
0: Poi c'è un bel gruppone, sono tutti insieme in macchina per raccontarci questo.
8: Ciao Chiara.
0: Ciao.
8: Erano talmente buone che ho tirato un router. Saluti a Luna delle Giovanni.
3: Bella. Questa
0: Luna
3: è bella.
0: Delle Giovanni.
4: Come ridono.
0: Ho
2: tirato un router.
4: Discono.
3: Questa non l'ho capita, ma l'ho digerita.
2: Scusate,
0: certo.
2: Però ascoltate bene questa frase. Mangio le pennette USB lisce. All'inizio che io sono rimasto interdetto, non ho capito. Ho pensato, ma che sta dicendo questa? Poi ho capito che davanti a noi non c'era la battuta qualunque, qua c'è un atto di coraggio. Logica immediata.
3: È un po' esagerato,
2: Ma sì, la comicità non è logica.
0: La mia idea è cinfama, quindi.
2: Oh, questa frase è una costruzione misteriosa.
3: Ma come andiamo avanti?
2: A qualcosa di spettacolare.
1: Mi spiega come mai le partite durano 90 minuti e le sue corona che 2 giorni.
3: È vero.
2: I pipurà.
4: Perché c'è Alberto Rimedio che lo argina, se no lui farebbe così in ogni partita.
1: Avanti.
0: Cosa ha detto? Beh, ha spoilerato anche la prossima, vai.
9: Ciao banda. Ma sapete che in autostrada dopo 2 rifornimenti IP ce n'è uno urra. Non è mia, però è bellissima questa. È bella.
1: Va bene, ci si autoconvince. È bella. Dite che è bella perché.
0: E quindi non vincerà mai.
4: Allora, apprezziamo anche l'onestà sulle fonti, diciamo, della battuta stessa.
0: Da domani cambio i nomi ai file, non ve li nomino più nel modo
4: segreti,
0: giusto.
4: Metti a secretare i file anche tu. Vai.
2: Ascoltiamo qua.
0: Da dove nascerà? Da Roma.
10: Ciao, sono Tommaso da Roma.
0: Ciao.
10: E questa è la mia barzelletta.
0: Vai.
10: Ma se un'oca italiana fa qua, un'oca inglese fa hir.
1: Un'oca inglese fa hir.
0: Qua.
3: Sì. Bella.
0: Adesso io leggo battuta fuori concorso, non l'ho selezionata io.
1: Vale.
0: Quindi può arrivare di tutto.
1: Addio.
11: Buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge, Francesco. Mio nonno invece era pugliese, mangiava sempre i tagliolini bambi.
12: Questo fosse effettivamente una bella battuta.
1: Tagliolini bambi.
4: Ora sì.
1: Ma possibile che la capisco io?
3: Tagliolini.
4: Ma si è messa a ridere, non si è capito nulla, scusa.
2: Ma cosa ho appena sentito? I tagliolini baffi! È entrata in area e ha detto vi faccio la battuta del secolo e ha fatto un gol di rovesciata di tacco. Rovesciata di tacco, questo per me.
0: Ma fuori concorso? Vabbè.
2: Deve vincere, se no vengo là, vi ribalto i microfoni. Permettetelo. This is a football. El mundo.
3: Basta, fermatelo.
2: Abbattetelo. Basta la vista.
11: Buongiorno a tutti, per il Tortorella Challenge, Francesco. Mio nonno invece
3: a lui.
11: Era pugliese, mangiava sempre i tagliolini Bambi.
3: Ma cosa ridi?
2: La meritocrazia, ragazzi!
3: Basta.
2: La meritocrazia! E qui voglio finire la voce per dirlo!
0: Non abbiamo... riusciva neanche a finire la battuta.
4: Abbiamo un drone per Lele Adani.
3: Vabbè. Comunque io i tagliolini Bambi li mancio.
0: Oh.
3: Li mancio.
4: Dai.
3: Hai capito?
0: E così possiamo
3: Hai
0: chiudere
3: capito.
0: Il Tortorella Challenge di oggi, che torna domani per il giro di boa della settimana alle 8 qui su R101. Ma state con noi.
1: Mi sono divertito, ma non dovrei dirlo, vero?
3: No.
1: Ok, me lo tengo
2: grazie,
1: per me.
2: Grazie, grazie a Paolo Dini, grazie per essere stato con noi, grazie per averci regalato la tua vita.
3: Il programma adesso.
2: E adesso è arrivato il momento di salutarci.
1: Ciao.
0: No, guarda che siamo qua tutti i giorni dalle 7 alle 9 del mattino, la banda di R101.

0: Che bello, che bello sapere il fatto proprio, non ricorrere alla falsa modestia, conoscere te stesso e quello che vali e non aver paura di dichiararlo. È quello che accade a Cristiano Ronaldo in un'intervista a CNN Portugal. CR7 si è autoproclamato miglior calciatore di sempre.
1: Bravo.
0: Davanti a Messi, Maradona e Pelé. E adesso in Groenlandia hanno paura, adesso mo arriva pure questo e vuole anche noi.
2: Sì, infatti mi ricorda qualcuno.
0: Esatto, sì, ha detto non mi interessa, non ho l'ossessione per quota 1000 gol perché possono dire quello che vogliono, ma sono migliore di Messi, di Diego Armando,
3: di Diego Maradona
0: e di Pelé, sono il più completo, sono il più bravo, io non state nemmeno a chiederlo.
2: Di Trump,
0: sì, c'è Adani, volevo
4: è giusto questa cosa qua, lo sapete che cosa dico, stiamo parlando di Pelé che era uno sopravvalutato, ma dove giocava con gli zoppi in campo, con gli zombie che camminavano,
1: ma cosa dice?
4: Poi stiamo parlando di Messi che era uno sempre a terra, neanche Valeria Marini,
1: ma ha detto
4: Carmine
1: sempre
4: di Pietro,
1: sì, il contrario ha detto lei sempre.
4: E allora qua si parla del calcio, la forza della vita, il coraggio e il dolore. Ronaldo ha rischiato di perdere tutto, si è infortunato, è caduto e poi tornato, e quando è tornato, vinto il mondiale,
0: no,
4: con i suoi capelli a castoro,
0: stiamo parlando del genio
4: con il motore di un camion, no, il cuore di un guerriero, come vogliamo descriverlo, Luis Nazario da Lima,
0: è un altro Ronaldo, quello tu parli del fenomeno, io parlo di Cristiano Ronaldo,
1: ecco.
4: E allora poi parliamo di lui, Cristiano, uno speaker amato,
3: non
4: neanche lui.
1: Dai,
4: e allora parliamo di lui, Cristiano, questo personaggio con il ciuffo bianco, che fa il giudice tale quale.
3: Non riesce proprio a dire Cristiano Ronaldo, CR7, quello di
4: su. Non riesco a dirlo. Non riesco a dirlo, mi dispiace.
0: Niente.
4: Non riesco a dirlo, non riesco a pronunciarlo.
2: Meno male, c'è una cosa che non riesce a dire, perché tutto il resto mi sembra che invece le esce anche troppo.
0: Comunque, capito, non fatevi venire strane idee. L'ha detto lui, sono il più grande. Il più grande.
3: Dice lui.
0: Sono io.
1: Oh. Punto. Ha detto anche
4: una
1: punto.
4: Tremenda bugia. Fatemelo dire, una tremenda bugia.
3: Certo, ma i più grandi siamo noi e soprattutto i nostri ascoltatori. Oggi nel Vastità Day, istituito proprio oggi dalla banda di R101, concludiamo con

0: Vogliamo proprio iniziare adesso, oggi deve risuonare la sigla della vastità.
1: Sì.
0: Per le prossime due ore, dalle 7 alle 9, per la diretta di R101.
1: Senti, quella cosa della quale non ve ne può fregarte meno.
0: Dai, l'ultima cosa che vi hanno raccontato, che magari siete dovuti stare lì a dire: ma veramente?
2: Cioè, solitamente iniziano con: ma lo sai che segue una notizia?
1: Allora, c'è una clip ridicola che ricorre sui social, dove c'è il marito seduto sul divano, la moglie che arriva da una stanza dietro e dice a lui: caro, vado a fare la doccia, ma oggi non mi lavo i capelli. Lui la guarda e fa: lì potrebbe partire una vastità.
0: Nella nostra testa parte sempre, in realtà, quando sentiamo determinate frasi.
1: E quindi quella volta che gli viene da dire: e allora? Che mi interessa.
0: La vastità.
1: Ma tu avevi
0: la vastità.
1: Una chicca
0: su
1: Dua Lipa.
0: Dua Lipa, signori, si trasferisce a Milano. È pronto il traslato?
3: No, sto cercando casa io, ora me la becca Dua Lipa. No, ragazzi.
1: Gliene hanno assegnata una popolare. Perché
2: diciamo
1: è amica del sindaco.
2: No, viene per risparmiare.
0: Sì. Viene per
2: senza
0: risparmiare.
2: Nulla togliere a Milano la Madunina.
1: Ma com'è che arriva? A Milano risparmiano i ricchi e pagano di più quegli altri.
2: È così, ma non è la prima.
0: C'è un'imposta fissa per chi guadagna all'estero, una tassazione leggera sull'eredità.
2: Sì.
0: Vicina di Naomi Campbell.
1: Eccola.
3: Dove volevo andare io?
4: Comincia a interessare la cosa.
3: Mi dai vedere che mi chiama la gente,
4: l'indirizzo.
3: Mi chiama l'agenzia e mi dice: scusa, la casa che avevi visto l'ha presa Dua Lipa.
2: Sì. Infatti, volevo andare in piazza Udine all'Ambrata, infatti, Dua Lipa.
3: Adesso io ho preso il box.
1: Vi racconto una conversazione surreale avuta con una persona che non vedevo da tempo. L'ho incrociata e fa: ma dove sei finito? Fa: adesso vivo a Dubai. Ah, perché? Ma perché dove? Perché a Dubai non si pagano le tasse. Ok, ma cosa fai a Dubai? Niente. Vabbè, niente anche a Milano, non paghi le tasse. Cioè, se non fai niente, nemmeno a Milano
2: ma
1: le paghi.
2: Lascialo, ma lascialo a Dubai. Devo dire no, però questa cosa di Dua Lipa potrebbe avere una venatura di gnagnismo che a qualcuno potrebbe interessare. Diciamo.
0: Vabbè, cosa fai in giro a Milano a cercare incrociarla?
2: No. Ho provato a cercare Snoop Dogg per le Olimpiadi un mese, non è mai riuscito a trovarlo, lo avvistavano da tutte, l'hanno visto tutti, meno che io.
1: Quindi è vero che Milano sta diventando una città per ricchi.
0: Trovi Dua Lipa alle poste che fa la raccomandata ricevuta di ritorno.
2: E io gli faccio il balletto Don't Star Now con la raccomandata.
5: Ciao banda, io e Maria Grazia oggi facciamo 30 anni di matrimonio e abbiamo una bellissima ragazza di 19 anni che si chiama Beatrice. Ciao amori, Giuseppe da Savona.
4: No, che cattiveria.
2: Perché siamo un bastardo, per andata a cercare.
1: Scusa.
0: Forse non sapeva ancora che sarebbe stato il vastità dei oggi. Okay.
1: Complimenti, siamo noi che siamo stupidi nel midollo.
4: Un po'.
1: E quindi sì, però in una giornata in cui vi chiediamo di denunciare le cose di cui non vi frega niente.
4: È questa.
1: Questa cosa qui.
6: Tipo buongiorno banda, per la vastità vi propongo mio padre. Quando lo sento io so tutte le morti, tutte le nascite della mia città natale. Ma che me frega!
1: Sì.
6: E buona giornata!
4: Vero.
1: Adesso è un modo per farti sentire ancora parte del paese da cui è origine.
0: Esatto,
1: no?
0: Infatti volevo dire proprio il parente che tira fuori tutto il parente. Ma lo sai che la cugina della zia della vicina di casa, quando parte così già sai che
2: sono le serie TV di una volta. Del resto poi il padre manifesterà anche la sua soddisfazione per andare al pannello lì dei morti e vedere che anche quel giorno lui non c'è. Quindi è contento e glielo racconta con soddisfazione.
1: Mamma o papà non sanno che tu sei via da 30 anni, sei fermo a quelli di cognomi, quindi quando lei parla di scrivere mille nomi, dando per scontato che tu li possa conoscere,
2: è complicato.
1: Magari sono i figli dei nipoti, dei cugini, e che ne sai tu?
0: Da.

0: Grazie, questa canzone è bellissima. Oggi inizierò la giornata in un modo migliore. Grazie mille.
1: Bello, bello regalarvi queste canzoni, no, perché uno la richiede.
2: Parlava di porompo un po' con lui prima.
3: io e Cristiano l'abbiamo ascoltata abbracciati teneramente.
1: Uno la chiede, gli altri l'apprezzano. Potete farlo anche voi attraverso il 331 80 90 101 in questa che da oggi diventa la giornata mondiale della vastità.
4: La vastità, la vastità, la vastità.
3: Sì.
4: Di quel che c'è.
3: Perché ormai siamo abituati a titoloni sensazionale, fantastico, fantasmagorico e eccezionale.
2: Il web si commuove.
1: È vero. Il web insorge.
3: Dicono mezza frase, lasciano tre puntini affinché tu con un click vada a svelare la vastità della realtà che c'è poi dietro.
1: Succede sul web, ma anche tra le mura di casa, sovente. C'è questo.
2: Che bello. Dal 92 sentivo dire sovente in radio. Andiamo avanti.
5: Buongiorno banda. Bene. Purtroppo devo dire che la vastità è nei confronti di mia mamma. Quando mi viene a raccontare per filo e per segno come è andata l'ultima puntata di Affari Tuoi. C'ha 83 anni, stiamo lì ad ascoltarla. Ciao, buona giornata Daniele da Bergamo.
1: Ciao Daniele, come era vestito, chi ha vinto, che regioni hanno giocato.
6: Mia mamma dai consigli alla televisione si arrabbia se non la seguono.
3: Davvero?
6: Dai, scegli l'Umbria, scegli l'Umbria, te l'avevo detto.
7: È vero.
2: E ne ha 40 poi tua mamma di anni. Pensa arrivare a 80.
3: Ma sai come sarebbe divertente invece un programma così con l'interazione del pubblico da casa?
2: Feroce?
1: Ognuno può davvero dire la sua. Sì. Eviterei. Parenti ma anche amici.
8: Ciao banda, sono Giussi di Ragusa. Quando telefono a una mia amica mi dice sempre: sto lavando le tende, mi sono passata l'aspirapolvere, ho fatto i vetri, le persiane, domani devo andare da mia suocera a fare le pulizie. Ma che cosa me ne frega a me di quello che fai? Ma io ti telefono per sapere come stai, non per sapere che cosa hai pulito. Ciao banda.
3: Ciao tesoro, ma è vero, perché
1: planning della giornata.
3: Ci sono persone vero, che sì. chiami e siccome respirano devono spiegarti che hanno la giornata impegnata. Cioè che fanno tutto loro fanno.
7: Infatti veramente. Abbiamo l'amica, attenzione.
3: Ma guarda, ieri ho camminato, ho messo un piede davanti, poi quell'altro ancora.
1: Ah sì, no, ce l'abbiamo in linea.
7: È lei, lei.
9: Buongiorno banda, buongiorno. Volevo dire alla mia cara amica Giusy da Ragusa che sto ascoltando la radio pure io e ho capito che si riferisce a me. Guarda un po', sono io che gli ho fatto scoprire il 301, cosa si sfoga con voi? Ma almeno io queste cose le faccio in casa, cara mia, tu le fai? Beh, mi sa che da oggi è finita un'amicizia con me. Non mi chiami in maniera privata invece di mandare messaggi alla radio. Che carina che sei.
7: Chiamatevi.
3: Fate finire due di amicizie e evita di chiamare anche noi.
7: Ecco, bravo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Leone 14esimo oggi al Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone. Alloggerà al 10° piano ma non nell'appartamento papale, ora in ristrutturazione. Possibile l'intervento già nel pomeriggio, durerà 1.5 ore. Il segretario di Stato Vaticano Parolin: sono fiducioso, colpisce la sua serenità. Complicato programmare in situazioni di grande turbolenza, così il ministro Giorgetti alla Camera nel corso della seduta per esaminare il documento programmatico di finanza pubblica. Prudenza e rigore per la sostenibilità del debito, ripete il titolare dell'economia, via libera della Commissione europea all'esborso dei fondi SAF richiesti dall'Italia. Altre 2 navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, una è affondata. Il premier della Bulgaria informa la NATO: è inaccettabile, e convoca l'ambasciatore russo. Varsavia lancia l'allarme: possibile un attacco ibrido letale da parte della Russia. L'ucraino Zelensky: noi abbiamo sospeso i raid sulle raffinerie, Mosca no. Stazionarie le condizioni del neonato trovato nel pomeriggio di ieri in un sacchetto per la spesa a Cinisello Balsamo in provincia di Milano. La scoperta da parte di una donna che stava portando a passeggio il cane. Proseguono le indagini della polizia per identificare la madre. In corso le perquisizioni in 4 istituti disposte dalla procura di Larino nell'inchiesta sulla morte di madre e figlia avvelenate a dicembre scorso a Pietracatella. Accertamenti sui PC riguardanti la ricina. Si segue una nuova pista, forse il marito era la vittima designata. Calcio: questa sera torna alla Champions League. Alle 21 l'Inter a San Siro riceve i belgi del Club Brugge. Il Napoli invece è in trasferta sul campo del Villarreal. In Serie A il Venezia esonera l'allenatore Stroppa dopo il 6° KO di fila. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: tutti insieme tutte le mattine per il Tortorella Challenge.
1: Allora, io non so se è una coincidenza. Mentre andava la canzone di Gabbani, ho aperto le mail.
0: Eh?
1: È arrivata da un indirizzo non meglio precisato questa esatta domanda.
2: Vai.
1: E tu come stai mentalmente?
2: No!
1: Mi giuro. Cosa gli rispondo?
0: Rispondigli che sei qui alle 8 e 12 del mattino in radio a presentare uno dei momenti più simpatici della radiofonia italiana. E non lo dico io,
2: no,
0: lo dicono i nostri amici.
3: Il Tortorella Challenge è simpatico come il bagno cieco di un albergo quando si è in vacanza dopo 4 giorni di stitichezza.
2: Benissimo, bella immagine, grazie.
4: Il bagno cieco, ecco. Che tenerezza.
1: Era meglio se perdeva l'olfatto piuttosto che la vista.
0: Ora può partire il Tortorella Challenge.

0: in teoria dovreste cercare di fare veramente la più brutta mai sentita in vita vostra, è perfetta per questo spazio.
1: E tutto ha avuto origine da una battuta di Chiara. Andiamo indietro nel tempo e risaliamo la causa
0: alla
1: di tutto questo.
0: Alla cena di ieri sera ho mangiato benissimo, ragazzi, ha cucinato il mio amico informatico e ha fatto le pennette USB lisce.
2: Ma questa è una battuta, si ribalta tutto, ragazzi, e quando dico si ribalta la realtà, io non voglio difendere Messi, un ragazzino che gioca a FIFA con la maglia dell'Argentina addosso. Ma no.

0: pennette USB lisce, come avete risposto? Anche così?
1: Chiaramente si è fatta mezzo kilobyte di pennette USB.
0: Effettivamente sì.
2: Bene, bene. Adesso c'è un file che si chiama bamapastabattute.mp3.
3: Vai, avanti.
2: Di che si tratta?
3: Sentiamo.
4: Ciao, una mattina alla guardia grele. Chiara, basta con queste battute.
0: Puoi spoilerarla.
2: Guardia Grele in Abruzzo, città natale di Morgan De Santis.
3: Bravo.
2: Portiere.
3: Parti con la vastità.
5: È vero.
6: La vastità. Vabbè. La vastità.
0: La vastità. Però,
5: altro che Casilia.
2: Viene fuori un po' di così simile autismo su Purine Panini,
5: altro
2: diciamo.
5: Che casino, ha detto quell'altro scemo.
0: Poi c'è un bel gruppone, sono tutti insieme in macchina per raccontarci questo.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Erano talmente buone che ho tirato un router. Saluti a Luna delle Giovanni.
3: Bella. Questa è bella.
0: Giovanni,
2: come ridono.
5: Ha tirato un router.
2: Squittiscono.
8: Questa non l'ho capita, ma l'ho digerita.
5: Scusate,
0: certo.
5: Però ascoltate bene questa frase. Mangio le pennette USB lisce. All'inizio che io sono rimasto interdetto, non ho capito. Ho pensato, ma che sta dicendo questa? Poi ho capito che davanti a noi non c'era la battuta qualunque, qua c'è un atto di coraggio. Logica immediata.
8: È un po' esagerato,
5: Ma sì, la comicità non è logica.
0: La mia idea è c'infama, quindi.
5: Oh, questa frase è una costruzione misteriosa.
3: Ma come?
8: Andiamo avanti.
5: A qualcosa di spettacolare.
3: Mi spiega come mai le partite durano 90 minuti e le sue cronache 2 giorni?
8: È vero.
2: Perché c'è Alberto Rimedio che lo argina, se no lui farebbe così in ogni partita.
3: Avanti.
0: Cosa ha detto? Beh, ha spoilerato anche la prossima, vai.
9: Ciao banda, ma sapete che in autostrada dopo due rifornimenti IP ce n'è uno urra. Non è mia, però è bellissima questa. È bella.
3: Ci si autoconvince. È bella. Dite che è bella perché.
0: E quindi non vincerà mai.
2: Apprezziamo anche l'onestà sulle fonti, diciamo, della battuta stessa.
0: Da domani cambio i nomi ai file, non ve li nomino più nel modo
2: segreti,
0: giusto.
2: Metti a secretare i file anche tu. Va.
5: Ascoltiamo qua.
0: Nascerà? Da Roma.
10: Ciao, sono Tommaso da Roma.
0: Ciao.
10: E questa è la mia barzelletta.
0: Vai.
10: Ma se un'oca italiana fa qua. Un'oca inglese fa hir.
3: Un'oca inglese fa hier.
0: Qua.
8: Bella.
0: Adesso io leggo battuta fuori concorso, non l'ho selezionata io.
3: Vale.
0: Quindi può arrivare di tutto.
3: Addio.
11: Buongiorno a tutti, per il dottor La Challenge, Francesco. Mio nonno invece era pugliese, mangiava sempre i tagliolini Bambi.
5: Questa fosse effettivamente una bella battuta.
2: Lini Bamfi. Ora sì.
3: Ma possibile che la capisco io?
8: Tagliolini
2: Bamfi. Ma si è messa a ridere, non si è capito nulla. Scusa.
5: Tu sono appena sentito.
0: Ciao.
5: I tagliolini Bamfi. È entrata in area e ha detto: vi faccio la battuta del secolo. E ha fatto un gol di rovesciata di tacco.
0: Ma
5: questo
0: non era fuori concorso? Vabbè.
5: Deve vincere, se no vengo là, vi ribalto i microfoni. Permettetelo. This is a football. È il mondo.
8: Basta, fermatelo.
11: Buongiorno a tutti, per il dottor La Challenge, Francesco. Mio nonno invece
3: a lui.
11: Era pugliese, mangiava sempre i tagliolini Bambi.
8: Ma cosa ridi?
5: La meritocrazia, ragazzi!
8: Basta.
5: La meritocrazia! E qui voglio finire la voce per dirlo!
0: Non abbiamo... riusciva neanche a finire la battuta.
2: Abbiamo un drone per Lele Adani.
8: Vabbè. Comunque io i tagliolini Bambi li mancio.
0: Oh.
8: Li mancio.
2: Dai.
8: Hai capito?
0: E così possiamo chiudere il dottore La Challenge di oggi, che torna domani per il giro di boa della settimana alle 8 qui su R101. Ma state con noi.
3: Mi sono divertito, ma non dovrei dirlo, vero?
8: No.
3: Ok, me lo tengo.
5: Grazie,
3: per me.
5: Grazie a Paolo Dini, grazie per essere stato con noi, grazie per averci regalato la tua vita.
8: È tuo il programma adesso.
5: E adesso è arrivato il momento di salutarci.
3: Ciao.
0: No, guarda che siamo qua tutti i giorni dalle 7 alle 9 del mattino, la banda di R101.

0: che bello, che bello sapere il fatto proprio, non ricorrere alla falsa modestia, conoscere te stesso e quello che vali e non aver paura di dichiararlo. È quello che accade a Cristiano Ronaldo in un'intervista a CNN Portugal. CR7 sì. Si è autoproclamato miglior calciatore di sempre.
1: Bravo.
0: Davanti a Messi, Maradona e Pelé. E adesso in Groenlandia hanno paura, adesso mo arriva pure questo e vuole anche noi.
2: Sì, infatti mi ricorda qualcuno.
0: Esatto, sì, ha detto non mi interessa, non ho l'ossessione per quota 1000 gol perché possono dire quello che vogliono, ma sono migliore di Messi, di Diego Armando,
3: di Diego Maradona
0: e di Pelé, sono il più completo, sono il più bravo io, non state nemmeno a chiederlo.
2: Di Trump,
0: sì, c'è Adani, volevo
4: è giusto questa cosa qua, lo sapete che cosa dico? Stiamo parlando di Pelé che era uno sopravvalutato, ma dove giocava con gli zoppi in campo, con gli zombie che camminavano.
1: Ma cosa dice?
4: Poi stiamo parlando di Messi che era uno sempre a terra, neanche Valeria Marini,
1: ma
4: e Carmine Di Pietro,
1: sì, il contrario ha detto lei sempre.
4: E allora qua si parla del calcio, la forza della vita, il coraggio e il dolore. Ronaldo ha rischiato di perdere tutto, si è infortunato, è caduto e poi è tornato, e quando è tornato ha vinto il mondiale con i suoi capelli a castoro.
0: Stiamo parlando del
4: genio con il motore di un camion, no, il cuore di un guerriero, come vogliamo descriverlo. Luis Nazario da Lima, Ronaldo
0: è un altro Ronaldo, quello tu parli del fenomeno, io parlo di Cristiano Ronaldo,
4: ecco. E allora poi parliamo di lui, Cristiano, uno speaker come uno speaker amato,
3: non
4: neanche lui.
1: Dai,
4: e allora parliamo di lui, Cristiano, questo personaggio con il ciuffo bianco, che fa il giudice tale quale.
3: Non riesce proprio a dire Cristiano Ronaldo, CR7, quello di
4: Non riesco a dirlo, mi dispiace. Niente. Non riesco a pronunciarlo.
2: Meno male, c'è una cosa che non riesce a dire, perché tutto il resto mi sembra che invece le esce anche troppo.
0: Comunque, capito, non fatevi venire strane idee. L'ha detto lui, sono il più grande. Il più grande.
3: Se lo dice lui.
0: Sono io.
1: Oh. Punto. Ha detto anche
4: una tremenda bugia. Fatemelo dire, una tremenda bugia.
3: Certo, ma i più grandi siamo noi e soprattutto i nostri ascoltatori. Oggi nel Vastità Day, istituito proprio oggi dalla banda di R101, concludiamo con

0: vogliamo proprio iniziare adesso. Oggi deve risuonare la sigla della vastità.
1: Sì.
0: Per le prossime due ore, dalle 7 alle 9, per la diretta di R101.
2: Senti. Quella cosa della quale non ve ne può fregarte meno.
0: Dai, l'ultima cosa che vi hanno raccontato, che magari siete dovuti stare lì a dire: ma veramente?
1: Solitamente iniziano con: ma lo sai che segue una notizia?
2: Allora, c'è una clip ridicola che ricorre sui social, dove c'è il marito seduto sul divano, la moglie che arriva da una stanza dietro e dice a lui: caro, vado a fare la doccia, ma oggi non mi lavo i capelli. Lui la guarda e fa: lì potrebbe partire una vastità.
0: Nella nostra testa parte sempre, in realtà, quando sentiamo determinate frasi.
2: E quindi quella volta che vi viene da dire: e allora? Che mi interessa.
0: La vastità.
2: Ma tu
0: la vastità.
2: Una chicca su Dua Lipa.
0: Dua Lipa, signori, si trasferisce a Milano. È pronto il treno?
3: No, sto cercando casa io, ora me la cerca Dua Lipa. No, ragazzi.
2: Gliene hanno assegnata una popolare, perché
1: diciamo
2: è amica del sindaco. No,
1: viene per risparmiare.
0: Sì. Viene per risparmiare
1: a Milano la Madunina.
2: Ma com'è che arriva? Milano risparmia dei ricchi e pagano di più quegli altri.
1: È così, ma non è la prima.
0: C'è un'imposta fissa per chi guadagna all'estero, una tassazione leggera sull'eredità.
1: Sì.
0: Vicina di Naomi Campbell.
2: Eccola.
3: Dove volevo andare io?
4: Comincia a interessare la cosa.
3: Dai a vedere che mi chiama l'agente.
4: L'indirizzo.
3: Mi chiama l'agenzia e mi dice: scusa, la casa che avevi visto l'ha presa Dua Lipa.
1: Infatti voleva andare in piazza Udine all'Ambrate, infatti Dua Lipa.
3: Adesso io ho preso il box.
2: Vi racconto una conversazione surreale avuta con una persona che non vedevo da tempo. L'ho incrociata e fa: ma dove sei finito? Fa: adesso vivo a Dubai. Ah, perché? Ma perché dove? Perché a Dubai non si pagano le tasse. Ok, ma cosa fai a Dubai? Niente. Vabbè, niente anche a Milano, non paghi le tasse.
0: Effettivamente.
2: Cioè, se non fai niente, nemmeno a Milano.
1: Ma lascialo, ma lasciala a Dubai.
2: Vabbè.
1: Devo dire no, però questa cosa di Dua Lipa potrebbe avere una venatura di gnagnismo che a qualcuno potrebbe interessare. Diciamo.
0: Vabbè, cosa fai in giro a Milano a cercare incrociarla?
1: No. Ho provato a cercare
0: al supermercato
1: per le Olimpiadi un mese, non è mai riuscito a trovarlo. L'ho avvistato da tutte, l'hanno visto tutti, meno che io.
2: Quindi è vero che Milano sta diventando una città per ricchi.
0: Trovi Dua Lipa alle Poste che fa la raccomandata ricevuta di ritorno.
1: E io gli faccio il balletto Don't Star Now con la raccomandata.
5: Ciao banda, io e Maria Grazia oggi facciamo 30 anni di matrimonio e abbiamo una bellissima ragazza di 19 anni che si chiama Beatrice. Ciao amori, Giuseppe da Savona.
4: No, che cattiveria.
1: Noi siamo bastardi. Era andata a cercare.
2: Scusa.
0: Forse non sapeva ancora che sarebbe stato il vastità dei oggi. Okay.
2: Complimenti, complimenti. Siamo noi che siamo stupidi nel midollo.
4: Un po'.
2: E quindi sì, però in una giornata in cui vi chiediamo di denunciare le cose di cui non vi frega niente.
4: È questa.
2: Questa cosa qui.
6: Tipo buongiorno banda, per la vastità vi propongo mio padre. Quando lo sento io so tutte le morti, tutte le nascite della mia città natale.
2: Così,
6: ma che me frega!
2: Sì.
6: E wiwa, buona giornata! La
4: vastità, la vero, vero,
2: adesso è un modo per farti sentire ancora parte del paese da cui è origine.
0: Esatto,
2: no?
0: Infatti volevo dire il parente che tira fuori tutto il parente. Ma lo sai che la cugina della zia, della vicina di casa, quando parte così già sai che
1: sono le serie TV di una volta. Del resto poi il padre manifesterà anche la sua soddisfazione per andare al pannello lì dei morti e vedere che anche quel giorno lui non c'è. Quindi è contento e glielo racconta con soddisfazione.
2: Mamma o papà non sanno che tu sei via da 30 anni, sei fermo a quelli di cognomi, quindi quando lei parla di scrivere 1000 nomi dando per scontato che tu li possa conoscere
1: è complicato.
2: Magari sono i figli dei nipoti, dei cugini, e che ne sai tu?

0: Grazie, questa canzone è bellissima. Oggi inizierò la giornata in un modo migliore. Grazie mille.
1: Bello, bello regalarvi queste canzoni, no, perché uno la richiede.
2: Parlava di porompo un po' con lui prima.
3: Io e Cristiano l'abbiamo ascoltata abbracciati teneramente.
1: Uno la chiede, gli altri l'apprezzano. Potete farlo anche voi attraverso il 331 80 90 101 in questa che da oggi diventa la giornata mondiale della vastità.
4: La vastità, la vastità, la vastità.
3: Sì.
4: Di quel che ce ne frega.
3: Perché ormai siamo abituati a titoloni sensazionale, fantastico, fantasmagorico e eccezionale.
2: Il web si commuove.
1: È vero. Il web insorge.
3: Dicono mezza frase, lasciano tre puntini affinché tu con un click vada a svelare la vastità della realtà che c'è poi dietro.
1: Succede sul web, ma anche tra le mura di casa, sovente. C'è questo.
2: Sovente. Che bello. 92. Sentivo dire sovente in radio. Andiamo avanti. Bene.
5: Purtroppo devo dire che la vastità è nei confronti di mia mamma. Quando mi viene a raccontare per filo e per segno come è andata l'ultima puntata di Affari Tuoi. C'ha 83 anni, stiamo lì ad ascoltarla. Ciao, buona giornata Daniele da Bergamo.
1: Ciao Daniele, come era vestito, chi ha vinto, che regioni hanno giocato.
6: Mia mamma la riconsiglia la televisione e si arrabbia se non la seguono.
3: Davvero?
6: Dai, scegli l'Umbria, scegli l'Umbria, te l'avevo detto.
7: È vero.
2: E ne ha 40 poi tua mamma di anni. Pensa arrivare a 80.
3: Ma sai come sarebbe divertente invece un programma così con l'interazione del pubblico da casa?
2: Feroce?
1: Ognuno può davvero dire la sua. Sì. Eviterei. Parenti ma anche amici.
8: Ciao banda, sono Giussi di Ragusa. Ciao. Quando telefono a una mia amica mi dice sempre: sto lavando le tende, mi sono passata l'aspirapolvere, ho fatto i vetri, le persiane, domani devo andare da mia suocera a fare le pulizie. Ma che cosa me ne frega a me di quello che fai? Ma io ti telefono per sapere come stai e non per sapere che cosa hai pulito. Ciao banda.
3: Ciao tesoro, ma è vero, perché
1: planning della giornata.
3: Ci sono persone
1: vero,
3: che
1: sì.
3: chiami e siccome respirano devono spiegarti che hanno la giornata impegnata. Cioè che fanno tutto loro fanno.
7: E infatti abbiamo l'amica, attenzione.
3: Ma guarda, ieri ho camminato, ho messo un piede davanti, poi quell'altro ancora.
1: Ah sì, no, ce l'abbiamo in linea.
7: È lei.
9: Buongiorno banda, buongiorno. Volevo dire alla mia cara amica Giusy da Ragusa che sto ascoltando la radio pure io e ho capito che si riferisce a me. Guarda un po', sono io che gli ho fatto scoprire il 301, cosa si sfoga con voi? Ma almeno io queste cose le faccio in casa, cara mia, tu le fai? Beh, mi sa che da oggi è finita un'amicizia con me. Perché non mi chiami in maniera privata invece di mandare messaggi alla radio? Che carina che sei.
7: Chiamatevi.
3: Fate finire due di amicizie e evita di chiamare anche noi.
7: Ecco, bravi.

0: Dammi il regalo.
1: Wiwa.
2: Era 101, eccoli. Dammi il regalo.
3: Ciao, sono Esi da Messina, dammi il regalo.
4: Sono Katia da Bolbassano.
5: R101, sono Riccardo, dammi il regalo. D'Andria.
3: R101, dammi il regalo. Valentina da Imola.
6: Da Marco da Bernatini, dammi il regalo.
0: Sara Roma, dammi il regalo.
7: Ciao, sono Cetti dalla Codorta. R101, dammi il regalo. Ciao, Cetti.
8: Buongiorno banda, sono Giuliano da Livorno.
9: Lui.
8: Dammi il regalo.
0: Lui. Non è che scegli tu così, però.
9: Lui da Livorno.
10: La massa di questuanti
11: è arrivata un sacco di gente e lui deve scegliere quello di Livorno.
12: Certo.
11: E poi si chiama Giuliano che mi dà
10: Damiano.
11: Fa...
10: Damiano.
11: Esatto.
12: Damiano?
11: Damiano?
0: Vabbè, mettiamo tutto in ordine. Chi è arrivato primo?
13: Dai Damiano. Giuliano,
14: vai. R101. Dammi il regalo.
0: La più veloce è stata lei, Marzia da Torino.
15: Sono Marzia da Caselle. R101, dammi il regalo.
11: Oh, Marzia! No.
10: Si parte.
11: Dove sei?
15: Ciao,
11: ti sento.
12: Ciao.
0: È vicino all'aeroporto, lei quando vuole.
15: Grande. Sì.
0: Ciao Marzia, buongiorno, hai vinto.
15: Ciao, buongiorno a voi.
0: L'album di Alex Warren.
15: Wow!
12: È una casa a Cascina Gobba.
11: Allora,
10: non è vero, non è vero.
11: Però è interessante la storia di Alex Warren. Per lui, per prima di arrivare al successo, ha vissuto per due anni nella macchina di del
12: Leonardo Fiaschi.
10: Di sì. Warren G.
11: Ah, sì. Dormiva in macchina. Eccola.
10: No, vastità.
11: Insomma.
0: Ah, no, è così. A noi interessa sapere cosa fa Marzia di bello a Torino, a Caselle.
10: In quale macchina vivi?
15: Vivo in una Y.
11: Il traffico si rischia di vivere davvero in auto.
10: Che fai? Ti abbiamo interrotto nella tua routine quotidiana? Ti stai avviando a lavorare, a fare?
15: Io lavoro, sì. Io lavoro al comune della città di Torino.
10: Bene, bene. In qualità di, possiamo saperlo, non siamo troppo indiscreti.
15: Della ragioneria, mi occupo del rendiconto.
11: Quindi la Tari, la Tarsu, la Pursu, tutto ti viene pagato a te.
15: La chiusura dei conti, paghi un po' tutto.
10: Poteri forti.
0: Quindi torinese fino al midollo, sarai tifosa di una delle due squadre di Torino.
12: Rispondi bene perché c'è in ballo il disco.
15: No, in realtà no, di nessuna delle due.
10: Vedi?
15: Ho acquisito un'altra squadra.
0: Quale?
15: L'Inter.
12: Va bene, grazie, arrivederci.
0: Di Alex Warren.
12: Arrivederci, è caduta la linea. È caduta la linea.
0: Grande Marzia. Allora, giochiamo anche con la nostra Jingle Machine perché potresti vincere anche i gadget.
11: Allora,
15: creiamo.
11: Gadget anche quelli di cartone ci sono poi.
12: Ah, bravo!
11: Bravo,
12: numero uno. Non me l'aspettavo da te.
0: Si sta staccando un adesivo, adesso li rimettiamo.
11: Pur di perculare la gente, mi metto da una parte e dall'altra.
12: Bravissimo.
11: In virtù delle convenienze. Allora ci sono 16 tasti numerati dall'1 al 16. Verranno chiesti a te tre numeri, tre possibilità.
10: Tre.
11: Devi trovare questo, devi trovare. Okay.
0: Non ti va bene tre possibilità?
10: Ma no, dovrebbero essere tre poi tutti i giorni alla fine, prima di 7-8 pippoli non si va
0: Marzia
10: a casa.
0: Ce la può fare.
11: Allora, nel qual caso a te arriverà oltre all'album di Warren anche un bel malloppone di gadgets di R101.
0: Dai, vai.
15: Andiamo.
0: Marzia.
15: Numero 4.
0: C'è un suggeritore da quelle parti.
12: 4.
0: Vado.

0: insegnami a rubar.
1: Ecco Cencio che parla male di Stracio.
2: Esatto.
3: Sono Luciano
4: Spalletti.
1: Mister.
3: Per favore, io volevo dire a nostra amica, per favore, ma cerca di trovare il modulo, il numero giusto. Chi ti ha dato quel numero? Devi cercare il numero. Ma c'è, quanti giocatori ci sono in campo? Quanti giocatori ci sono? 11.
0: Quanti?
3: Se te ne metti 11. Altri due, se te ne metti altri due, a quanto
0: sono
3: vai?
0: Sono gli arbitri quelli che...
3: E allora prova a dirlo.
4: 13.
3: E allora capisci?
0: Fate schifo.
3: Non arriva mai nemmeno un gadget per queste cose a me, capito?
4: Grande Marzia, complimenti.
5: È stata... grazie a voi.
1: La mano santa del mister Spalletti.
2: Luciano, invece di far vincere i nostri, fai vincere la tua squadra.
3: Una cosa alla volta.
2: Una cosa alla volta. Va bene, Marzia, però noi siamo contenti perché alla fine l'aiuto è stato efficace.
5: Grazie mille.
4: Chi c'è con te che ti suggeriva?
0: Sì, Rocky alla porta.
4: Come si chiama?
5: Matteo.
4: Allora ciao Matteo, ciao Marzia, buona giornata.
5: Un saluto alla famiglia.
1: Un salutone alla famiglia.
4: Certo.
1: Voi
4: e famiglia.
1: Ciao.
4: Un po' si entra nel periodo.
5: Ciao, grazie mille.
4: E faccio una rambella anche da Matteo.
0: Dai.
5: E viva.
0: Arrivederci.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
4: Vabbè, Inda.

0: Da oggi in poi verrà istituita la giornata mondiale della vastità.
1: Pensavo
0: quella
1: fosse
0: della banda.
1: Ama Bolliva. Pensavo che fosse uno
2: l'acqua bolliva. L'acqua bolliva.
1: E invece no, I'm a believer.
3: Viaggio in Bolivia.
1: Anche.
0: Dai, dall'ascensore alle scale, dalla portiera del condominio. Quante frasi ci sentiamo dire?
1: Delle quali non ve ne frega.
0: Esatto.
1: Una benedetta.
2: Sapete che Valeria Marini si è rotta un dente al Grande Fratello?
1: La devono smettere.
0: Cadendo
2: su Carmen Di Pietro. C'è un'immagine
3: dell'Iran. Testa di Carmen Di Pietro.
2: Ovvio.
0: L'ho visto in diretta il momento.
3: E quindi gli ha scoppiato anche l'altra.
4: No. Scusate, Carmen Di Pietro è tornata al Grande Fratello.
0: Carmen sì. È al Grande Fratello.
4: Ma quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Vive là dentro praticamente.
0: L'oggetto della discordia è uno specchio rotto che aveva Carmen Di Pietro, che dava molto fastidio a Valeria Marini.
3: Quindi questioni scaramantiche.
0: Ma un po' di tutto. L'ha dovuto buttare. Nel momento in cui ha buttato lo specchio rotto, Carmen è saltata in braccio a Valeria Marini, che non se l'aspettavano, e sono crollate tutte e due insieme.
3: Ma quindi c'è immediatamente fuori il video di questa cosa.
4: Sono partiti
2: Carmen
4: su.
2: Di dietro.
0: In realtà la telecamera non le sta.
3: No.
0: Si vede il momento, ma non è perfetto. Te lo puoi solo immaginare.
3: Ma il momento top del Grande Fratello, ma quindi non l'hanno ripreso.
2: Ma quindi non è una vastità, sta interessando tutti questa cosa. Non lo so, Cristiano.
3: Ma per
2: anche
3: riderci
2: tu.
3: Sopra, ovviamente.
2: Ah, ecco.
3: Va bene.
2: Vabbè. Troppo.
3: Ringrazio Matteo Torre che mi ha fatto vedere questo.
1: Ma sembra una mossa di presa.
0: Sembra davvero che si menino così, però. È successo tutto ieri sera in diretta. Siamo in diretta anche noi con le vostre voci al 331 80 90 101. Dai.
2: Come? Quello deve interessare, no, per
4: si può vedere, cioè non può andare Matteo a farlo vedere davanti alla camera.
3: Potete immaginare la goffaggine con cui questo rudere a un certo punto.
4: Caccia il video.
0: Vabbè, cercate Carmen Di Pietro e Valeria Marini, Grande Fratello. No, ma
3: stavo parlando di te, in realtà.
0: Tra poco le vostre vastità dopo Ernia.

0: tutti insieme tutte le mattine per il Tortorella Challenge.
1: Allora io non so se è una coincidenza, mentre andava la canzone di Gabbani ho aperto le mail è arrivata da un indirizzo non meglio precisato questa esatta domanda.
2: Vai.
1: E tu come stai mentalmente?
2: No!
1: Ti giuro. Cosa gli rispondo?
0: Rispondigli che sei qui alle 8 e 12 del mattino in radio a presentare uno dei momenti più simpatici della radiofonia italiana. E non lo dico io,
2: no,
0: lo dicono i nostri amici.
3: Il Tortorella Challenge è simpatico come il bagno cieco di un albergo quando si è in vacanza dopo 4 giorni di stitichezza.
4: Benissimo, bella immagine, grazie.
5: Il bagno cieco, ecco. Che tenerezza.
1: Era meglio se perdeva l'olfatto piuttosto che la vista.
0: Ora può partire il Tortorella Challenge.

0: in teoria dovreste cercare di fare veramente la più brutta mai sentita in vita vostra, è perfetta per questo spazio.
1: E tutto ha avuto origine da una battuta di Chiara. Andiamo indietro nel tempo e risaliamo la causa
0: alla
1: di tutto
0: cena di ieri
1: pastrofio.
0: Sera ho mangiato benissimo, ragazzi, ha cucinato il mio amico informatico, mi ha fatto le pennette USB lisce.
2: Ma questa è una battuta, si ribalta tutto, ragazzi, e quando dico si ribalta la realtà, io non voglio difendere Messi, un ragazzino che gioca a FIFA con la maglia dell'Argentina addosso,
3: ma non è per me.
2: Io lo sai, non mi emoziona, il calcio non è soltanto tecnica come le battute.
0: Cambia idea un po' troppo facilmente.
2: Il calcio è barba, il calcio è carattere, per questo io amo Davide Moscardelli.
3: Ma da quando?
2: Adesso segno e non ti scuso per niente. Questa è la mia partita.
4: Vabbè, anche questo ci toccava lì.
0: Chi è dal nulla?
4: Sì, bisogna informarsi.
1: Fa parlare anche l'altro giudice, il Requiem che abbiamo in onda.
3: Mi lascia parlare, ma io mi dissocio. Mi dissocio.
2: Ma come ti dissoci, mister? Come ti dissoci?
4: Vabbè, io dovevamo beccarci anche la biura di Leo Messi da parte di Lele Adani, incredibile, succede di tutto al nostro Tortorella Challenge.
0: Torniamo al mio informatico, alle pennette USB lisce, come avete risposto? Anche così?
5: Chiara, te sei fatta mezzo kilobyte di pennette USB.
0: Effettivamente sì.
4: Bene, adesso c'è un file che si chiama bamapastabattute.mp3.
1: Dai, avanti.
4: Di che si tratta?
1: Sentiamo.
6: Ciao, una mattina alla Guardia Grele. Chiara, basta con queste battute.
0: Puoi spoilerarla.
4: Guardia Grele in Abruzzo, città natale di Morgan De Santis.
1: Bravo.
4: Portiere.
1: Parti con la vastità.
3: È vero.
2: La vastità. Altro che Casilia.
4: Viene fuori un po' di così simile autismo su Furine Panini,
2: altro
4: diciamo
2: che casiglia, ha detto quell'altro scemo.
0: Poi c'è un bel gruppone, sono tutti insieme in macchina per raccontarci questo.
7: Ciao Chiara. Ciao. Erano talmente buone che ho tirato un router. Saluti a Luna delle Giovanni.
3: Bella. Questa è bella.
0: Delle Giovanni,
4: come ridono.
1: Ha tirato un router.
4: Discono.
3: Questa non l'ho capita, ma l'ho digerita.
2: Scusate, certo. Però ascoltate bene questa frase. Mangio le pennette USB lisce. All'inizio che io sono rimasto interdetto, non ho capito. Ho pensato, ma che sta dicendo questa? Poi ho capito che davanti a noi non c'era la battuta qualunque, qua c'è un atto di coraggio. Logica immediata.
3: È un po' esagerato,
2: Ma sì, la comicità non è logica.
0: La mia idea è cinfama, quindi.
2: Oh, questa frase è una costruzione misteriosa.
3: Ma come? Andiamo avanti.
2: A qualcosa di spettacolare.
1: Mi spiega come mai le partite durano 90 minuti e le sue cronache 2 giorni?
3: È vero.
2: I pipurà.
4: Perché c'è Alberto Rimedio che lo argina, se no lui farebbe così in ogni partita.
1: Avanti.
0: Cosa ha detto? Beh, ha spoilerato anche la prossima, vai.
8: Ciao banda, ma sapete che in autostrada dopo due rifornimenti IP ce n'è uno, urra. Non è mia, però è bellissima quella. È bella.
1: Ci si autoconvince. È bella. Dite che è bella perché.
0: E quindi non vincerà mai.
4: Apprezziamo anche l'onestà sulle fonti, diciamo, della battuta stessa.
0: Da domani cambio i nomi ai file. Non ve li nominerò più nel modo giusto.
4: Metti a secretare i file anche tu. Va.
2: Ascoltiamo qua.
0: Da dove nascerà? Da Roma.
9: Ciao, sono Tommaso da Roma.
0: Ciao.
9: E questa è la mia barzelletta.
0: Vai.
9: Ma se un'oca italiana fa qua, un'oca inglese fa hir.
1: Un'oca inglese fa hir.
0: Qua.
3: Bella.
0: Adesso io leggo battuta fuori concorso, non l'ho selezionata io.
1: Vale.
0: Quindi può arrivare di tutto.
1: Addio.
10: Buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge, Francesco. Mio nonno invece era pugliese, mangiava sempre i tagliolini Bambi.
2: Questo fosse effettivamente una bella
4: battuta. Lini Banfi. Ora sì,
1: ma possibile che la capisco io?
3: Tagliolini
4: Banfi. Ma si è messa a ridere, non si è capito nulla, scusa.
2: Tu sono appena sentito tagliolini Banfi. È entrata in area e ha detto vi faccio la battuta del secolo e ha fatto un gol di rovesciata di tacco.
0: Ma
2: questo
0: non era fuori concorso? Vabbè.
2: Deve vincere, se no vengo là, vi ribalto i microfoni. Permettetelo, this is a football, el mundo.
3: Basta, fermatelo.
2: Abbattetelo. Basta la vista.
10: Buongiorno a tutti, per il Tortorella Challenge Francesco. Mio nonno invece
3: a lui.
10: Era pugliese, mangiava sempre i tagliolini Bambi.
3: Ma cosa ridi?
2: La meritocrazia, ragazzi!
3: Basta.
2: La meritocrazia! E qui voglio finire la voce per dirlo!
0: Non abbiamo... riusciva neanche a finire la battuta.
4: Abbiamo un drone per Lele Adani.
3: Vabbè. Comunque io i tagliolini Bambi li mancio. Mancio. Oh. Li mangio.
4: Dai, dai.
3: Hai capito?
0: E così possiamo hai chiudere capito? Il Tortorella Challenge di oggi che torna domani per il giro di boa della settimana alle 8 qui su R101. Ma state con noi.
1: Mi sono divertito, ma non dovrei dirlo, vero?
3: No.
1: Ok, me lo tengo
2: grazie,
1: per me.
2: Grazie, grazie a Paolo Dini, grazie per essere stato con noi, grazie per averci regalato la tua vita.
3: Che è tuo il programma adesso.
2: E adesso è arrivato il momento di salutarci.
1: Ciao.
0: No, no, guarda che siamo qua tutti i giorni dalle 7 alle 9 del mattino, la banda di R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Papa Leone XIV ricoverato al Gemelli di Roma. Il suo arrivo poco dopo le 13 alloggerà al 10° piano, ma non nell'appartamento papale in ristrutturazione. L'operazione per l'asportazione di un nodulo al polmone già nel pomeriggio. Il segretario di Stato Parolin: abbiamo parlato con molta serenità, è davvero un grande esempio. Verso la manovra, il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per la discussione sulla flessibilità. Nuvoloni all'orizzonte, dice il titolare del Tesoro, complicato programmare a 3 anni. Il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo il PIL dell'Italia. Varsavia lancia l'allarme, possibile un attacco ibrido letale da parte della Russia. I paesi dell'Alleanza Atlantica si preparino, altre 2 navi colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, una è affondata. Se attaccati risponderemo, ripete la NATO. La vicenda Ilaria Salis, la Corte d'Appello di Milano annulla la condanna nella causa con gli ex collaboratori, accogliendo la richiesta dei legali dell'eurodeputata che aveva licenziato 2 assistenti, a loro dire senza giusta causa. Il processo riparte da zero. Il giallo di Pietracatella, in corso le perquisizioni disposte dalla Procura di Larino nelle scuole in cui lavorano le persone sospettate di aver avuto un ruolo nell'avvelenamento di madre e figlia lo scorso dicembre, e spunta l'ipotesi che il vero bersaglio fosse il marito. Calcio, torna alla Champions League, 2 le italiane impegnate, alle 21 l'Inter con il Club Brugge, il Napoli invece in trasferta sul campo del Villarreal. In Serie A il Venezia esonera l'allenatore Stroppa, in pole per la panchina Nicola. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: grazie, questa canzone è bellissima. Sì. Oggi inizierò la giornata in un modo migliore. Grazie mille.
1: Bello, bello regalarvi queste canzoni, no, perché uno la richiede.
2: Parlava di porompo un po' con lui prima.
3: Io e Cristiano l'abbiamo ascoltata abbracciati teneramente.
1: Uno la chiede, gli altri l'apprezzano. Potete farlo anche voi attraverso il 331 80 90 101 in questa che da oggi diventa la giornata mondiale della vastità.
4: La vastità, la vastità, la vastità.
3: Sì.
4: Di quel che c'è.
3: Perché ormai siamo abituati a titoloni sensazionale, fantastico, fantasmagorico e eccezionale.
2: Il web si commuove.
1: È vero. Il web insorge.
3: Dicono mezza frase, lasciano tre puntini affinché tu con un click vada a svelare la vastità della realtà che c'è poi dietro.
1: Succede sul web, ma anche tra le mura di casa, sovente. C'è questo.
2: Sovente. Che bello. Dal 92 sentivo dire sovente in radio. Sovente, andiamo avanti.
5: Buongiorno banda. Bene. Purtroppo devo dire che la vastità è nei confronti di mia mamma. Quando mi viene a raccontare per filo e per segno come è andata l'ultima puntata di Affari Tuoi. C'ha 83 anni, stiamo lì ad ascoltarla. Ciao, buona giornata Daniele da Bergamo.
1: Ciao Daniele, come era vestito, chi ha vinto, che regioni hanno giocato.
6: Mia mamma dai consigli alla televisione si arrabbia se non la seguono.
3: Davvero?
6: Dai, scegli l'Umbria, scegli l'Umbria, te l'avevo detto.
7: È vero.
2: E ne ha 40 poi tua mamma di anni. Pensa sì. Arrivare a 80.
3: Ma sai come sarebbe divertente invece un programma così con l'interazione del pubblico da casa?
2: Veloce?
1: Io non può davvero dire la sua. Sì. Eviterei. Parenti ma anche amici.
8: Ciao banda, sono Giussi di Ragusa. Quando telefono a una mia amica mi dice sempre: sto lavando le tende, mi sono passata l'aspirapolvere, ho fatto i vetri, le persiane, domani devo andare da mia suocera a fare le pulizie. Ma che cosa me ne frega a me di quello che fai? Ma io ti telefono per sapere come stai, non per sapere che cosa hai pulito. Ciao banda.
3: Ciao tesoro, ma è vero, perché
1: planning della giornata.
3: Ci sono persone che chiami e siccome respirano devono spiegarti che hanno la giornata impegnata. Cioè che fanno tutto loro fanno.
7: Infatti veramente abbiamo l'amica, attenzione.
3: Guarda, ieri ho camminato, ho messo un piede davanti, poi quell'altro ancora.
1: Ah sì, no, ce l'abbiamo in linea.
7: È lei, lei.
9: Buongiorno banda, buongiorno. Volevo dire alla mia cara amica Giusy da Ragusa che sto ascoltando la radio pure io e ho capito che si riferisce a me. Guarda un po', sono io che gli ho fatto scoprire il 301, cosa si sfoga con voi? Ma almeno io queste cose le faccio in casa, cara mia, tu le fai? Beh, mi sa che oggi è finita un'amicizia con me. Tu non mi chiami in maniera privata invece di mandare messaggi alla radio. Che carina che sei.
7: Chiamatevi.
3: Fate finire due di amicizie e evita di chiamare anche noi.
7: Ecco, bravi.

0: dammi il regalo.
1: Wiwa.
2: Eccoli.
3: Ciao, sono Essi da Messina, dammi il regalo.
4: Avanti. Sono Katia da Orbassano.
5: R101, sono Riccardo, dammi il regalo. D'Andria.
0: R101, dammi il regalo. Valentina da Imola.
6: Da Marco da Bernatini, dammi il regalo.
0: Sara Roma, dammi il regalo.
7: Ciao, sono Cetti dalla Codorta. R101, dammi il regalo. Ciao,
8: buongiorno banda, sono Giuliano da Livorno.
9: Lui.
8: Dammi il regalo.
9: Lui.
0: Non è che scegli tu così, però.
9: Lui da Livorno.
10: Questa massa di questuanti.
11: È arrivata un sacco di gente e lui deve scegliere quello di Livorno.
12: Certo.
11: E poi si chiama Giuliano e che mi dà.
10: Damiano.
11: Esatto.
12: Damiano?
11: Damiano?
0: Vabbè, mettiamo tutto in ordine. Chi è arrivato primo?
13: Dai, Damiano. Giuliano. Giuliano,
14: vai. R101. Dammi il regalo.
0: La più veloce è stata lei, Marzia da Torino.
15: Sono Marzia da Caselle. R101, dammi il regalo.
11: Oh, Marzia. Oh.
10: Si parte.
11: Dove
15: ciao.
11: Sei? Ciao, ti sento.
0: Ciao. È vicino all'aeroporto, lei quando vuole.
15: Sì.
0: Ciao Marzia, buongiorno, hai vinto.
15: Ciao, buongiorno a voi.
0: L'album di Alex Warren.
15: Wow!
16: È una casa a Cascina Gobba.
11: Allora,
10: non è vero, non è vero.
11: Però è interessante la storia di Alex Warren. Per lui, per prima di arrivare al successo, ha vissuto per 2 anni nella macchina di del
12: Leonardo Fiaschi.
10: Sì. Warren G.
11: Ah, sì. Dormiva in macchina. Eccola. No, vastità. Insomma.
0: Così. A noi interessa sapere cosa fa Marzia di bello a Torino, a Caselle.
10: In quale macchina vivi?
15: Vivo in una Y.
11: Nel traffico si rischia di vivere davvero in auto.
10: Che fai? Ti abbiamo interrotto nella tua routine quotidiana, ti stai avviando a lavorare, a fare, a brigare.
15: Lavoro, sì, io lavoro al comune della città di Torino.
10: Bene, in qualità di, possiamo saperlo, siamo troppo indiscreti.
15: Della ragioneria, mi occupo del rendiconto.
11: Quindi la Tari, la Tarsu, la Pursu, tutto ti viene pagato a te.
15: La chiusura dei conti, paghi un po' tutto.
10: Poteri forti.
0: Quindi torinese fino al midollo, sarai tifosa di una delle due squadre di Torino.
12: Rispondi bene perché c'è in ballo il disco.
15: Aia. No, in realtà no, di nessuna delle due.
10: Vedi?
15: Ho acquisito un'altra squadra.
0: Quale?
15: L'Inter.
12: Va bene, grazie, arrivederci.
0: Di Alex Warren.
12: Arrivederci, è caduta la linea. È caduta la linea.
0: Grande Marzia. Allora, giochiamo anche con la nostra Jingle Machine perché potresti vincere anche i gadget.
11: Allora,
15: creiamo
11: gadget anche quelli di cartone, ci sono poi.
12: Ah, bravo!
11: Bravo,
12: numero uno. Non me l'aspettavo da te.
0: Si sta staccando un adesivo, adesso li rimettiamo.
11: Pur di perculare la gente, mi metto da una parte e dall'altra.
12: Bravissimo.
11: In virtù delle convenienze. Allora ci sono 16 tasti numerati dall'1 al 16. Verranno chiesti a te 3 numeri, 3 possibilità.
10: Tre.
11: Devi trovare questo. Devi trovare. Okay.
0: Non ti va bene 3 possibilità?
10: No, dovrebbero essere 3 poi tutti i giorni, alla fine, prima di 7-8 pippoli non si va
0: Marzia
10: a casa.
0: Marzia ce la può fare.
11: Allora, nel qual caso a te arriverà, oltre all'album di Warren, anche un bel malloppone di gadgets di R101.
0: Dai, vai Marzia.
15: Numero 4.
0: C'è un suggeritore da quelle parti.
11: 4.
0: Vado?

0: ma insegnami a rubar.
1: Ecco Cencio che parla male di Strancio.
2: Esatto. Sono Luciano
3: Spalletti.
1: Mister,
3: per favore, io volevo dire alla nostra amica, per favore, ma cerca di trovare il modulo, il numero giù. Chi ti ha dato quel numero? Devi cercare il numero. Ma c'è, quanti giocatori ci sono in campo? Quanti giocatori ci sono?
4: 11.
3: 11.
0: Quanti?
3: Se te ne metti 11. Altri due, se te ne metti altri due, a quanto
0: sono, sono gli arbitri quelli che...
3: E allora prova a dirlo.
5: 13.
3: E allora
0: capisci? Fate schifo.
3: No. Non mi arriva mai nemmeno un gadget per queste cose a me, capito?
5: Grande Marzia, complimenti.
4: È stata... grazie a voi.
1: La mano santa del mister Spalletti.
2: Luciano, invece di far vincere i nostri, fai vincere la tua squadra.
3: Una cosa alla volta.
2: Una cosa alla volta. Va bene, Marzia, però noi siamo contenti perché alla fine l'aiuto è stato efficace.
4: Grazie mille.
5: Chi c'è con te che ti suggeriva?
0: Sì, Rocky alla porta.
5: Come si chiama?
4: Matteo.
5: Allora ciao Matteo, ciao Marzia, buona giornata.
4: Godetevi. Cosa?
1: Un salutone alla famiglia.
5: Certo.
1: Va bene.
5: E famiglia.
1: Ciao.
5: Un po' si entra nel periodo.
4: Ciao, grazie mille.
5: E faccio una grande wiwa anche da Matteo.
0: Dai.
4: E wiwa.
0: Arrivederci.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
5: Da Hilda.

0: Da oggi in poi verrà istituita la giornata mondiale della vastità.
1: Pensavo
0: quella
1: fosse
0: della banda.
1: Ama Bolliva. Pensavo che fosse uno
2: l'acqua, l'acqua bolliva, l'acqua bolliva.
1: E invece no, I'm a believer.
3: Viaggio in Bolivia
1: anche.
0: Dai, dall'ascensore alle scale, dalla portiera del condominio, quante frasi ci sentiamo dire,
1: delle quali non ve ne frega
0: esatto.
1: Una benedetta.
2: Sapete che Valeria Marini si è rotta un dente al Grande Fratello?
1: Devono smettere.
0: Cadendo
2: su Carmen Di Pietro. C'è un'immagine
3: dell'Iran. Testa di Carmen Di Pietro.
2: Sì, ovvio.
0: L'ho visto in diretta il momento.
3: E quindi gli ha scoppiato anche l'altra.
4: No. Scusate, Carmen Di Pietro è tornata al Grande Fratello.
0: Carmen sì. È al Grande Fratello.
1: Ma quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Vive là dentro praticamente.
0: Allora, l'oggetto della discordia è uno specchio rotto che aveva Carmen Di Pietro, che dava molto fastidio a Valeria Marini.
3: Per questioni scaramantiche.
0: Ma un po' di tutto. L'ha dovuto buttare. Nel momento in cui ha buttato lo specchio rotto, Carmen è saltata in braccio a Valeria Marini, che non se l'aspettavano, e sono crollate tutte e due insieme.
3: Ma quindi c'è immediatamente fuori il video di questa cosa.
4: Sono partiti
2: Carmen
4: su.
2: Di dietro.
0: In realtà la telecamera non le sta.
3: No.
0: Si vede il momento, ma non è perfetto. Te lo puoi solo immaginare.
3: Ma il momento top del Grande Fratello, ma quindi non l'hanno ripreso.
2: Ma quindi non è una vastità, sta interessando tutti questa cosa. Non lo so, Cristiano.
3: Ma per
2: anche
3: riderci
2: tu.
3: Sopra, ovviamente.
2: Ah, ecco.
3: Va bene.
2: Vabbè. Troppo.
3: Ringrazio Matteo Torre che mi ha fatto vedere questo.
1: Ma sembra una mossa di presa.
0: Sembra davvero che si menino così, però. È successo tutto ieri sera in diretta. Siamo in diretta anche noi con le vostre voci al 331 80 90 101. Dai.
2: Come? Quello deve interessare, per
4: si può vedere, cioè non può andare Matteo a farlo vedere davanti alla camera.
3: Potete immaginare la goffaggine con cui questo rudere a un certo punto.
4: Caccia il video.
0: Vabbè, cercate Carmen Di Pietro e Valeria Marini, Grande Fratello. No, ma
3: stavo parlando di te, in realtà.
0: Tra poco le vostre vastità. Dopo

0: tutti insieme tutte le mattine per il Tortorella Challenge.
1: Allora, io non so se è una coincidenza. Mentre andava la canzone di Gabbani, ho aperto le mail. È arrivata da un indirizzo non meglio precisato questa esatta domanda.
2: Vai.
1: E tu come stai mentalmente?
2: No,
1: vi giuro. Cosa gli rispondo?
0: Rispondigli che sei qui alle 8 e 12 del mattino in radio a presentare uno dei momenti più simpatici della radiofonia italiana. E non lo dico io,
2: no,
0: lo dicono i nostri amici.
3: Il Tortorella Challenge è simpatico come il bagno cieco di un albergo quando si è in vacanza dopo 4 giorni di stitichezza.
2: Benissimo, bella immagine, grazie.
4: Il bagno cieco, ecco. Che tenerezza.
1: Era meglio se perdeva l'olfatto piuttosto che la vista.
0: Ora può partire il Tortorella Challenge.

0: in teoria dovreste cercare di fare veramente la più brutta mai sentita in vita vostra, è perfetta per questo spazio.
1: E tutto ha avuto origine da una battuta di Chiara. Andiamo indietro nel tempo e risaliamo la causa
0: alla
1: di tutto questo.
0: Alla cena di ieri sera ho mangiato benissimo, ragazzi, ha cucinato il mio amico informatico, mi ha fatto le pennette USB lisce.
2: Ma questa è una battuta, si ribalta tutto, ragazzi, e quando dico si ribalta la realtà, io non voglio difendere Messi, un ragazzino che gioca a FIFA con la maglia dell'Argentina addosso,
3: questo non è per me.
2: Io lo sai, non mi emoziona, il calcio non è soltanto tecnica come le battute.
0: Cambia idea un po' troppo facilmente.
2: Il calcio è barba, il calcio è carattere, per questo io amo Davide Moscardelli.
3: Ma da quando?
2: Che deve tornare in Serie C, che ti guarda negli occhi e ti dice adesso segno e non ti scuso per niente. Vabbè. Questa è la mia partita.
4: Vabbè, anche questo ci toccava lì sentire.
0: Chi è dal nulla?
4: Sì, bisogna informarsi.
1: Fa parlare anche l'altro giudice, il Requiem che abbiamo in onda.
3: Non mi lascia parlare, ma mister. Io mi dissocio. Mi dissocio.
2: Ma come ti dissoci, mister? Come ti dissoci?
4: Vabbè, io dovevamo beccarci anche la biura di Leo Messi da parte di Lele Adani, incredibile, succede di tutto al nostro Tortorella Challenge.
0: Ma torniamo al mio informatico, alle pennette USB lisce, come avete risposto? Anche così?
5: Chiara, te sei fatta mezzo kilobyte di pennette USB.
0: Effettivamente sì.
4: Bene, adesso c'è un file che si chiama bamapastabattute.mp3.
1: Va, avanti.
4: Di che si tratta?
1: Sentiamo.
6: Ciao, una mattina alla Guardia Grele, Chiara, basta con queste battute.
0: Puoi spoilerarla.
4: Guardia Grele in Abruzzo, città natale di Morgan De Santis.
1: Bravo.
4: Portiere.
1: Parti con la vastità.
3: È vero.
2: La vastità. Altro che Casilia.
4: Viene fuori un po' di così simile autismo su Purine Panini.
2: Altro
4: diciamo
2: che Casilia, ha detto quell'altro scemo.
0: Poi c'è un bel gruppone, sono tutti insieme in macchina per raccontarci questo.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Erano talmente buone che ho tirato un router. Saluti a Luna delle Giovanni.
3: Bella. Questa è bella.
0: Giovanni,
4: come ridono.
1: Ha tirato un router.
4: Squittiscono.
3: Questa non l'ho capita, ma l'ho digerita.
2: Scusate, certo. Però ascoltate bene questa frase. Mangio le pennette USB lisce. All'inizio che io sono rimasto interdetto, non ho capito. Ho pensato ma che sta dicendo questa? Poi ho capito che davanti a noi non c'era la battuta qualunque, qua c'è un atto di coraggio. Logica immediata.
3: È un po' esagerato,
2: Ma sì, la comicità non è logica.
0: La mia idea è cinfama, quindi.
2: Oh, questa frase è una costruzione misteriosa.
3: Ma come andiamo avanti?
2: A qualcosa di spettacolare.
1: Mi spiega come mai le partite durano 90 minuti e le sue cronache 2 giorni?
3: È vero.
4: Perché c'è Alberto Rimedio che lo argina, se no lui farebbe così in ogni partita.
1: Avanti.
0: Cosa ha detto? Beh, ha spoilerato anche la prossima, vai.
8: Ciao banda, ma sapete che in autostrada dopo due rifornimenti IP ce n'è uno, urra. Non è mia, però è bellissima questa. È bella.
1: Va bene. Ci si autoconvince. È bella. Dite che è bella perché.
0: E quindi non vincerà mai.
4: Apprezziamo anche l'onestà sulle fonti, diciamo, della battuta stessa.
0: Da domani cambio i nomi ai file, non ve li nomino più nel modo
4: segreti,
0: giusto.
4: Metti a secretare i file anche tu. Va.
2: Ascoltiamo qua.
0: Nascerà? Da Roma.
9: Ciao, sono Tommaso da Roma.
0: Ciao.
9: E questa è la mia barzelletta.
0: Vai.
9: Ma se un'oca italiana fa qua, un'oca inglese fa hir.
1: Un'oca inglese va here.
0: Qua.
3: Bella.
0: Adesso io leggo battuta fuori concorso, non l'ho selezionata io.
1: Vale.
0: Quindi può arrivare di tutto.
1: Addio.
10: Buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge, Francesco. Mio nonno invece era pugliese, mangiava sempre i tagliolini Bambi.
2: Cosa fosse effettivamente una bella battuta.
1: Tagliolini Bambi.
4: Ora sì.
1: Ma possibile che la capisco io?
3: Tagliolini.
4: Ma si è messa a ridere, non si è capito nulla, scusa.
2: Tu sono appena sentito! Tagliolini Baffi! È entrata in area e ha detto vi faccio la battuta del secolo e ha fatto gol di rovesciata di tacco! Rovesciata di tacco,
0: ma
2: questo
0: non era fuori concorso! Vabbè!
2: Deve vincere, se no vengo là, vi ribalto i microfoni! Permettetelo! This is a football! È il mondo!
3: Basta, fermatelo!
2: Abbattetelo! Basta la vista!
10: Buongiorno a tutti, per il Tortorella Challenge Francesco. Mio nonno invece
3: a lui.
10: Era pugliese, mangiava sempre i tagliolini Bambi.
3: Ma cosa ridi?
2: La meritocrazia, ragazzi!
3: Basta.
2: La meritocrazia! E qui voglio finire la voce per dirlo!
0: Non abbiamo... riusciva neanche a finire la battuta.
4: Abbiamo un drone per Lele Adani.
3: Vabbè. Comunque io i tagliolini Bambi li mancio. Mancio. Oh. Li mangio.
4: Dai.
3: Hai capito?
0: Così possiamo chiudere il Tortorella Challenge di oggi, che torna domani per il giro di boa della settimana alle 8. Bello. Qui su R101. Ma state con noi.
1: Mi sono divertito, ma non dovrei dirlo, vero?
3: No.
1: No. Ok, me lo tengo
2: grazie,
1: per me.
2: Grazie, grazie a Paolo Dini, grazie per essere stato con noi, grazie per averci regalato la
3: tua
2: vita.
3: Il programma adesso.
2: E adesso è arrivato il suo momento di salutarci.
1: Ciao.
0: No, no, guarda che siamo qua tutti i giorni dalle 7 alle 9 del mattino, la banda di R101. Ecco. E

0: che bello, che bello sapere il fatto proprio, non ricorrere alla falsa modestia, conoscere te stesso e quello che vali e non aver paura di dichiararlo. È quello che accade a Cristiano Ronaldo in un'intervista a CNN Portugal. CR7 sì. Si è autoproclamato miglior calciatore di sempre.
1: Bravo.
0: Davanti a Messi, Maradona e Pelé. E adesso in Groenlandia hanno paura, adesso mo arriva pure questo e vuole anche noi.
2: Sì, infatti mi ricorda qualcuno.
0: Esatto, sì, ha detto non mi interessa, non ho l'ossessione per quota 1000 gol perché possono dire quello che vogliono, ma sono migliore di Messi, di Diego Armando,
3: di Diego Maradona
0: e di Pelé, sono il più completo, sono il più bravo io, non state nemmeno a chiederlo.
2: Di Trump,
0: sì, c'è Adani, volevo
4: è giusto questa cosa qua, lo sapete che cosa dico, stiamo parlando di Pelé che era uno sopravvalutato, ma dove giocava con gli zoppi in campo, con gli zombie che camminavano,
1: ma cosa dice?
4: Poi stiamo parlando di Messi che era uno sempre a terra, neanche Valeria Marini,
1: ma
4: e
1: ha detto sempre
4: Pietro.
1: Sì, il contrario ha detto lei sempre.
4: E allora qua si parla del calcio, la forza della vita, il coraggio e il dolore. Ronaldo ha rischiato di perdere tutto, si è infortunato, è caduto e poi è tornato, e quando è tornato, vinto il mondiale,
0: no,
4: con i suoi capelli a castoro,
0: stiamo parlando del
4: genio, con il motore di un camion, no, il cuore di un guerriero, come vogliamo descriverlo, Luis Nazario da Lima,
0: è un altro Ronaldo, quello tu parli del fenomeno, io parlo di Cristiano Ronaldo,
1: ecco.
4: E allora poi parliamo di lui, Cristiano, uno speaker come uno speaker amato,
3: non
4: neanche lui.
1: Dai,
4: e allora parliamo di lui, Cristiano, questo personaggio con il ciuffo bianco, che fa il giudice tale quale.
3: Non riesce proprio a dire Cristiano Ronaldo, CR7, quello di
4: Non riesco a dirlo, mi dispiace.
0: Niente.
4: Non riesco a pronunciarlo.
2: Meno male, c'è una cosa che non riesci a dire, perché tutto il resto mi sembra che invece esce anche troppo.
0: Comunque, capito, non fatevi venire strane idee. L'ha detto lui, sono il più grande.
3: Se lo dice lui.
0: Sono io.
1: Oh. Punto. Ha detto anche
4: una tremenda bugia. Fatemelo dire, una tremenda bugia.
3: Certo, ma i più grandi siamo noi e soprattutto i nostri ascoltatori. Oggi nel Vastità Day, istituito proprio oggi dalla banda di R101, concludiamo con

0: faccio uno. Vogliamo proprio iniziare adesso, oggi deve risuonare la sigla della vastità.
1: Sì.
0: Per le prossime due ore, dalle 7 alle 9, per la diretta di R101.
1: Senti, quella tipo cosa della quale non ve ne può fregarte meno.
0: Beh, l'ultima cosa che vi hanno raccontato, che magari siete dovuti stare lì a dire: allora, ma veramente?
2: Cioè, solitamente iniziano con: ma lo sai che segue una notizia?
1: Allora, c'è una clip ridicola che ricorre sui social, dove c'è il marito seduto sul divano, la moglie che arriva da una stanza dietro e dice a lui: caro, vado a fare la doccia, ma oggi non mi lavo i capelli. Lui la guarda e fa: lì potrebbe partire una vastità.
0: Certo. Nella nostra testa parte sempre, in realtà, quando sentiamo determinate frasi.
1: E quindi quella volta che vi viene da dire: e allora? Che mi interessa?
0: La vastità.
1: Ma tu avevi
0: la vastità.
1: Una chicca
0: su
1: Dua Lipa.
0: A proposito, Dua Lipa, signori, si trasferisce a Milano. È pronto il prezzo?
3: No, sto cercando casa io, ora me la becca Dua Lipa. No, ragazzi.
1: Gliene hanno assegnata una popolare. Perché
2: diciamo che
1: è amica del sindaco.
2: No, viene per risparmiare.
0: Sì. Viene
2: senza
0: per
2: nulla
0: risparmiare.
2: Togliere a Milano la Madunina.
1: Ma com'è che arriva? A Milano risparmiano i ricchi e pagano di più quegli altri.
2: È così. Ma non è la prima.
0: C'è un'imposta fissa per chi guadagna all'estero, una tassazione leggera sull'eredità.
2: Sì.
0: Vicina di Naomi Campbell.
1: Eccola.
3: Dove volevo andare io?
4: Comincia a interessare la cosa.
3: Mi dai vedere che mi chiama la gente,
4: l'indirizzo.
3: Mi chiama l'agenzia e mi dice: scusa, la casa che avevi visto l'ha presa Dua Lipa.
2: Sì. Voleva andare in piazza Udine all'Ambrata, infatti. Dua Lipa.
3: Io ho preso il box.
1: Vi racconto una conversazione surreale avuta con una persona che non vedevo da tempo. L'ho incrociata e fa: ma dove sei finito? Fa: adesso vivo a Dubai. Ah, perché? Ma perché dove? Perché a Dubai non si pagano le tasse. Ok, ma cosa fai a Dubai? Niente. Vabbè, niente anche a Milano, non paghi le tasse.
0: Effettivamente.
1: Cioè, se non fai niente, nemmeno a Milano.
2: Ma
1: le paghi.
2: Lascialo a Dubai. Devo dire no, però questa cosa di Dua Lipa potrebbe avere una venatura di gnagnismo che a qualcuno potrebbe interessare.
0: Vabbè, cosa fai in giro a Milano a cercare di incrociarla?
2: Ho provato a cercare
0: al supermercato
2: per le Olimpiadi un mese, non è mai riuscito a trovarlo. Lo avvistavano da tutte, l'hanno visto tutti, meno che io.
1: Quindi è vero che Milano sta diventando una città per ricchi.
0: Trovi Dua Lipa alle poste che fa la raccomandata ricevuta di ritorno.
2: E io gli faccio il balletto Don't Star Now con la raccomandata.
5: Ciao banda. Io e Maria Grazia oggi facciamo 30 anni di matrimonio e abbiamo una bellissima ragazza di 19 anni che si chiama Beatrice. Ciao amori, Giuseppe da Savona.
4: No, che cattiveria.
2: Siamo bastardi. Era andata a cercare.
1: Scusa.
0: Forse non sapeva ancora che sarebbe stato il vastità dei oggi. Okay.
1: Complimenti. Siamo noi che siamo stupidi nel midollo.
4: Un po'.
1: E quindi sì, però in una giornata in cui vi chiediamo di denunciare le cose a cui non mi frega niente.
4: È questa
1: cosa qui.
6: Tipo buongiorno banda, per la vastità vi propongo mio padre. Quando lo sento io so tutte le morti, tutte le nascite della mia città natale.
1: Così,
6: ma che me frega.
1: Sì.
6: E wiwa, buona giornata.
4: Vero.
1: Adesso è un modo per farti sentire ancora parte del paese da cui è origine.
0: Esatto,
1: no?
0: Infatti volevo dire proprio il parente che tira fuori tutto il parente. Ma lo sai che la cugina della zia della vicina di casa, quando parte così già sai che
2: sono le serie TV di una volta. Del resto poi il padre manifesterà anche la sua soddisfazione per andare al pannello lì dei morti e vedere che anche quel giorno lui non c'è. Quindi è contento e glielo racconta con soddisfazione.
1: Mamma o papà non sanno che tu sei via da 30 anni, sei fermo a quelli di cognomi, quindi quando lei parla di scrivere 1000 nomi dando per scontato che tu li possa conoscere
2: è complicato.
1: Magari sono i figli dei nipoti, dei cugini, e che ne sai.
0: Sì.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Questo pomeriggio l'operazione di Papa Leone al Gemelli di Roma, centinaia i fedeli che lo hanno accolto all'ingresso dell'ospedale. L'intervento per asportare il nodulo al polmone durerà un'ora e mezza. Gli impegni del Santo Padre sono sospesi fino al 20 ottobre. Via libera della Camera lo scostamento di bilancio con 219 voti a favore e 110 contrari. Tra gli obiettivi della maggioranza, azioni per consentire il finanziamento di misure a tutela del potere di acquisto delle famiglie. L'extra deficit ha un valore complessivo di circa 29 miliardi di euro. Le parole del ministro Giorgetti: abbiamo vinto. L'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è aumentato del 63%. A rivelarlo un report dell'Istat. Negli ultimi 25 anni la crescita dei costi per l'abitazione e le utenze ha sfiorato il 120%, quella per alimentare e bevande il 90%. È arrivato l'ok della Commissione europea al piano Safe per l'Italia. Nelle casse dello Stato dovrebbero arrivare circa 8 miliardi come richiesto dal governo. Il piano permette al nostro paese di accedere a finanziamenti per rafforzare il compartimento della difesa, atteso il via libera definitivo del Consiglio europeo. Madre e figlia uccise con la ricina, il cerchio dei sospetti si stringe, la lente degli investigatori è puntata sull'amica speciale di Gianni, sul marito di lei e su una cugina del padre e marito delle vittime. Secondo alcune fonti, forse l'obiettivo della tossina era proprio Gianni Di Vita. Oggi le perquisizioni sui PC dell'Istituto Agrario di Riccia. Torna al grande calcio europeo con la Champions League. Due le italiane in campo, alle 21 l'Inter sfiderà il Club Brugge a San Siro, il Napoli in trasferta incontrerà il Villarreal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: tutti insieme tutte le mattine per il Tortorella Challenge.
1: Allora io non so se è una coincidenza, mentre andava la canzone di Gabbani ho aperto le mail è arrivata da un indirizzo non meglio precisato questa esatta domanda.
2: Vai.
1: E tu come stai mentalmente?
2: No!
1: Ti giuro. Cosa gli rispondi?
0: Rispondigli che sei qui alle 8 e 12 del mattino in radio a presentare uno dei momenti più simpatici della radiofonia italiana. E non lo dico io, lo dicono i nostri amici.
3: Il Tortorella Challenge è simpatico come il bagno cieco di un albergo quando si è in vacanza dopo 4 giorni di stitichezza.
2: Benissimo, bella immagine, grazie.
4: Il bagno cieco, ecco. Che tenerezza.
1: Era meglio se perdeva l'olfatto piuttosto che la vista.
0: Ora può partire il Tortorella

0: proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ogni tanto scappa, però in teoria dovreste cercare di fare veramente la più brutta mai sentita in vita vostra. È perfetta per questo spazio.
2: E tutto ha avuto origine da una battuta di Chiara. Andiamo indietro nel tempo e risaliamo la causa
1: alla
2: di tutto questo.
1: Alla cena di ieri sera ho mangiato benissimo, ragazzi. Ha cucinato il mio amico informatico. Mi ha fatto le pennette USB lisce.
3: Ma questa è una battuta! Si ribalta tutto, ragazzi! E quando dico si ribalta la realtà, io non voglio difendere Messi, un ragazzino che gioca a FIFA con la maglia dell'Argentina addosso.
4: Questo non è per me.
3: Io lo sai, non mi emoziona, il calcio non è soltanto tecnica come le battute.
1: Cambia idea un po' troppo facilmente.
3: Il calcio è barba, il calcio è carattere, per questo io amo Davide Moscardelli.
4: Ma da quando?
3: Ti dice adesso segno e non ti scuso per niente. Questa è la mia partita.
5: Vabbè, anche questo ci toccava di sentire.
1: Chi è dal nulla?
5: Sì, ho bisogno di informarsi.
2: Fa parlare anche l'altro giudice, il Requiem che abbiamo in onda.
4: Mi lascia parlare, ma mister. Io mi dissocio. Mi dissocio.
3: Ma come ti dissoci, mister? Come ti dissoci?
5: Vabbè, io dovevamo beccarci anche la biura di Leo Messi da parte di Lele Adani, incredibile, succede di tutto al nostro Tortorella Challenge.
1: Torniamo al mio informatico, alle pennette USB lisce, come avete risposto? Anche così?
6: Chiara, te sei fatta mezzo kilobyte di pennette USB.
1: Effettivamente sì.
5: Bene, adesso c'è un file che si chiama bamapastabattute.mp3.
2: Dai, avanti.
5: Di che si tratta?
2: Sentiamo.
7: Ciao, una mattina alla Guardia Grele. Chiara, basta con queste battute.
1: Puoi spoilerarla.
5: Guardia Grele in Abruzzo, città natale di Morgan De Santis.
2: Bravo.
5: Portiere.
2: Parti con la vastità.
4: È vero.
3: La vastità. Altro che Casilia.
5: Viene fuori un po' di così simile autismo su Furine Panini.
2: Altro che Casilla, ha detto quell'altro
1: scemo. Poi c'è un bel gruppone, sono tutti insieme in macchina per raccontarci questo.
8: Ciao Chiara. Erano talmente buone che ho tirato un router. Saluti a Luna delle Giovanni.
4: Bella. Questa è bella.
1: Giovanni,
5: come ridono.
2: Ha tirato un router.
5: Discono.
4: Questa non l'ho capita, ma l'ho digerita.
3: Scusate, però ascoltate bene questa frase. Mangio le pennette USB lisce. All'inizio che io sono rimasto interdetto, non ho capito. Ho pensato ma che sta dicendo questa? Poi ho capito che davanti a noi non c'era la battuta qualunque, qua c'è un atto di coraggio. Logica immediata.
4: È un po' esagerato,
3: Ma sì, la comicità non è logica.
1: La mia idea è cinfama, quindi.
3: Oh, questa frase è una costruzione misteriosa.
4: Ma come andiamo avanti?
3: Ha qualcosa di spettacolare.
2: Mi spiega come mai le partite durano 90 minuti e le sue cronache 2 giorni?
4: È vero.
3: Misteriosa. Ma come andiamo avanti? Ha qualcosa di spettacolare.
2: Mi spiega come mai le partite durano 90 minuti e le sue cronache 2 giorni?
4: È vero.
3: I pipurà.
5: Perché c'è Alberto Rimedio che lo argina, se no lui farebbe così in ogni partita.

0: quindi non vincerà mai. Allora, poi
1: apprezziamo anche l'onestà sulle fonti, diciamo, della battuta stessa.
0: Da domani cambio i nomi ai file, non ve li nomino più nel modo
1: segreti,
0: giusto.
1: Metti a secretare i file anche tu. Vai.
2: Ascoltiamo qua, qua, qua.
0: Dove nascerà? Da Roma.
3: Ciao, sono Tommaso da Roma.
0: Ciao.
3: E questa è la mia barzelletta.
0: Vai.
3: Ma se un'oca italiana fa qua, qua, qua, un'oca inglese fa here, here, here.
4: Un'oca inglese va here, here, here.
0: Sì, sì, qua, qua, qua, qua.
4: Bella.
0: Adesso bella. Io leggo bella. Battuta bella. Fuori concorso, non l'ho selezionata io.
4: Vale.
0: Quindi può arrivare di
1: addio.
0: Tutto.
1: Addio.
5: Buongiorno a tutti, per il Tortorella Challenge Francesco. Mio nonno invece era pugliese, mangiava sempre i tagliolini bambi.
6: Questo fosse effettivamente
4: ah,
6: una bella
4: tagliolini lini bambi.
1: Ora sì, ma possibile che la capisco io?
4: Tagliolini
1: ma si è messa a ridere, non si è capito nulla, scusa.
2: Ma cosa ho appena sentito? Cosa ho appena sentito? I tagliolini baffi! È entrata in area e ha detto vi faccio la battuta del secolo e ha fatto un gol di rovesciata di tacco! Rovesciata di tacco, questo
0: per me! Fuori concorso! Vabbè!
2: Deve vincere, se no vengo là, vi ribalto i microfoni! Permettetelo! This is a football! È il mondo!
4: Basta, fermatelo!
5: Buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge Francesco. Mio nonno invece
4: a lui.
5: Era pugliese, mangiava sempre i tagliolini bambi.
4: Ma cosa ridi?
2: La meritocrazia, ragazzi!
4: Basta.
2: La meritocrazia! E qui voglio finire la voce per dirlo!
0: Non abbiamo... riusciva neanche a finire la battuta.
1: Abbiamo un drone per Lele Adani.
4: Vabbè. Comunque io i tagliolini bambi li mancio.
0: Oh.
4: Li mancio.
1: Dai.
4: Hai capito?
0: Sì, possiamo
4: hai
0: chiudere
4: capito.
0: Il Tortorella Challenge di oggi che torna domani per il giro di boa della settimana alle 8 qui su R101. Ma state con noi.
4: Mi sono divertito, ma non dovrei dirlo, vero?
1: No.
4: Ok, me lo tengo
2: grazie,
4: per me.
2: Grazie, grazie a Paolo Dini, grazie per essere stato con noi, grazie per averci regalato okay, la tua vita.
4: Il programma adesso.
2: E adesso è arrivato il momento di salutarci.
4: Ciao.
0: No, no, guarda che siamo qua tutti i giorni dalle 7 alle 9 del mattino, la banda di R101.
2: Ecco. E

0: che bello, che bello sapere il fatto proprio, non ricorrere alla falsa modestia, conoscere te stesso e quello che vali e non aver paura di dichiararlo. È quello che accade a Cristiano Ronaldo in un'intervista a CNN Portugal. CR7 si è autoproclamato miglior calciatore di sempre.
1: Bravo.
0: Davanti a Messi, Maradona e Pelé. E adesso in Groenlandia hanno paura, adesso mo arriva pure questo e vuole anche noi.
2: Sì, infatti mi ricorda qualcuno.
0: Esatto, sì, ha detto non mi interessa, non ho l'ossessione per quota 1000 gol perché possono dire quello che vogliono, ma sono migliore di Messi, di Diego Armando,
3: di Diego Maradona
0: e di Pelé, sono il più completo, sono il più bravo io, non state nemmeno a chiederlo.
2: Di Trump,
0: sì, c'è Adani, volevo
4: è giusto questa cosa qua, lo sapete che cosa dico, stiamo parlando di Pelé che era uno sopravvalutato, ma dove giocava con gli zoppi in campo, con gli zombie che camminavano,
1: ma cosa dice?
4: Poi stiamo parlando di Messi che era uno sempre a terra, neanche Valeria Marini,
1: ma
4: e Carmen Di Pietro,
1: sì, il contrario ha detto lei sempre.
4: E allora qua si parla del calcio, la forza della vita, il coraggio e il dolore. Ronaldo ha rischiato di perdere tutto, si è infortunato, è caduto e poi è tornato, e quando è tornato, vinto il mondiale,
0: no,
4: con i suoi capelli a castoro,
0: stiamo parlando del
4: genio, con il motore di un camion, no, il cuore di un guerriero, come vogliamo descriverlo, Luis Nazario da Lima,
0: è un altro Ronaldo, quello tu parli del fenomeno, io parlo di Cristiano Ronaldo,
4: e allora poi parliamo di lui, Cristiano, uno speaker amato,
3: non mi ritengo,
4: neanche lui.
1: Dai,
4: e allora parliamo di lui, Cristiano, questo personaggio con il ciuffo bianco, che fa il giudice tale quale.
3: Non riesce proprio a dire Cristiano Ronaldo, CR7, quello di
4: Sur. Non riesco a dirlo. Non riesco a dirlo, mi dispiace.
0: Niente.
4: Non riesco a dirlo, non riesco a pronunciarlo.
2: Meno male, c'è una cosa che non riesce a dire, perché tutto il resto mi sembra che invece le esce anche troppo.
0: Comunque, capito, non fatevi venire strane idee. L'ha detto lui, sono il più grande. Il più grande.
3: Se lo dice lui.
0: Sono io.
1: Oh. Punto. Ha detto anche
4: una
1: punto.
4: Tremenda bugia. Fatemelo dire, una tremenda bugia.
3: Certo, ma i più grandi siamo noi e soprattutto i nostri ascoltatori. Oggi nel Vastità Day, istituito proprio oggi dalla banda di R101, concludiamo con

0: vogliamo proprio iniziare adesso. Oggi deve risuonare la sigla della vastità.
1: Sì.
0: Per le prossime due ore, dalle 7 alle 9, per la diretta di R101.
1: Senti, quella cosa della quale non ve ne può fregarte meno.
0: Beh, l'ultima cosa che vi hanno raccontato, che magari siete dovuti stare lì a dire: ma veramente?
2: Cioè, solitamente iniziano con: ma lo sai che segue una notizia?
1: Allora, c'è una clip ridicola che ricorre sui social, dove c'è il marito seduto sul divano, la moglie che arriva da una stanza dietro e dice a lui: caro, vado a fare la doccia, ma oggi non mi lavo i capelli. Lui la guarda e fa: lì potrebbe partire una vastità.
0: Nella nostra testa parte sempre, in realtà, quando sentiamo determinate frasi.
1: E quindi quella volta che vi viene da dire: e allora? Che mi interessa.
0: La vastità.
1: Ma tu avevi
0: la vastità.
1: Una chicca su
0: Dua Lipa.
1: Dua Lipa,
0: signori, si trasferisce a Milano. È pronto il prezzo?
3: No, sto cercando casa io, ora me la becca Dua Lipa. No, ragazzi.
1: Gliene hanno assegnata una popolare.
2: Diciamo che
1: è amica del sindaco. No,
2: viene per risparmiare.
0: Sì. Viene
2: senza
0: per
2: nulla
0: risparmiare.
2: Togliere a Milano la Madunina.
1: Ma com'è che arriva? A Milano risparmiano i ricchi e pagano di più quegli altri.
2: È così. Ma non è la prima.
0: C'è un'imposta fissa per chi guadagna all'estero, una tassazione leggera sull'eredità.
2: Sì.
0: Vicina di Naomi Campbell.
1: Eccola.
3: Dove volevo andare io?
4: Comincia a interessare la cosa.
3: Mi dai a vedere che mi chiama la gente.
4: L'indirizzo.
3: Mi chiama l'agenzia e mi dice: scusa, la casa che avevi visto l'ha presa Dua Lipa.
2: Sì. Infatti, volevo andare in piazza Udine all'Ambrata, infatti, Dua Lipa.
3: Adesso io ho preso il box.
1: Vi racconto una conversazione surreale avuta con una persona che non vedevo da tempo. L'ho incrociata e fa: ma dove sei finito? Fa: adesso vivo a Dubai. Ah, perché? Ma perché dove? Perché a Dubai non si pagano le tasse. Ok, ma cosa fai a Dubai? Niente. Vabbè, niente anche a Milano, non paghi le tasse.
0: Effettivamente.
1: Cioè, se non fai niente, nemmeno a Milano
2: ma
1: le paghi.
2: Lascialo, ma lascialo a Dubai.
1: Vabbè.
2: Devo dire no, però questa cosa di Dua Lipa potrebbe avere una venatura di gnagnismo che a qualcuno potrebbe interessare. Diciamo.
0: Vabbè, cosa fai in giro a Milano a cercare incrociarla?
2: No. Ho provato a cercare
0: al supermercato
2: Snoop Dogg per le Olimpiadi un mese, non è mai riuscito a trovarlo. Lo ha visto andare tutte, l'hanno visto tutti, meno che io.
1: Quindi è vero che Milano sta diventando una città per ricchi.
0: Trovi Dua Lipa alle poste che fa la raccomandata ricevuta di ritorno.
2: E io gli faccio il balletto Don't Star Now con la raccomandata.
5: Ciao banda, io e Maria Grazia oggi facciamo 30 anni di matrimonio e abbiamo una bellissima ragazza di 19 anni che si chiama Beatrice. Ciao amori, Giuseppe da Savona.
4: No, che cattiveria.
2: Perché siamo bastardi. È andata a cercare.
1: Scusa.
0: Forse non sapeva ancora che sarebbe stato il vastità dei oggi. Okay.
1: Complimenti. Siamo noi che siamo stupidi nel midollo.
4: Un po'.
1: E quindi sì, però in una giornata in cui vi chiediamo di denunciare le cose di cui non vi frega niente.
4: È questa
1: cosa qui.
6: Tipo buongiorno banda, per la vastità vi propongo mio padre. Quando lo sento io so tutte le morti, tutte le nascite della mia città natale.
1: Così,
6: ma che me frega.
1: Sì.
6: E buona giornata.
4: Vero.
1: Adesso è un modo per farti sentire ancora parte del paese da cui è origine.
0: Esatto,
1: no?
0: Infatti volevo dire proprio il parente che tira fuori tutto il parente. Ma lo sai che la cugina della zia, della vicina di casa, quando parte così già sai che
2: sono le serie TV di una volta.
1: Ho
2: del
1: capito.
2: Resto poi il padre manifesterà anche la sua soddisfazione per andare al pannello lì dei morti e vedere che anche quel giorno lui non c'è. Quindi è contento e glielo racconta con
1: però
2: soddisfazione.
1: Mamma o papà non sanno che tu sei via da 30 anni, sei fermo a quelli di cognomi, quindi quando lei parla di scrivere 1000 nomi dando per scontato che tu li possa conoscere
2: è complicato.
1: Magari sono i figli dei nipoti, dei cugini, e che ne sai tu?

0: Sì, grazie, questa canzone è bellissima. Sì. Oggi inizierò la giornata in un modo migliore. Grazie mille.
1: Bello, bello regalarvi queste canzoni, no, perché uno la richiede.
2: Parlava di porompo un po' con io prima.
3: io e Cristiano l'abbiamo ascoltata abbracciati teneramente.
1: Uno la chiede, gli altri l'apprezzano. Potete farlo anche voi attraverso il 331 80 90 101, in questa che da oggi diventa la giornata mondiale della vastità.
4: La vastità, la vastità, la vastità.
3: Sì.
4: Di quel che ce ne frega.
3: Perché ormai siamo abituati a titoloni sensazionale, fantastico, fantasmagorico e eccezionale.
2: Il web si commuove.
1: È vero. Il web insorge.
3: Dicono mezza frase, lasciano tre puntini affinché tu con un click vada a svelare la vastità della realtà che c'è poi dietro.
1: Succede sul web, ma anche tra le mura di casa, sovente. C'è questo.
2: Sovente. Che bello. Dal 92 sentivo dire sovente in radio. Andiamo avanti.
5: Buongiorno banda. Bene. Purtroppo devo dire che la vastità è nei confronti di mia mamma. Quando mi viene a raccontare per filo e per segno come è andata l'ultima puntata di Affari Tuoi. C'ha 83 anni e stiamo lì ad ascoltarla. Ciao, buona giornata Daniele da Bergamo.
1: Ciao Daniele, come era vestito, chi ha vinto, che regioni hanno giocato.
6: Mia mamma la consiglia la televisione e si arrabbia se non la seguono.
3: Davvero?
6: Dai, scegli l'Umbria, scegli l'Umbria, te l'avevo detto.
7: È vero.
2: E ne ha 40 poi tua mamma di anni. Pensa arrivare a 80.
3: Ma sai come sarebbe divertente invece un programma così, con l'interazione del pubblico da casa?
2: Veloce?
1: Ognuno può davvero dire la sua. Sì. Eviterei. Parenti ma anche amici.
8: Ciao banda, sono Giussi di Ragusa. Ciao. Quando telefono a una mia amica mi dice sempre: sto lavando le tende, mi sono passata l'aspirapolvere, ho fatto i vetri, le persiane, domani devo andare da mia suocera a fare le pulizie. Ma che cosa me ne frega a me di quello che fai? Ma io ti telefono per sapere come stai e non per sapere che cosa hai pulito. Ciao banda.
3: Ciao tesoro, ma è vero, perché
1: planning della giornata.
3: Ci sono persone vero, che sì. chiami e siccome respirano devono spiegarti che hanno la giornata impegnata. Cioè che fanno tutto loro fanno.
7: Infatti abbiamo l'amica, attenzione.
3: Ma guarda, ieri ho camminato, ho messo un piede davanti, poi quell'altro ancora.
1: Ah sì, no, ce l'abbiamo in linea.
7: È lei.
9: Buongiorno banda, buongiorno. Volevo dire alla mia cara amica Giusy da Ragusa che sto ascoltando la radio pure io e ho capito che si riferisce a me. Guarda un po', sono io che gli ho fatto scoprire il 301, cosa si sfoga con voi? Ma almeno io queste cose le faccio in casa, cara mia, tu le fai? Beh, mi sa che da oggi è finita un'amicizia con me. Perché non mi chiami in maniera privata invece di mandare messaggi alla radio? Che carina che sei.
7: Chiamatevi.
3: Fate finire due di amicizie e evita di chiamare anche noi.
7: Ecco, bravi.

0: Dammi il regalo.
1: Ciao, sono Esi da Messina, dammi il regalo.
2: Grazie, da Bormassano.
3: R101, sono Riccardo, dammi il regalo. D'Andria.
1: R101, dammi il regalo. Valentina da Imola.
4: Da Marco da Bernatini, dammi il regalo.
0: Sara Roma, dammi il regalo.
5: Ciao, sono Cetti dalla Codorta. R101, dammi il regalo. Ciao,
6: buongiorno banda, sono Giuliano da Livorno.
7: Lui.
6: Dammi il regalo.
0: Lui. Non è che scegli tu così, però.
7: Lui da Livorno.
8: Questa massa di questuanti
9: è arrivata un sacco di gente e lui deve scegliere quello di Livorno,
10: certo.
9: E poi si chiama Giuliano, che mi dà
11: Damiano.
0: Vabbè, mettiamo tutto in ordine, chi è arrivato primo?
12: Dai Damiano,
13: vai R101, dammi il regalo.
0: La più veloce è stata lei, Marzia da Torino.
14: Sono Marzia da Caselle. R101, dammi il regalo.
9: Oh, Marzia! No.
8: Si parte.
9: Dove
14: ciao.
9: Sei? Ciao, tesoro.
0: Ciao. È vicino all'aeroporto, lei quando vuole.
14: Grande. Sì.
0: Ciao Marzia, buongiorno, hai vinto.
14: Ciao, buongiorno a voi.
0: L'album di Alex Warren.
14: Wow!
7: È una casa a Cascina Gobba.
9: Allora.
8: Non è vero.
9: Però è interessante la storia di Alex Warren. Per lui, per prima di arrivare al successo, ha vissuto per 2 anni nella macchina di del
10: Leonardo Fiaschi.
8: Sì. Warren G.
9: Ah, sì. Dormiva in macchina. Eccola.
8: No, vastità. Insomma.
0: Così. A noi interessa sapere cosa fa Marzia di bello a Torino, a Caselle.
8: In quale macchina vivi?
14: Vivo in una Y.
9: Nel traffico si rischia di vivere davvero in auto.
8: Che fai? Ti abbiamo interrotto nella tua routine quotidiana, ti stai avviando a lavorare, a fare, a brigare.
14: Lavoro, sì, io lavoro al comune della città di Torino.
8: Bene, in qualità di, possiamo saperlo, siamo troppo indiscreti.
14: Della ragioneria, mi occupo del rendiconto.
9: Quindi la Tari, la Tarsu, la Pursu, tutto ti viene pagato a te.
14: La chiusura dei conti, un po' tutto.
8: Le poteri forti.
0: Quindi torinese fino al midollo, sarai tifosa di una delle due squadre di Torino.
10: Rispondi bene perché c'è in ballo il disco.
14: No, in realtà no, di nessuna delle due.
8: Vedi?
14: Ho acquisito un'altra squadra.
0: Quale?
14: L'Inter.
10: Va bene, grazie, arrivederci.
0: Di Alex Warren.
10: Arrivederci, è caduta la linea. È caduta la linea.
0: Grande Marzia. Allora, giochiamo anche con la nostra Jingle Machine perché potresti vincere anche i gadget.
9: Allora,
14: creiamo
9: gadget anche quelli di cartone, ci sono poi.
7: Ah, bravo!
9: Bravo, numero uno!
10: Non me l'aspettavo da te.
0: Si sta staccando un adesivo, adesso li rimettiamo.
9: Un po' di perculare la gente, mi metto da una parte e dall'altra.
10: Bravissimo.
9: In virtù le convenienze. Allora ci sono 16 tasti numerati dall'1 al 16. Verranno chiesti a te 3 numeri, 3 possibilità. Devi trovare questo. Devi trovare. Ok.
0: Non ti va bene 3 possibilità.
8: Ma no, dovrebbero essere 3 poi tutti i giorni alla fine, prima di 7-8 pippoli non si va
0: Marzia
8: a casa.
0: Marzia ce la può fare.
9: Allora, nel qual caso a te arriverà, oltre all'album di Warren, anche un bel malloppone di gadgets di R101.
0: Dai, vai Marzia.
14: Numero 4.
0: C'è un suggeritore da quelle parti.
9: 4.
0: Vado.

0: ma insegnami a rubar.
1: Ecco Cencio che parla male di Strano.
2: Esatto. Sono Luciano
3: Spalletti.
1: Mister,
3: per favore, io volevo dire a nostra amica, per favore, ma cerca di trovare il modulo, il numero giù. Chi ti ha dato quel numero? Devi cercare il numero. Ma c'è, quanti giocatori ci sono in campo? Quanti giocatori ci sono? 11.
0: Quanti?
3: Se te ne metti 11. Altri due, se te ne metti altri due, a quanto
0: sono
3: vai?
0: Sono gli arbitri quelli. Che...
3: E allora prova a dirlo.
4: 13.
3: E allora capisci?
0: Fate schifo.
3: Non arriva mai nemmeno un gadget per queste cose a me, capito?
4: Grande Marzia, complimenti.
5: È stata... grazie a voi.
1: La mano santa del mister Spalletti.
2: Luciano, invece di far vincere i nostri, fai vincere la tua squadra. Una cosa alla volta. Va bene, Marzia, però noi siamo contenti perché alla fine l'aiuto è stato efficace.
5: Grazie mille.
4: Chi c'è con te che ti suggeriva?
0: Sì, Rocky alla porta.
4: Come si chiama?
5: Matteo.
4: Allora ciao Matteo, ciò Marzia, buona giornata.
5: Godetevi la famiglia.
4: Cosa?
1: Un salutone alla famiglia.
4: Certo.
1: Va bene.
4: E famiglia.
1: Ciao.
4: Un po' si entra nel periodo.
5: Ciao, grazie mille.
4: E faccio una rabbia alle Wiwa anche da Matteo.
0: Dai.
5: E Wiwa.
0: Arrivederci.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Vabbè, Inda.

0: Da oggi in poi verrà istituita la giornata mondiale della vastità.
1: Pensavo
0: quella
1: fosse
0: della banda.
1: Ama Bolliva. Pensavo che fosse uno
2: l'acqua bolliva, l'acqua bolliva.
1: E invece no, I'm a believer.
3: Viaggio in Bolivia
1: anche.
0: Dall'ascensore alle scale, dalla portiera del condominio, quante frasi ci sentiamo dire,
1: delle quali non ve ne frega.
0: Esatto.
1: Una benedetta.
2: Sapete che Valeria Marini si è rotta un dente al Grande Fratello?
1: La devono smettere.
0: Cadendo
2: su Carmen Di Pietro. C'è un'immagine
3: dell'Iran. Testa di Carmen Di Pietro.
2: Ovvio.
0: In diretta il momento.
3: E quindi gli ha scoppiato anche l'altra.
4: Scusate, Carmen Di Pietro è tornata al Grande Fratello.
0: Carmen è il Grande Fratello.
4: Ma quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Vive là dentro praticamente.
0: Allora, l'oggetto della discordia è uno specchio rotto che aveva Carmen Di Pietro, che dava molto fastidio a Valeria Marini.
3: Per questioni scaramantiche.
0: Ma un po' di tutto. L'ha dovuto buttare. Nel momento in cui ha buttato lo specchio rotto, Carmen è saltata in braccio a Valeria Marini, che non se l'aspettavano, e sono crollate tutte e due insieme.
3: Ma quindi c'è immediatamente fuori il video di questa cosa.
4: Carmen di dietro.
0: In realtà la telecamera non le sta. No. Si vede il momento, ma non è perfetto. Te lo puoi solo immaginare.
3: Ma il momento top del Grande Fratello, quindi, non l'hanno ripreso.
2: Ma quindi non è una vastità, sta interessando tutti questa cosa. Non lo so, Cristiano.
3: Ma per riderci sopra, ovviamente.
2: Ah, ecco.
3: Va bene. Vabbè.
2: Troppo.
3: Ringrazio Matteo Torre che mi ha fatto vedere questo.
1: Ma sembra una mossa di presa.
0: Sembra davvero che si menino così, però. È successo tutto ieri sera in diretta. Siamo in diretta anche noi con le vostre voci al 331 80 90 101.
2: Come? Quello deve interessare, per
4: si può vedere, cioè non può andare Matteo a farlo vedere davanti alla camera.
3: Non potete immaginare la goffaggine con cui questo rudere a un certo punto.
4: C'è il video.
0: Vabbè, cercate Carmen Di Pietro e Valeria Marini, Grande Fratello.
3: Stavo parlando di te, in realtà.
0: Tra poco le vostre vastità dopo Ernia.

0: tutti insieme tutte le mattine per il Tortorella Challenge.
1: Allora, io non so se è una coincidenza, mentre andava la canzone di Gabbani ho aperto le mail è arrivata da un indirizzo non meglio precisato questa esatta domanda.
2: Vai.
1: E tu come stai mentalmente?
2: No,
1: ti giuro. Cosa gli rispondo?
0: Rispondigli che sei qui alle 8:12 del mattino in radio a presentare uno dei momenti più simpatici della radiofonia italiana. Sì. E non lo dico io,
2: no,
0: lo dicono i nostri amici.
3: Il Tortorella Challenge è simpatico come il bagno cieco di un albergo quando si è in vacanza dopo 4 giorni di stitichezza.
4: Benissimo, bella immagine, grazie.
5: Il bagno cieco, ecco. Che tenerezza.
1: Era meglio se perdeva l'olfatto piuttosto che la vista.
0: Ora può partire il Tortorella Challenge.

0: in teoria dovreste cercare di fare veramente la più brutta mai sentita in vita vostra, è perfetta per questo spazio.
1: E tutto ha avuto origine da una battuta di Chiara. Andiamo indietro nel tempo e risaliamo la causa
0: alla
1: di tutto
0: cena di ieri
1: pastrofio.
0: Sera ho mangiato benissimo, ragazzi, ha cucinato il mio amico informatico e ha fatto le pennette USB lisce.
2: Ma questa è una battuta, si ribalta tutto, ragazzi, e quando dico si ribalta la realtà, io non voglio difendere Messi, un ragazzino che gioca a FIFA con la maglia dell'Argentina addosso, questo è per me.
3: Vero.
2: Io lo sento, non mi emoziona, il calcio non è soltanto tecnica come le battute.
0: Cambia idea un po' troppo facilmente.
2: Il calcio è barba, il calcio è carattere, per questo io amo Davide Moscardelli.
3: Ma da quando?
2: C'è che la veterana di Serie C che ti guarda negli occhi e ti dice adesso segno e non ti scuso per niente. Vabbè. Questa è la mia partita.
4: Vabbè, anche questo ci toccava lì sentire.
0: Chi è dal nulla?
4: Sì, ci sono informati.
1: Fa parlare anche l'altro giudice, il Requiem che abbiamo in onda.
3: Mi lascia parlare, ma mister. Io mi dissocio. Mi dissocio.
2: Ma come ti dissoci, mister? Come ti dissoci?
4: Vabbè, io. Dovevamo beccarci anche la biura di Leo Messi da parte di Lele Adani, incredibile, succede di tutto al nostro Tortorella Challenge.
0: Ma torniamo al mio informatico, alle pennette USB lisce, come avete risposto? Anche così?
5: Chiara, ti sei fatta mezzo kilobyte di pennette USB.
0: Effettivamente sì.
4: Bene, bene. Adesso c'è un file che si chiama bamapastabattute.mp3.
1: Dai, avanti.
4: Di che si tratta?
1: Sentiamo.
6: Ciao, sono Martina della Guardia Grele. Chiara, basta con queste battute.
0: Puoi spoilerarla.
4: Guardia Grele in Abruzzo, città natale di Morgan De Santis.
1: Bravo.
4: Portiere.
1: Parti con la vastità.
3: È vero.
7: La vastità. Vabbè. La vastità.
2: Altro che Casilia.
4: Viene fuori un po' di così simile autismo su Furine Panini.
2: Altro che Casilla, ha detto quell'altro
0: scemo. Poi c'è un bel gruppone, sono tutti insieme in macchina per raccontarci questo.
8: Ciao Chiara.
0: Ciao.
8: Erano talmente buone che ho tirato un router. Saluti a Luna delle Giovanni.
3: Bella. Questa è bella.
0: Delle Giovanni.
4: Come ridono.
1: Ho tirato un router.
3: Questa non l'ho capita, ma l'ho digerita.
2: Scusate, certo. Però ascoltate bene questa frase. Mangio le pennette USB lisce. All'inizio che io sono rimasto interdetto, non ho capito. Ho pensato, ma che sta dicendo questa? Poi ho capito che davanti a noi non c'era la battuta qualunque, qua c'è un atto di coraggio. Logica immediata.
3: È un po' esagerato,
2: Ma sì, la comicità non è logica.
0: La mia idea è c'infama, quindi.
2: Oh, questa frase è una costruzione misteriosa.
3: Ma come andiamo avanti?
2: A qualcosa di spettacolare.
1: Mi spiega come mai le partite durano 90 minuti e le sue corona che 2 giorni.
3: È vero.
2: I pipurà.
4: Perché c'è Alberto Rimedio che lo argina, se no lui farebbe così in ogni partita.
1: Avanti.
0: Cosa ha detto? Beh, ha spoilerato anche la prossima, vai.
9: Ciao banda. Ma sapete che in autostrada dopo 2 rifornimenti IP ce n'è uno urra. Non è mia, però è bellissima questa. È bella.
1: Va bene, ci si autoconvince. È bella. Dite che è bella perché.
0: E quindi non vincerà mai.
4: Poi apprezziamo anche l'onestà sulle fonti, diciamo, della battuta stessa.
0: Da domani cambio i nomi ai file, non ve li nomino più nel modo
4: giusto. Vai, metti a secretare i file anche tu. Vai.
2: Ascoltiamo qua.
0: Nascerà da Roma.
10: Ciao, sono Tommaso da Roma.
0: Ciao.
10: E questa è la mia barzelletta.
0: Vai.
10: Ma se un'oca italiana fa qua, un'oca inglese fa hir.
1: Un'oca inglese va here.
0: Sì, sì, qua.
3: Bella.
0: Adesso io leggo battuta fuori concorso, non l'ho selezionata io.
1: Vale.
0: Quindi può arrivare di tutto.
1: Addio.
11: Buongiorno a tutti, per il Tortorella Challenge Francesco. Mio nonno invece era pugliese, mangiava sempre i tagliolini bambi.
2: Questo fosse effettivamente una bella battuta.
4: Tagliolini bambi. Ora sì.
1: Ma possibile che la capisco io?
3: Tagliolini.
4: Ma si è messa a ridere, non si è capito nulla, scusa.
2: Ma cosa ho appena sentito? I tagliolini baffi! È entrata in area e ha detto vi faccio la battuta del secolo e ha fatto un gol di rovesciata di tacco! Rovesciata di tacco,
0: ma
2: questo
0: non era fuori concorso! Vabbè!
2: Deve vincere, se no vengo là, vi ribalto i microfoni! Permettetelo! This is a football! È il mondo!
3: Basta, fermatelo!
2: Abbattetelo! Basta la vista!
11: Buongiorno a tutti, per il tortore della challenge Francesco. Mio nonno invece
3: a lui?
11: Era pugliese, mangiava sempre i tagliolini Bambi.
3: Ma cosa ridi?
2: La meritocrazia, ragazzi!
3: Basta.
2: La meritocrazia! E qui voglio finire la voce per dirlo!
0: Non abbiamo... riusciva neanche a finire la battuta.
4: Abbiamo un drone per Lele Adani.
3: Vabbè. Comunque io i tagliolini Bambi li mancio. Oh. Li mancio.
4: Dai.
3: Hai capito?
0: E così possiamo hai chiudere capito? Il tortore della challenge di oggi, che torna domani per il giro di boa della settimana alle 8 qui su R101. Ma state con noi.
1: Mi sono divertito, ma non dovrei dirlo, vero?
3: No.
1: Ok, me lo tengo
2: grazie,
1: per me.
2: Grazie, grazie a Paolo Dini, grazie per essere stato con noi, grazie per averci regalato la tua vita.
3: È tuo il programma adesso.
2: E adesso è arrivato il momento di salutarci.
1: Ciao.
0: No, guarda che siamo qua tutti i giorni dalle 7 alle 9 del mattino, la banda di R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Al Gemelli di Roma l'intervento di Papa Leone, l'operazione per asportare il nodulo al polmone, durerà un'ora e mezza. Il Santo Padre all'arrivo in ospedale si è mostrato tranquillo e sorridente. Gli impegni sono stati sospesi fino al 20 ottobre. Via libera della Camera allo scostamento di bilancio con 219 voti a favore e 110 contrari. L'extra deficit avrà un valore complessivo di circa 29 miliardi. Le parole del ministro Giorgetti: abbiamo vinto. L'attacco del ministro della difesa tedesco Pistorius a Trump ha aperto al gasolio russo perché è con le spalle al muro a poche settimane dalle elezioni di metà mandato. Intanto un alto funzionario dell'Unione Europea ha definito deplorevole l'accordo di Washington con Mosca. Proseguono le richieste degli operai dell'ex Ilva di Taranto. Lo sciopero è stato prolungato di 48 ore. Nel Consiglio dei Ministri di questa sera è previsto un nuovo decreto sullo stabilimento con misure a tutela dei lavoratori. L'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è aumentato del 63%, a rivelarlo un report dell'Istat. Negli ultimi 25 anni la crescita dei costi per abitazione, utenze, alcolici, tabacchi e servizi finanziari ha superato il 100%, quella per alimentare bevande il 90%. Torna al grande calcio europeo con la Champions League. Due le italiane in campo questa sera. Alle 21 l'Inter sfiderà il Club Brugge a San Siro. Il Napoli in trasferta incontrerà il Villarreal. Serie A, dopo la sconfitta con l'Atalanta, il Venezia ha esonerato Stroppa. Nicola in pole per sostituirlo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: grazie, questa canzone è bellissima. Sì. Oggi inizierò la giornata in un modo migliore. Grazie mille.
1: Bello, bello regalarvi queste canzoni, no, perché uno la richiede.
2: Parlava di porompo un po' con lui prima.
3: Io e Cristiano l'abbiamo ascoltata abbracciati teneramente.
1: Uno la chiede, gli altri l'apprezzano. Potete farlo anche voi attraverso il 331 80 90 101 in questa che da oggi diventa la giornata mondiale della vastità.
4: La vastità, la vastità, la vastità.
3: Sì.
4: Di quel che c'è.
3: Perché ormai siamo abituati a titoloni sensazionale, fantastico, fantasmagorico e eccezionale.
2: Il web si commuove.
1: È vero. Il web insorge.
3: Dicono mezza frase, lasciano tre puntini affinché tu con un click vada a svelare la vastità della realtà che c'è poi dietro.
1: Succede sul web, ma anche tra le mura di casa, sovente. C'è questo.
2: Sovente. Che bello. Dal 92 sentivo dire sovente in radio. Andiamo avanti.
5: Bene. Purtroppo devo dire che la vastità è nei confronti di mia mamma. Quando mi viene a raccontare per filo e per segno come è andata l'ultima puntata di Affari Tuoi. C'ha 83 anni, stiamo lì ad ascoltarla. Ciao, buona giornata Daniele da Bergamo.
1: Ciao Daniele, come era vestito, chi ha vinto, che regioni hanno giocato.
6: Mia mamma la riconsiglia la televisione e si arrabbia se non la seguono.
3: Davvero?
6: Dai, scegli l'Umbria, scegli l'Umbria, te l'avevo detto.
7: È vero.
2: E ne ha 40 poi tua mamma di anni. Pensa arrivare a 80.
3: Ma sai come sarebbe divertente invece un programma così, con l'interazione del pubblico da casa?
2: Feroce?
1: Ognuno può davvero dire la sua. Sì. Eviterei. Parenti ma anche amici.
8: Ciao banda, sono Giussi della Gusa. Ciao. Quando telefono una

0: È lei.
1: Buongiorno Panda, buongiorno. Volevo dire alla mia cara amica Giusy da Ragusa che sto ascoltando la radio pure io e ho capito che si riferisce a me. Guarda un po', sono io che gli ho fatto scoprire 301, cosa si sfoga con voi? Ma almeno io queste cose le faccio in casa, cara mia, tu le fai? Beh, mi sa che da oggi è finita un'amicizia con me. Tu non mi chiami in maniera privata invece di mandare messaggi alla radio. Che carina che sei.
2: Chiamatevi.
3: Fate finire due di amicizie e evita di chiamare anche noi.
2: Ecco, bravi.

0: Dammi il regalo.
1: Ciao,
2: sono Esi da Messina, dammi il regalo.
3: Sono Katia da Orbassano.
4: R101, sono Riccardo, dammi il regalo. D'Andria.
2: R101, dammi il regalo. Valentina da Imola.
5: Gianmarco da Bernatini, dammi il regalo.
0: Sara Roma, dammi il regalo.
6: Ciao, sono Cetti dalla Codorta. R101, dammi il regalo.

0: Buongiorno banda, sono Giuliano da Livorno.
1: Lui.
0: Dammi il regalo.
2: Lui. Non è che scegli tu così, però.
1: Lui da Livorno.
3: Questa massa di questuanti.
4: È arrivata un sacco di gente e lui deve scegliere quello di Livorno.
5: Certo.
4: E poi si chiama Giuliano e che mi dà.
3: Damiano.
4: Damiano.
1: Esatto.
4: Damiano? Damiano?
2: Vabbè. Mettiamo tutto in ordine. Chi è arrivato primo?
0: Dai Damiano. Giuliano.
6: R101, dammi il regalo.
2: La più veloce è stata lei, Marzia da Torino.
7: Sono Marzia da Caselle. R101, dammi il regalo.
4: Oh, Marzia! No.
3: Si parte.
4: Dove
7: ciao.
4: Sei? Ciao, tesoro.
5: Ciao.
2: È vicino all'aeroporto, lei quando vuole.
7: Grande. Sì.
2: Ciao Marzia, buongiorno, hai vinto.
7: Ciao, buongiorno a voi.
2: L'album di Alex Warren.
7: Wow!
1: È una casa a Cascina Gobba.
4: Allora,
3: non è vero.
4: Però è interessante la storia di Alex Warren, perché lui, per prima di arrivare al successo, ha vissuto per 2 anni nella macchina di del
5: Leonardo Fiaschi. Fiaschi.
3: Sì. Warren G.
4: Ah, sì. Dormiva in macchina. Eccola.
3: No, vastità.
4: Insomma.
2: Così. A noi interessa sapere cosa fa Marzia di bello a Torino, a Caselle.
3: In quale macchina vivi?
7: Vivo in una Y.
4: Il traffico si rischia di vivere davvero in auto.
3: Che fai? Ti abbiamo interrotto nella tua routine quotidiana? Ti stai avviando a lavorare, a fare?
7: Io lavoro, sì. Io lavoro al comune della città di Torino.
3: Bene, in qualità di, possiamo saperlo, siamo troppo indiscreti.
7: Della ragioneria, mi occupo del rendiconto.
4: Quindi la Tari, la Tarsu, la Pursu, tutto ti viene pagato a te.
7: La chiusura dei conti, un po' tutto.
3: Le poteri forti.
2: Quindi torinese fino al midollo, sarai tifosa di una delle due squadre di Torino.
5: Rispondi bene perché c'è in ballo il disco.
7: No, in realtà no, di nessuna delle due.
3: Vedi?
7: Ho acquisito un'altra squadra.
2: Quale?
7: L'Inter.
5: Va bene, grazie, arrivederci.
2: Di Alex Warren.
5: Arrivederci, è caduta la linea. È caduta la linea.
2: Grande Marzia. Allora, giochiamo anche con la nostra Jingle Machine perché potresti vincere anche i gadget.
4: Allora,
7: creiamo.
4: Gadget anche quelli di cartone ci sono poi.
1: Ah, bravo!
4: Bravo, numero uno!
5: Non me l'aspettavo da te.
2: Si sta staccando un adesivo, adesso li rimettiamo.
4: Un po' di perculare la gente, mi metto da una parte e dall'altra.
5: Bravissimo.
4: In virtù le convenienze. Allora ci sono 16 tasti numerati dall'1 al 16. Verranno chiesti a te 3 numeri, 3 possibilità. Devi trovare questo. Devi trovare. Ok.
2: Non ti va bene 3 possibilità.
3: Ma no, dovrebbero essere 3 poi tutti i giorni alla fine, prima di 7-8 pippoli non si va
2: Marzia
3: a casa.
2: Marzia ce la può fare.
4: Allora, nel qual caso a te arriverà, oltre all'album di Warren, anche un bel malloppone di gadgets di R101.
2: Dai, vai Marzia.
7: Numero 4.
2: C'è un suggeritore da quelle parti.
4: 4.
2: Vado.

0: ma insegnami a rubar.
1: Ecco Cencio che parla male di Stracio.
2: Esatto. Sono Luciano
3: Spalletti.
1: Mister.
3: Per favore, io volevo dire a nostra amica, per favore, ma cerca di trovare il modulo, il numero giù. Chi ti ha dato quel numero? Devi cercare il numero. Ma c'è, quanti giocatori ci sono in campo? Quanti giocatori ci sono? 11.
0: Quanti?
3: Se te ne metti altri due, se te ne metti altri due, a quanto
0: sono
3: vai?
0: Sono gli arbitri quelli che...
3: E allora prova a dirlo.
4: 13.
3: E allora capisci?
0: Fate schifo. No.
3: Non arriva mai nemmeno un gadget per queste cose a me, capito?
4: Grande Marzia, complimenti.
5: È stata... grazie a voi.
1: La mano santa del mister Spalletti.
2: Luciano, invece di far vincere i nostri, fai vincere la tua squadra.
3: Una cosa alla volta.
2: Una cosa alla volta. Va bene, Marzia, però noi siamo contenti perché alla fine l'aiuto è stato efficace.
5: Grazie mille.
4: Chi c'è con te che ti suggeriva?
0: Sì, Rocky alla porta.
4: Come si chiama?
5: Matteo.
4: Allora ciao Matteo, ciò Marzia, buona giornata.
5: Godetevi. Cosa?
1: Un salutone alla famiglia.
4: Certo.
1: Voi
4: e famiglia.
1: Ciao.
4: Un po' si entra nel periodo.
5: Ciao, grazie mille.
4: E faccio una gran bella wiwa anche da Matteo.
0: Dai.
5: E wiwa.
0: Arrivederci.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Bella.

0: da oggi in poi verrà istituita la giornata mondiale della vastità.
1: Pensavo
0: quella
1: fosse
0: della banda.
1: Ama Bolliva. Pensavo che fosse uno
2: l'acqua bolliva, l'acqua bolliva.
1: E invece no, I'm a believer.
3: Viaggio in Bolivia
1: anche.
0: Dai, dall'ascensore alle scale, dalla portiera del condominio, quante frasi ci sentiamo dire,
1: delle quali non ve ne frega
0: esatto
1: una benedetta.
2: Sapete che Valeria Marini si è rotta un dente al Grande Fratello?
0: Cadendo
2: su Carmen Di Pietro, c'è un'immagine
3: delirante. Testa di Carmen Di Pietro.
2: Ovvio.
0: L'ho visto in diretta il momento.
3: E quindi gli ha scoppiato anche l'altra?
4: No. Scusate, Carmen Di Pietro è tornata al Grande Fratello.
0: Carmen sì. È al Grande Fratello.
4: Ma quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Vive là dentro praticamente.
0: Allora, l'oggetto della discordia è uno specchio rotto che aveva Carmen Di Pietro, che dava molto fastidio a Valeria Marini.
3: Per questioni scaravantiche.
0: Ma un po' di tutto. L'ha dovuto buttare. Nel momento in cui ha buttato lo specchio rotto, Carmen è saltata in braccio a Valeria Marini, che non se l'aspettavano, e sono crollate tutte e due insieme.
3: Ma quindi c'è immediatamente fuori il video di questa cosa.
4: Sono partiti
2: Carmen di dietro.
0: In realtà la telecamera non le sta. No. Si vede il momento, ma non è perfetto. Te lo puoi solo immaginare.
3: Ma il momento top del Grande Fratello, ma quindi non l'hanno ripreso.
2: Ma quindi non è una vastità, sta interessando tutti questa cosa. Non lo so, Cristiano.
3: Ma per riderci sopra, ovviamente.
2: Ah, ecco.
3: Va bene. Vabbè.
2: Troppo.
3: Ringrazio Matteo Torre che mi ha fatto vedere questo.
1: Ma sembra una mossa di presa.
0: Sembra davvero che si menino così, però. È successo tutto ieri sera in diretta. Siamo in diretta anche noi con le vostre voci al 331 80 90 101. Dai.
2: La vastità. Come? La vastità. Quello deve interessare.
4: Non si può vedere, cioè non può andare Matteo a farlo vedere davanti alla camera.
3: Non potete immaginare la goffaggine con cui questo rudere a un certo punto
4: caccia il video.
0: Vabbè, cercate Carmen Di Pietro e Valeria Marini Grande Fratello.
3: Stavo parlando di te in realtà.
0: Tra poco le vostre vastità.

0: tutti insieme tutte le mattine per il Tortorella Challenge.
1: Allora io non so se è una coincidenza, mentre andava la canzone di Gabbani ho aperto le mail è arrivata da un indirizzo non meglio precisato questa esatta domanda.
2: Vai.
1: E tu come stai mentalmente?
2: No,
1: vi giuro. Cosa gli rispondo?
0: Rispondigli che sei qui alle 8 e 12 del mattino in radio a presentare uno dei momenti più simpatici della radiofonia italiana. E non lo dico io,
2: no,
0: lo dicono i nostri amici.
3: Il Tortorella Challenge è simpatico come il bagno cieco di un albergo quando si è in vacanza dopo 4 giorni di stitichezza.
2: Benissimo, bella immagine, grazie.
4: Il bagno cieco, ecco. Che tenerezza.
1: Era meglio se perdeva l'olfatto piuttosto che la vista.
0: Ora può partire il Tortorella Challenge.

0: in teoria dovreste cercare di fare veramente la più brutta mai sentita in vita vostra, è perfetta per questo spazio.
1: E tutto ha avuto origine da una battuta di Chiara. Andiamo indietro nel tempo e risaliamo la causa di tutto sto pastrocchio.
0: Alla cena di ieri sera ho mangiato benissimo, ragazzi, ha cucinato il mio amico informatico, mi ha fatto le pennette USB lisce.
2: Ma questa è una battuta, si ribalta tutto, ragazzi, e quando dico si ribalta la realtà, io non voglio difendere Messi, un ragazzino che gioca a FIFA con la maglia dell'Argentina addosso,
3: ma non è per me.
2: Io lo sai, non mi emoziona, il calcio non è soltanto tecnica come le battute.
0: Cambia idea un po' troppo facilmente.
2: Il calcio è barba, il calcio è carattere, per questo io amo Davide Moscardelli.
3: Ma da quando? Ti dice
2: adesso segno e non ti scuso per niente. Vabbè. Questa è la mia partita.
4: Vabbè, anche questo ci toccava lì sentire.
0: Chi è dal nulla?
4: Sì, bisogna informarsi.
1: Fa parlare anche l'altro giudice, il Requiem che abbiamo in onda.
3: Mi lascia parlare, ma mister. Io mi dissocio. Mi dissocio.
2: Ma come ti dissoci, mister? Come ti dissoci?
4: Vabbè, io dovevamo beccarci anche la biura di Leo Messi da parte di Lele Adani, incredibile, succede di tutto al nostro Tortorella Challenge.
0: Ma torniamo al mio informatico, alle pennette USB lisce, come avete risposto? Anche così?
5: Chiara, ti sei fatta mezzo kilobyte di pennette USB.
0: Effettivamente sì.
4: Bene, bene. Adesso c'è un file che si chiama bamapastabattute.mp3.
1: Dai, avanti.
4: Di che si tratta?
1: Sentiamo.
6: Ciao, una mattina alla Guardia Grele. Chiara, basta con queste battute.
0: Puoi spoilerarla.
4: Guardia Grele in Abruzzo, città natale di Morgan De Santis.
1: Bravo.
4: Portiere.
1: Parti con la vastità.
3: È vero.
2: La vastità. Altro che Casilia.
4: Viene fuori un po' di così simile autismo su Purine Panini.
2: Altro
4: diciamo.
2: Che Casilia ha detto quell'altro scemo.
0: Poi c'è un bel gruppone, sono tutti insieme in macchina per raccontarci questo.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Erano talmente buone che ho tirato un router. Saluti a Luna delle Giovanni.
3: Bella. Questa è bella.
0: Giovanni,
4: come ridono.
1: Ha tirato un router.
3: Questa non l'ho capita, ma l'ho digerita.
2: Scusate, però, ascoltate bene questa frase. Mangio le pennette USB lisce. All'inizio che io sono rimasto interdetto, non ho capito. Ho pensato, ma che sta dicendo questa? Poi ho capito che davanti a noi non c'era la battuta qualunque, qua c'è un atto di coraggio. Logica immediata.
3: È un po' esagerato,
2: Ma sì, la comicità non è logica.
0: La mia idea è cinfama, quindi.
2: Oh, questa frase è una costruzione misteriosa.
3: Ma come andiamo avanti?
2: A qualcosa di spettacolare.
1: Mi spiega come mai le partite durano 90 minuti e le sue corona che 2 giorni.
3: È vero.
2: I pipurà.
4: Perché c'è Alberto Rimedio che lo argina, se no lui farebbe così in ogni partita.
1: Avanti.
0: Cosa ha detto? Beh, ha spoilerato anche la prossima, vai.
8: Ciao banda. Ma sapete che in autostrada dopo 2 rifornimenti IP ce n'è uno urrà. Non è mia, però è bellissima quella. È bella.
1: Ci si autoconvince. È bella. Dite che è bella perché.
0: E quindi non vincerà mai.
4: Apprezziamo anche l'onestà sulle fonti, diciamo, della battuta stessa.
0: Da domani cambio i nomi ai file, non ve li nominerò più nel modo giusto.
4: Metti a secretare i file anche tu.
2: Ascoltiamo qua.
0: Nascerà da Roma.
9: Ciao, sono Tommaso da Roma.
0: Ciao.
9: E questa è la mia barzelletta.
0: Vai.
9: Ma se un'oca italiana fa qua,
1: un'oca
9: inglese fa
1: here. Un'oca inglese fa here.
3: Sì. Bella.
0: Adesso io leggo battuta fuori concorso, non l'ho selezionata io.
1: Qual è?
0: Quindi può arrivare di tutto.
1: Addio.
10: Buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge, Francesco. Mio nonno invece era pugliese, mangiava sempre i tagliolini Bambi.
11: Cosa fosse effettivamente una bella battuta.
4: Lini Banfi. Ora sì.
1: Ma possibile che la capisco io?
3: Tagliolini Banfi.
4: Ma si è messa a ridere, non si è capito nulla, scusa.
2: Cosa ho appena sentito? I tagliolini Banfi! È entrata in area e ha detto vi faccio la battuta del secolo e ha fatto un gol di rovesciata di tacco.
0: Ma
2: questo
0: non
2: per me
0: è fuori concorso. Vabbè.
2: Deve vincere, se no vengo là, vi ribalto i microfoni. Permettetelo, this is a football, el mundo.
3: Basta, fermatelo.
2: Abbattetelo. Basta la vista.
10: Buongiorno a tutti, per il Tortorella Challenge Francesco. Mio nonno invece era pugliese, mangiava sempre i tagliolini bambi.
3: Ma cosa ridi?
2: La meritocrazia, ragazzi!
3: Basta.
2: La meritocrazia! E qui voglio finire la voce per dirlo!
0: Non abbiamo... riusciva neanche a finire la battuta.
4: Abbiamo un drone per Lele Adani.
3: Vabbè. Comunque io i tagliolini bambi li mancio. Hai capito?
0: Ragazzi, possiamo chiudere il tempo della challenge di oggi, che torna domani per il giro di boa della settimana alle 8 bello. Qui su R101. Ma state con noi.
1: Mi sono divertito, ma non dovrei dirlo, vero?
3: No.
1: Ok, me lo tengo
2: grazie,
1: per me.
2: Grazie, grazie a Paolo Dini, grazie per essere stato con noi, grazie per averci regalato la tua vita.
3: Il programma adesso.
2: E adesso è arrivato il momento di salutarci.
1: Ciao.
0: No, guarda che siamo qua tutti i giorni dalle 7 alle 9 del mattino, la banda di R101. E

0: che bello sapere il fatto proprio, non ricorrere alla falsa modestia, conoscere te stesso e quello che vali e non aver paura di dichiararlo. È quello che accade a Cristiano Ronaldo in un'intervista a CNN Portugal. CR7 si è autoproclamato miglior calciatore di sempre.
1: Bravo.
0: Davanti a Messi, Maradona e Pelé. E adesso in Groenlandia hanno paura, adesso mo arriva pure questo e vuole anche noi.
2: Sì, infatti mi ricorda qualcuno.
0: Esatto, sì, ha detto non mi interessa, non ho l'ossessione per quota 1000 gol perché possono dire quello che vogliono, ma sono migliore di Messi, Diego Armando
3: e Diego Maradona
0: e di Pelé, sono il più completo,
1: Locatelli,
0: sono il più bravo, io non state nemmeno a chiederlo,
2: di Trump,
0: sì, c'è Adani, volevo
4: è giusto questa cosa qua, lo sapete che cosa dico, stiamo parlando di Pelé che era uno sopravvalutato,
1: ma
4: dove giocava con gli zoppi in campo, con gli zombie che camminavano,
1: ma cosa dice?
4: Poi stiamo parlando di Messi che era uno sempre a terra, neanche Valeria Marini,
1: ma
4: e Carmine Di Pietro,
1: sì, il contrario ha detto lei sempre.
4: E allora, qua si parla del calcio, la forza della vita, il coraggio e il dolore. Ronaldo ha rischiato di perdere tutto, si è infortunato, è caduto e poi è tornato, e quando è tornato ha vinto il mondiale con i suoi capelli a castoro,
0: stiamo parlando
4: del genio con il motore di un camion, il cuore di un guerriero, come vogliamo descriverlo, Luis Nazario da Lima.
0: È un altro Ronaldo, quello tu parli del fenomeno, io parlo di Cristiano Ronaldo,
1: ecco.
4: E allora poi parliamo di lui, Cristiano, uno speaker come uno speaker amato,
3: non
4: neanche lui.
1: Dai,
4: e allora parliamo di lui, Cristiano, questo personaggio con il ciuffo bianco, che fa il giudice tale quale.
3: No. Non riesce proprio a dire Cristiano Ronaldo, CR7, quello di
4: Non riesco a dirlo. Non riesco a dirlo, mi dispiace.
0: Niente.
4: Non riesco a dirlo, non riesco a pronunciarlo.
2: Meno male, c'è una cosa che non riesce a dire, perché tutto il resto mi sembra che invece le esce anche troppo.
0: Comunque, capito, non fatevi venire strane idee. L'ha detto lui, sono il più grande.
3: Dice lui.
0: Sono io.
1: Oh. Punto. Ha detto anche
4: una
1: punto.
4: Tremenda bugia. Fatemelo dire, una tremenda bugia.
3: Certo, ma i più grandi siamo noi e soprattutto i nostri ascoltatori. Oggi nel Vastità Day, istituito proprio oggi dalla banda di R101, concludiamo con

0: 101. Vogliamo proprio iniziare adesso. Oggi deve risuonare la sigla della vastità.
1: Sì.
0: Per le prossime due ore, dalle 7 alle 9, per la diretta di R101.
1: Senti. Quella tipo. Cosa della quale non ve ne può fregare meno.
0: Beh, l'ultima cosa che vi hanno raccontato, che magari siete dovuti stare lì a dire: ma veramente?
2: Cioè, solitamente iniziano con: ma lo sai che segue una notizia?
1: Allora, c'è una clip ridicola che ricorre sui social, dove c'è il marito seduto sul divano, la moglie che arriva da una stanza dietro e dice a lui: caro, vado a fare la doccia, ma oggi non mi lavo i capelli. Lui la guarda e fa: lì potrebbe partire una vastità.
0: Nella nostra testa parte sempre, in realtà, quando sentiamo determinate frasi.
1: E quindi quella volta che vi viene da dire: e allora? Che mi interessa.
0: La vastità.
1: Ma tu avevi
0: la vastità.
1: Una chicca
0: su
1: Dua Lipa.
0: A proposito, Dua Lipa, signori, si trasferisce a Milano. È pronto il prato?
3: No, sto cercando casa io, ora me la cerca Dua Lipa. No, ragazzi.
1: Gliene hanno assegnata una popolare.
2: Diciamo
1: che è amica del sindaco.
2: No, viene per risparmiare.
0: Sì. Viene per risparmiare
2: a Milano la Madunina.
1: Ma com'è che arriva? A Milano risparmiano i ricchi e pagano di più quegli altri.
2: È così. Ma non è la prima.
0: C'è un'imposta fissa per chi guadagna all'estero, una tassazione leggera sull'eredità.
2: Sì.
0: Vicina di Naomi Campbell.
1: Eccola.
3: Dove volevo andare io?
4: Comincia a interessare la cosa.
3: Mi deve vedere che mi chiama la gente.
4: L'indirizzo.
3: Mi chiama l'agenzia e mi dice: scusa, la casa che avevi visto l'ha presa Dua Lipa.
2: Sì. Voleva andare in piazza Udine all'Ambrata, infatti. Dua Lipa.
3: Adesso io ho preso il box.
1: Vi racconto una conversazione surreale avuta con una persona che non vedevo da tempo. L'ho incrociata e fa: ma dove sei finito? Fa: adesso vivo a Dubai. Ah, perché? Ma perché dove? Perché a Dubai non si pagano le tasse. Ok, ma cosa fai a Dubai? Niente. Vabbè, niente anche a Milano, non paghi le tasse.
0: Effettivamente.
1: Cioè, se non fai niente, nemmeno a Milano.
2: Ma lascialo, ma lasciala a Dubai.
1: Vabbè.
2: Devo dire, no, però questa cosa di Dua Lipa potrebbe avere una venatura di gnagnismo che a qualcuno potrebbe interessare.
0: Vabbè, cosa fai in giro a Milano a cercare di incrociarla?
2: Ho provato a cercare
0: al supermercato
2: per le Olimpiadi un mese, non mi è mai riuscito a trovarlo, lo avvistavano da tutte, l'hanno visto tutti, meno che io.
1: Quindi è vero che Milano sta diventando una città per ricchi.
0: Trovi Dua Lipa alle poste che fa la raccomandata ricevuta di ritorno.
2: E io gli faccio il balletto Don't Star Now con la raccomandata.
5: Ciao banda, io e Maria Grazia oggi facciamo 30 anni di matrimonio e abbiamo una bellissima ragazza di 19 anni che si chiama Beatrice. Ciao amori, Giuseppe da Savona.
4: No, che cattiveria.
2: Perché siamo bastardi.
1: Era andata a cercare.
3: Scusa.
0: Forse non sapeva ancora che sarebbe stato il vastità dei oggi. Okay.
1: Complimenti. Siamo noi che siamo stupidi nel midollo.
4: Un po'.
1: E quindi sì, però in una giornata in cui vi chiediamo di denunciare le cose in cui non vi frega niente.
4: È questa
1: cosa qui.
6: Tipo buongiorno banda, per la vastità vi propongo mio padre. Quando lo sento io so tutte le morti, tutte le nascite della mia città natale.
1: Così,
6: ma che me frega!
1: Sì.
6: E wiwa, buona giornata! La
4: vastità, vero.
1: Adesso è un modo per farti sentire ancora parte del paese da cui è origine.
0: Esatto,
1: no?
0: Infatti volevo dire proprio il parente che tira fuori tutto il parente. Ma lo sai che la cugina della zia della vicina di casa, quando parte così già sai che
2: sono le serie TV di una volta. Del resto poi il padre manifesterà anche la sua soddisfazione per andare al pannello lì dei morti e vedere che anche quel giorno lui non c'è. Quindi è contento, glielo racconta con soddisfazione.
1: Mamma o papà non sanno che tu sei via da 30 anni, sei fermo a quelli di cognomi, quindi quando lei parla di scrivere mille nomi, dando per scontato che tu li possa conoscere,
2: è complicato.
1: Magari sono i figli dei nipoti, dei cugini, e che ne sai?
0: Sì.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Al Gemelli di Roma l'operazione di Papa Leone, deve asportare un nodulo al polmone. Il pontefice è stato accolto in ospedale da una grande folla che lo attendeva dal mattino, con lui il suo medico. Sospese tutte le udienze fino al 20 ottobre, in dubbio l'Angelus di domenica. Via libera del Parlamento alle due risoluzioni proposte dalla maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio, quantificato in 29 miliardi. È un passo consapevole dalla linea di prudenza, ha commentato il ministro Giorgetti. Alle 19 il Consiglio dei Ministri. Alta tensione nel Golfo, esplosioni sono state udite a Sana'a, la capitale dello Yemen, in mano agli Houthi. Lo riporta la testata Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. La coalizione militare a guida saudita aveva annunciato un'operazione speciale dopo gli attacchi dei ribelli yemeniti allo scalo di Riyadh. Cala il numero degli omicidi volontari in Italia. Nei primi 9 mesi dell'anno sono stati 230, 8 in meno rispetto a quelli registrati nello stesso periodo del 2025. È quanto emerge dal report del Viminale. 67 le vittime di genere femminile, 10 in meno, 15 i femminicidi. In 25 anni i prezzi al consumo sono cresciuti del 63%, lo riporta l'Istat. Il dato è frutto di una sintesi tra varie voci. Per l'aggregato di abitazione e utenze l'incremento supera il 100%, quello di alimentari e bevande si avvicina al 90%, inferiore al 30% il rialzo di servizi di istruzione e sanità. Calcio, torna alla Champions League con la seconda giornata del girone unico. Due italiane in campo alle 21. L'Inter ospita i belgi del Club Brugge, il Napoli fa visita agli spagnoli del Villarreal. Inchiesta sulle curve milanesi, ridotta in appello a 8 anni la pena all'ex capo ultra milanista Lucci. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: tutti insieme tutte le mattine per il Tortorella Challenge.
1: Allora, io non so se è una coincidenza, mentre andava la canzone di Gabbani ho aperto le mail è arrivata da un indirizzo non meglio precisato questa esatta domanda.
2: Vai.
1: E tu come stai mentalmente?
2: No,
1: vi giuro. Cosa gli rispondo?
0: Rispondigli che sei qui alle 8 e 12 del mattino in radio a presentare uno dei momenti più simpatici della radiofonia italiana. E non lo dico io,
2: no,
0: lo dicono i nostri amici.
3: Il Tortorella Challenge è simpatico come il bagno cieco di un albergo quando si è in vacanza dopo 4 giorni di stitichezza.
2: Benissimo, bella immagine, grazie.
4: Il bagno cieco, ecco. Che tenerezza.
1: Era meglio se perdeva l'olfatto piuttosto che la vista.
0: Ora può partire il Tortorella Challenge.

0: in teoria dovreste cercare di fare veramente la più brutta mai sentita in vita vostra, è perfetta per questo spazio.
1: E tutto ha avuto origine da una battuta di Chiara. Andiamo indietro nel tempo e risaliamo la causa
0: alla
1: di tutto questo.
0: Alla cena di ieri sera ho mangiato benissimo, ragazzi, ha cucinato il mio amico informatico e ha fatto le pennette USB lisce.
2: Ma questa è una battuta, si ribalta tutto, ragazzi, e quando dico si ribalta la realtà, io non voglio difendere Messi, un ragazzino che gioca a FIFA con la maglia dell'Argentina addosso,
3: ma non è per me.
2: Io lo sai, non mi emoziona, il calcio non è soltanto tecnica come le battute.
0: Cambia idea un po' troppo facilmente.
2: Il calcio è barba, il calcio è carattere, per questo io amo Davide Moscardelli.
3: Ma da quando? Ti guarda negli occhi
2: e ti dice adesso segno e non ti scuso per niente. Vabbè. Questa è la mia partita.
4: Vabbè, anche questo ci toccava lì.
0: Chi è dal nulla?
4: Sì, bisogna informarsi.
1: Fa parlare anche l'altro giudice, il Requiem che abbiamo in onda.
3: Mi lascia parlare, ma mister. Io mi dissocio. Mi dissocio.
2: Ma come ti dissoci, mister? Come ti dissoci?
4: Vabbè, io dovevamo beccarci anche la biura di Leo Messi da parte di Lele Adani, incredibile, succede di tutto al nostro Tortorella Challenge.
0: Ma torniamo al mio informatico, alle pennette USB lisce, come avete risposto? Anche così?
5: Chiara, ti sei fatta mezzo kilobyte di pennette USB.
0: Effettivamente sì.
4: Bene, bene. Adesso c'è un file che si chiama Bama Pasta Battute punto MP3.
1: Vai, avanti.
4: Di che si tratta?
1: Sentiamo.
6: Tanto una mattina alla Guardia Grele, Chiara, basta con queste battute.
0: Puoi spoilerarla.
4: Guardia Grele in Abruzzo, città natale di Morgan De Santis.
1: Bravo.
4: Portiere.
1: Parti con la vastità.
3: È vero.
7: La vastità. Vabbè. La vastità.
2: Altro che Casilia.
4: Viene fuori un po' di così simile autismo su Purine Panini.
2: Altro
4: diciamo,
2: che così. Casilla, ha detto quell'altro scemo.
0: Poi c'è un bel gruppone, sono tutti insieme in macchina per raccontarci questo.
8: Ciao Chiara.
0: Ciao.
8: Erano talmente buone che ho tirato un router. Saluti a Luna delle Giovanni.
3: Bella. Questa è bella.
0: Giovanni,
4: come ridono.
1: Ha tirato un router.
3: Questa non l'ho capita, ma l'ho digerita.
2: Scusate, però, ascoltate bene questa frase. Mangio le pennette USB lisce. All'inizio che io sono rimasto interdetto, non ho capito. Ho pensato, ma che sta dicendo questa? Poi ho capito che davanti a noi non c'era la battuta qualunque, qua c'è un atto di coraggio. Logica immediata.
3: È un po' esagerato,
2: Ma sì, la comicità non è logica.
0: La mia idea è infama, quindi.
2: Oh, questa frase, una costruzione misteriosa.
1: Ma come
3: andiamo avanti?
2: Ha qualcosa di spettacolare.
1: Mi spiega come mai le partite durano 90 minuti e le sue cronache 2 giorni?
3: È vero.
2: I pipurà.
4: Perché c'è Alberto Rimedio che lo argina, se no lui farebbe così in ogni partita.
1: Avanti.
0: Cosa ha detto? Beh, ha spoilerato anche la prossima, vai.
9: Ciao banda, ma sapete che in autostrada dopo due rifornimenti IP ce n'è uno, urrà. Non è mia, però è bellissima quella. È bella.
1: Ci si autoconvince. È bella. Dite che è bella perché.
0: E quindi non vincerà mai.
4: Apprezziamo anche l'onestà sulle fonti, diciamo, della battuta stessa.
0: Da domani cambio i nomi ai file, non ve li nomino più nel modo
4: segreti,
0: giusto.
4: Metti a secretare i file anche tu. Va.
2: Ascoltiamo qua.
0: Nascerà da Roma.
10: Ciao, sono Tommaso da Roma.
0: Ciao.
10: E questa è la mia barzelletta.
0: Vai.
10: Ma se un'oca italiana fa qua,
1: un'oca
10: inglese fa
1: here, here, here. Un'oca inglese fa here, here, here.
0: Sì, qua, qua, qua.
3: Sì. Bella.
0: Adesso io leggo battuta fuori concorso, non l'ho selezionata io.
1: Vale.
0: Quindi può arrivare di tutto.
1: Addio.
11: Buongiorno a tutti, per il Tortorella Challenge Francesco. Mio nonno invece era pugliese, mangiava sempre i tagliolini Bambi.
2: Cosa fosse effettivamente
4: tagliolini Bambi. Ora sì.
1: Ma possibile che la capisco io?
3: Tagliolini.
4: Ma si è messa a ridere, non si è capito nulla, scusa.
2: Cosa ho appena sentito?
0: Ciao.
2: I tagliolini Bambi! È entrata in area e ha detto vi faccio la battuta del secolo e ha fatto gol di rovesciata di tacco. Rovesciata di tacco.
0: Ma
2: questo
0: non era
2: per me.
0: Fuori concorso. Vabbè.
2: Deve vincere, se no vengo là, vi ribalto i microfoni. Permettetelo. This is a football. El mundo.
3: Basta, fermatelo.
2: Abbattetelo. Basta la vista.
11: Buongiorno a tutti, per il Tortorella Challenge Francesco. Mio nonno invece
3: a lui.
11: Era pugliese, mangiava sempre i tagliolini Bambi.
3: Ma cosa ridi?
2: La meritocrazia, ragazzi!
3: Basta.
2: La meritocrazia! E qui voglio finire la voce per dirlo!
0: Non abbiamo... riusciva neanche a finire la battuta.
4: Abbiamo un drone per Lele Adani.
3: Vabbè. Comunque io i tagliolini Bambi li mancio. Mancio. Oh. Li mangio.
4: Dai.
3: Hai capito?
0: Sì, possiamo hai chiudere capito? Il Tortorella Challenge di oggi, che torna domani per il giro di boa della settimana.

0: Che bello, che bello sapere il fatto proprio, non ricorrere alla falsa modestia, conoscere te stesso e quello che vali e non aver paura di dichiararlo. È quello che accade a Cristiano Ronaldo in un'intervista a CNN Portugal. CR7 si è autoproclamato miglior calciatore di sempre.
1: Bravo.
0: Davanti a Messi, Maradona e Pelé. E adesso in Groenlandia hanno paura, adesso mo arriva pure questo e vuole anche noi.
2: Sì, infatti mi ricorda qualcuno.
0: Esatto, sì, ha detto non mi interessa, non ho l'ossessione per quota 1000 gol perché possono dire quello che vogliono, ma sono migliore di Messi, di Diego Armando,
3: di Diego Maradona
0: e di Pelé. Sono il più completo, sono il più bravo io, non state nemmeno a chiederlo.
2: Di Trump,
0: sì, c'è Adani, volevo
4: è giusto questa cosa qua, lo sapete che cosa dico? Stiamo parlando di Pelé, che era uno sopravvalutato, ma dove giocava con gli zoppi in campo, con gli zombie che camminavano.
1: Ma cosa dice?
4: Poi stiamo parlando di Messi, che era uno sempre a terra, neanche Valeria Marini,
1: ma
4: e Carmen Di Pietro,
1: sì, il contrario ha detto lei sempre.
4: E allora qua si parla del calcio, la forza della vita, il coraggio e il dolore. Ronaldo ha rischiato di perdere tutto, si è infortunato, è caduto e poi è tornato, e quando è tornato, vinto il mondiale,
0: no,
4: con i suoi capelli a castoro,
0: stiamo parlando del
4: genio, con il motore di un camion, no, il cuore di un guerriero, come vogliamo descriverlo. Luis Nazario da Lima,
0: è un altro Ronaldo, quello tu parli del

0: fenomeno, io parlo di Cristiano Ronaldo.
1: Ecco.
2: E allora poi parliamo di lui, Cristiano. Uno speaker come uno speaker amato.
3: Non mi
2: neanche lui.
1: Dai.
2: E allora parliamo di lui. Cristiano, questo personaggio con il ciuffo bianco, che va in giudice tale quale.
0: No.
3: Non riesce proprio a dire Cristiano Ronaldo, CR7, quello di
2: Non riesco a dirlo. Non riesco a dirlo, mi dispiace.
0: Niente.
2: Non riesco a dirlo, non riesco a pronunciarlo.
4: Meno male, c'è una cosa che non riesce a dire, perché tutto il resto mi sembra che invece le esce anche troppo.
0: Comunque, capito, non fatevi venire strane idee. L'ha detto lui:
3: l'ha
0: sono il più grande, il più grande.
3: Dice lui.
0: Sono io.
1: Oh. Punto. Ha detto anche
2: una
1: punto.
2: Tremenda bugia. Fatemelo dire, una tremenda bugia.
3: Certo, ma i più grandi siamo noi e soprattutto i nostri ascoltatori. Oggi nel Vastità Day, istituito proprio oggi dalla banda di R101, concludiamo con

0: 101. Vogliamo proprio iniziare adesso. Oggi deve risuonare la sigla della vastità.
1: Sì.
0: Per le prossime due ore, dalle 7 alle 9, per la diretta di R101.
1: Senti. Quella tipo. Cosa della quale non ve ne può fregarte meno.
0: Beh, l'ultima cosa che vi hanno raccontato, che magari siete dovuti stare lì a dire: ma veramente?
2: Cioè, solitamente iniziano con: ma lo sai che segue una notizia?
1: Allora, c'è una clip ridicola che ricorre sui social, dove c'è il marito seduto sul divano, la moglie che arriva da una stanza dietro e dice a lui: caro, vado a fare la doccia, ma oggi non mi lavo i capelli. Lui la guarda e fa: lì potrebbe partire una vastità.
0: Certo. Nella nostra testa parte sempre, in realtà, quando sentiamo determinate frasi.
1: E quindi quella volta che gli viene da dire: e allora? Che mi interessa.
0: La vastità.
1: Ma tu avevi
0: la vastità.
1: Una chicca
0: su
1: Dua Lipa.
0: A proposito, Dua Lipa, signori, si trasferisce a Milano. È pronto il prezzo?
3: No, sto cercando casa io, ora me la becca Dua Lipa. No, ragazzi.
1: Gliene hanno assegnata una popolare. Perché
2: diciamo
1: è amica del sindaco.
2: No, viene per risparmiare.
0: Sì. Viene per risparmiare
2: a Milano la Madunina.
1: Ma com'è che arriva? A Milano risparmiano i ricchi e pagano di più quegli altri.
2: È così, ma non è la prima.
0: C'è un'imposta fissa per chi guadagna all'estero, una tassazione leggera sull'eredità.
2: Sì.
0: Vicina di Naomi Campbell.
1: Eccola.
3: Dove volevo andare io?
4: Comincia a interessare la cosa.
3: Mi dai vedere che mi chiama la gente,
4: l'indirizzo.
3: Mi chiama l'agenzia e mi dice: scusa, la casa che avevi visto l'ha presa Dua Lipa.
2: Sì. Voleva andare in piazza Udine all'Ambrate, infatti. Dua Lipa.
3: Adesso io ho preso il box.
1: Vi racconto una conversazione surreale avuta con una persona che non vedevo da tempo. L'ho incrociata e fa: ma dove sei finito? Fa: adesso vivo a Dubai. Ah, perché? Ma perché dove? Perché a Dubai non si pagano le tasse. Ok, ma cosa fai a Dubai? Niente. Vabbè, niente anche a Milano, non paghi le tasse.
0: Effettivamente.
1: Cioè, se non fai niente, nemmeno a Milano.
2: Ma lascialo a Dubai. Devo dire, no, però questa cosa di Dua Lipa potrebbe avere una venatura di gnagnismo che a qualcuno potrebbe interessare.
0: Vabbè, cosa fai in giro a Milano a cercare di incrociarla?
2: Ho provato a cercare
0: al supermercato
2: per le Olimpiadi un mese, non è mai riuscito a trovarlo. Lo avvistavano da tutte, l'hanno visto tutti, meno che io.
1: Quindi è vero che Milano sta diventando una città per ricchi.
0: Trovi Dua Lipa alle poste che fa la raccomandata ricevuta di ritorno.
2: E io gli faccio il balletto Don't Star Now con la raccomandata.
5: Ciao banda. Io e Maria Grazia oggi facciamo 30 anni di matrimonio e abbiamo una bellissima ragazza di 19 anni che si chiama Beatrice. Ciao amori, Giuseppe da Savona.
4: No, che cattiveria.
2: Perché siamo bastardi. Sono andata a cercare.
1: Scusa.
0: Se non sapeva ancora che sarebbe stato il vastità dei oggi. Okay.
1: Complimenti. Siamo noi che siamo stupidi nel midollo.
4: Un po'.
1: E quindi sì, però in una giornata in cui vi chiediamo di denunciare le cose in cui non vi frega niente.
4: È questa
1: cosa qui.
6: Tipo buongiorno banda, per la vastità vi propongo mio padre. Quando lo sento io so tutte le morti, tutte le nascite della mia città natale.
1: Così,
6: ma che me frega. E wiwa, buona giornata. La
4: vastità, vero.
1: Adesso è un modo per farti sentire ancora parte del paese da cui è origine.
0: Esatto,
1: no?
0: Infatti volevo dire proprio il parente che tira fuori tutto il parente. Ma lo sai che la cugina della zia della vicina di casa, quando parte così già sai che
2: sono le serie TV di una volta. Del resto poi il padre manifesterà anche la sua soddisfazione per andare al pannello lì dei morti e vedere che anche quel giorno lui non c'è. Quindi è contento, glielo racconta con soddisfazione.
1: Mamma o papà non sanno che tu sei via da 30 anni, sei fermo a quelli di cognomi, quindi quando lei parla di scrivere 1000 nomi dando per scontato che tu li possa conoscere
2: è complicato.
1: Magari sono i figli dei nipoti, dei cugini, e che ne sai.
0: Sì.

0: Sì, grazie. Questa canzone è bellissima. Oggi inizierò la giornata in un modo migliore. Grazie mille.
1: Bello, bello regalarvi queste canzoni, no, perché uno la richiede.
2: Parlava di porompo un po' con lui prima.
3: Io e Cristiano l'abbiamo ascoltata abbracciati teneramente.
1: Uno la chiede, gli altri l'apprezzano. Potete farlo anche voi attraverso il 331 80 90 101 in questa che da oggi diventa la giornata mondiale della vastità.
4: La vastità, la vastità, la vastità.
3: Sì.
4: Di quel che ce ne frega.
3: Perché ormai siamo abituati a titoloni sensazionale, fantastico, fantasmagorico e eccezionale.
2: Il web si commuove.
1: È vero. Il web insorge.
3: Dicono mezza frase, lasciano tre puntini affinché tu con un click vada a svelare la vastità della realtà che c'è poi dietro.
1: Succede sul web, ma anche tra le mura di casa, sovente. C'è questo.
2: Sovente. Che bello. Dal 92 non sentivo dire sovente in radio. Andiamo avanti.
5: Buongiorno banda.
2: Bene.
5: Purtroppo devo dire che la vastità è nei confronti di mia mamma. Quando mi viene a raccontare per filo e per segno come è andata l'ultima puntata di Affari Tuoi. C'ha 83 anni, stiamo lì ad ascoltarla. Ciao, buona giornata Daniele da Bergamo.
1: Ciao Daniele, come era vestito? Chi ha vinto? Che regioni hanno giocato?
6: Mia mamma la consiglia la televisione e si arrabbia se non la seguono.
3: Davvero?
6: Dai, scegli l'Umbria! Scegli l'Umbria, te l'avevo detto!
7: È vero.
2: E ne ha 40 poi tua mamma di anni. Pensa sì. Arrivare a 80.
3: Ma sai come sarebbe divertente invece un programma così con l'interazione del pubblico da casa?
2: Veloce?
1: Ognuno può davvero dire la sua. Sì. Eviterei. Parenti ma anche amici.
8: Ciao banda, sono Giussi di Ragusa. Quando telefono a una mia amica mi dice sempre: sto lavando le tende, mi sono passata l'aspirapolvere, ho fatto i vetri, le persiane, domani devo andare da mia suocera a fare le pulizie. Ma che cosa me ne frega a me di quello che fai? Ma io ti telefono per sapere come stai, non per sapere che cosa hai pulito. Ciao banda.
3: Ciao tesoro, ma è vero, perché
1: planning della giornata.
3: Ci sono persone
1: vero,
3: che
1: sì.
3: Chiami e siccome respirano devono spiegarti che hanno la giornata impegnata. Cioè che fanno tutto. Tutto loro fanno.
7: Infatti abbiamo l'amica, attenzione.
3: Guarda, ieri ho camminato, ho messo un piede davanti, poi quell'altro ancora.
1: Sì, no, ce l'abbiamo in linea.
7: È lei.
9: Buongiorno, banda, buongiorno. Volevo dire alla mia cara amica Giusy da Ragusa che sto ascoltando la radio pure io e ho capito che si riferisce a me. Guarda un po', sono io che gli ho fatto scoprire il 301, cosa si sfoga con voi? Ma almeno io queste cose le faccio in casa, cara mia, tu le fai? Ma mi sa che oggi è finita un'amicizia con me. Tu non mi chiami in maniera privata invece di mandare messaggi alla radio. Che carina che sei.
7: Chiamatevi.
3: Finire due di amicizie, evita di chiamare anche noi.
7: Ecco, bravi.

0: 101. Dammi il regalo.
1: Ciao, sono Esti da Messina, dammi il regalo.
2: Sì. Katia da Orbassano.
3: R101, sono Riccardo, dammi il regalo. D'Andria.
0: R101, dammi il regalo. Valentina da Imola.
4: Da Marco da Bernatini, dammi il regalo.
0: Sara Roma, dammi il regalo.
5: Ciao, sono Cetti dalla Codorta. R101, dammi il regalo. Ciao, Cetti.
6: Buongiorno banda, sono Giuliano da Livorno.
7: Lui.
6: Dammi il regalo.
0: Lui. Non è che scegli tu così, però.
7: Lui da Livorno.
8: Questa massa di questuanti
9: è arrivata un sacco di gente e lui deve scegliere quello di Livorno.
10: Certo.
9: E poi si chiama Giuliano. Che mi da, mi
8: no,
9: fa...
8: Damiano, Damiano.
9: Esatto.
10: Damiano?
9: Damiano?
0: Vabbè, mettiamo tutto in ordine. Chi è arrivato primo?
11: Dai, Damiano! Giuliano! Giuliano, vai!
12: R101. Dammi il regalo.
0: La più veloce è stata lei, Marzia da Torino.
13: Sono Marzia da Caselle. R101, dammi il regalo.
9: Oh, Marzia! No.
8: Si parte.
9: Dove
13: ciao.
9: Sei? Ciao, ti sento.
0: Ciao. Dai, vicino all'aeroporto, lei quando vuole.
13: Grande. Sì.
0: Ciao Marzia, buongiorno, hai vinto.
13: Ciao, buongiorno a voi.
0: L'album di Alex Warren.
13: Wow!
9: È una casa a Cascina Gobba.
8: Allora. Non è vero, non è vero.
9: Però è interessante la storia di Alex Warren. Per lui, per prima di arrivare al successo, ha vissuto per due anni nella macchina di del
10: Leonardo Fiaschi.
8: Sì. Warren G. Ah,
9: dormiva in macchina. Eccola.
8: No, vastità.
9: Insomma.
0: No, così. A me interessa sapere cosa fa Marzia di bello a Torino, a Caselle.
8: In quale macchina vivi?
13: Vivo in una Y.
9: Il traffico si rischia di vivere davvero in auto.
8: Che fai? Ti abbiamo interrotto nella tua routine quotidiana? Ti stai avviando a lavorare, a fare?
13: Io lavoro, sì. Io lavoro al comune della città di Torino.
8: Bene, bene. In qualità di, possiamo saperlo, non siamo troppo indiscreti.
13: Della ragioneria, mi occupo del rendiconto.
9: Quindi la Tari, la Tarsu, la Pursu, tutto ti viene pagato a te.
13: La chiusura dei conti, un po' tutto.
8: Poteri forti.
0: Quindi torinese fino al midollo, sarai tifosa di una delle due squadre di Torino.
10: Rispondi bene perché c'è in ballo il disco.
13: No, in realtà no, di nessuna delle due.
8: Vedi?
13: Ho acquisito un'altra squadra.
0: Quale?
13: L'Inter.
10: Va bene, grazie, arrivederci.
0: Di Alex Warren.
10: Arrivederci, è caduta la linea. È caduta la linea.
0: Grande Marzia. Allora, giochiamo anche con la nostra Jingle Machine perché potresti vincere anche i gadget.
9: Allora,
13: creiamo
9: gadget anche quelli di cartone, ci sono poi.
10: Ah, bravo!
9: Numero uno,
10: non me l'aspettavo da te.
0: Si sta staccando un adesivo, adesso li rimettiamo.
9: Un po' di perculare la gente, mi metto da una parte e dall'altra.
10: Bravissimo.
9: In virtù delle convenienze. Allora, ci sono 16 tasti numerati dall'1 al 16. Verranno chiesti a te tre numeri, tre possibilità.
8: Tre.
9: Devi trovare questo, devi trovare. Ok.
0: Non ti va bene tre possibilità.
8: Ma no, dovrebbero essere tre poi tutti i giorni alla fine, prima di 7-8 pippoli non si va a casa.
0: Marzia ce la può fare.
9: Allora, nel qual caso a te arriverà, oltre all'album di Warren, anche un bel malloppone di gadgets di R101.
0: Dai, vai Marzia.
13: Numero 4.
0: C'è un suggeritore da quelle parti.
9: 4.
0: Vado.

0: Mamma insegna me a rubar.
1: Ecco Cencio che parla male di strada. Sì.
2: Esatto. Sono Luciano.
3: Spalletti.
1: Mister.
4: Per favore, io volevo dire a nostra amica, per favore, ma cerca di trovare il modulo, il numero giù. Chi ti ha dato quel numero? Devi cercare il numero. Ma c'è, quanti giocatori ci sono in campo? Quanti giocatori ci sono? 11.
0: Quanti?
4: Se te ne metti 11. Altri due, se te ne metti altri due, a quanto
0: sono
4: vai?
0: Sono gli arbitri quelli. Che...
4: E allora prova a dirlo.
3: 13.
4: E allora capisci?
0: Fate schifo.
4: Non mi arriva mai nemmeno un gadget per queste cose a me, capito?
3: Grande Marzia, complimenti.
5: È stata... grazie a voi.
1: La mano santa del mister Spalletti.
2: Luciano, invece di far vincere i nostri, fai vincere la tua squadra. Una cosa alla volta. Va bene, Marzia, però noi siamo contenti perché alla fine l'aiuto è stato efficace.
5: Grazie mille.
3: Chi c'è con te che ti suggeriva?
0: Sì, Rocky alla porta.
3: Come si chiama?
5: Matteo.
3: Allora ciao Matteo, ciao Marzia, buona giornata.
5: Godetevi la famiglia.
3: Cosa?
1: Un salutone alla famiglia.
3: Certo.
1: Va bene.
3: E famiglia.
1: Ciao.
3: Un po' si entra nel periodo.
5: Ciao, grazie mille.
3: E facci una rabbia anche da Matteo.
0: Dai.
5: E viva.
0: Arrivederci.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Bella.

0: Da oggi in poi verrà istituita la giornata mondiale della vastità.
1: Pensavo
0: quella
1: fosse
0: della banda.
1: Ama Bolliva. Pensavo che fosse uno
2: l'acqua bolliva, l'acqua bolliva.
1: E invece no, I'm a believer.
3: Viaggio in Bolivia
1: anche.
0: Dai, dall'ascensore alle scale, dalla portiera del condominio, quante frasi ci sentiamo dire,
1: delle quali non ve ne frega.
0: Esatto.
1: Una benedetta.
2: Sapete che Valeria Marini si è rotta un dente al Grande Fratello?
1: La devono smettere.
0: Cadendo
2: su Carmen Di Pietro. C'è un'immagine
3: dell'Iran. Sulla testa di Carmen Di Pietro.
2: Beh, ovvio.
0: L'ho visto in diretta il momento.
3: E quindi gli ha scoppiato anche l'altra.
4: No. Scusate, Carmen Di Pietro è tornata al Grande Fratello.
0: Carmen sì. È al Grande Fratello.
4: Ma quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Vive là dentro praticamente.
0: Allora, l'oggetto della discordia è uno specchio rotto che aveva Carmen Di Pietro, che dava molto fastidio a Valeria Marini.
3: Per questioni scaramantiche.
0: Ma un po' di tutto. L'ha dovuto buttare. Nel momento in cui ha buttato lo specchio rotto, Carmen è saltata in braccio a Valeria Marini, che non se l'aspettavano, e sono crollate tutte e due insieme.
3: Ma quindi c'è immediatamente fuori il video di questa cosa.
4: Sono partiti
2: Carmen
4: su.
2: Di dietro.
0: In realtà la telecamera non le sta. No. Si vede il momento, ma non è perfetto. Te lo puoi solo immaginare.
3: Ma il momento top del Grande Fratello, quindi non l'hanno ripreso.
2: Ma quindi non è una vastità, sta interessando tutti questa cosa. Non lo so, Cristiano.
3: Ma per
2: anche
3: riderci
2: tu.
3: Sopra, ovviamente.
2: Ah, ecco.
3: Va bene.
2: Vabbè. Troppo.
3: Ringrazio Matteo Torre che mi ha fatto vedere questo.
1: Ma sembra una mossa di presa.
0: Sembra davvero che si menino così, però. È successo tutto ieri sera in diretta. Siamo in diretta anche noi con le vostre voci al 331 80 90 101. Dai.
2: Come? Quello deve interessare,
4: non
2: per
4: si può vedere, cioè non può andare Matteo a farlo vedere davanti alla camera.
3: Non potete immaginare la goffaggine con cui questo rudere a un certo punto.
4: Caccia il video.
0: Vabbè, cercate Carmen Di Pietro e Valeria Marini, Grande Fratello.
3: Stavo parlando di te, in realtà.
0: Tra poco le vostre vastità dopo Ernia.

0: tutti insieme tutte le mattine per il Tortorella Challenge.
1: Allora io non so se è una coincidenza, mentre andava la canzone di Gabbani ho aperto le mail è arrivata da un indirizzo non meglio precisato questa esatta domanda.
2: Vai.
1: E tu come stai mentalmente?
2: No,
1: vi giuro. Cosa gli rispondo?
0: Rispondigli che sei qui alle 8 e 12 del mattino in radio a presentare uno dei momenti più simpatici della radiofonia italiana. Sì. E non lo dico io,
2: no,
0: lo dicono i nostri amici.
3: Il Tortorella Challenge è simpatico come il bagno cieco di un albergo quando si è in vacanza dopo 4 giorni di stitichezza.
2: Benissimo, bella immagine, grazie.
4: Il bagno cieco, ecco. Che tenerezza.
1: Era meglio se perdeva l'olfatto piuttosto che la vista.
0: Ora può partire il Tortorella Challenge.

0: in teoria dovreste cercare di fare veramente la più brutta mai sentita in vita vostra, è perfetta per questo spazio.
1: E tutto ha avuto origine da una battuta di Chiara. Andiamo indietro nel tempo e risaliamo la causa
0: alla
1: di tutto
0: cena di ieri
1: pastrocchio.
0: Sera ho mangiato benissimo, ragazzi, ha cucinato il mio amico informatico e ha fatto le pennette USB lisce.
2: Ma questa è una battuta, si ribalta tutto, ragazzi, e quando dico si ribalta la realtà, io non voglio difendere Messi, un ragazzino che gioca a FIFA con la maglia dell'Argentina addosso.
3: Questo non è per me.
2: Io lo sento, mi emoziona, il calcio non è soltanto tecnica come le battute.
0: Cambia idea un po' troppo facilmente.
2: Il calcio è barba, il calcio è carattere, per questo io amo Davide Moscardelli.
3: Ma da quando?
2: Faccia che deve tornare in Serie C, che ti guarda negli occhi e ti dice adesso segno e non ti scuso per niente. Vabbè. Questa è la mia partita.
4: Vabbè, anche questo
0: uno
4: ci toccava lì sentire.
0: Chi è dal nulla?
4: Sì, ho bisogno di informarsi.
1: Fa parlare anche l'altro giudice, il Requiem che abbiamo in onda.
3: Mi lascia parlare, ma mister. Io mi dissocio. Mi dissocio.
2: Ma come ti dissoci, mister? Come ti dissoci?
4: Vabbè, io. Dovevamo beccarci anche la biura di Leo Messi da parte di Lele Adani, incredibile, succede di tutto al nostro Tortorella Challenge.
0: Ma torniamo al mio informatico, alle pennette USB lisce, come avete risposto? Anche così?
5: Chiaramente si è fatta mezzo kilobyte di pennette USB.
0: Effettivamente sì.
4: Bene, bene. Adesso c'è un file che si chiama bamapastabattute.mp3.
1: Dai, avanti.
4: Di che si tratta?
1: Sentiamo.
6: Ciao, una mattina alla Guardia Grele. Chiara, basta con queste battute.
0: Puoi spoilerarla.
4: Guardia Grele in Abruzzo, città natale di Morgan De Santis.
1: Bravo.
4: Portiere.
1: Parti con la vastità.
3: È vero.
2: La vastità.
0: La vastità.
2: Altro che Casilia.
4: Viene fuori un po' di così simile autismo su Purine Panini.
2: Altro
4: diciamo
2: che Casilia, ha detto quell'altro scemo.
0: Poi c'è un bel gruppone, sono tutti insieme in macchina per raccontarci questo.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Erano talmente buone che ho tirato un router. Saluti a Luna delle Giovanni.
3: Bella. Questa è bella.
0: Giovanni,
4: come ridono.
2: Ha tirato un router.
3: Questa non l'ho capita, ma l'ho digerita.
2: Scusate,
0: certo.
2: Però ascoltate bene questa frase. Mangio le pennette USB lisce. All'inizio che io sono rimasto interdetto, non ho capito. Ho pensato ma che sta dicendo questa? Poi ho capito che davanti a noi non c'era la battuta qualunque, qua c'è un atto di coraggio. Logica immediata.
3: È un po' esagerato,
2: Ma sì, la comicità non è logica.
0: La mia idea è cinfama, quindi.
2: Oh, questa frase è una costruzione misteriosa.
1: Ma come
3: andiamo avanti?
2: A qualcosa di spettacolare.
1: Mi spiega come mai le partite durano 90 minuti e le sue cronache 2 giorni?
3: È vero.
2: I pipurà.
4: Perché c'è Alberto Rimedio che lo argina, se no lui farebbe così in ogni partita.
1: Avanti.
0: Cosa ha detto? Beh, ha spoilerato anche la prossima, vai.
8: Ciao banda, ma sapete che in autostrada dopo due rifornimenti IP ce n'è uno urra. Non è mia, però è bellissima quella. È bella.
1: Vabbè, ci si autoconvince. È bella. Dite che è bella perché.
0: E quindi non vincerà mai.
4: Poi apprezziamo anche l'onestà sulle fonti, diciamo, della battuta stessa.
0: Da domani cambio i nomi ai file, non ve li nomino più nel modo
4: segreti,
0: giusto.
4: Metti a secretare i file anche tu. Vai.
2: Ascoltiamo qua.
0: Nascerà? Da Roma.
9: Ciao, sono Tommaso da Roma.
0: Ciao.
9: E questa è la mia barzelletta.
0: Vai.
9: Ma se un'oca italiana fa qua. Un'oca inglese fa hir.
1: Un'oca inglese fa here.
0: Qua.
3: Bella.
0: Adesso io leggo battuta fuori concorso, non l'ho selezionata io.
1: Vale.
0: Quindi può arrivare di tutto.
1: Addio.
10: Buongiorno a tutti, per il Tortorella Challenge Francesco. Mio nonno invece era pugliese, mangiava sempre i tagliolini bambi.
2: Questo fosse effettivamente una bella battuta.
1: Lini Banfi.
4: Ora sì.
1: Ma possibile che la capisco io?
3: Tagliolini Banfi.
4: Ma si è messa a ridere, non si è capito nulla, scusa.
2: Ma tu sono appena sentito!
0: Ciao.
2: I tagliolini Banfi! È entrata in area e ha detto vi faccio la battuta del secolo e ha fatto un gol di rovesciata di tacco! Rovesciata di tacco,
0: ma
2: questo
0: non era fuori concorso! Vabbè!
2: Deve vincere, se no vengo là, vi ribalto i microfoni! Permettetelo! This is a football! È il mondo!
3: Basta, fermatelo!
2: Abbattetelo! Basta la vista!
10: Buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge, Francesco. Mio nonno invece
3: a lui.
10: Era pugliese, mangiava sempre i tagliolini bambi.
3: Ma cosa ridi?
2: La meritocrazia, ragazzi!
3: Basta.
2: La meritocrazia! E qui voglio finire la voce per dirlo!
0: Non abbiamo... riusciva neanche a finire la battuta.
4: Abbiamo un drone per Lele Adani.
3: Comunque io i tagliolini bambi li mancio. Mancio. Oh. Li mancio.
4: Dai.
3: Hai capito?
0: E così possiamo hai chiudere capito? Il Tortorella Challenge di oggi, che torna domani per il giro di boa della settimana alle 8 qui su R101. Ma state con noi.
1: Mi sono divertito, ma non dovrei dirlo, vero?
3: No.
1: Ok, me lo tengo
2: grazie,
1: per me.
2: Grazie, grazie a Paolo Dini, grazie per essere stato con noi, grazie per averci regalato okay, la tua vita.
3: Il programma adesso.
2: E adesso è arrivato il momento programma. Di salutarci.
1: Ciao.
0: No, guarda che siamo qua tutti i giorni dalle 7 alle 9 del mattino, la banda di R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Papa Leone al Gemelli di Roma per l'intervento chirurgico al polmone. Deve asportare un nodulo. Prima di entrare in ospedale, il pontefice ha salutato i tantissimi fedeli presenti fuori fin dal mattino. Sospese tutte le udienze fino al 20 ottobre. Ok del Parlamento alle due risoluzioni della maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio da 29 miliardi. Alle 19 il Consiglio dei Ministri. All'ordine del giorno anche il decreto ex Ilva e l'autonomia differenziata. Alta tensione nel Golfo, esplosioni sono state udite a Sana'a, la capitale dello Yemen, in mano agli Houthi. Lo riporta la testata Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. La coalizione militare a guida saudita aveva annunciato un'operazione nell'area. Continuano le indagini sul giallo di Pietracatella. Oggi la polizia ha perquisito per 5 ore l'istituto agrario dove lavora una delle persone indagate per aver avvelenato madre e figlia a dicembre con la ricina. Domani mattina le ispezioni in un'altra scuola. Cala il numero degli omicidi volontari in Italia. Nei primi 9 mesi dell'anno sono stati 230, 8 in meno di quelli accertati nello stesso periodo del 2025. È quanto emerge dal report del Viminale. 67 le vittime di genere femminile, 10 in meno, 15 i femminicidi. Calcio, torna la Champions League con la seconda giornata del girone unico. Due italiane in campo alle 21. L'Inter ospita i belgi del Club Brugge. Il Napoli fa visita agli spagnoli del Villarreal. In programma anche il big match fra Atletico Madrid e Manchester United. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Grazie, questa canzone è bellissima. Oggi inizierò la giornata in un modo migliore. Grazie mille.
1: Bello, bello regalarvi queste canzoni, no, perché uno la richiede.
2: Parlava di porompo un po' prima.
3: Io e Cristiano l'abbiamo ascoltata abbracciati teneramente.
1: Uno la chiede, gli altri l'apprezzano. Potete farlo anche voi attraverso il 331 80 90 101, in questa che da oggi diventa la giornata mondiale della vastità.
4: La vastità, la vastità, la vastità.
3: Sì.
4: Di quel che ce ne frega.
3: Perché ormai siamo abituati a titoloni sensazionale, fantastico, fantasmagorico e eccezionale.
2: Il web si commuove.
1: È vero. Il web insorge.
3: Dicono mezza frase, lasciano tre puntini affinché tu con un click vada a svelare la vastità della realtà che c'è poi dietro.
1: Succede sul web, ma anche tra le mura di casa, sovente. C'è questo.
2: Sovente. Che bello. 92. Sentivo dire sovente in radio. Andiamo avanti. Sovente.
5: Buongiorno banda. Purtroppo devo dire che la vastità è nei confronti di mia mamma. Quando mi viene a raccontare per filo e per segno come è andata l'ultima puntata di Affari Tuoi. C'ha 83 anni, stiamo lì ad ascoltarla. Ciao, buona giornata Daniele da Bergamo.
1: Ciao Daniele, com'era vestito? Chi ha vinto? Che regioni hanno giocato?
6: Mia mamma la consiglia la televisione e si arrabbia se non la seguono.
3: Davvero?
6: Dai, scegli l'Umbria! Scegli l'Umbria, te l'avevo detto!
7: È vero.
2: E ne ha 40 poi tua mamma di anni. Pensa arrivare a 80.
3: Ma sai come sarebbe divertente invece un programma così, con l'interazione del pubblico da casa?
2: Veloce?
1: Ognuno può davvero dire la sua.
3: Sì.
1: Eviterei. Parenti ma anche amici.
8: Ciao banda, sono Giussi di Ragusa. Ciao. Quando telefono a una mia amica mi dice sempre: sto lavando le tende, mi sono passata l'aspirapolvere, ho fatto i vetri, le persiane, domani devo andare da mia suocera a fare le pulizie. Ma che cosa me ne frega a me di quello che fai? Ma io ti telefono per sapere come stai e non per sapere che cosa hai pulito. Ciao banda.
3: Ciao tesoro, ma è vero, perché
1: planning della giornata.
3: Ci sono persone che chiami siccome respirano devono spiegarti che hanno la giornata impegnata. Cioè che fanno tutto loro fanno.
7: Ma infatti abbiamo l'amica, attenzione.
3: Ma guarda, ieri ho camminato, ho messo un piede davanti, poi quell'altro ancora.
1: Ah sì, no, ce l'abbiamo in linea.
7: Lei.
9: Buongiorno banda, buongiorno. Volevo dire alla mia cara amica Giusy da Ragusa che sto ascoltando la radio pure io e ho capito che si riferisce a me. Guarda un po', sono io che gli ho fatto scoprire il 301, cosa si sfoga con voi? Ma almeno io queste cose le faccio in casa, cara mia, tu le fai? Beh, mi sa che da oggi è finita un'amicizia con me. Tu non mi chiami in maniera privata invece di mandare messaggi alla radio.
3: Ecco.

0: Dammi il regalo.
1: Ciao, sono Esti da Messina, dammi il regalo.
2: Sì. Sono Katia da Bolzano.
3: R101, sono Riccardo, dammi il regalo. D'Andria.
2: R101, dammi il regalo. Valentina da Imola.
4: Da Marco De Bernatini, dammi il regalo.
0: Sara Roma, dammi il regalo.
5: Ciao, sono Cetti dalla Codorta. R101, dammi il regalo. Ciao, Cetti.
6: Buongiorno banda, sono Giuliano da Livorno.
7: Lui.
6: Dammi il regalo.
0: Lui. Non è che scegli tu così, però.
7: Lui da Livorno.
8: Questa massa di questuanti
9: è arrivata un sacco di gente e lui deve scegliere quello di Livorno.
10: Certo.
9: E poi si chiama Giuliano e che mi dà
8: Damiano.
7: Esatto. Damiano?
9: Damiano?
0: Vabbè, mettiamo tutto in ordine. Chi è arrivato primo?
11: Dai, Damiano. Giuliano,
12: vai. R101, dammi il regalo.
0: La più veloce è stata lei, Marzia da Torino.
13: Sono Marzia da Caselle. R101, dammi il regalo.
9: Oh, Marzia!
8: No. Si parte.
9: Dove
13: ciao.
9: Sei? Ciao, tesoro.
0: Ciao. È vicino all'aeroporto e lei quando vuole
13: grande. Sì.
0: Ciao Marzia, buongiorno, hai vinto.
13: Ciao, buongiorno a voi.
0: L'album di Alex Warren.
13: Wow!
7: È una casa a Cascina Gobba.
9: Allora.
8: Non è vero, non è vero.
9: Però è interessante la storia di Alex Warren. Per lui, prima di arrivare al successo, ha vissuto per 2 anni nella macchina di del
10: Leonardo Fiaschi.
8: Sì. Warren G.
9: Ah, sì. Dormiva in macchina. Eccola.
8: No, vastità.
0: Insomma. No, così. A noi interessa sapere cosa fa Marzia di bello a Torino, a Caselle.
8: In quale macchina vivi?
13: Vivo in una Y.
9: Il traffico si rischia di...

0: di vivere davvero in auto.
1: Che fai? Ti abbiamo interrotto nella tua routine quotidiana, ti stai avviando a lavorare, a fare, a brigare.
2: Lavoro, sì, io lavoro al comune della città di Torino.
1: Bene, bene, in qualità di, possiamo saperlo, siamo troppo indiscreti.
2: Della ragioneria, mi occupo del rendiconto.
3: Quindi la Tari, la TAR sulla PURSU, tutto ti viene pagato a te.
2: La chiusura dei conti, paghi un po' tutto.
1: Poteri forti.
4: Quindi torinese fino al midollo, sarai tifosa di una delle due squadre di Torino.
5: Rispondi bene perché c'è in ballo il disco.
2: No, in realtà no, di nessuna delle due.
1: Vedi?
2: Ho acquisito un'altra squadra.
4: Quale?
2: L'Inter.
5: Va bene, grazie, arrivederci.
4: Di Alex Warren,
5: arrivederci, è caduta la linea. È caduta la linea.
4: Grande Marzia. Allora, giochiamo anche con la nostra Jingle Machine perché potresti vincere anche i gadget.
3: Allora,
2: creiamo
3: gadget anche quelli di cartone, ci sono poi.
5: Ah, bravo!
3: Bravo,
5: numero uno! Non me l'aspettavo da te.
4: Si sta staccando un adesivo, adesso li rimettiamo.
3: Pur di perculare la gente, mi metto da una parte e dall'altra.
5: Bravissimo.
3: In virtù delle convenienze. Allora, ci sono 16 tasti numerati dall'1 al 16. Verranno chiesti a te tre numeri, tre possibilità. Devi trovare questo, devi trovare.
4: Okay. Non ti va bene tre possibilità?
1: Ma no, dovrebbero essere tre poi tutti i giorni, alla fine, prima di 7-8 pippoli non si va a casa.
4: Marzia ce la può fare.
3: Allora, nel qual caso a te arriverà, oltre all'album di Warren, anche un bel malloppone di gadgets di R101.
4: Dai, vai Marzia.
2: Numero 4.
4: C'è un suggeritore da quelle parti.
3: 4.
4: Vado?

0: ma insegnami a rubar.
1: Ecco Cencio che parla male di Strano.
2: Esatto. Sono Luciano
3: Spalletti.
1: Mister,
2: per favore, io volevo dire a nostra amica, per favore, ma cerca di trovare il modulo, il numero giù. Chi ti ha dato quel numero? Devi cercare il numero. Ma c'è, quanti giocatori ci sono in campo? Quanti giocatori ci sono? 11.
0: Quanti?
2: Se te ne metti 11. Altri due, se te ne metti altri due, a quanto
0: sono,
2: vai?
0: Sono gli arbitri quelli che...
2: E allora prova a dirlo.
4: 13.
2: E allora capisci?
0: Fate schifo.
2: Non mi arriva mai nemmeno un gadget per queste cose a me, capito?
4: Grande Marzia, complimenti.
5: È stata... grazie a voi.
1: La mano santa del mister Spalletti.
6: Luciano, invece di far vincere i nostri, fai vincere la tua squadra. Una cosa alla volta. Va bene, Marzia, però noi siamo contenti perché alla fine l'aiuto è stato efficace.
5: Grazie mille.
4: Chi c'è con te che ti suggeriva?
0: Sì, Rocky alla porta.
4: Come si chiama?
5: Matteo.
4: Allora ciao Matteo, ciao Marzia, buona giornata.
5: Un saluto alla famiglia.
4: Cosa?
1: Un salutone alla famiglia.
4: Certo.
1: A voi
4: e famiglia.
1: Ciao.
4: Un po' si entra nel periodo.
5: Ciao, grazie mille.
4: E facci un arabo alle Wiwa anche da Matteo.
0: Dai.
5: E Wiwa.
0: Arrivederci.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Vabbè, Inda.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna ho la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di...

0: oggi in poi verrà istituita la giornata mondiale della vastità.
1: Pensavo
0: quella
1: fosse
0: della banda.
1: Ama Bolliva. Pensavo che fosse uno
2: l'acqua bolliva, l'acqua bolliva.
1: E invece no, I'm a believer.
3: Viaggio in Bolivia
1: anche.
0: Dall'ascensore alle scale, dalla portiera del condominio, quante frasi ci sentiamo dire,
1: delle quali non ve ne frega.
0: Esatto.
1: Una benedetta.
2: Sapete che Valeria Marini si è rotta un dente al Grande Fratello?
1: La devono smettere.
0: Cadendo
2: su Carmen Di Pietro. C'è un'immagine
3: dell'Iran. Testa di Carmen Di Pietro.
2: Ovvio.
0: L'ho visto in diretta il momento.
3: E quindi gli ha scoppiato anche l'altra.
4: No. Scusate, Carmen Di Pietro è tornata al Grande Fratello.
0: Carmen sì. È il Grande Fratello.
4: Ma quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Vive là dentro praticamente.
0: Allora, l'oggetto Adani. Della discordia è uno specchio rotto che aveva Carmen Di Pietro, che dava molto fastidio a Valeria Marini.
3: Per quindi questioni scaramantiche.
0: Ma immagino. Un po' di tutto. L'ha dovuto buttare. Nel momento in cui ha buttato lo specchio rotto, Carmen è saltata in braccio a Valeria Marini, che non se l'aspettavano, e sono crollate tutte e due insieme.
3: Ma quindi c'è immediatamente fuori il video di questa cosa.
4: Carmen di dietro.
0: In realtà la telecamera non le sta. No. Si vede il momento, ma non è perfetto. Te lo puoi solo immaginare.
3: Ma il momento top del Grande Fratello, quindi non l'hanno ripreso.
2: Ma quindi non è una vastità, sta interessando tutti questa cosa. Non lo so, Cristiano.
3: Ma per
2: anche
3: riderci
2: tu.
3: Sopra, ovviamente.
2: Ah, ecco.
3: Va bene.
2: Troppo.
3: Ringrazio Matteo Torre che mi ha fatto vedere questo.
1: Ma sembra una mossa di presa.
0: Sembra davvero che si menino così, però. È successo tutto ieri sera in diretta. Siamo in diretta anche noi con le vostre voci al 331 80 90 101.
2: Come? Quello deve interessare,
4: non
2: per
4: si può vedere, cioè non può andare Matteo a farlo vedere davanti alla camera.
3: Non potete immaginare la goffaggine con cui questo rudere a un certo punto
4: c'è il video.
0: Vabbè, cercate Carmen Di Pietro e Valeria Marini Grande Fratello.
3: Stavo parlando di te in realtà.
0: Tra poco le vostre vastità.

0: tutti insieme tutte le mattine per il Tortorella Challenge.
1: Allora io non so se è una coincidenza, mentre andava la canzone di Gabbani ho aperto le mail è arrivata da un indirizzo non meglio precisato questa esatta domanda.
2: Vai.
1: E tu come stai mentalmente?
2: No,
1: ti giuro. Cosa gli rispondo?
0: Rispondigli che sei qui alle 8 e 12 del mattino in radio a presentare uno dei momenti più simpatici della radiofonia italiana. E non lo dico io,
2: no,
0: lo dicono i nostri amici.
3: Il Tortorella Challenge è simpatico come il bagno cieco di un albergo quando si è in vacanza dopo 4 giorni di stitichezza.
4: Benissimo, bella immagine, grazie.
5: Il bagno cieco, ecco. Che tenerezza.
1: Era meglio se perdeva l'olfatto piuttosto che la vista.
0: Ora può partire il Tortorella Challenge.

0: in teoria dovreste cercare di fare veramente la più brutta mai sentita in vita vostra, è perfetta per questo spazio.
1: E tutto ha avuto origine da una battuta di Chiara. Andiamo indietro nel tempo e risaliamo la causa
0: alla
1: di tutto
0: cena di ieri
1: pastrocchio.
0: Sera ho mangiato benissimo, ragazzi, ha cucinato il mio amico informatico, mi ha fatto le pennette USB lisce.
2: Ma questa è una battuta, si ribalta tutto, ragazzi, e quando dico si ribalta la realtà, io non voglio difendere Messi, un ragazzino che gioca a FIFA con la maglia dell'Argentina addosso, questo è per me. Io lo sento, mi emoziona, il calcio non è soltanto tecnica come le battute.
0: Cambia idea un po' troppo facilmente.
2: Il calcio è barba, il calcio è carattere, per questo io amo Davide Moscardelli.
3: Ma da quando?
2: Faccia che deve tornare in Serie C, che ti guarda negli occhi e ti dice adesso segno e non ti scuso per niente. Vabbè. Questa è la mia partita.
4: Vabbè, anche questo ci toccava lì sentire.
0: Chi è dal nulla?
4: Sì, ho bisogno di informarsi.
1: Fa parlare anche l'altro giudice, il Requiem che abbiamo in onda.
3: Mi lascia parlare, ma mister. Io mi dissocio. Mi dissocio.
2: Ma come ti dissoci, mister? Come ti dissoci?
4: Vabbè, io dovevamo beccarci anche la biura di Leo Messi da parte di Lele Adani, incredibile, succede di tutto al nostro Tortorella Challenge.
0: Torniamo al mio informatico, alle pennette USB lisce, come avete risposto? Anche così?
5: Chiara, ti sei fatta mezzo kilobyte di pennette USB.
0: Effettivamente sì.
4: Bene, bene. Adesso c'è un file che si chiama bamapastabattute.mp3.
1: Vai, avanti.
4: Di che si tratta?
1: Sentiamo.
6: Ciao, una mattina alla Guardia Grele. Chiara, basta con queste battute.
0: Puoi spoilerarla.
4: Guardia Grele in Abruzzo, città natale di Morgan De Santis.
1: Bravo.
4: Portiere.
1: Parti con la vastità.
3: È vero.
2: La vastità. Altro che Casilia.
4: Viene fuori un po' di così simile autismo su Purine Panini.
2: Altro
4: diciamo
2: che Casilia, ha detto quell'altro scemo.
0: Poi c'è un bel gruppone, sono tutti insieme in macchina per raccontarci questo.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Erano talmente buone che ho tirato un router. Saluti a Luna delle Giovanni.
3: Bella. Questa è bella.
0: Giovanni,
4: come ridono.
1: Ha tirato un router.
3: Questa non l'ho capita, ma l'ho digerita.
2: Scusate, però, ascoltate bene questa frase. Mangio le pennette USB lisce. All'inizio che io sono rimasto interdetto, non ho capito. Ho pensato, ma che sta dicendo questa? Poi ho capito che davanti a noi non c'era la battuta qualunque, qua c'è un atto di coraggio. Logica immediata.
3: È un po' esagerato,
2: Ma sì, la comicità non è logica.
0: Cambia idea e ci infama, quindi.
2: Oh, questa frase è una costruzione misteriosa.
3: Ma come andiamo avanti?
2: Ha qualcosa di spettacolare.
1: Mi spiega come mai le partite durano 90 minuti e le sue cronache 2 giorni?
3: È vero.
2: I pipurà.
4: Perché c'è Alberto Rimedio che lo argina, se no lui farebbe così in ogni partita.
1: Avanti.
0: Cosa ha detto? Beh, ha spoilerato anche la prossima, vai.
8: Ciao banda, ma sapete che in autostrada dopo due rifornimenti ce n'è uno, urra. Non è mia, però è bellissima quella. È bella.
1: Ma ci si autoconvince. È bella. Dite che è bella perché.
0: E quindi non vincerà mai.
4: Apprezziamo anche l'onestà sulle fonti, diciamo, della battuta stessa.
0: Da domani cambio i nomi ai file. Non ve li nomino più nel modo
4: giusto. Metti a secretare i file anche tu. Vai.
2: Ascoltiamo qua.
0: Nascerà? Da Roma.
9: Ciao, sono Tommaso da Roma.
0: Ciao.
9: E questa è la mia barzelletta.
0: Vai.
9: Ma se un'oca italiana fa qua, un'oca inglese fa hir.
1: Un'oca inglese va here.
0: Qua.
3: Bella.
0: Adesso io leggo battuta fuori concorso, non l'ho selezionata io.
1: Vale.
0: Quindi può arrivare di tutto.
1: Addio.
10: Buongiorno a tutti, per il Tortorella Challenge Francesco. Mio nonno invece era pugliese, mangiava sempre i tagliolini bambi.
2: Questo fosse effettivamente una bella battuta.
4: Lini Banfi. Ora sì.
1: Ma possibile che la capisco io?
3: Tagliolini
4: Banfi. Ma si è messa a ridere, non si è capito nulla, scusa.
2: Tu sono appena sentito i tagliolini Banfi. È entrata in area e ha detto vi faccio la battuta del secolo e ha fatto un gol di rovesciata di tacco. Rovesciata di tacco, questo per me.
0: Ma fuori concorso. Vabbè.
2: Deve vincere, se no vengo là, vi ribalto i microfoni. Permettetelo. This is a football. È il mondo.
3: Basta, fermatelo.
2: Abbattetelo. Basta, l'ho visto.
10: Buongiorno a tutti, per il Tortorella Challenge Francesco. Mio nonno invece
3: a lui.
10: Era pugliese, mangiava sempre i tagliolini bambi.
3: Ma cosa ridi?
2: La meritocrazia, ragazzi!
3: Basta.
2: La meritocrazia! E qui voglio finire la voce per dirlo!
0: Non abbiamo... riusciva neanche a finire la battuta.
4: Abbiamo un drone per Lele Adani.
3: Comunque io i tagliolini bambi li mancio. Mancio. Oh. Li mancio.
4: Dai.
3: Hai capito?
0: E così possiamo hai chiudere capito? Il Tortorella Challenge di oggi, che torna domani per il giro di boa della settimana alle 8 qui su R101. Ma state con noi.
1: Mi sono divertito, ma non dovrei dirlo, vero?
3: No.
1: Ok, me lo tengo
2: grazie,
1: per me.
2: Grazie, grazie a Paolo Dini, grazie per essere stato con noi, grazie per averci regalato la tua
3: vita.
2: Il
3: programma adesso.
2: E adesso è arrivato il momento di salutarci.
1: Ciao.
0: No, guarda che siamo qua tutti i giorni dalle 7 alle 9 del mattino, la banda di R101. Ecco. E

0: che bello sapere il fatto proprio, non ricorrere alla falsa modestia, conoscere te stesso e quello che vali e non aver paura di dichiararlo. È quello che accade a Cristiano Ronaldo in un'intervista a CNN Portugal. CR7 si è autoproclamato miglior calciatore di sempre.
1: Bravo.
0: Davanti a Messi, Maradona e Pelé. E adesso in Groenlandia hanno paura, adesso arriva pure questo e vuole anche noi.
2: Sì, infatti mi ricorda qualcuno.
0: Esatto, sì, ha detto non mi interessa, non ho l'ossessione per quota 1000 gol perché possono dire quello che vogliono, ma sono migliore di Messi, di Diego Armando,
3: di Diego Maradona
0: e di Pelé, sono il più completo,
1: Locatelli,
0: sono il più bravo io, non state nemmeno a chiederlo.
2: Di Trump.
0: Sì, c'è Adani, volevo
4: è giusto questa cosa qua, lo sapete che cosa dico? Stiamo parlando di Pelé che era uno sopravvalutato, ma dove giocava con gli zoppi in campo, con gli zombie che camminavano.
1: Ma cosa dice?
4: Poi stiamo parlando di Messi che era uno sempre a terra, neanche Valeria Marini,
1: ma
4: e
1: ha detto
4: Di Pietro.
1: Sì, il contrario ha detto lei sempre.
4: E allora qua si parla del calcio. La forza della vita, il coraggio e il dolore. Ronaldo ha rischiato di perdere tutto, si è infortunato, è caduto e poi è tornato. E quando è tornato, ha vinto il mondiale con i suoi capelli a castoro.
0: Stiamo parlando del genio
4: con il motore di un camion, il cuore di un guerriero. Come vogliamo descriverlo? Luis Nazario da Lima, Ronaldo.
0: È un altro Ronaldo, quello tu parli del fenomeno, io parlo di Cristiano Ronaldo.
1: Ecco.
4: E allora poi parliamo di lui. Cristiano, uno speaker come uno speaker amato,
3: non
4: neanche lui.
1: Dai,
4: e allora parliamo di lui, Cristiano, questo personaggio con il ciuffo bianco che fa il giudice tale quale.
3: Non riesce proprio a dire Cristiano Ronaldo, CR7, quello di
4: Non riesco a dirlo, mi dispiace.
0: Niente.
4: Non riesco a dirlo, non riesco a pronunciarlo.
2: Meno male, c'è una cosa che non riesce a dire, perché tutto il resto mi sembra che invece esce anche troppo.
0: Comunque, capito, non fatevi venire strane idee. L'ha detto lui, sono il più grande. Il più grande.
3: Se lo dice lui.
0: Sono io.
1: Oh. Punto. Ha detto anche
4: una
1: punto.
4: Tremenda bugia. Fatemelo dire, una tremenda bugia.
3: Certo, ma i più grandi siamo noi e soprattutto i nostri ascoltatori. Oggi nel Vastità Day, istituito proprio oggi dalla banda di R101, concludiamo con

0: Grazie, questa canzone è bellissima. Oggi inizierò la giornata in un modo migliore. Grazie mille.
1: Bello, bello regalarvi queste canzoni, no, perché uno la richiede.
2: Parlava di porompo un po' con lui prima.
3: Io e Cristiano l'abbiamo ascoltata abbracciati teneramente.
1: Uno la chiede, gli altri l'apprezzano. Potete farlo anche voi attraverso il 331 80 90 101 in questa che da oggi diventa la giornata mondiale della vastità.
4: La vastità, la vastità, la vastità.
3: Sì.
4: Di quel che ce ne frega.
3: Perché ormai siamo abituati a titoloni sensazionale, fantastico, fantasmagorico e eccezionale.
2: Il web si commuove.
1: È vero. Il web insorge.
3: Dicono mezza frase, lasciano tre puntini affinché tu con un click vada a svelare la vastità della realtà che c'è poi dietro.
1: Succede sul web, ma anche tra le mura di casa, sovente. C'è questo.
2: Sovente. Che bello. Dal 92 sentivo dire sovente in radio. Sovente. Avanti.
5: Sovente. Bene. Purtroppo devo dire che la vastità è nei confronti di mia mamma. Quando mi viene a raccontare per filo e per segno come è andata l'ultima puntata di Affari Tuoi. C'ha 83 anni e stiamo lì ad ascoltarla. Ciao, buona giornata Daniele da Bergamo.
1: Ciao Daniele, come era vestito, chi ha vinto, che regioni hanno giocato.
6: Mia mamma la riconsiglia la televisione e si arrabbia se non la seguono.
3: Davvero?
6: Dai, scegli l'Umbria, scegli l'Umbria, te l'avevo detto.
7: È vero.
2: E ne ha 40 poi tua mamma di anni. Pensa sì. Arrivare a 80.
3: Ma sai come sarebbe divertente invece un programma così con l'interazione del pubblico da casa?
2: Veloce?
1: Ognuno può davvero dire la sua. Sì. Eviterei. Parenti ma anche amici.
8: Ciao banda, sono Giussi di Ragusa. Quando telefono a una mia amica mi dice sempre: sto lavando le tende, mi sono passata l'aspirapolvere, ho fatto i vetri, le persiane, domani devo andare da mia suocera a fare le pulizie. Ma che cosa me ne frega a me di quello che fai? Ma io ti telefono per sapere come stai, non per sapere che cosa hai pulito. Ciao banda.
3: Ciao tesoro, ma è vero, perché
1: planning della giornata.
3: Ci sono persone
1: vero,
3: che chiami siccome respirano devono spiegarti che hanno la giornata impegnata. Cioè che fanno tutto loro fanno.
7: Infatti abbiamo l'amica, attenzione.
3: Guarda, ieri ho camminato, ho messo un piede davanti, poi quell'altro ancora.
1: Sì, no, ce l'abbiamo in linea.
7: È lei.
9: Buongiorno banda, buongiorno. Volevo dire alla mia cara amica Giusy da Ragusa che sto ascoltando la radio pure io e ho capito che si riferisce a me. Guarda un po', sono io che gli ho fatto scoprire il 301, cosa si sfoga con voi? Ma almeno io queste cose le faccio in casa, cara mia, tu le fai? Beh, mi sa che da oggi è finita un'amicizia con me. Tu non mi chiami in maniera privata invece di mandare messaggi alla radio. Che carina che sei.
7: Chiamatevi.
3: Fate finire due di amicizie e evita di chiamare anche noi.
7: Ecco, bravi.

0: dammi il regalo.
1: Wiwa.
2: Ciao, sono Esi da Messina, dammi il regalo.
3: Avanti. Katia da Orbassano.
4: R101, sono Riccardo, dammi il regalo. D'Andria.
2: R101, dammi il regalo. Valentina da Imola.
5: Da Marco da Bernatini, dammi il regalo.
0: Sara Roma, dammi il regalo.
6: Ciao, sono Cetti dalla Codorta. R101, dammi il regalo. Ciao, Cetti.
7: Buongiorno banda, sono Giuliano da Livorno.
8: Lui.
7: Dammi il regalo.
0: Lui. Non è che scegli tu così, però.
8: Lui da Livorno.
9: Questa massa di questuanti.
10: È arrivata un sacco di gente e lui deve scegliere quello di Livorno.
11: Certo.
10: E poi si chiama Giuliano. Che mi da, mi
9: no, fa... Damiano.
10: Esatto.
11: Damiano?
10: Damiano?
0: Vabbè, mettiamo tutto in ordine. Chi è arrivato primo?
12: Dai, Damiano. Giuliano,
13: vai. R101. Dammi il regalo.
0: La più veloce è stata lei, Marzia da Torino.
14: Sono Marzia da Caselle. R101, dammi il regalo.
10: Oh, Marzia! Oh,
9: si parte.
10: Dove
14: ciao.
10: Sei? Ciao, ti sento.
11: Ciao.
0: Vai vicino all'aeroporto, lei quando vuole.
11: Grande.
14: Sì.
0: Ciao Marzia, buongiorno, hai vinto.
14: Ciao, buongiorno a voi.
0: L'album di Alex Warren.
14: Wow!
11: È una casa a Cascina Gobba.
10: Allora,
9: non è vero, non è vero.
10: Però è interessante la storia di Alex Warren. Per lui, per prima di arrivare al successo, ha vissuto per due anni nella macchina di del
11: Leonardo Fiaschi.
9: Di sì. Warren G.
10: Ah, sì. Dormiva in macchina. Eccola.
9: No, vastità.
10: Insomma.
0: Ah, no, così. A noi interessa sapere cosa fa Marzia di bello a Torino, a Caselle.
9: In quale macchina vivi?
14: Vivo in una Y.
10: Il traffico si rischia di vivere davvero in auto.
9: Che fai? Ti abbiamo interrotto nella tua routine quotidiana? Ti stai avviando a lavorare, a fare?
14: Io lavoro, sì. Io lavoro al comune della città di Torino.
9: Bene, bene. In qualità di, possiamo saperlo, non siamo troppo indiscreti.
14: Della ragioneria, mi occupo del rendiconto.
10: Bella. Quindi la Tari, la Tarsu, la Pursu, tutto ti viene
14: esatto,
10: pagato a te.
14: La chiusura
10: Pursu
14: dei conti, la paghi un po' tutto.
9: Le poteri forti.
0: Quindi torinese fino al midollo sarai sì. Tifosa di una delle due squadre di Torino.
11: Rispondi bene perché c'è in ballo il disco.
14: Aia. No, in realtà no, di nessuna delle due.
9: Vedi?
14: Ah. Ho acquisito un'altra squadra.
0: Quale?
14: L'Inter.
11: Va bene, grazie, arrivederci.
0: Di Alex Warren.
11: Arrivederci, è caduta la linea. È caduta la linea.
0: Grande Marzia. Allora, giochiamo anche con la nostra Jingle Machine perché potresti vincere anche i gadget.
10: Allora,
14: creiamo.
10: Gadget anche quelli di cartone ci sono poi.
11: Ah, bravo!
10: Bravo,
11: numero uno. Non me l'aspettavo da te.
0: Si sta staccando un adesivo, adesso li rimettiamo.
10: Pur di perculare la gente mi metto da una parte e dall'altra.
11: Bravissimo.
10: In virtù delle convenienze. Allora ci sono 16 tasti numerati dall'1 al 16. Verranno chiesti a te tre numeri, tre possibilità.
9: Tre.
10: Devi trovare questo, devi trovare. Okay.
0: Non ti va bene tre possibilità?
9: Ma no, dovrebbero essere tre poi tutti i giorni alla fine,
0: dai,
9: prima di 7-8 pippoli non si va
0: Marzia
9: a casa.
0: Marzia ce la può fare.
10: Allora, in qual caso a te arriverà oltre all'album di Warren anche un bel malloppone di gadgets di R101.
0: Dai, vai.
14: Andiamo.
0: Marzia.
14: Numero 4.
0: C'è un suggeritore da quelle parti.
11: 4.
0: Vado.

0: mamma insegna a me a rubar.
1: Ecco Cencio che parla male di strada.
2: Esatto. Sono Luciano Spalletti.
1: Mister.
3: Per favore, io volevo dire alla nostra amica, per favore, ma cerca di trovare il modulo, il numero giù. Chi ti ha dato quel numero? Devi cercare il numero. Ma c'è, quanti giocatori ci sono in campo? Quanti giocatori ci sono? 11.
0: Quanti?
3: Se te ne metti 11. Altri due, se te ne metti altri due, a quanto
0: sono,
3: vai?
0: Sono gli arbitri quelli. Che...
3: E allora prova a dirlo.
4: 13.
3: E allora
0: capisci? Fate schifo.
3: Non arriva mai nemmeno un gadget per queste cose a me, capito?
4: Grande Marzia, complimenti.
5: È stata... grazie a voi.
1: La mano santa del mister Spalletti.
2: Luciano, invece di far vincere i nostri, fai vincere la tua squadra. Una cosa alla volta. Va bene, Marzia, però noi siamo contenti perché alla fine l'aiuto è stato efficace.
5: Grazie mille.
4: Chi c'è con te che ti suggeriva?
0: Sì, Rocky alla porta.
4: Come si chiama?
5: Matteo.
4: Allora ciao Matteo, ciao Marzia, buona giornata.
5: Godetevi la famiglia.
4: Cosa?
1: Un salutone alla famiglia.
4: Certo.
1: Voi
4: e famiglia.
1: Ciao.
4: Un po' si entra nel periodo.
5: Ciao, grazie mille.
4: E faccio una gara per le Wiwa anche da Matteo.
0: Dai.
5: E Wiwa.
0: Arrivederci.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Vabbè, Inda.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Al via a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. Salta l'illustrazione delle linee della manovra, precedentemente annunciata per errore, dicono fonti interne. Attesa invece l'approvazione delle intese con Lombardia, Liguria, Veneto e Piemonte sull'autonomia differenziata. All'ordine del giorno anche il decreto ex Ilva. Oggi il Parlamento ha dato il via libera alle due risoluzioni proposte dalla maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio, quantificato in 29 miliardi. È un passo consapevole dalla linea di prudenza, ha commentato il ministro Giorgetti. Papa Leone al Gemelli di Roma per l'asportazione del nodulo polmonare. Prima di entrare in ospedale, il pontefice ha salutato i tantissimi fedeli presenti fuori sin dal mattino. Dopo l'intervento è prevista una settimana di ricovero, sospese tutte le udienze fino al 20 ottobre. In Francia è il quinto atto della mobilitazione studentesca, cortei in numerose città, tra cui Parigi, Lione e Marsiglia. Scontri nella capitale, dove è presente anche l'attivista Greta Thunberg. La polizia ha aperto 36 inchieste per presunti episodi di violenza da parte delle forze dell'ordine. Continuano le indagini sul giallo di Pietra Catella. Le attenzioni degli inquirenti si concentrano su tre persone, parenti e amici di Gianni Di Vita, finora unico sospettato di aver avvelenato la moglie e la figlia con la ricina. Oggi 5 ore di perquisizione nell'istituto agrario dove lavora uno dei soggetti. Calcio, torna alla Champions League con la seconda giornata del girone. Alle 21 l'Inter ospita i belgi del club Brugge, mentre il Napoli è impegnato in Spagna, in casa del Villarreal. In Serie A un turno di squalifica per gli allenatori Pisacane e Spalletti dopo lo scontro al termine di Cagliari-Juventus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Buongiorno. Vogliamo proprio iniziare adesso. Oggi deve risuonare la sigla della vastità.
1: Sì.
0: Per le prossime due ore, dalle 7 alle 9, per la diretta di R101.
1: Senti, quella cosa della quale non ve ne può fregarte meno.
0: Dai, l'ultima cosa che vi hanno raccontato, che magari siete dovuti stare lì a dire: ma veramente?
2: Solitamente iniziano con: ma lo sai che segue una notizia?
1: Allora, c'è una clip ridicola che ricorre sui social, dove c'è il marito seduto sul divano, la moglie che arriva da una stanza dietro e dice a lui: caro, vado a fare la doccia, ma oggi non mi lavo i capelli. Lui la guarda e fa: lì potrebbe partire una vastità.
0: Nella nostra testa parte sempre, in realtà, quando sentiamo determinate frasi.
1: E quindi quella volta che gli viene da dire: e allora? Che mi interessa.
0: La vastità.
1: Ma tu
0: la vastità.
1: Una chicca
0: su
1: Dua Lipa.
0: Dua Lipa, signori, si trasferisce a Milano. È pronto il prezzo?
3: No, sto cercando casa io, ora me la becca Dua Lipa. No, ragazzi.
1: Ne hanno assegnata una popolare, perché
2: diciamo
1: è amica del sindaco. No,
2: viene per risparmiare.
0: Sì. Viene
2: per
0: risparmiare
2: a Milano la Madunina.
1: Ma com'è che a Milano risparmiano i ricchi e pagano di più quegli altri?
2: È così, ma non è la prima.
0: C'è un'imposta fissa per chi guadagna all'estero, una tassazione leggera sull'eredità.
2: Sì.
0: Vicina di Naomi Campbell.
1: Eccola.
3: Dove volevo andare io?
4: Comincia a interessare la cosa.
3: Mi vedere che mi chiama la gente.
4: L'indirizzo.
3: Mi chiama l'agenzia e mi dice: scusa, la casa che avevi visto l'ha presa Dua Lipa.
2: Sì, voleva andare in piazza Udine all'Ambrate, infatti Dua Lipa.
3: Adesso io ho preso il box.
1: Vi racconto una conversazione surreale avuta con una persona che non vedevo da tempo. L'ho incrociata e fa: ma dove sei finito? Fa: adesso vivo a Dubai. Ah, perché? Ma perché dove? Perché a Dubai non si pagano le tasse. Ok, ma cosa fai a Dubai? Niente. Vabbè, niente anche a Milano, non paghi le tasse.
0: Effettivamente.
1: Cioè, se non fai niente, nemmeno a Milano.
2: Ma lascialo, ma lascialo a Dubai.
1: Vabbè.
2: No. Devo dire no, però questa cosa di Dua Lipa potrebbe avere una venatura di gnagnismo che a qualcuno potrebbe interessare. Diciamo.
0: Vabbè, cosa fai in giro a Milano a cercare incrociarla?
2: No. Ho provato a cercare
0: al supermercato
2: Snoop Dogg per le Olimpiadi un mese, non è mai riuscito a trovarlo. Lo avvistavano da tutte, l'hanno visto tutti, meno che io.
1: Quindi è vero che Milano sta diventando una città per ricchi.
0: Trovito.
2: Per le Olimpiadi un mese, non è mai riuscito a trovarlo. Lo avvistavano da tutte, l'hanno visto tutti, meno che io.
1: Quindi è vero che Milano sta diventando una città per ricchi.
0: Trovi Dua Lipa alle Poste che fa la raccomandata.
1: Sicuro,
0: ricevuta di ritorno
2: e io gli faccio il

0: ha cercato.
1: Scusa.
2: Forse non sapeva ancora che sarebbe stato il Vastitadei oggi. Okay.
1: Complimenti, complimenti. Siamo noi che siamo stupidi nel midollo. E quindi sì, però in una giornata in cui vi chiediamo di denunciare le cose a cui non mi frega niente.
3: È questa
1: cosa qui.
4: Tipo buongiorno banda, sì. Per la vastità vi propongo mio padre. Quando esatto. Lo sento io so tutte le morti, tutte le nascite della mia città natale.
1: Così,
4: ma che me frega!
1: Sì.
4: E wi wa, buona giornata! La
3: vastità, la vero, vero.
1: Adesso è un modo di quel che per farti sentire ancora parte del paese da cui è origine,
2: esatto,
1: no?
2: Infatti volevo dire proprio il parente che tira fuori tutto il parente, ma lo sai che la cugina della zia della vicina di casa quando parte così già sai che
0: sono le serie TV di una volta. Del resto poi il padre manifesterà anche la sua soddisfazione per andare al pannello lì dei morti e vedere che anche quel giorno lui non c'è, quindi è contento e glielo racconta con
1: però
0: soddisfazione.
1: Mamma o papà non sanno che tu sei via da 30 anni, sei fermo a quelli di cognomi, quindi quando lei parla di scrivere mille nomi, tanto per scontato che tu li possa conoscere.
0: È complicato.
1: Magari sono i figli dei nipoti, dei cugini, e che ne sai tu?

0: che bello, che bello sapere il fatto proprio, non ricorrere alla falsa modestia, conoscere te stesso e quello che vali e non aver paura di dichiararlo. È quello che accade a Cristiano Ronaldo in un'intervista a CNN Portugal. CR7 si è autoproclamato miglior calciatore di sempre.
1: Bravo.
0: Davanti a Messi, Maradona e Pelé. E adesso in Groenlandia hanno paura, adesso mo arriva pure questo e vuole anche noi.
2: Sì, infatti mi ricorda qualcuno.
0: Esatto, sì, ha detto non mi interessa, non ho l'ossessione per quota 1000 gol perché possono dire quello che vogliono, ma sono migliore di Messi, di Diego Armando,
3: Diego Maradona
0: e di Pelé, sono il più completo, sono il più bravo io, non state nemmeno a chiederlo.
2: Di Trump,
0: sì, c'è Adani, volevo
4: è giusto questa cosa qua, lo sapete che cosa dico, stiamo parlando di Pelé che era uno sopravvalutato, dove giocava con gli zoppi in campo, con gli zombie che camminavano.
1: Ma cosa dice?
4: Poi stiamo parlando di Messi che era uno sempre a terra, neanche Valeria Marini,
1: ma
4: e
1: ha detto
4: Di Pietro,
1: il contrario ha detto lei sempre.
4: E allora qua si parla del calcio, la forza della vita, il coraggio e il dolore. Ronaldo ha rischiato di perdere tutto, si è infortunato, è caduto e poi è tornato, e quando è tornato ha vinto il mondiale con i suoi capelli a castoro.
0: Stiamo parlando
4: del genio con il motore di un camion, il cuore di un guerriero, come vogliamo descriverlo. Luis Nazario da Lima, Ronaldo
0: è un altro Ronaldo, quello tu parli del fenomeno, io parlo di Cristiano Ronaldo.
4: E allora poi parliamo di lui, Cristiano, uno speaker come uno speaker amato,
3: non militello,
4: neanche lui.
1: Dai,
4: e allora parliamo di lui, Cristiano, questo personaggio con il ciuffo bianco, che fa il giudice tale quale.
3: Non riesce proprio a dire Cristiano Ronaldo, CR7, quello di
4: Non riesco a dirlo, mi dispiace.
0: Niente.
4: Non riesco a pronunciarlo.
2: Meno male, c'è una cosa che non riesce a dire, perché tutto il resto mi sembra che invece le esce anche troppo.
0: Comunque, capito, non fatevi venire strane idee. L'ha detto lui, sono il più grande. Il più grande
3: dice lui.
0: Sono io.
1: Punto. Ha detto anche
4: una tremenda bugia. Fatemelo dire, una tremenda bugia.
3: Certo, ma i più grandi siamo noi e soprattutto i nostri ascoltatori. Oggi nel Vastità Day, istituito proprio oggi dalla banda di R101, concludiamo con

0: Grazie, questa canzone è bellissima. Oggi inizierò la giornata in un modo migliore. Grazie mille.
1: Bello, bello regalarvi queste canzoni, no, perché uno la richiede.
2: Parlava di porompo un po' con lui prima.
3: io e Cristiano l'abbiamo ascoltata abbracciati teneramente.
1: Uno la chiede, gli altri l'apprezzano. Potete farlo anche voi attraverso il 331 80 90 101 in questa che da oggi diventa la giornata mondiale della vastità.
4: La vastità, la vastità, la vastità.
3: Sì.
4: Di quel che c'è.
3: Perché ormai siamo abituati a titoloni sensazionale, fantastico, fantasmagorico e eccezionale.
2: Il web si commuove.
1: È vero. Il web insorge.
3: Dicono mezza frase, lasciano tre puntini affinché tu con un click vada a svelare la vastità della realtà che c'è poi dietro.
1: Succede sul web, ma anche tra le mura di casa, sovente. C'è questo.
2: Sovente. Che bello. Dal 92 sentivo dire sovente in radio. Andiamo avanti.
5: Sì, bene. Purtroppo devo dire che la vastità è nei confronti di mia mamma. Quando mi viene a raccontare per filo e per segno come è andata l'ultima puntata di Affari Tuoi. C'ha 83 anni, stiamo lì ad ascoltarla. Ciao, buona giornata Daniele da Bergamo.
1: Ciao Daniele, come era vestito, chi ha vinto, che regioni hanno giocato.
6: Mia mamma dai consigli alla televisione si arrabbia se non la seguono.
3: Davvero?
6: Dai, scegli l'Umbria, scegli l'Umbria, te l'avevo detto. È vero.
2: E ne ha 40 voi, tua mamma, di anni. Pensa arrivare a 80.
3: Ma sai come sarebbe divertente invece un programma così, con l'interazione del pubblico da casa?
2: Feroce?
1: Ognuno può davvero dire la sua. Sì. Eviterei. Parenti ma anche amici.
7: Ciao banda, sono Giussi di Ragusa. Quando telefono a una mia amica mi dice sempre: sto lavando le tende, mi sono passato l'aspirapolvere, ho fatto i vetri, le persiane, domani devo andare da mia suocera a fare le pulizie. Ma che cosa me ne frega a me di quello che fai? Ma io ti telefono per sapere come stai, non per sapere che cosa hai pulito. Ciao banda.
3: Ciao tesoro, ma è vero, perché
1: planning della giornata.
3: Ci sono persone vero, che chiami e siccome respirano devono spiegarti che hanno la giornata impegnata. Cioè che fanno tutto loro fanno.
8: Ma infatti abbiamo l'amica, attenzione.
3: Ma guarda, ieri ho camminato, ho messo un piede davanti, poi quell'altro ancora.
1: Ah sì, no, ce l'abbiamo in linea.
8: È lei.
9: Buongiorno banda, buongiorno. Volevo dire alla mia cara amica Giusy da Ragusa che sto ascoltando la radio pure io e ho capito che si riferisce a me. Guarda un po', sono io che gli ho fatto scoprire il 301, cosa si sfoga con voi? Ma almeno io queste cose le faccio in casa, cara mia, e tu le fai? Beh, mi sa che da oggi è finita un'amicizia con me. Perché non mi chiami in maniera privata invece di mandare messaggi alla radio? Che carina che sei.
8: Chiamatevi.
3: Fate finire due di amicizie e evita di chiamare anche noi.
8: Ecco, bravi.

0: 101.
1: Dammi il regalo.
2: Wiwa.
3: Ciao, eccoli.
4: Ciao, sono Esi da Messina, dammi il regalo.
5: Sono Katia da Orbassano.
6: R101, sono Riccardo, dammi il regalo. D'Andria.
1: R101, dammi il regalo. Valentina da Imola.
7: Da Marco da Ternatini, dammi il regalo.
1: Sara Roma, dammi il regalo.
8: Ciao, sono Cetti dalla Codorta. R101, dammi il regalo. Ciao, Cetti.
9: Buongiorno banda, sono Giuliano da Livorno.
10: Lui.
9: Dammi il regalo.
10: Lui.
1: Non è che scegli tu così, però.
10: Lui da Livorno.
11: Questa massa di questuanti
10: è arrivata un sacco di gente e lui deve scegliere quello di Livorno,
12: certo.
10: E poi si chiama Giuliano, che mi dà
11: Damiano.
1: Vabbè, mettiamo tutto in ordine. Chi è arrivato primo?
13: Dai Damiano.
0: R101, dammi il regalo.
1: La più veloce è stata lei, Marzia da Torino.
14: Sono Marzia da Caselle. R101, dammi il regalo.
10: Oh, Marzia!
11: Si parte.
10: Dove sei?
14: Ciao,
10: tesoro.
12: Ciao.
1: Vai vicino all'aeroporto, lei quando vuole.
14: Grande. Sì.
1: Ciao Marzia, buongiorno, hai vinto.
14: Ciao, buongiorno a voi.
1: L'album di Alex Warren.
14: Wow!
15: È una casa a Cascina Gobba.
10: Allora,
11: non è vero, non è vero.
10: Però è interessante la storia di Alex Warren. Per lui, per prima di arrivare al successo, ha vissuto per 2 anni nella macchina di del
12: Leonardo Fiaschi.
11: Sì. Warren G.
10: Ah, sì. Dormiva in macchina. Eccola.
11: No, vastità.
1: Insomma. No, così. A noi interessa sapere cosa fa Marzia di bello a Torino, a Caselle.
11: In quale macchina vivi?
14: Vivo in una Y.
10: Il traffico, si rischia di vivere davvero in auto.
11: Che fai? Ti abbiamo interrotto nella tua routine quotidiana? Ti stai avviando a lavorare, a fare?
14: Io lavoro, sì. Io lavoro al comune della città di Torino.
11: Bene, bene. In qualità di, possiamo saperlo, siamo troppo indiscreti.
14: Della ragioneria, mi occupo del rendiconto.
10: Quindi la Tari, la Tarsu, la Pursu, tutto ti viene pagato a te.
14: La chiusura dei conti, paghi un po' tutto.
11: Poteri forti.
1: Quindi torinese fino al midollo, sarai tifosa di una delle due squadre di Torino.
12: Rispondi bene perché c'è in ballo il disco.
14: No, in realtà no, di nessuna delle due.
11: Vedi?
14: Ho acquisito un'altra squadra.
1: Quale?
14: L'Inter.
12: Va bene, grazie, arrivederci.
1: Di Alex Warren.
12: Arrivederci, è caduta la linea. È caduta la linea.
1: Grande Marzia. Allora, giochiamo anche con la nostra Jingle Machine perché potresti vincere anche i gadget.
10: Allora,
14: creiamo.
10: Gadget anche quelli di cartone, ci sono poi.
12: Ah, bravo!
10: Bravo,
12: numero uno! Non me l'aspettavo da te.
1: Si sta staccando un adesivo, adesso li rimettiamo.
10: Pur di perculare la gente, mi metto da una parte e dall'altra.
12: Bravissimo.
10: In virtù le convenienze. Allora ci sono 16 tasti numerati dall'1 al 16. Verranno chiesti a te 3 numeri, 3 possibilità. Devi trovare questo. Devi trovare. Okay.
1: Non ti va bene 3 possibilità?
11: Ma no, dovrebbero essere 3 poi tutti i giorni alla fine, prima di 7-8 pippoli non si va
1: Marzia
11: a casa.
1: Marzia ce la può fare.
10: Allora, nel qual caso a te arriverà, oltre all'album di Warren, anche un bel malloppone di gadgets di R101.
1: Dai, vai Marzia.
14: Numero 4.
1: C'è un suggeritore da quelle parti.
10: 4.
1: Vado.

0: ma insegnami a rubar.
1: Ecco Cencio che parla male di Stracio. Sì.
2: Esatto. Sono Luciano
3: Spalletti.
1: Mister.
4: Per favore, io volevo dire a nostra amica, per favore, ma cerca di trovare il modulo, il numero giù. Chi ti ha dato quel numero? Devi cercare il numero. Ma c'è, quanti giocatori ci sono in campo? Quanti giocatori ci sono? 11.
0: Quanti?
4: Se te ne metti 11. Altri due, se te ne metti altri due, a quanto
0: sono gli
4: vai?
0: Sono gli arbitri quelli. Sì. Che...
4: E allora prova a dirlo.
3: 13.
4: E allora capisci?
0: Fate schifo.
4: No. Non mi arriva mai nemmeno un gadget per queste cose a me, capito?
3: Grande Marzia, complimenti.
5: È stata... grazie a voi.
1: La mano santa del mister Spalletti.
2: Luciano, invece di far vincere i nostri, fai vincere la tua squadra.
4: Una cosa alla volta.
2: Una cosa alla volta. Va bene, Marzia, però noi siamo contenti perché alla fine l'aiuto è stato efficace.
5: Grazie mille.
3: Chi c'è con te che ti suggeriva?
0: Sì, Rocky alla porta.
3: Come si chiama?
5: Matteo.
3: Allora ciao Matteo, ciao Marzia, buona giornata.
5: Godetevi. Cosa?
1: Un salutone alla famiglia.
3: Certo.
1: Va bene.
3: E famiglia.
1: Ciao.
3: Un po' si entra nel periodo.
5: Ciao, grazie mille.
3: E faccio una grande wiwa anche da Matteo.
0: Dai.
5: E wiwa.
0: Arrivederci.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
3: Da Hilda.

0: oggi in poi verrà istituita la giornata mondiale della vastità.
1: Pensavo
0: quella
1: fosse
0: della banda.
1: Ama Bolliva. Pensavo che fosse uno
2: l'acqua bolliva
1: e invece no, I'm a believer.
3: Viaggio in Bolivia
1: anche
0: dall'ascensore alle scale, dalla portiera del condominio, quante frasi ci sentiamo dire
1: delle quali non ve ne frega
0: esatto
1: una benedetta.
2: Sapete che Valeria Marini si è rotta un dente al Grande Fratello?
1: La devono smettere.
0: Cadendo
2: su Carmen Di Pietro. C'è un'immagine
3: dell'Iran. Sulla testa di Carmen Di Pietro.
2: Beh, ovvio.
0: L'ho visto in diretta il momento.
3: E quindi gli ha scoppiato anche l'altra.
4: No. Scusate, Carmen Di Pietro è tornata al Grande Fratello.
0: Carmen sì. È il Grande Fratello.
4: Ma quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Vive là dentro praticamente.
0: Allora, l'oggetto della discordia è uno specchio rotto che aveva Carmen Di Pietro che dava molto fastidio a Valeria Marini.
3: Quindi questioni scaramantiche.
0: Ma un po' di tutto. L'ha dovuto buttare nel momento in cui ha buttato lo specchio rotto. Carmen è saltata in braccio a Valeria Marini che non se l'aspettavano e sono crollate tutte e due insieme.
3: Ma quindi caccia immediatamente fuori il video di questa cosa.
4: Carmen di dietro.
0: In realtà la telecamera non le sta. No. Si vede il momento, ma non è perfetto. Te lo puoi solo immaginare.
3: Ma il momento top del Grande Fratello, ma quindi non l'hanno ripreso.
2: Ma quindi non è una vastità, sta interessando tutti questa cosa. Non lo so, Cristiano.
3: Ma per
2: anche
3: riderci
2: tu.
3: Sopra, ovviamente.
2: Ah, ecco.
3: Va bene.
2: Vabbè. Troppo.
3: Ringrazio Matteo Torre che mi ha fatto vedere questo.
1: Ma sembra una mossa di presa.
0: Sembra davvero che si menino così, però. È successo tutto ieri sera in diretta. Siamo in diretta anche noi con le vostre voci al 331 80 90 101. Dai.
2: Come? Quello deve interessare,
4: non
2: per
4: si può vedere, cioè non può andare Matteo a farlo vedere davanti alla camera.
3: Non potete immaginare la goffaggine con cui questo rudere a un certo punto.
4: Caccia il video.
0: Vabbè, cercate Carmen Di Pietro e Valeria Marini, Grande Fratello.
3: Stavo parlando di te, in realtà.
0: Tra poco le vostre vastità. Dopo

0: tutti insieme tutte le mattine per il Tortorella Challenge.
1: Allora, io non so se è una coincidenza. Mentre andava la canzone di Gabbani, ho aperto le mail. È arrivata da un indirizzo non meglio precisato questa esatta domanda.
2: Vai.
1: E tu come stai mentalmente?
2: No,
1: vi giuro. Cosa gli rispondo?
0: Rispondigli che sei qui alle 8 e 12 del mattino in radio a presentare uno dei momenti più simpatici della radiofonia italiana. E non lo dico io,
2: no,
0: lo dicono i nostri amici.
3: Il Tortorella Challenge è simpatico come il bagno cieco di un albergo quando si è in vacanza dopo 4 giorni di stitichezza.
4: Benissimo, bella immagine, grazie.
5: Il bagno cieco, ecco. Che tenerezza.
1: Era meglio se perdeva l'olfatto piuttosto che la vista.
0: Ora può partire il Tortorella Challenge.

0: in teoria dovreste cercare di fare veramente la più brutta mai sentita in vita vostra, è perfetta per questo spazio.
1: E tutto ha avuto origine da una battuta di Chiara. Andiamo indietro nel tempo e risaliamo la causa
0: alla
1: di tutto
0: cena di ieri
1: pastrofio.
0: Sera ho mangiato benissimo, ragazzi, ha cucinato il mio amico informatico, mi ha fatto le pennette USB lisce.
2: Ma questa è una battuta, si ribalta tutto, ragazzi, e quando dico si ribalta la realtà, io non voglio difendere Messi, un ragazzino che gioca a FIFA con la maglia dell'Argentina addosso,
3: questo non è per me. Vero.
2: Io lo sai, non mi emoziona, il calcio non è soltanto tecnica come le battute.
0: Cambia idea un po' troppo facilmente.
2: Il calcio è barba, il calcio è carattere, per questo io amo Davide Moscardelli.
3: Ma da quando?
2: Che la veterano di Serie C che ti guarda negli occhi e ti dice adesso segno e non ti scuso per niente. Vabbè. Questa è la mia partita.
4: Vabbè, anche questo
0: uno
4: ci toccava lì.
0: Chi è dal nulla?
4: Sì, bisogna informarsi.
1: Fa parlare anche l'altro giudice, il Requiem che abbiamo in onda.
3: Mi lascia parlare, ma mister. Io mi dissocio. Mi dissocio.
2: Ma come ti dissoci, mister? Come ti dissoci?
4: Vabbè, io dovevamo beccarci anche la biura di Leo Messi da parte di Lele Adani, incredibile, succede di tutto al nostro Tortorella Challenge.
0: Ma torniamo al mio informatico, alle pennette USB lisce, come avete risposto? Anche così?
5: Chiara, ti sei fatta mezzo kilobyte di pennette USB.
0: Effettivamente sì.
4: Bene, adesso c'è un file che si chiama bamapastabattute.mp3.
1: Dai, avanti.
4: Di che si tratta?
1: Sentiamo.
6: Ciao, una mattina alla guardia grele, Chiara, basta con queste battute.
0: Puoi spoilerarla.
4: Guardia Grele in Abruzzo, città natale di Morgan De Santis.
1: Bravo.
4: Portiere.
1: Parti con la vastità.
3: È vero.
2: La vastità. Altro che Casilia.
4: Viene fuori un po' di così simile autismo su Purine Panini.
2: Altro
4: diciamo.
2: Che Casilia, ha detto quell'altro scemo.
0: Poi c'è un bel gruppone, sono tutti insieme in macchina per raccontarci questo.
7: Ciao Chiara. Erano talmente buone che ho tirato un router. Saluti a Luna Adele Giovanni.
3: Bella. Questa
0: Luna
3: è bella.
0: Adele Giovanni,
4: come ridono.
1: Ho tirato un router.
3: Questa non l'ho capita, ma l'ho digerita.
2: Scusate, certo. Però ascoltate bene questa frase. Mangio le pennette USB lisce. All'inizio che io sono rimasto interdetto, non ho capito. Ho pensato ma che sta dicendo questa? Poi ho capito che davanti a noi non c'era la battuta qualunque, qua c'è un atto di coraggio. Logica immediata.
3: È un po' esagerato,
2: Ma sì, la comicità non è logica.
0: La mia idea è c'infama, quindi.
2: Oh, questa frase è una costruzione misteriosa.
3: Ma come andiamo avanti?
2: A qualcosa di spettacolare.
1: Mi spiega come mai le partite durano 90 minuti e le sue cronache 2 giorni?
3: È vero.
2: I pipurà.
4: Perché c'è Alberto Rimedio che lo argina, se no lui farebbe così in ogni partita.
1: Avanti.
0: Cosa ha detto? Beh, ha spoilerato anche la prossima, vai.
8: Ciao banda, ma sapete che in autostrada dopo due rifornimenti IP ce n'è uno, urra. Non è mia, però è bellissima questa. È bella.
1: Ma ci si autoconvince. È bella. Dite che è bella perché.
0: E quindi non vincerà mai. Allora,
4: apprezziamo anche l'onestà sulle fonti, diciamo, della battuta stessa.
0: Da domani cambio i nomi ai file, non ve li nomino più nel modo
4: segreti,
0: giusto.
4: Metti a secretare i file anche tu. Va.
2: Ascoltiamo qua.
0: Nascerà? Da Roma.
9: Ciao, sono Tommaso da Roma.
0: Ciao.
9: E questa è la mia barzelletta.
0: Vai.
9: Ma se un'oca italiana fa qua,
1: un'oca
9: inglese fa
0: here.
3: Bella.
0: Adesso io leggo battuta fuori concorso, non l'ho selezionata io.
1: Vale.
0: Quindi può arrivare di tutto.
1: Addio.
10: Buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge, Francesco. Mio nonno invece era pugliese, mangiava sempre i tagliolini Bambi.
2: Questa fosse effettivamente una bella battuta.
1: Lini Banfi.
4: Ora sì.
1: Ma possibile che la capisco io?
3: Tagliolini Banfi.
4: Ma si è messa a ridere, non si è capito nulla. Scusa.
2: Cosa ho appena sentito? I tagliolini Banfi. È entrata in area e ha detto vi faccio la battuta del secolo e ha fatto gol di rovesciata di tacco.
0: Ma
2: questo
0: non era
2: per me.
0: Fuori concorso, vabbè.
2: Deve vincere, se no vengo là, vi ribalto i microfoni, permettetelo, this is a football, è il mondo,
3: basta, fermatelo,
2: abbattetelo, basta la vista.
10: Buongiorno a tutti, per il Tortorella Challenge Francesco. Mio nonno invece
3: a lui.
10: Era pugliese, mangiava sempre i tagliolini Bambi.
3: Ma cosa ridi?
2: La meritocrazia, ragazzi!
3: Basta.
2: La meritocrazia! E qui voglio finire la voce per dirlo!
0: Non abbiamo... riusciva neanche a finire la battuta.
4: Abbiamo un drone per Lele Adani.
3: Vabbè. Comunque io i tagliolini Bambi li mancio. Mancio. Oh. Li mangio.
4: Dai.
3: Hai capito?
0: Così possiamo hai chiudere capito? Il Tortorella Challenge di oggi, che torna domani per il giro di boa della settimana alle 8 qui su R101. Ma state con noi.
1: Mi sono divertito, ma non dovrei dirlo, vero?
3: No. No.
1: Ok, me lo tengo
2: grazie,
1: per me.
2: Grazie a Paolo Dini, grazie per essere stato con noi, grazie per averci regalato
3: okay,
2: la tua vita.
3: Il programma adesso.
2: E adesso è arrivato il momento di salutarci.
1: Ciao.
0: No, no, guarda che siamo qua tutti i giorni dalle 7 alle 9 del mattino, la banda di R101. Ecco.

0: vogliamo proprio iniziare adesso. Oggi deve risuonare la sigla della vastità.
1: Sì.
0: Per le prossime due ore, dalle 7 alle 9, per la diretta di R101.
1: Senti. Quella cosa della quale non ve ne può fregare meno.
0: Dai, l'ultima cosa che vi hanno raccontato, che magari siete dovuti stare lì a dire: ma veramente?
2: Solitamente iniziano con: ma lo sai che segue una notizia?
1: Allora, c'è una clip ridicola che ricorre sui social dove c'è il marito seduto sul divano, la moglie che arriva da una stanza dietro e dice a lui: caro, vado a fare la doccia, ma oggi non mi lavo i capelli. Lui la guarda e fa: lì potrebbe partire una vastità.
0: Nella nostra testa parte sempre, in realtà, quando sentiamo determinate frasi.
1: E quindi quella volta che vi viene da dire: e allora? Che mi interessa?
0: La vastità.
1: Ma tu hai
0: la vastità.
1: Una chicca
0: su
1: Dua Lipa.
0: Dua Lipa, signori, si trasferisce a Milano. È pronto il prezzo?
3: No, sto cercando casa io, ora me la becca Dua Lipa. No, ragazzi.
1: Gliene hanno assegnata una popolare. Perché
2: diciamo che
1: è amica del sindaco. No,
2: viene per risparmiare.
0: Sì. Viene per risparmiare.
2: A Milano la Madunina.
1: Ma com'è che a Milano risparmiano i ricchi e pagano di più quegli altri?
2: È così. Ma non è la prima.
0: C'è un'imposta fissa per chi guadagna all'estero, una tassazione leggera sull'eredità.
2: Sì.
0: Vicina di Naomi Campbell.
1: Eccola.
3: Dove volevo andare io?
4: Comincia a interessare la cosa.
3: Dai a vedere che mi chiama la gente.
4: Indirizzo.
3: Mi chiama l'agenzia e mi dice: scusa, la casa che avevi visto l'ha presa Dua Lipa.
2: Sì. Infatti, volevo andare in piazza Udine all'Ambrata, infatti. Dua Lipa.
3: Adesso io ho preso il box.
1: Vi racconto una conversazione surreale avuta con una persona che non vedevo da tempo. L'ho incrociata e fa: ma dove sei finito? Fa: adesso vivo a Dubai. Ah, perché? Ma perché dove? Perché a Dubai non si pagano le tasse. Ok, ma cosa fai a Dubai? Niente. Vabbè, niente anche a Milano, non paghi le tasse.
0: Effettivamente.
1: Cioè, se non fai niente, nemmeno a Milano.
2: Ma lascialo, ma lascialo a Dubai.
1: Vabbè.
2: Devo dire no, però questa cosa di Dua Lipa potrebbe avere una venatura di gnagnismo che a qualcuno potrebbe interessare.
0: Vabbè,
2: diciamo,
0: cosa fai in giro a Milano a cercare incrociarla?
2: No, ho provato a cercare
0: al supermercato
2: per le Olimpiadi un mese, non è mai riuscito a trovarlo. L'ho avvistavano da tutte, l'hanno visto tutti, meno che io.
1: Quindi è vero che Milano sta diventando una città per ricchi.
0: Trovi Dua Lipa alle Poste che fa la raccomandata ricevuta di ritorno.
2: E io gli faccio il balletto Don't Star Now con la raccomandata.
5: Ciao banda. Io e Maria Grazia oggi facciamo 30 anni di matrimonio e abbiamo una bellissima ragazza di 19 anni che si chiama Beatrice. Ciao amori, Giuseppe da Savona.
4: No, che cattiveria.
2: Siamo bastardi. Sono andata a cercare.
1: Scusa.
0: Forse non sapeva ancora che sarebbe stato il vastità dei oggi. Okay.
1: Complimenti, complimenti. Siamo noi che siamo stupidi nel midollo.
4: Un po'.
1: E quindi sì, però in una giornata in cui vi chiediamo di denunciare le cose di cui non vi frega niente.
4: È questa.
1: Questa cosa qui.
6: Tipo buongiorno banda, per la vastità vi propongo mio padre. Quando lo sento io so tutte le morti, tutte le nascite della mia città natale.
1: Così,
6: ma che me frega!
1: Sì.
6: E wiwa, buona giornata! La
4: vastità, vero, vero.
1: Adesso è un modo per farti sentire ancora parte del paese da cui è origine.
0: Esatto,
1: no?
0: Infatti volevo dire proprio il parente che tira fuori tutto il parente. Ma lo sai che la cugina della zia, della vicina di casa, quando parte così già sai che
2: sono le serie TV di una volta. Del resto poi il padre manifesterà anche la sua soddisfazione per andare al pannello lì dei morti e vedere che anche quel giorno lui non c'è. Quindi è contento e glielo racconta con soddisfazione.
1: Mamma o papà non sanno che tu sei via da 30 anni, sei fermo a quelli di cognomi, quindi quando lei parla di scrivere 1000 nomi dando per scontato che tu li possa conoscere
2: è complicato.
1: Magari sono i figli dei nipoti, dei cugini, e che ne sai tu?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Papa è al Gemelli di Roma, dove è sottoposto a un intervento per la rimozione del nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. L'annuncio del pontefice è un fulmine a ciel sereno, ha detto il segretario di Stato, il cardinale Parolin, ma siamo fiduciosi. Il cardinal Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma, presiede intanto nella cappella di San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli il rosario per esprimere vicinanza della Chiesa di Roma al pontefice. Leone XIV, al suo arrivo in mattinata, era stato accolto dai medici e da numerosi fedeli in attesa fuori dall'ospedale. Cambiamo argomento, i membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. Questo l'allarme del ministro degli esteri polacco Sikorski, che aggiunge sarebbe bene per l'alleanza che si inizi a valutare come reagire. Intanto Stati Uniti e Europa sono al lavoro per un piano di pace in 4 punti da sottoporre a Russia e Ucraina. Uno dei punti riguarda il congelamento delle rispettive posizioni sull'attuale linea del fronte, che sarebbe però penalizzante per Kiev. Centinaia di migliaia in piazza anche oggi in Francia, con studenti affiancati da docenti e genitori che sostengono le proteste dei giovani. Scontri a Parigi, a Place Vauban, dove un'auto è stata incendiata. Le forze dell'ordine hanno eretto un perimetro di sicurezza attorno al veicolo. Nel calcio, serata di Champions League per le italiane, l'Inter riceve a San Siro i belgi del Brugge, trasferta spagnola per il Napoli con il Villarreal. Per entrambi i match si gioca dalle 21. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: 101. Dammi il regalo.
1: Era 101. Eccoli. Dammi il regalo.
2: Ciao, sono Esti da Messina. Dammi il regalo.
3: Sono Katia da Orbassano.
4: R101, sono Riccardo. Dammi il regalo. D'Andria.
0: R101, dammi il regalo. Coda. Valentina da Imola.
5: Da Marco da Bernatini. Dammi il regalo.
0: Sara Roma, dammi il regalo.
6: Ciao, sono Cetti dalla Codorta. R101, dammi il regalo. Ciao, Cetti.
7: Buongiorno, banda. Sono Giuliano da Livorno.
8: Lui.
7: Dammi il regalo.
8: Lui.
0: Non è che scegli tu così, però.
8: Lui da Livorno.
9: Questa massa di questuanti.
8: È arrivata un sacco di gente e lui deve scegliere quello di Livorno.
10: Certo.
8: E poi si chiama Giuliano. Che mi da, mi
9: no,
8: fa...
9: Damiano, Damiano.
8: Esatto.
10: Damiano?
8: Damiano?
0: Vabbè, mettiamo tutto in ordine. Chi è arrivato primo?
11: Dai, Damiano! Giuliano! Giuliano, vai!
12: R101. Dammi il regalo.
0: La più veloce è stata lei, Marzia da Torino.
13: Sono Marzia da Caselle. R101, dammi il regalo.
8: Oh, Marzia! No.
9: Si parte.
8: Dove
13: ciao.
8: Sei? Ciao, tesoro.
10: Ciao.
0: È vicino all'aeroporto, lei quando vuole.
10: Grande.
13: Sì.
0: Ciao Marzia, buongiorno, hai vinto.
13: Ciao, buongiorno a voi.
0: L'album di Alex Warren.
13: Wow!
8: È una casa Cascina Gobba.
9: Allora, non è vero, non è vero.
8: Però è interessante la storia di Alex Warren, perché lui prima di arrivare al successo ha vissuto per due anni nella macchina di del
10: Leonardo Fiaschi,
9: Fiaschi. Sì. Warren G. Ah,
8: dormiva in macchina. Eccola. No, vastità. Insomma.
0: Ah, no, è così. A noi interessa sapere cosa fa Marzia di bello a Torino, a Caselle.
9: In quale macchina vivi?
13: Vivo in una Y.
8: Il traffico si rischia di vivere davvero in auto.
9: Che fai? Ti abbiamo interrotto nella tua routine quotidiana? Ti stai avviando a lavorare, a fare?
13: Io lavoro, sì. Io lavoro al comune della città di Torino.
9: Bene, bene. In qualità di, possiamo saperlo, siamo troppo indiscreti.
13: Della ragioneria, mi occupo del rendiconto.
8: Quindi la Tari, la Tarsu, la Pursu, tutto ti viene pagato a te.
13: La chiusura dei conti, la paghi un po' tutto.
9: Poteri forti.
0: Quindi torinese fino al midollo, sarai sì. Tifosa di una delle due squadre di Torino.
10: Rispondi bene perché c'è in ballo il disco.
13: No, in realtà no, di nessuna delle due.
9: Vedi?
13: Ho acquisito un'altra squadra.
0: Quale?
13: L'Inter.
10: Va bene, grazie, arrivederci.
0: Di Alex Warren.
10: Arrivederci, è caduta la linea. È caduta la linea.
0: Grande Marzia. Allora, giochiamo anche con la nostra Jingle Machine perché potresti vincere anche i gadget.
8: Allora,
13: creiamo
8: gadget anche quelli di cartone, ci sono poi.
10: Ah, bravo!
8: Bravo,
10: numero uno. Non me l'aspettavo da te.
0: Si sta staccando un adesivo, adesso li rimettiamo.
8: Un po' di perculare la gente, mi metto da una parte e dall'altra.
10: Bravissimo.
8: In virtù delle convenienze. Allora ci sono 16 tasti numerati dall'1 al 16. Verranno chiesti a te tre numeri, tre possibilità.
9: Tre.
8: Devi trovare questo, devi trovare. Ok.
0: Non ti va bene tre possibilità.
9: Ma no, dovrebbero essere tre poi tutti i giorni alla fine, prima di 7-8 pippoli non si va
0: a
9: casa.
0: Marzia ce la può fare.
8: Allora, nel qual caso a te arriverà, oltre all'album di Warren, anche un bel malloppone di gadgets di R101.
0: Dai, vai Marzia.
13: Numero 4.
0: C'è un suggeritore da quelle parti.
8: 4.
0: Vado.

0: ma insegnami a rubar.
1: Ecco Cencio che parla male di Strano.
2: Esatto. Sono Luciano
3: Spalletti.
1: Mister,
2: per favore, io volevo dire a nostra amica, per favore, ma cerca di trovare il modulo, il numero giù. Chi ti ha dato quel numero? Devi cercare il numero. Ma c'è, quanti giocatori ci sono in campo? Quanti giocatori ci sono?
0: 11. Quanti?
2: Se te ne metti 11. Altri due, se te ne metti altri due, a quanto
0: sono,
2: vai?
0: Sono gli arbitri quelli. Che...
2: E allora prova a dirlo.
4: 13.
2: E allora capisci?
0: Fate schifo. No.
2: Non arriva mai nemmeno un gadget per queste cose. Capisci?
0: Fate schifo. No.
2: Non arriva mai nemmeno un gadget per queste cose a me, capito?
4: Grande Marzia, complimenti.

0: chiama?
1: Matteo.
0: Allora, ciao Matteo, ciao Marzia, buona giornata.
1: Un saluto alla famiglia.
0: Cosa?
2: Un salutone alla famiglia.
0: Certo.
2: Va bene.
0: E famiglia.
2: Ciao.
0: Un po' si entra nel periodo.
1: Ciao, grazie mille.
0: E facci un arrabbio alle Wiwa anche da Matteo.
3: Dai.
1: E Wiwa.
3: Arrivederci.
0: Ciao ragazzi.
3: Ciao.
0: Da Ilda.

0: oggi in poi verrà istituita la giornata mondiale della vastità.
1: Pensavo
0: quella
1: fosse
0: della banda.
1: Ama Bolliva. Pensavo che fosse uno
2: l'acqua bolliva, l'acqua bolliva.
1: E invece no, I'm a believer.
3: Viaggio in Bolivia
1: anche.
0: Dai, dall'ascensore alle scale, dalla portiera del condominio.

0: dominio, quante frasi ci sentiamo dire,
1: delle quali non ve ne frega esatto. Una benedetta,
2: ecco. Sapete che Valeria Marini si è rotta un dente al Grande Fratello? Cadendo su Carmen Di Pietro, c'è un'immagine delirante
3: di Carmen Di Pietro.
2: Ovvio,
0: l'ho visto in diretta il momento.
3: E quindi gli ha scoppiato anche l'altra.
4: No. Scusate, Carmen Di Pietro è tornata al Grande Fratello.
0: Carmen sì. È al Grande Fratello.
4: Ma quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Vive là dentro praticamente.
0: Allora, l'oggetto della discordia è uno specchio rotto che aveva Carmen Di Pietro, che dava molto fastidio a Valeria Marini.
3: Per questioni scaramantiche.
0: Ma immagino. Un po' di tutto. L'ha dovuto buttare. Nel momento in cui ha buttato lo specchio rotto, Carmen è saltata in braccio a Valeria Marini, che non se l'aspettavano, e sono crollate tutte e due insieme.
3: Ma quindi c'è immediatamente fuori il video di questa cosa.
4: Sono partiti Carmen di dietro.
0: In realtà la telecamera non le sta. No. Si vede il momento, ma non è perfetto. Te lo puoi solo immaginare.
3: Ma il momento top del Grande Fratello, quindi, non l'hanno ripreso.
2: Ma quindi non è una vastità, sta interessando tutti questa cosa. Non lo so, Cristiano.
3: Ma per anche riderci tu. Sopra, ovviamente.
2: Ah, ecco.
3: Va bene. Vabbè.
2: Troppo.
3: Ringrazio Matteo Torre che mi ha fatto vedere questo.
1: Ma sembra una mossa di presa.
0: Sembra davvero che si menino così, però. È successo tutto ieri sera in diretta. Siamo in diretta anche noi con le vostre voci al 331 80 90 101. Dai.
2: Come? Quello deve interessare, per
4: si
2: forza.
4: Può vedere, cioè non può andare Matteo a farlo vedere davanti alla camera.
3: Non potete immaginare la goffaggine con cui questo rudere a un certo punto.
4: C'è il video.
0: Vabbè, casca. Cercate Carmen Di Pietro e Valeria Marini, Grande Fratello. No,
3: stavo parlando di te, in realtà.
0: Tra poco le vostre vastità dopo Ernie.

0: tutti insieme tutte le mattine per il Tortorella Challenge.
1: Allora, io non so se è una coincidenza, mentre andava la canzone di Gabbani ho aperto le mail è arrivata da un indirizzo non meglio precisato questa esatta domanda.
2: Vai.
1: E tu come stai mentalmente?
2: No,
1: ti giuro. Cosa gli rispondo?
0: Rispondigli che sei qui alle 8 e 12 del mattino in radio a presentare uno dei momenti più simpatici della radiofonia italiana. E non lo dico io,
2: no,
0: lo dicono i nostri amici.
3: Il Tortorella Challenge è simpatico come il bagno cieco di un albergo quando si è in vacanza dopo 4 giorni di stitichezza.
2: Benissimo, bella immagine, grazie.
4: Il bagno cieco, ecco. Che tenerezza.
1: Era meglio se perdeva l'olfatto piuttosto che la vista.
0: Ora può partire il Tortorella Challenge.

0: tanto ridere la gente.
1: Ogni tanto scappa, però in teoria dovreste cercare di fare veramente la più brutta mai sentita in vita vostra. È perfetta per questo spazio.
2: E tutto ha avuto origine da una battuta di Chiara. Andiamo indietro nel tempo e risaliamo la causa
1: alla
2: di tutto questo.
1: Alla cena di ieri sera ho mangiato benissimo, ragazzi. Ha cucinato il mio amico informatico. Mi ha fatto le pennette USB lisce.
3: Ma questa è una battuta! Si ribalta tutto, ragazzi! E quando dico si ribalta la realtà, io non voglio difendere Messi, un ragazzino che gioca a FIFA con la maglia dell'Argentina addosso.
4: Questo non è per me. Vero.
3: Io lo sai, non mi emoziona, il calcio non è soltanto tecnica come le battute.
1: Cambia idea un po' troppo facilmente.
3: Il calcio è barba, il calcio è carattere, per questo io amo Davide Moscardelli.
4: Ma da quando?
3: Ti dice adesso segno e non ti scuso per niente. Questa è la mia partita.
5: Vabbè, anche questo ci toccava lì.
1: Chi è dal nulla?
5: Sì, bisogna informarsi.
2: Fa parlare anche l'altro giudice, il Requiem che abbiamo in onda.
4: Mi lascia parlare, ma mister. Io mi dissocio. Mi dissocio.
3: Ma come ti dissoci, mister? Come ti dissoci?
5: Vabbè, io dovevamo beccarci anche la biura di Leo Messi da parte di Lele Adani, incredibile, succede di tutto al nostro Tortorella Challenge.
1: Ma torniamo al mio informatico, alle pennette USB lisce, come avete risposto? Anche così?
6: Chiara, ti sei fatta mezzo kilobyte di pennette USB.
1: Effettivamente sì.
5: Bene, adesso c'è un file che si chiama bamapastabattute.mp3.
2: Dai, avanti.
5: Di che si tratta?
2: Sentiamo.
7: Ciao, una mattina alla Guardia Grele. Chiara, basta con queste battute.
1: Puoi spoilerarla.
5: Guardia Grele in Abruzzo, città natale di Morgan De Santis.
2: Bravo.
5: Portiere.
2: Parti con la vastità.
4: È vero.
3: La vastità. Altro che Casilia.
5: Viene fuori un po' di così simile autismo su Purine Panini.
3: Altro
5: diciamo,
3: che Casilla, ha detto quell'altro scemo.
1: Faccio un bel gruppone, sono tutti insieme in macchina per raccontarci questo.
8: Ciao Chiara.
1: Ciao.
8: Erano talmente buone che ho tirato un router. Saluti a Luna delle Giovanni.
4: Bella. Questa è bella.
1: Giovanni,
5: come ridono.
2: Ha tirato un router.
4: Questa non l'ho capita, ma l'ho digerita.
3: Scusate, però, ascoltate bene questa frase. Mangio le pennette USB lisce. All'inizio che io sono rimasto interdetto, non ho capito. Ho pensato, ma che sta dicendo questa? Poi ho capito che davanti a noi non c'era la battuta qualunque, qua c'è un atto di coraggio. Logica immediata.
4: È un po' esagerato,
3: Ma sì, la comicità non è logica.
1: Cambia idea e ci infama, quindi.
3: Oh, questa frase è una costruzione misteriosa.
4: Ma come andiamo avanti?
3: A qualcosa di spettacolare.
2: Mi spiega come mai le partite durano 90 minuti e le sue cronache 2 giorni.
4: È vero.
3: I pipurà.
5: Perché c'è Alberto Rimedio che lo argina, se no lui farebbe così in ogni partita.
2: Avanti.
1: Cosa ha detto? Beh, ha spoilerato anche la prossima, vai.
9: Ciao banda, ma sapete che in autostrada dopo 2 rifornimenti IP ce n'è uno urrà. Non è mia, però è bellissima quella. È bella.
2: Ci si autoconvince. È bella. Dite che è bella perché.
1: E quindi non vincerà mai.
5: Apprezziamo anche l'onestà sulle fonti, diciamo, della battuta stessa.
1: Da domani cambio i nomi ai file, non ve li nomino più nel modo
5: segreti,
1: giusto.
5: Mi metti a secretare i file anche tu.
3: Ascoltiamo qua.
1: Nascerà da Roma.
10: Ciao, sono Tommaso da Roma.
1: Ciao.
10: E questa è la mia barzelletta.
1: Vai.
10: Ma se un'oca italiana fa qua,
2: un'oca inglese
10: fa
2: here.
1: Un'oca
2: inglese fa here.
4: Sì. Bella.
1: Adesso io leggo battuta fuori concorso, non l'ho selezionata io.
2: Qual è?
1: Quindi può arrivare di tutto.
2: Addio.
11: Buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge, Francesco. Mio nonno invece era pugliese, mangiava sempre i tagliolini Bambi.
3: Questo fosse effettivamente una bella
2: tagliolini lini Bamfi.
5: Ora sì.
2: Ma possibile che la capisco io?
4: Tagliolini
5: Bamfi. Ma si è messa a ridere, non si è capito nulla, scusa.
3: Cosa ho appena sentito? I tagliolini Bamfi. È entrata in area e ha detto vi faccio la battuta del secolo e ha fatto un gol di rovesciata di tacco.
1: Ma
3: questo
1: non era
3: per me
1: fuori concorso. Vabbè.
3: Deve vincere, se no vengo là, vi ribalto i microfoni. Permettetelo. This is è il football, è il mondo.
4: Basta, fermatelo.
11: Buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge, Francesco. Mio nonno invece
4: a lui.
11: Era pugliese, mangiava sempre i tagliolini bambi.
4: Ma cosa ridi?
3: La meritocrazia, ragazzi!
4: Basta.
3: La meritocrazia! E qui voglio finire la voce per dirlo!
1: Non abbiamo... riusciva neanche a finire la battuta.
5: Abbiamo un drone per Lele Adani.
4: Vabbè. Comunque io i tagliolini bambi li mancio. Mancio. Oh. Li mancio.
5: Dai.
4: Hai capito?
1: Ragazzi, possiamo Hai chiudere capito? Il Tortorella Challenge di oggi, che torna domani per il giro di boa della settimana alle 8 Bello. Qui su R101. Ma state con noi.
2: Mi sono divertito, ma non dovrei dirlo, vero?
4: No.
2: No. Ok, me lo tengo
3: grazie,
2: per me.
3: Grazie, grazie a Paolo Dini, grazie per essere stato con noi, grazie per averci regalato
4: okay,
3: la tua vita.
4: Il programma adesso.
3: E adesso è arrivato il momento di salutarci.
2: Ciao.
1: No, no, guarda che siamo qua tutti i giorni dalle 7 alle 9 del mattino, la banda di R101. E

0: vogliamo proprio iniziare adesso. Oggi deve risuonare la sigla della vastità.
1: Sì.
0: Per le prossime due ore, dalle 7 alle 9, per la diretta di R101.
2: Senti. Quella tipo. Cosa della quale non ve ne può fregare di meno.
0: Beh, l'ultima cosa che vi hanno raccontato, che magari siete dovuti stare lì a dire: ma veramente?
1: Solitamente iniziano con: ma lo sai che segue una notizia.
2: Allora, c'è una clip ridicola che ricorre sui social dove c'è il marito seduto sul divano, la moglie che arriva da una stanza dietro e dice a lui: caro, vado a fare la doccia, ma oggi non mi lavo i capelli. Lui la guarda e fa: lì potrebbe partire una vastità.
0: Nella
2: no?
0: nostra testa parte sempre, in realtà, quando sentiamo determinate frasi.
2: E quindi quella volta che vi viene da dire: e allora? Che mi interessa.
0: La vastità.
2: Ma tu
0: la vastità.
2: Una chicca
0: a proposito,
2: su Dua Lipa,
0: Dua Lipa, signori, si trasferisce a Milano. È pronto il treno?
3: No, sto cercando casa io, ora me la becca Dua Lipa. No, ragazzi.
2: Gliene hanno assegnata una popolare. Perché
1: diciamo
2: che è amica del sindaco. No,
1: viene per risparmiare.
0: Sì. Viene per risparmiare
1: a Milano la Madunina.
2: Ma com'è che a Milano risparmiano i ricchi e pagano di più quegli altri?
1: È così. Beh, non è la prima.
0: C'è un'imposta fissa per chi guadagna all'estero, una tassazione leggera sull'eredità.
1: Sì.
0: Vicina di Naomi Campbell.
2: Eccola.
4: Dove volevo andare io?
5: Comincia a interessare la cosa.
3: Dai vedere che mi chiama l'agente.
5: L'indirizzo.
3: Mi chiama l'agenzia e mi dice: scusa, la casa che avevi visto l'ha presa Dua Lipa.
1: Infatti volevo andare in piazza Udine all'Ambrate, infatti. Dua Lipa.
3: Adesso io ho preso il box.
2: Vi racconto una conversazione surreale avuta con una persona che non vedevo da tempo. L'ho incrociata e fa: ma dove sei finito? Fa: adesso vivo a Dubai. Ah, perché? Ma perché dove? Perché a Dubai non si pagano le tasse. Ok, ma cosa fai a Dubai? Niente. Vabbè, niente anche a Milano, non paghi le tasse.
0: Effettivamente.
2: Cioè, se non fai niente, nemmeno a Milano.
1: Ma lascialo, ma lascialo a Dubai. Devo dire no, però questa cosa di Dua Lipa potrebbe avere una venatura di gnagnismo che a qualcuno potrebbe interessare. Diciamo.
0: Vabbè, cosa fai in giro a Milano a cercare incrociarla?
1: No, ho provato a cercare Snoop Dogg per le Olimpiadi un mese, non è mai riuscito a trovarlo. Lo avvistavano da tutte, l'hanno visto tutti, meno che io.
2: Quindi è vero che Milano sta diventando una città per ricchi.
0: Trovi Dua Lipa alle poste che fa la raccomandata ricevuta di ritorno.
1: E io gli faccio il balletto Don't Star Now con la raccomandata.
6: Ciao banda, io e Maria Grazia oggi facciamo 30 anni di matrimonio e abbiamo una bellissima ragazza di 19 anni che si chiama Beatrice. Ciao amori, Giuseppe da Savona.
5: No, che cattiveria.
1: Siamo un bastardo. Sono andata a cercare.
2: Scusa.
0: Forse non sapeva ancora che sarebbe stato il vastità dei oggi. Okay.
2: Complimenti, complimenti. Siamo noi che siamo stupidi nel midollo.
5: Un po'.
2: E quindi sì, però in una giornata in cui vi chiediamo di denunciare le cose a cui non vi frega niente.
5: È questa
2: cosa qui.
7: Tipo banda per la vastità vi propongo mio padre. Quando lo sento io so tutte le morti, tutte le nascite della mia città natale.
2: Così,
7: ma che me frega.
2: Sì.
7: E buona giornata. La
5: vastità, vero.
2: Adesso è un modo per farti sentire ancora parte del paese da cui hai origini.
0: Esatto,
2: no?
0: Infatti volevo dire proprio il parente che tira fuori tutto il parente. Ma lo sai che la cugina della zia della vicina di casa, quando parte così già sai che
1: sono le serie TV di una volta. Del resto poi il padre manifesterà anche la sua soddisfazione per andare al pannello lì dei morti e vedere che anche quel giorno lui non c'è. Quindi è contento e glielo racconta con soddisfazione.
2: Mamma o papà non sanno che tu sei via da 30 anni, sei fermo a quelli di cognomi, quindi quando lei parla di scrivere mille nomi, dando per scontato che tu li possa conoscere,
1: è complicato.
2: Magari sono i figli, dei nipoti, dei cugini, e che ne sai tu?

0: Che bello, che bello sapere il fatto proprio, non ricorrere alla falsa modestia, conoscere te stesso e quello che vali e non aver paura di dichiararlo. È quello che accade a Cristiano Ronaldo in un'intervista a CNN Portugal. CR7 si è autoproclamato miglior calciatore di sempre.
1: Bravo.
0: Davanti a Messi, Maradona e Pelé. E adesso in Groenlandia hanno paura, adesso mo arriva pure questo e vuole anche noi.
2: Sì, infatti mi ricorda qualcuno.
0: Esatto, sì, ha detto non mi interessa, non ho l'ossessione per quota 1000 gol perché possono dire quello che vogliono, ma sono migliore di Messi, di Diego Armando,
3: Diego Maradona
0: e di Pelé, sono il più completo, sono il più bravo io, non state nemmeno a chiederlo.
2: Di Trump,
0: sì, c'è Adani, volevo
4: è giusto questa cosa qua, lo sapete che cosa dico, stiamo parlando di Pelé che era uno sopravvalutato, ma dove giocava con gli zoppi in campo, con gli zombie che camminavano,
1: ma cosa dice?
4: Poi stiamo parlando di Messi che era uno sempre a terra, neanche Valeria Marini,
1: ma
4: e Carmine Di Pietro,
1: sì, il contrario ha detto lei sempre.
4: E allora qua si parla del campo, la forza della vita, il coraggio e il dolore. Ronaldo ha rischiato di perdere tutto, si è infortunato, è caduto e poi è tornato, e quando è tornato ha vinto il mondiale con i suoi capelli a castoro.
0: Stiamo parlando del
4: genio con il motore di un camion, il cuore di un guerriero, come vogliamo descriverlo. Luis Nazario da Lima,
0: è un altro Ronaldo, quello tu parli del fenomeno, io parlo di Cristiano Ronaldo,
4: ecco. E allora poi parliamo di lui, Cristiano, uno speaker come uno speaker amato,
3: non
4: neanche lui.
1: Dai,
4: e allora parliamo di lui, Cristiano, questo personaggio con il ciuffo bianco, che fa il giudice tale quale.
3: No. Non riesce proprio a dire Cristiano Ronaldo, CR7, quello di
4: Non riesco a dirlo. Non riesco a dirlo, mi dispiace. Niente. Non riesco a pronunciarlo.
2: Meno male, c'è una cosa che non riesce a dire, perché tutto il resto mi sembra che invece le esce anche troppo.
0: Comunque, capito, non fatevi venire strane idee. L'ha detto lui, sono il più grande. Il più grande
3: se lo dice lui.
0: Sono io.
1: Oh. Punto. Ha detto anche
4: una
1: punto.
4: Tremenda bugia. Fatemelo dire, una tremenda bugia.
3: Certo, ma i più grandi siamo noi e soprattutto i nostri ascoltatori oggi nel Vastità Day, istituito proprio oggi dalla banda di R101. Concludiamo con questo messaggio.
5: Ma la vastità delle foto dei bambini, delle colleghe che fanno

0: Sì, grazie. Questa canzone è bellissima. Sì. Oggi inizierò la giornata in un modo migliore. Grazie mille.
1: Bello, bello regalarvi queste canzoni, no, perché uno la richiede.
2: Parlava di porompompo con lui prima.
3: Io e Cristiano l'abbiamo ascoltata abbracciati teneramente.
1: Uno la chiede, gli altri l'apprezzano. Potete farlo anche voi attraverso il 331 80 90 101 in questa che da oggi diventa la giornata mondiale della vastità.
4: La vastità, la vastità, la vastità.
3: Certo. Sì.
4: Di quel che ce ne frega.
3: Perché ormai siamo abituati a titoloni sensazionale, fantastico, fantasmagorico e eccezionale.
2: Il web si commuove.
1: È vero. Web insorge.
3: Dicono mezza frase, lasciano tre puntini affinché tu con un click vada a svelare la vastità della realtà che c'è poi dietro.
1: Succede sul web, ma anche tra le mura di casa, sovente. C'è questo.
2: Sovente. Sì. Che bello. Dal 92 sentivo dire sovente in radio. Andiamo avanti.
5: Bene. Purtroppo devo dire che la vastità è nei confronti di mia mamma. Quando mi viene a raccontare per filo e per segno come è andata l'ultima puntata di Affari Tuoi. C'ha 83 anni, stiamo lì ad ascoltarla. Ciao, buona giornata Daniele da Bergamo.
1: Ciao Daniele, come era vestito, chi ha vinto, che regioni hanno giocato.
6: Mia mamma la riconsiglia la televisione e si arrabbia se non la seguono.
3: Davvero?
6: Dai, scegli l'Umbria, scegli l'Umbria, te l'avevo detto.
7: È vero.
2: E ne ha 40 poi tua mamma di anni. Pensa sì. Arrivare a 80.
3: Ma sai come sarebbe divertente invece un programma così con l'interazione del pubblico da casa?
2: Veloce?
1: Ognuno può davvero dire la sua. Sì. Eviterei. Parenti ma anche amici.
8: Ciao banda, sono Giusy della Gusa. Quando telefono a una mia amica mi dice sempre: sto lavando le tende, mi sono passata l'aspirapolvere, ho fatto i vetri, le persiane, domani devo andare da mia suocera a fare le pulizie. Ma che cosa me ne frega a me di quello che fai? Ma io ti telefono per sapere come stai, non per sapere che cosa hai pulito. Ciao banda.
3: Ciao tesoro, ma è vero, perché
1: della giornata.
3: Ci sono persone che chiami siccome respirano devono spiegarti che hanno la giornata impegnata. Cioè che tutto loro fanno.
7: Infatti abbiamo l'amica, attenzione.
3: Ma guarda, ieri ho camminato, ho messo un piede davanti, poi quell'altro ancora.
1: Ah sì, no, ce l'abbiamo sì, in sì. Linea.
7: Lei.
9: Buongiorno, banda, buongiorno. Volevo dire alla mia cara amica Giusy da Ragusa che sto ascoltando la radio pure io e ho capito che si riferisce a me. Guarda un po', sono io che gli ho fatto scoprire 301, cosa si sfoga con voi? Ma almeno io queste cose le faccio in casa, cara mia, tu le fai? Ma mi sa che da oggi è finita un'amicizia con me. Tu non mi chiami in maniera privata invece di mandare messaggi alla radio. Che carina che sei.
7: Chiamatevi.
3: Fammi finire due di amicizie e evita di chiamare anche noi.
7: Ecco, bravo.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: vogliamo proprio iniziare adesso. Oggi deve risuonare la sigla della vastità.
1: Sì.
0: Per le prossime due ore, dalle 7 alle 9, per la diretta di R101.
1: Senti. Quella cosa della quale non ve ne può fregarte meno.
0: Dai, l'ultima cosa che vi hanno raccontato, che magari siete dovuti stare lì a dire allora, ma veramente?
2: Cioè, solitamente iniziano con ma lo sai che segue una notizia.
1: Allora, c'è una clip ridicola che ricorre sui social dove c'è il marito seduto sul divano, la moglie che arriva da una stanza dietro e dice a lui: caro, vado a fare la doccia, ma oggi non mi lavo i capelli. Lui la guarda e fa: lì potrebbe partire una vastità.
0: Certo. Nella nostra testa parte sempre, in realtà, quando sentiamo determinate frasi.
1: E quindi quella volta che gli viene da dire: e allora? Che mi interessa.
0: La vastità.
1: Ma tu avevi
0: la vastità.
1: Chicca
0: a proposito,
1: su Dua Lipa,
0: Dua Lipa, signori, si trasferisce a Milano. È pronto il prezzo?
3: No, sto cercando casa io, ora me la becca Dua Lipa. No, ragazzi.
1: Gliene hanno assegnata una popolare. Perché
2: diciamo
1: è amica del sindaco.
2: No, viene per risparmiare.
0: Sì. Viene per risparmiare
2: a Milano la Madunina.
1: Ma com'è che arriva? A Milano risparmiano i ricchi e pagano di più quegli altri.
2: È così, ma non è la prima.
0: C'è un'imposta fissa per chi guadagna all'estero, una tassazione leggera sull'eredità.
2: Sì.
0: Vicina di Naomi Campbell.
1: Eccola.
4: Dove volevo andare io?
5: Comincia a interessare la cosa.
3: Mi dai a vedere che mi chiama la gente,
5: indirizzo.
3: Mi chiama l'agenzia e mi dice: scusa, la casa che avevi visto l'ha presa Dua Lipa.
2: Sì. Voleva andare in piazza Udine all'Ambrata, infatti. Dua Lipa.
3: Io ho preso il box.
1: Vi racconto una conversazione surreale avuta con una persona che non vedevo da tempo. L'ho incrociata e fa: ma dove sei finito? Fa: adesso vivo a Dubai. Ah, perché? Ma perché dove? Perché a Dubai non si pagano le tasse. Ok, ma cosa fai a Dubai? Niente. Vabbè, niente anche a Milano, non paghi le tasse.
0: Effettivamente.
1: Cioè, se non fai niente, nemmeno a Milano.
2: Ma lascialo, ma lascialo a Dubai.
1: Vabbè.
2: Devo dire no, però questa cosa di Dua Lipa potrebbe avere una venatura di gnagnismo che a qualcuno potrebbe interessare.
0: Vabbè, cosa fai in giro a Milano a cercare incrociarla?
2: Ho provato a cercare
0: al supermercato
2: per le Olimpiadi un mese, non è mai riuscito a trovarlo. L'ho avvistavando tutte, l'hanno visto tutti, meno che io.
1: Quindi è vero che Milano sta diventando una città per ricchi.
0: Trovi Dua Lipa alle poste che fa la raccomandata ricevuta di ritorno.
2: E io gli faccio il balletto Don't Star Now con la raccomandata.
6: Ciao banda, io e Maria Grazia oggi facciamo 30 anni di matrimonio e abbiamo una bellissima ragazza di 19 anni che si chiama Beatrice. Ciao amori, Giuseppe da Savona.
5: Che cattiveria.
2: Siamo bastardi. Sono andata a cercare.
1: Scusa.
0: Forse non sapeva ancora che sarebbe stato il vastità dei oggi. Okay.
1: Complimenti, complimenti. Siamo noi che siamo stupidi nel midollo.
5: Un po'.
1: E quindi sì, però in una giornata in cui vi chiediamo di denunciare le cose in cui non mi frega niente.
5: È questa.
1: Questa cosa qui.
7: Tipo buongiorno banda. Sì. Per la vastità vi propongo mio padre. Quando lo sento io so tutte le morti, tutte le nascite della mia città natale.
1: Così.
7: Ma che me frega!
1: Sì.
7: E wiwa, buona giornata! La
5: vastità, vero, vero.
1: Adesso è un modo di quel che per farti sentire ancora parte del paese da cui è origine.
0: Esatto,
1: no?
0: Infatti volevo dire il parente che tira fuori tutto il parente. Ma lo sai che la cugina della zia della vicina di casa, quando parte così già sai che
2: sono le serie TV di una volta. Del resto poi il padre manifesterà anche la sua soddisfazione per andare al pannello lì dei morti e vedere che anche quel giorno lui non c'è. Quindi è contento, glielo racconta con
1: però
2: soddisfazione.
1: Mamma o papà non sanno che tu sei via da 30 anni, sei fermo a quelli di cognomi. Quindi quando lei parla di scrivere mille nomi, dando per scontato che tu li possa conoscere,
2: è complicato.
1: Magari sono i figli dei nipoti, dei cugini, e che ne sai tu?

0: che bello, che bello sapere il fatto proprio, non ricorrere alla falsa modestia, conoscere te stesso e quello che vali e non aver paura di dichiararlo. È quello che accade a Cristiano Ronaldo in un'intervista a CNN Portugal. CR7 si è autoproclamato miglior calciatore di sempre.
1: Bravo.
0: Davanti a Messi, Maradona e Pelé. E adesso in Groenlandia hanno paura, adesso mo arriva pure questo e vuole anche noi.
2: Sì, infatti mi ricorda qualcuno.
0: Esatto, sì, ha detto non mi interessa, non ho l'ossessione per quota 1000 gol perché possono dire quello che vogliono, ma sono migliore di Messi, di Diego Armando,
3: Diego Maradona
0: e di Pelé, sono il più completo, sono il più bravo io, non state nemmeno a chiederlo.
2: Di Trump,
0: sì, c'è Adani, volevo
4: è giusto questa cosa qua,
0: sono il più bravo io, non state nemmeno a chiederlo.
2: Di Trump,
0: sì, c'è Adani, volevo
4: è giusto questa cosa qua, lo sapete che cosa dico? Stiamo parlando di Pelé che era uno sopravvalutato, ma dove giocava

0: d'oro.
1: Ma non
0: lui,
1: no,
2: no, stiamo
0: che
2: parlando
0: ha vinto
2: di del
0: genio con il motore di un camion, no, il cuore di un guerriero. Come vogliamo descriverlo? Luis Nazario da Lima, Ronaldo.
2: È un altro Ronaldo. Quello tu parli del fenomeno. Io parlo di Cristiano Ronaldo.
0: Ecco. E allora poi parliamo di lui, Cristiano. Uno speaker come uno speaker amato.
3: Non militare.
0: Dai. E allora parliamo di lui. Cristiano, questo personaggio con il ciuffo bianco, che fa il giudice tale quale.
3: No. Non riesce proprio a dire Cristiano Ronaldo, CR7, quello di
0: Non riesco a dirlo. Non riesco a dirlo, mi dispiace. Niente. Non riesco a dirlo, non riesco a pronunciarlo.
4: Meno male, c'è una cosa che non riesce a dire, perché tutto il resto mi sembra che invece esce anche troppo.
2: Comunque, capito, non fatevi venire strane idee. L'ha detto lui, sono detto il più grande. Il più grande.
3: Dice lui.
2: Sono io.
1: Oh. Punto. Ha detto anche
0: una
1: punto.
0: Tremenda bugia. Fatemelo dire, una tremenda bugia.
3: Certo, ma i più grandi siamo noi e soprattutto i nostri ascoltatori. Oggi nel Vastità Day, istituito proprio oggi dalla banda di R101, concludiamo con

0: Sì, grazie. Questa canzone è bellissima. Sì. Oggi inizierò la giornata in un modo migliore. Grazie mille.
1: Bello, bello regalarvi queste canzoni, no, perché uno la richiede.
2: Parlava di porompo un po' con
3: io
2: prima.
3: Io e Cristiano l'abbiamo ascoltato. Abbracciati teneramente.
1: Uno la chiede, gli altri l'apprezzano. Potete farlo anche voi attraverso il 331 80 90 101 in questa che da oggi diventa la giornata mondiale della vastità.
4: La vastità, la vastità, la vastità.
3: Sì.
4: Di quel che ce ne frega.
3: Perché ormai siamo abituati a titoloni sensazionale, fantastico, fantasmagorico e eccezionale.
2: Il web si commuove.
1: È vero. Che web poi sorge.
3: Dicono mezza frase, lasciano tre puntini affinché tu con un click vada a svelare la vastità della realtà che c'è poi dietro.
1: Succede sul web, ma anche tra le mura di casa, sovente c'è questo.
2: Sovente. Che bello. Dal 92 sentivo dire sovente in radio. Sovente. Avanti.
5: Sovente. Bene. Purtroppo devo dire che la vastità è nei confronti di mia mamma. Mm. Quando mi viene a raccontare per filo e per segno come è andata l'ultima puntata di Affari Tuoi. C'è 83 anni, stiamo lì ad ascoltarla. Ciao, buona giornata Daniele da Bergamo.
1: Ciao Daniele, com'è la vestito? Chi ha vinto? Che regioni hanno giocato?
6: Mia mamma dai consigli alla televisione si arrabbia se non la seguono.
3: Davvero?
6: Dai, scegli l'Umbria! Scegli l'Umbria, te l'avevo detto!
7: È vero.
2: E ne ha 40 voi, tua mamma, di anni. Pensa sì. Arrivare a 80.
3: Ma sai come sarebbe divertente invece un programma così, con l'interazione del pubblico da casa?
2: Feroce?
1: Ognuno può davvero dire la sua. Sì. Eviterei. Parenti ma anche amici.
8: Ciao banda, sono Giusy della Gusa. Quando telefono a una mia amica mi dice sempre: sto lavando le tende, mi sono passata l'aspirapolvere, ho fatto i vetri, le persiane, domani devo andare da mia suocera a fare le pulizie. Ma che cosa me ne frega a me di quello che fai? Ma io ti telefono per sapere come stai, non per sapere che cosa hai pulito. Ciao banda.
3: Ciao tesoro, ma è vero, perché
1: planning della giornata.
3: Ci sono persone che chiami e siccome respirano devono spiegarti che hanno la giornata impegnata. Cioè che fanno tutto loro fanno.
7: Infatti abbiamo l'amica, attenzione.
3: Ma guarda, ieri ho camminato, ho messo un piede davanti, poi quell'altro ancora.
1: Ah sì, no, ce l'abbiamo in linea.
7: Lei.
9: Buongiorno banda, buongiorno. Volevo dire alla mia cara amica Giusy da Ragusa che sto ascoltando la radio pure io e ho capito che si riferisce a me. Guarda un po', sono io che gli ho fatto scoprire il 301, cosa si sfoga con voi? Ma almeno io queste cose le faccio in casa, cara mia, tu le fai? Ma mi sa che da oggi è finita un'amicizia con me. Perché non mi chiami in maniera privata invece di mandare messaggi alla radio? Che carina che sei.
7: Chiamatevi.
3: Fate finire due di amicizie e evita di chiamare anche noi.
7: Ecco, bravo.

0: Dammi il regalo.
1: Wiwa.
2: R101, dammi il regalo.
3: Ciao, sono Esi da Messina, dammi il regalo.
4: Sono Katia da Orbassano.
5: R101, sono Riccardo, dammi il regalo. D'Andria.
3: R101, dammi il regalo. Valentina da Imola.
6: Da Marco da Bernatini, dammi il regalo.
0: Sara Roma, dammi il regalo.
7: Ciao, sono Cetti dalla Codorta. R101, dammi il regalo.
8: Ciao, buongiorno banda, sono Giuliano da Livorno.
9: Lui.
8: Dammi il regalo.
9: Lui.
0: Non è che scegli tu così, però.
9: Lui da Livorno.
10: Questa massa di questuanti
9: è arrivata un sacco di gente e lui deve scegliere quello di Livorno.
11: Certo.
9: E poi si chiama Giuliano che mi dà
10: Damiano.
9: Esatto.
11: Damiano?
9: Damiano?
0: Vabbè, mettiamo tutto in ordine. Chi è arrivato primo?
12: Dai, Damiano! Giuliano!
13: R101. Dammi il regalo.
0: La più veloce è stata lei, Marzia da Torino.
14: Sono Marzia da Caselle. R101, dammi il regalo.
9: Oh, Marzia! Oh,
10: si parte.
9: Dove sei?
14: Ciao,
9: ti sento.
11: Ciao.
0: Lei è vicino all'aeroporto, lei quando vuole.
14: Sì.
0: Ciao Marzia, buongiorno, hai vinto.
14: Ciao, buongiorno a voi.
0: L'album di Alex Warren.
14: Wow!
11: È una casa a Cascina Gobba.
9: Allora,
10: non è vero, non è vero.
9: Però è interessante la storia di Alex Warren. Per lui, per prima di arrivare al successo, ha vissuto per 2 anni nella macchina di del
11: Leonardo Fiaschi.
10: Sì. Warren G.
9: Ah, sì. Dormiva in macchina. Eccola. No, vastità. Insomma.
0: Così. A noi interessa sapere cosa fa Marzia di bello a Torino, a Caselle.
10: In quale macchina vivi?
14: Vivo in una Y.
9: Nel traffico si rischia di vivere davvero in auto.
10: Che fai? Ti abbiamo interrotto nella tua routine quotidiana, ti stai avviando a lavorare, a fare, a brigare.
14: Lavoro, sì, io lavoro al comune della città di Torino.
10: Bene, in qualità di, possiamo saperlo, siamo troppo indiscreti.
14: Della ragioneria, mi occupo del rendiconto.
9: Quindi la Tari, la Tarsu, la Pursu, tutto ti viene pagato a te.
14: La chiusura dei conti, un po' tutto.
10: Poteri forti.
0: Quindi torinese fino al midollo, sarai tifosa di una delle due squadre di Torino.
11: Rispondi bene perché c'è in ballo il disco.
14: No, in realtà no, di nessuna delle due.
10: Vedi?
14: Ho acquisito un'altra squadra.
0: Quale?
14: L'Inter.
11: Va bene, grazie, arrivederci.
0: Di Alex Warren.
11: Arrivederci, è caduta la linea. È caduta la linea.
0: Grande Marzia. Allora, giochiamo anche con la nostra Jingle Machine perché potresti vincere anche i gadget.
9: Allora,
14: creiamo
9: gadget anche quelli di cartone, ci sono poi.
11: Ah, bravo!
9: Bravo,
11: numero uno! Non me l'aspettavo da te.
0: Si sta staccando un adesivo, adesso li rimettiamo.
9: Pur di perculare la gente, mi metto da una parte e dall'altra.
11: Bravissimo.
9: In virtù delle convenienze. Allora ci sono 16 tasti numerati dall'1 al 16. Verranno chiesti a te 3 numeri, 3 possibilità. Devi trovare questo. Devi trovare. Ok.
0: Non ti va bene 3 possibilità?
10: No, dovrebbero essere 3 poi tutti i giorni alla fine, prima di 7-8 pippoli non si va
0: Marzia
10: a casa.
0: Marzia ce la può fare.
9: Allora, nel qual caso a te arriverà, oltre all'album di Warren, anche un bel malloppone di gadgets di R101.
0: Dai, vai Marzia.
14: Numero 4.
0: C'è un suggeritore da quelle parti.
9: 4.
0: Vado?

0: ma insegnami a rubar.
1: Ecco Cencio che parla male di Stralcio.
2: Esatto. Sono Luciano
3: Spalletti.
1: Mister,
3: per favore, io volevo dire alla nostra amica, per favore, ma cerca di trovare il modulo, il numero giù. Chi ti ha dato quel numero? Devi cercare il numero. Ma c'è, quanti giocatori ci sono in campo? Quanti giocatori ci sono? 11.
0: Quanti?
3: Se te ne metti 11. Altri due, se te ne metti altri due, a quanto
0: sono,
3: vai?
0: Sono gli arbitri quelli. Sì. Che...
3: E allora prova a dirlo.
4: 13.
3: E allora capisci?
0: Fate schifo.
3: Non mi arriva mai nemmeno un gadget per queste cose a me, capito?
4: Grande Marzia, complimenti.
5: È stata... grazie a voi.
1: La mano santa del mister Spalletti.
2: Luciano, invece di far vincere i nostri, fai vincere la tua squadra.
3: Una cosa alla volta.
2: Una cosa alla volta. Va bene, Marzia, però noi siamo contenti perché alla fine l'aiuto è stato efficace.
5: Grazie mille.
4: Chi c'è con te che ti suggeriva?
0: Sì, Rocky alla porta.
4: Come si chiama?
5: Matteo.
4: Allora ciao Matteo, ciao Marzia, buona giornata.
5: Cosa?
1: Un salutone alla famiglia.
4: Certo.
1: Voi
4: e famiglia.
1: Ciao.
4: Un po' si entra nel periodo.
5: Ciao, grazie mille.
4: E faccio una grande wiwa anche da Matteo.
0: Dai.
5: E wiwa.
0: Arrivederci.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Bella.

0: da oggi in poi verrà istituita la giornata mondiale della vastità.
1: Pensavo
0: quella
1: fosse
0: della banda.
1: Ama Bolliva. Pensavo che fosse uno
2: l'acqua bolliva, l'acqua bolliva.
1: E invece no, I'm a believer.
3: Viaggio in Bolivia
1: anche.
0: Dai. Dall'ascensore alle scale, dalla portiera del condominio, quante frasi ci sentiamo dire,
1: delle quali non ve ne frega
0: esatto.
1: Una benedetta.
2: Sapete che Valeria Marini si è rotta un dente al Grande Fratello?
1: Devono smettere.
0: Spiega anche la dinamica, cadendo su
2: Carmen Di Pietro. C'è un'immagine
3: sulla testa di Carmen Di Pietro.
2: Ovvio.
0: L'ho visto in diretta il momento.
3: E quindi gli ha scoppiato anche l'altra.
4: No. Scusate, Carmen Di Pietro è tornata al Grande Fratello.
0: Carmen è al Grande Fratello.
4: Ma quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Vive là dentro praticamente.
0: L'oggetto della discordia è uno specchio rotto che aveva Carmen Di Pietro, che dava molto fastidio a Valeria Marini.
3: Per questioni scaramantiche.
0: Ma un po' di tutto. L'ha dovuto buttare. Nel momento in cui ha buttato lo specchio rotto, Carmen è saltata in braccio a Valeria Marini, che non se l'aspettavano, e sono crollate tutte e due insieme.
3: Ma quindi c'è immediatamente fuori il video di questa cosa.
4: Sono partiti Carmen di dietro.
0: In realtà la telecamera non le sta. No. Si vede il momento, ma non è perfetto. Te lo puoi solo immaginare.
3: Ma il momento top del Grande Fratello, quindi non l'hanno ripreso.
2: Ma quindi non è una vastità, sta interessando tutti questa cosa. Non lo so, Cristiano.
3: Ma per
2: anche
3: riderci
2: tu
3: sopra, ovviamente.
2: Ah, ecco.
3: Va bene.
2: Vabbè. Troppo.
3: Ringrazio Matteo Torre che mi ha fatto vedere questo.
1: Ma sembra una mossa di presto.
0: Sembra davvero che si menino così, però. È successo tutto ieri sera in diretta. Siamo in diretta anche noi con le vostre voci al 331 80 90 101. Dai.
2: Come? Quello deve interessare, per
4: si
2: forza.
4: Può vedere, cioè non può andare Matteo a farlo vedere davanti alla camera.
3: Potete immaginare la goffaggine con cui questo rudere a un certo punto.
4: Caccia il video.
0: Vabbè,
4: caccia.
0: Cercate Carmen Di Pietro e Valeria Marini, Grande Fratello.
3: Stavo parlando di te, in realtà.
0: Tra poco le vostre vastità. Dopo

0: tutti insieme tutte le mattine per il Tortorella Challenge.
1: Allora io non so se è una coincidenza, mentre andava la canzone di Gabbani ho aperto le mail è arrivata da un indirizzo non meglio precisato questa esatta domanda.
2: Vai.
1: E tu come stai mentalmente?
2: No,
1: ti giuro. Cosa gli rispondi?
0: Rispondigli che sei qui alle 8 e 12 del mattino in radio a presentare uno dei momenti più simpatici della radiofonia italiana. E non lo dico io,
2: no,
0: lo dicono i nostri amici.
3: Il Tortorella Challenge è simpatico come il bagno cieco di un albergo quando si è in vacanza dopo 4 giorni di stitichezza.
4: Benissimo, bella immagine, grazie.
5: Il bagno cieco, ecco. Che tenerezza.
1: Era meglio se perdeva l'olfatto piuttosto che la vista.
0: Ora può partire il Tortorella Challenge.

0: fa tanto ridere la gente.
1: Ogni tanto scappa, però in teoria dovreste cercare di fare veramente la più brutta mai sentita in vita vostra. È perfetta per questo spazio.
2: E tutto ha avuto origine da una battuta di Chiara. Andiamo indietro nel tempo e risaliamo la causa
1: alla
2: di tutto questo.
1: Alla cena di ieri sera ho mangiato benissimo, ragazzi. Ha cucinato il mio amico informatico. Mi ha fatto le pennette USB lisce.
3: Ma questa è una battuta! Si ribalta tutto, ragazzi! E quando dico si ribalta la realtà, io non voglio difendere Messi, un ragazzino che gioca a FIFA con la maglia dell'Argentina addosso.
4: Questo non è per me.
3: Io lo sai, non mi emoziona, il calcio non è soltanto tecnica come le battute.
1: Cambia idea un po' troppo facilmente.
3: Il calcio è barba, il calcio è carattere, per questo io amo Davide Moscardelli.
4: Ma da quando?
3: Adesso segno e non ti scuso per niente. Questa è la mia partita.
5: Vabbè, anche questo ci toccava di sentire.
1: Chi è dal nulla?
5: Sì, bisogna informarsi.
2: Fa parlare anche l'altro giudice, il Requiem che abbiamo in onda.
4: Non mi lascia parlare, ma mister. Io mi dissocio. Mi dissocio.
3: Ma come ti dissoci, mister? Come ti dissoci?
5: Vabbè, io dovevamo beccarci anche la biura di Leo Messi da parte di Lele Adani, incredibile, succede di tutto al nostro Tortorella Challenge.
1: Torniamo al mio informatico, alle pennette USB lisce, come avete risposto? Anche così?
6: Chiara, te sei fatta mezzo kilobyte di pennette USB.
1: Effettivamente sì.
5: Bene, adesso c'è un file che si chiama bamapastabattute.mp3.
2: Dai, avanti.
5: Di che si tratta?
2: Sentiamo.
7: Ciao, una mattina alla Guardia Grele. Chiara, basta con queste battute.
1: Puoi spoilerarla.
5: Guardia Grele in Abruzzo, città natale di Morgan De Santis.
2: Bravo.
5: Portiere.
2: Parti con la vastità.
4: È vero.
3: La vastità. Altro che Casilia.
5: Viene fuori un po' di così simile autismo su Purine Panini,
3: altro
5: diciamo.
3: Che casilla, ha detto quell'altro scemo.
1: Poi c'è un bel gruppone, sono tutti insieme in macchina per raccontarci questo.
8: Ciao Chiara.
1: Ciao.
8: Erano talmente buone che ho tirato un router. Saluti a Luna delle Giovanni.
4: Bella. Questa
1: Luna
4: è bella.
1: Delle Giovanni,
5: come ridono.
1: Messi.
3: Ho tirato un router.
5: Squittiscono.
4: Questa non l'ho capita, ma l'ho digerita.
3: Scusate, certo. Però ascoltate bene questa frase. Mangio le pennette USB lisce. All'inizio che io sono rimasto interdetto, non ho capito. Ho pensato, ma che sta dicendo questa? Poi ho capito che davanti a noi non c'era la battuta qualunque, qua c'è un atto di coraggio. Logica immediata.
4: È un po' esagerato,
3: Ma sì, la comicità non è logica.
1: La mia idea è cinfama, quindi.
3: Oh, questa frase è una costruzione misteriosa.
4: Ma come andiamo avanti?
3: A qualcosa di spettacolare.
2: Mi spiega come mai le partite durano 90 minuti e le sue cronache 2 giorni?
4: È vero.
3: I pipurà.
5: Perché c'è Alberto Rimedio che lo argina, se no lui farebbe così in ogni partita.
2: Avanti.
1: Cosa ha detto? Ha spoilerato anche la prossima, vai.
9: Ciao banda, ma sapete che in autostrada dopo due rifornimenti IP ce n'è uno urra. Non è mia, però è bellissima quella. È bella.
2: Ma ci si autoconvince. È bella. Dite che è bella perché.
1: E quindi non vincerà mai. Allora,
5: apprezziamo anche l'onestà sulle fonti, diciamo, della battuta stessa.
1: Da domani cambio i nomi ai file. Non ve li nomino più nel modo
5: segreti,
1: giusto.
5: Metti a secretare i file anche tu. Vai.
3: Ascoltiamo qua.
1: Nascerà? Da Roma.
10: Ciao, sono Tommaso da Roma.
1: Ciao.
10: E questa è la mia barzelletta.
1: Vai.
10: Ma se un'oca italiana fa qua,
2: un'oca inglese
10: fa
2: here.
4: Bella.
1: Adesso io leggo battuta fuori concorso, non l'ho selezionata io.
2: Vale.
1: Quindi può arrivare di tutto.
2: Addio.
11: Buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge, Francesco. Mio nonno invece era pugliese, mangiava sempre i tagliolini Bambi.
3: Questo fosse effettivamente una bella battuta.
5: Lini Banfi. Ora sì.
2: Ma possibile che la capisco io?
4: Tagliolini
5: Banfi. Ma si è messa a ridere, non si è capito nulla, scusa.
3: Tu sono appena sentito! Tagliolini Banfi! È entrata in area e ha detto vi faccio la battuta del secolo e ha fatto un gol di rovesciata di tacco! Rovesciata di tacco,
1: ma
3: questo
1: non era fuori concorso! Vabbè.
3: Deve vincere, se no vengo là, vi ribalto i microfoni! Permettetelo! This is è il football, è il mondo.
4: Basta, fermatelo.
11: Buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge, Francesco. Mio nonno invece
4: a lui.
11: Era pugliese, mangiava sempre i tagliolini Bambi.
4: Ma cosa ridi?
3: La meritocrazia, ragazzi!
4: Basta.
3: La meritocrazia! E qui voglio finire la voce per dirlo!
1: Non abbiamo, riusciva neanche a finire la battuta.
5: Abbiamo un drone per Lele Adani.
4: Vabbè. Comunque io i tagliolini Bambi li mancio. Mancio. Oh. Li mangio. Hai capito?
1: Sì, possiamo chiudere il Tortorella Challenge di oggi, che torna domani per il giro di boa della settimana alle 8. Bello. Qui su R101. Ma state con noi.
2: Mi sono divertito, ma non dovrei dirlo, vero?
4: No.
2: Ok, me lo tengo,
3: grazie,
2: per me.
3: Grazie, grazie a Paolo Dini, grazie per essere stato con noi, grazie per averci regalato la tua vita.
4: Che è tuo il programma adesso.
3: E adesso è arrivato il momento di salutarci.
2: Ciao.
1: No, guarda che siamo qua tutti i giorni dalle 7 alle 9 del mattino, la banda di R101.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
2: R101. R101.

0: dammi il regalo.
1: Wiwa, era 101, dammi il regalo.
2: Ciao, sono Esti da Messina, dammi il regalo.
3: Sono Katia da Bolbassano.
4: R101, sono Riccardo, dammi il regalo. Da Andrea.
0: R101, dammi il regalo. Valentina da Imola.
5: Da Marco De Bernatini, dammi il regalo.
0: Sara Roma, dammi il regalo.
6: Ciao, sono Cetti dalla Codorta. R101, dammi il regalo. Ciao, Cetti.
7: Buongiorno banda, sono Giuliano da Livorno.
8: Lui.
7: Dammi il regalo.
0: Lui. Non è che scegli tu così, però.
8: Lui da Livorno.
9: Questa massa di questuanti.
10: È arrivata un sacco di gente e lui deve scegliere quello di Livorno.
11: Certo.
10: E poi si chiama Giuliano e che mi dà.
9: Damiano.
10: Esatto.
8: Damiano?
10: Damiano?
0: Vabbè, mettiamo tutto in ordine. Chi è arrivato primo?
12: Dai, Damiano. Giuliano. Giuliano.
13: R101, dammi il regalo.
0: La più veloce è stata lei, Marzia da Torino.
14: Sono Marzia da Caselle. R101, dammi il regalo.
10: Oh, Marzia, no.
9: Si parte.
10: Dove
14: ciao.
10: Sei? Ciao, ti sento.
0: Ciao. Lei vicino all'aeroporto, lei quando vuole.
10: Grande.
14: Sì.
0: Ciao Marzia, buongiorno, hai vinto.
14: Ciao, buongiorno a voi.
0: L'album di Alex Warren.
14: Wow!
8: È una casa a Cascina Gobba.
10: Allora,
9: non è vero, non è vero.
10: Però è interessante la storia di Alex Warren, perché lui, per prima di arrivare al successo, ha vissuto per 2 anni nella macchina di del
11: Leonardo Fiaschi.
9: Di sì. Warren G.
10: Ah, sì. Sì. Dormiva in macchina. Eccola.
9: No, vastità.
10: Insomma.
0: Ah, no, così. A noi interessa sapere cosa fa Marzia di bello a Torino, a Caselle.
9: In quale macchina vivi?
14: Vivo in una Y.
10: Il traffico si rischia di vivere davvero in auto.
9: Che fai? Ti abbiamo interrotto nella tua routine quotidiana, ti stai avviando a lavorare, a fare, a brigare.
14: Lavoro, sì, io lavoro al comune della città di Torino.
9: Bene, bene, in qualità di, possiamo saperlo, siamo troppo indiscreti.
14: Della ragioneria, mi occupo del rendiconto.
10: Quindi la Tari, la Tarsu, la Pursu, tutto ti viene
14: esatto,
10: pagato a te.
14: La chiusura dei conti, un po' tutto.
9: Le poteri forti.
0: Quindi torinese fino al midollo, sarai sì. Tifosa di una delle due squadre di Torino.
11: Rispondi bene perché c'è in ballo il disco.
14: No, in realtà no, di nessuna delle due.
9: Vedi?
14: Ho acquisito un'altra squadra.
0: Quale?
14: L'Inter.
11: Va bene, grazie, arrivederci
0: di Alex Warren.
11: Arrivederci, è caduta la linea. È caduta la linea.
0: Grande Marzia. Allora, giochiamo anche con la nostra Jingle Machine perché potresti vincere anche i gadget.
10: Allora,
14: creiamo.
10: Gadget anche quelli di cartone ci sono poi.
8: Ah, bravo!
11: Non me l'aspettavo da te.
0: Si sta staccando un adesivo, adesso li rimettiamo.
10: Un po' di perculare la gente, mi metto da una parte e dall'altra.
11: Bravissimo.
10: In virtù delle convenienze. Allora, ci sono 16 tasti numerati dall'1 al 16. Verranno chiesti a te 3 numeri, 3 possibilità. Devi trovare questo, devi trovare. Ok.
0: Non ti va bene 3 possibilità?
9: No, dovrebbero essere 3 poi tutti i giorni alla fine, prima di 7-8 pippoli non si va a casa.
0: Marzia ce la può fare.
10: Allora, nel qual caso a te arriverà, oltre all'album di Warren, anche un bel malloppone di gadgets di R101.
0: Dai, vai Marzia.
14: Numero 4.
0: C'è un suggeritore da quelle parti.
10: 4.
0: Vado?

0: ma insegnami a rubar.
1: Ecco Cencio che parla male di Strancio.
2: Esatto. Sono Luciano
3: Spalletti.
1: Mister.
4: Per favore, io volevo dire alla nostra amica, per favore, ma cerca di trovare il modulo, il numero giù. Chi ti ha dato quel numero? Devi cercare il numero. Ma c'è, quanti giocatori ci sono in campo? Quanti giocatori ci sono? 11.
0: Quanti?
4: Se te ne metti 11. Altri due, se te ne metti altri due, a quanto
0: sono,
4: vai?
0: Sono gli arbitri quelli. Che...
4: E allora prova a dirlo.
3: 13.
4: E allora capisci? Capisci?
0: Fate schifo. No.
4: Non fare mai nemmeno un gadget per queste cose a me, capito?
3: Grande Marzia, complimenti.
5: È stata... grazie a voi.
1: La mano santa del mister Spalletti.
2: Luciano, invece di far vincere i nostri, fai vincere la tua squadra.
4: Una cosa alla volta.
2: Una cosa alla volta. Va bene, Marzia, però noi siamo contenti perché alla fine l'aiuto è stato efficace.
5: Grazie mille.
3: Chi c'è con te che ti suggeriva?
0: Sì, Rocky alla porta.
3: Come si chiama?
5: Matteo.
3: Allora ciao Matteo, ciao Marzia, buona giornata.
5: Cosa?
1: Un salutone alla famiglia.
3: Certo.
1: Voi
3: e famiglia.
1: Ciao.
3: Un po' si entra nel periodo.
5: Ciao, grazie mille.
3: E faccio una grande wiwa anche da Matteo.
0: Dai.
5: E wiwa.
0: Arrivederci.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Linda.

0: oggi in poi verrà istituita la giornata mondiale della vastità.
1: Pensavo
0: quella
1: fosse
0: della banda.
1: Ama Bolliva. Pensavo che fosse uno
2: l'acqua bolliva, l'acqua bolliva.
1: E invece no, I'm a believer.
3: Viaggio in Bolivia
1: anche.
0: Dai, dall'ascensore alle scale, dalla portiera del condominio, quante frasi ci sentiamo dire,
1: delle quali non ve ne frega
0: esatto.
1: Una benedetta.
2: Sapete che Valeria Marini si è rotta un dente al Grande Fratello?
1: La devono smettere.
0: Spiega anche la
2: cadendo
0: dinamica.
2: Cadendo su Carmen Di Pietro. C'è un'immagine
3: sull'Iran. Di Carmen Di Pietro.
2: Ovvio.
0: L'ho visto in diretta il momento.
3: E quindi gli ha scoppiato anche l'altra.
4: No. Scusate, Carmen Di Pietro è tornata al Grande Fratello.
0: Carmen sì. È al Grande Fratello.
1: Ma quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Vive là dentro praticamente.
0: Allora, l'oggetto della discordia è uno specchio rotto che aveva Carmen Di Pietro, che dava molto fastidio a Valeria Marini.
3: Per questioni scaramantiche.
0: Ma un po' di tutto. L'ha dovuto buttare. Nel momento in cui ha buttato lo specchio rotto, Carmen è saltata in braccio a Valeria Marini, che non se l'aspettavano, e sono crollate tutte e due insieme.
3: Ma quindi caccia immediatamente fuori il video di questa cosa.
4: Carmen di dietro.
0: In realtà la telecamera non le sta. No. Si vede il momento, ma non è perfetto. Te lo puoi solo immaginare.
3: Ma il momento top del Grande Fratello, quindi non l'hanno ripreso.
2: Ma quindi non è una vastità, sta interessando tutti questa cosa. Non lo so, Cristiano.
3: Ma per
2: anche
3: riderci
2: tu
3: sopra, ovviamente.
2: Ah, ecco.
3: Va bene.
2: Vabbè. Troppo.
3: Ringrazio Matteo Torre che mi ha fatto vedere questo

0: tutti insieme tutte le mattine per il Tortorella Challenge.
1: Allora, io non so se è una coincidenza. Mentre andava la canzone di Gabbani, ho aperto le mail. È arrivata da un indirizzo non meglio precisato questa esatta domanda.
2: Vai.
1: E tu come stai mentalmente?
2: No,
1: mi giuro. Cosa gli rispondo?
0: Rispondigli che sei qui alle 8:12 del mattino in radio a presentare uno dei momenti più simpatici della radiofonia italiana. E non lo dico io, lo dicono i nostri amici.
3: Il Tortorella Challenge è simpatico come il bagno cieco di un albergo quando si è in vacanza dopo 4 giorni di stitichezza.
2: Benissimo, bella immagine, grazie.
4: Il bagno cieco, ecco. Che tenerezza.
1: Era meglio se perdeva l'olfatto piuttosto che la vista.
0: Ora può partire il Tortorella Challenge.

0: in teoria dovreste cercare di fare veramente la più brutta mai sentita in vita vostra, è perfetta per questo spazio.
1: E tutto ha avuto origine da una battuta di Chiara. Andiamo indietro nel tempo e risaliamo la causa
0: alla
1: di tutto
0: cena di
1: sto
0: ieri
1: pastrocchio.
0: Sera ho mangiato benissimo, ragazzi, ha cucinato il mio amico informatico, mi ha fatto le pennette USB lisce.
2: Ma questa è una battuta, si ribalta tutto, ragazzi, e quando dico si ribalta la realtà, io non voglio difendere Messi, un ragazzino che gioca a FIFA con la maglia dell'Argentina addosso, questo è per me.
3: Vero.
2: Io lo so, non mi emoziona, il calcio non è soltanto tecnica come le battute.
0: Cambia idea un po' troppo facilmente.
2: Il calcio è barba, il calcio è carattere, per questo io amo Davide Moscardelli.
3: Ma da quando?
2: C'è una faccia che Davide in Serie C che ti guarda negli occhi e ti dice adesso segno e non ti scuso per niente. Vabbè. Questa è la mia partita.
4: Vabbè, anche questo
0: uno
4: ci toccava lì sentire.
0: Chi è dal nulla?
4: Sì, ho bisogno di informarsi.
1: Va a parlare anche l'altro giudice, il Requiem che abbiamo in onda.
3: Mi lascia parlare, ma mister. Io mi dissocio. Mi dissocio.
2: Ma come ti dissoci, mister? Come ti dissoci?
4: Vabbè, io. Dovevamo beccarci anche la biura di Leo Messi da parte di Lele Adani, incredibile, succede di tutto al nostro Tortorella Challenge.
0: Ma torniamo al mio informatico, alle pennette USB lisce, come avete risposto? Anche così?
5: Chiaramente si è fatta mezzo kilobyte di pennette USB.
0: Effettivamente sì.
4: Bene, bene. Adesso c'è un file che si chiama bamapastabattute.mp3.
1: Dai, avanti.
4: Di che si tratta?
1: Sentiamo.
6: Ciao, una mattina alla Guardia Grele. Chiara, basta con queste battute.
0: Puoi spoilerarla.
4: Guardia Grele in Abruzzo, città natale di Morgan De Santis.
1: Bravo.
4: Portiere.
1: Parti con la vastità.
3: È vero.
7: La vastità. Vabbè. La vastità
2: dei... Altro che Casilia.
4: Viene fuori un po' di così simile autismo su Purine Panini.
2: Altro
4: diciamo
2: che casilla, ha detto quell'altro scemo.
0: Poi c'è un bel gruppone, sono tutti insieme in macchina per raccontarci questo.
8: Ciao Chiara.
0: Ciao.
8: Erano talmente buone che ho tirato un router. Saluti a Luna delle Giovanni.
3: Bella. Questa è bella.
0: Delle Giovanni.
4: Come ridono.
1: Ho tirato un router.
3: Questa non l'ho capita, ma l'ho digerita.
2: Scusate,
0: certo.
2: Però ascoltate bene questa frase. Mangio le pennette USB lisce. All'inizio che io sono rimasto interdetto, non ho capito. Ho pensato, ma che sta dicendo questa? Poi ho capito che davanti a noi non c'era la battuta qualunque, qua c'è un atto di coraggio. Logica immediata.
3: È un po' esagerato,
2: Ma sì, la comicità non è logica.
0: Cambia idea e ci infama, quindi.
2: Oh, questa frase è una costruzione misteriosa.
3: Ma come andiamo avanti?
2: A qualcosa di spettacolare.
1: Mi spiega come mai le partite durano 90 minuti e le sue cronache 2 giorni?
3: È vero.
2: I pipurà.
4: Perché c'è Alberto Rimedio che lo argina, se no lui farebbe così in ogni partita.
1: Avanti.
0: Cosa ha detto? Beh, ha spoilerato anche la prossima, vai.
9: Ciao banda, ma sapete che in autostrada dopo due rifornimenti IP ce n'è uno urrà. Non è mia, però è bellissima quella. È bella.
1: Ma ci si autoconvince. È bella. Dite che è bella perché.
0: E quindi non vincerà mai.
4: Apprezziamo anche l'onestà sulle fonti, diciamo, della battuta stessa.
0: Da domani cambio i nomi ai file. Non ve li nomino più nel modo
4: giusto. Metti a secretare i file anche tu. Vai.
2: Ascoltiamo qua.
0: Nascerà? Da Roma.
10: Ciao, sono Tommaso da Roma.
0: Ciao.
10: E questa è la mia barzelletta.
0: Vai.
10: Ma se un'oca italiana fa qua. Un'oca inglese fa hir.
1: Un'oca inglese fa here.
0: Qua.
3: Bella.
0: Adesso io leggo battuta fuori concorso, non l'ho selezionata io.
1: Vale.
0: Quindi può arrivare di tutto.
1: Addio.
11: Buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge, Francesco. Mio nonno invece era pugliese, mangiava sempre i tagliolini Bambi.
12: Questo fosse effettivamente una bella battuta.
1: Lini Banfi.
4: Ora sì.
1: Ma possibile che la capisco io?
3: Tagliolini Banfi.
4: Ma si è messa a ridere, non si è capito nulla. Scusa.
2: Tu sei appena sentito i tagliolini Banfi. È entrata in area e ha detto vi faccio la battuta del secolo e ha fatto gol di rovesciata di tacco.
0: Ma
2: questo
0: non era fuori concorso? Vabbè.
2: Deve vincere, se no vengo là, vi ribalto i microfoni. Permettetelo, this is a football, è il mondo.
3: Basta, fermatelo.
2: Abbattetelo. Basta la vista.
11: Buongiorno a tutti, per il Tortorella Challenge Francesco. Mio nonno invece era pugliese, mangiava sempre i tagliolini Bambi.
3: Ma cosa ridi?
2: La meritocrazia, ragazzi!
3: Basta.
2: La meritocrazia! E qui voglio finire la voce per dirlo!
0: Non abbiamo... riusciva neanche a finire la battuta.
4: Abbiamo un drone per Lele Adani.
3: Vabbè. Comunque io i tagliolini Bambi li mancio. Mancio. Oh. Li mancio. Hai capito?
0: Sì, possiamo chiudere il Tortorella Challenge di oggi, che torna domani per il giro di boa della settimana alle 8 qui su R101. Ma state con noi.
1: Mi sono divertito, ma non dovrei dirlo, vero?
3: No.
1: Ok, me lo tengo
2: grazie,
1: per me.
2: Grazie, grazie a Paolo Dini, grazie per essere stato con noi, grazie per averci regalato la tua vita.
3: Che è tuo il programma adesso.
2: E adesso è arrivato il momento di salutarci.
1: Ciao.
0: No, no, guarda che siamo qua tutti i giorni dalle 7 alle 9 del mattino, la banda di R101. Ecco.

0: vogliamo proprio iniziare adesso. Oggi deve risuonare la sigla della vastità.
1: Sì.
0: Per le prossime due ore, dalle 7 alle 9, per la diretta di R101.
1: Senti, quella tipo. Cosa della quale non ve ne può fregare meno.
0: Beh, l'ultima cosa che vi hanno raccontato, che magari siete dovuti stare lì a dire: allora, sì, ma veramente?
2: Cioè, solitamente iniziano con: ma lo sai che segue una notizia?
1: Allora, c'è una clip ridicola che ricorre sui social dove c'è il marito seduto sul divano, la moglie che arriva da una stanza dietro e dice a lui: caro, vado a fare la doccia, ma oggi non mi lavo i capelli. Lui la guarda e fa: lì potrebbe partire una vastità.
0: Certo. Nella nostra testa parte sempre, in realtà, quando sentiamo determinate frasi.
1: E quindi quella volta che vi viene da dire: e allora? Che mi interessa.
0: La vastità.
1: Ma tu avevi
0: la vastità.
1: Una chicca su Dua Lipa.
0: A proposito, Dua Lipa, signori, si trasferisce a Milano. È pronto il treno?
3: No, sto cercando casa io, ora me la cerca Dua Lipa. No, ragazzi.
1: Gliene hanno assegnata una popolare. Perché
2: diciamo
1: è amica del sindaco.
2: No, viene per risparmiare.
0: Sì. Viene per risparmiare
2: a Milano la Madunina.
1: Ma com'è che a Milano risparmiano i ricchi e pagano di più quegli altri?
2: È così, ma non è la prima.
0: C'è un'imposta fissa per chi guadagna all'estero, una tassazione leggera sull'eredità.
2: Sì.
0: Vicina di Naomi Campbell.
1: Eccola.
3: Dove volevo andare io?
4: Comincia a interessare la cosa.
3: Mi dai vedere che mi chiama la gente,
4: l'indirizzo.
3: Mi chiama l'agenzia e mi dice: scusa, la casa che avevi visto l'ha presa Dua Lipa.
2: Sì, infatti voleva andare in piazza Udine all'Ambrate, infatti Dua Lipa.
3: Adesso io ho preso il box.
1: Vi racconto una conversazione surreale avuta con una persona che non vedevo da tempo. L'ho incrociata e fa: ma dove sei finito? Fa: adesso vivo a Dubai. Ah, perché? Ma perché dove? Perché a Dubai non si pagano le tasse. Ok, ma cosa fai a Dubai? Niente. Vabbè, niente anche a Milano, non paghi le tasse.
0: Effettivamente.
1: Cioè, se non fai niente, nemmeno a Milano
2: ma
1: le paghi.
2: Ma lascialo a Dubai. Devo dire no, però questa cosa di Dua Lipa potrebbe avere una venatura di gnagnismo che a qualcuno potrebbe interessare.
0: Vabbè, cosa fai in giro a Milano a cercare di incrociarla?
2: Ho provato a cercare
0: al supermercato
2: per le Olimpiadi un mese, non è mai riuscito a trovarlo. L'ho avvistato andare tutte, l'hanno visto tutti, meno che io.
1: Quindi è vero che Milano sta diventando una città per ricchi.

0: che bello, che bello sapere il fatto proprio, non ricorrere alla falsa modestia, conoscere te stesso e quello che vali e non aver paura di dichiararlo. È quello che accade a Cristiano Ronaldo in un'intervista a CNN Portugal. CR7 si è autoproclamato miglior calciatore di sempre.
1: Bravo.
0: Davanti a Messi, Maradona e Pelé. E adesso in Groenlandia hanno paura, adesso arriva pure questo e vuole anche noi.
2: Sì, infatti mi ricorda qualcuno.
0: Esatto, sì, ha detto non mi interessa, non ho l'ossessione per quota 1000 gol perché possono dire quello che vogliono, ma sono migliore di Messi, di Diego Armando,
3: di Diego Maradona
0: e di Pelé, sono il più completo, sono il più bravo, io non state nemmeno a chiederlo.
2: Di Trump,
0: sì, c'è Adani, volevo
4: è giusto questa cosa qua, lo sapete che cosa dico, stiamo parlando di Pelé che era uno sopravvalutato, ma dove giocava con gli zoppi in campo, con gli zombie che camminavano,
1: ma cosa dice?
4: Poi stiamo parlando di Messi che era uno sempre a terra, neanche Valeria Marini,
1: ma
4: e
1: ha detto
4: Garmin
1: sempre
4: di Pietro,
1: sì, il contrario ha detto lei sempre.
4: E allora qua si parla del calcio, la forza della vita, il coraggio e il dolore. Ronaldo ha rischiato di perdere tutto, si è infortunato, è caduto e poi è tornato, e quando è tornato, vinto il mondiale,
0: no,
4: con i suoi capelli a castoro,
0: stiamo parlando del genio
4: con il motore di un camion, no, il cuore di un guerriero, come vogliamo descriverlo, Luis Nazario da Lima,
0: è un altro Ronaldo, quello tu parli del fenomeno, io parlo di Cristiano Ronaldo,
1: ecco.
4: E allora poi parliamo di lui, Cristiano, uno speaker amato,
3: non
4: neanche lui.
1: Dai,
4: e allora parliamo di lui, Cristiano, questo personaggio con il ciuffo bianco, che fa il giudice tale quale.
3: Non riesce proprio a dire Cristiano Ronaldo, CR7, quello di
4: su. Non riesco a dirlo. Non riesco a dirlo, mi dispiace.
0: Niente.
4: Non riesco a dirlo, non riesco a pronunciarlo.
2: Meno male, c'è una cosa che non riesce a dire, perché tutto il resto mi sembra che invece le esce anche troppo.
0: Comunque, capito, non fatevi venire strane idee. L'ha detto lui, sono il più grande. Il più grande.
3: Se lo dice lui.
0: Sono io.
1: Oh. Punto. Ha detto anche
4: una
1: punto.
4: Tremenda bugia. Fatemelo dire, una tremenda bugia.
3: Certo, ma i più grandi siamo noi e soprattutto i nostri ascoltatori. Oggi nel Vastità Day, istituito proprio oggi dalla banda di R101, concludiamo con questo messaggio.

0: Grazie, questa canzone è bellissima. Oggi inizierò la giornata in un modo migliore. Grazie mille.
1: Bello, bello regalarvi queste canzoni, no, perché uno la richiede.
2: Parlava di porompo un po' prima.
3: Io e Cristiano l'abbiamo ascoltata abbracciati teneramente.
1: Uno la chiede, gli altri l'apprezzano. Potete farlo anche voi attraverso il 331 80 90 101 in questa che da oggi diventa la giornata mondiale della vastità.
4: La vastità, la vastità, la vastità.
3: Sì.
4: Di quel che ce ne frega.
3: Perché ormai siamo abituati a titoloni sensazionale, fantastico, fantasmagorico e eccezionale.
2: Il web si commuove.
1: È vero. Il web insorge.
3: Dicono mezza frase, lasciano tre puntini affinché tu con un click vada a svelare la vastità della realtà che c'è poi dietro.
1: Succede sul web, ma anche tra le mura di casa, sovente. C'è questo.
2: Sovente. Che bello. 92. Sentivo dire sovente in radio. Andiamo avanti.
5: Bene. Purtroppo devo dire che la vastità è nei confronti di mia mamma. Quando mi viene a raccontare per filo e per segno come è andata l'ultima puntata di Affari Tuoi. C'ha 83 anni, stiamo lì ad ascoltarla. Ciao, buona giornata Daniele da Bergamo.
1: Ciao Daniele, come era vestito, chi ha vinto, che regioni hanno giocato.
6: Mia mamma la riconsiglia la televisione e si arrabbia se non la seguono.
3: Davvero?
6: Dai, scegli l'Umbria, scegli l'Umbria, te l'avevo detto.
7: È vero.
2: E ne ha 40 poi tua mamma di anni. Pensa arrivare a 80.
3: Ma sai come sarebbe divertente invece un programma così, con l'interazione del pubblico da casa?
2: Veloce?
1: Ognuno può davvero dire la sua. Sì. Eviterei. Parenti ma anche amici.
8: Ciao banda, sono Giusy di Ragusa. Quando telefono a una mia amica mi dice sempre: sto lavando le tende, mi sono passata l'aspirapolvere, ho fatto i vetri, le persiane, domani devo andare da mia suocera a fare le pulizie. Ma che cosa me ne frega a me di quello che fai? Ma io ti telefono per sapere come stai e non per sapere che cosa hai pulito. Ciao banda.
3: Ciao tesoro, ma è vero, perché
1: planning della giornata.
3: Ci sono persone che chiami e siccome respirano devono spiegarti che hanno la giornata impegnata. Cioè che fanno tutto loro, fanno.
7: Infatti abbiamo l'amica, attenzione.
3: Ma guarda, ieri ho camminato, ho messo un piede davanti, poi quell'altro ancora.
1: Ah sì, no, ce l'abbiamo in linea.
7: Lei.
9: Buongiorno banda, buongiorno. Volevo dire alla mia cara amica Giusy da Ragusa che sto ascoltando la radio pure io e ho capito che si riferisce a me. Guarda un po', sono io che gli ho fatto scoprire il 301, cosa si sfoga con voi? Ma almeno io queste cose le faccio in casa, cara mia, tu le fai? Beh, mi sa che da oggi è finita un'amicizia con me. Perché non mi chiami in maniera privata invece di mandare messaggi alla radio? Che carina che sei.
7: Chiamatevi.
3: Fate finire due di amicizie e evita di chiamare anche noi.
7: Ecco, bravo.

0: R101.
1: R101.
2: Let's go.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: Vogliamo proprio iniziare adesso, oggi deve risuonare la sigla della vastità.
1: Sì.
0: Per le prossime due ore, dalle 7 alle 9, per la diretta di R101.
1: Senti. Quella tipo. Cosa della quale non ve ne può fregarte meno.
0: Beh, l'ultima cosa che vi hanno raccontato, che magari siete dovuti stare lì a dire ma veramente?
2: Cioè, solitamente iniziano con ma lo sai che segue una notizia.
1: Allora, c'è una clip
2: ridicola
1: che ricorre sui social dove c'è il marito seduto sul divano, la moglie che arriva da una stanza dietro e dice a lui: caro, vado a fare la doccia, ma oggi non mi lavo i capelli. Lui la guarda e fa: lì potrebbe partire una vastità.
0: Nella
1: no?
0: nostra testa parte sempre, in realtà, quando sentiamo determinate frasi.
1: E quindi quella volta che vi viene da dire: e allora? Che mi interessa?
0: La vastità.
1: Ma tu avevi
0: la vastità.
1: Una chicca
0: su
1: Dua Lipa.
0: Dua Lipa, signori, si trasferisce a Milano. È pronto il prezzo?
3: No, sto cercando casa io, ora me la becca Dua Lipa. No, ragazzi.
1: Gliene hanno assegnata una popolare. Perché
2: diciamo
1: è amica del sindaco.
2: No, viene per risparmiare.
0: Sì. Viene per risparmiare
2: a Milano la Madunina.
1: Ma com'è che a Milano risparmiano i ricchi e pagano di più quegli altri?
2: È così. Ma non è la prima.
0: C'è un'imposta fissa per chi guadagna all'estero, una tassazione leggera sull'eredità.
2: Sì.
0: Vicina di Naomi Campbell.
4: Dove volevo andare io?
5: Comincia a interessare la cosa.
3: Mi dai vedere che mi chiama la gente.
5: L'indirizzo.
3: Mi chiama l'agenzia e mi dice: scusa, la casa che avevi visto l'ha presa Dua Lipa.
2: Sì. Voleva andare in piazza Udine all'Ambrate, infatti. Dua Lipa.
3: Io ho preso il box.
1: Vi racconto una conversazione surreale avuta con una persona che non vedevo da tempo. L'ho incrociata e fa: ma dove sei finito? Fa: adesso vivo a Dubai. Perché a Dubai non si pagano le tasse. Ok, ma cosa fai a Dubai? Niente. Niente anche a Milano, non paghi le tasse.
0: Effettivamente.
1: Cioè, se non fai niente, nemmeno a Milano
2: ma
1: le paghi.
2: Lascialo a Dubai. Devo dire no, però questa cosa di Dua Lipa potrebbe avere una venatura di gnagnismo che a qualcuno potrebbe interessare.
0: Cosa fai in giro a Milano a cercare di incrociarla?
2: Ho provato a cercare Snoop Dogg per le Olimpiadi un mese, non è mai riuscito a trovarlo, l'ho avvistavando da tutte, l'hanno visto tutti meno che io.
1: Quindi è vero che Milano sta diventando una città per ricchi.
0: Trovi Dua Lipa alle poste che fa la raccomandata ricevuta di ritorno.
2: E io gli faccio il balletto Don't Start Now con la raccomandata.
6: Ciao banda, io e Maria Grazia oggi facciamo 30 anni di matrimonio e abbiamo una bellissima ragazza di 19 anni che si chiama Beatrice. Ciao amori, Giuseppe da Savona.
5: No, che cattiveria.
2: Siamo bastardi. Era andata a cercare.
1: Scusa.
0: Se non sapeva ancora che sarebbe stato il vastità dei oggi. Okay.
1: Complimenti. Siamo noi che siamo stupidi nel midollo.
5: Un po'.
1: Quindi sì, però in una giornata in cui vi chiediamo di denunciare le cose in cui non vi frega niente.
5: È questa.
1: Questa cosa qui.
7: Tipo buongiorno banda, per la vastità vi propongo mio padre. Quando lo sento io so tutte le morti, tutte le nascite della mia città natale.
1: Così,
7: ma che me frega!
1: Sì.
7: E wiwa, buona giornata! La
5: vastità, vero.
1: Adesso è un modo per farti sentire ancora parte del paese da cui è origine.
0: Esatto,
1: no?
0: Infatti volevo dire il parente che tira fuori tutto il parente. Ma lo sai che la cugina della zia della vicina di casa, quando parte così già sai che
2: sono le serie TV di una volta. Del resto poi il padre manifesterà anche la sua soddisfazione per andare al pannello lì dei morti e vedere che anche quel giorno lui non c'è. Quindi è contento e glielo racconta con soddisfazione.
1: Mamma o papà non sanno che tu sei via da 30 anni, sei fermo a quelli di cognomi, quindi quando lei parla di scrivere mille nomi dando per scontato che tu li possa conoscere
2: è complicato.
1: Magari sono i figli dei nipoti, dei cugini, e che ne sai?
0: Sì.

0: che bello sapere il fatto proprio, non ricorrere alla falsa modestia, conoscere te stesso e quello che vali e non aver paura di dichiararlo. È quello che accade a Cristiano Ronaldo in un'intervista a CNN Portugal. CR7 si è autoproclamato miglior calciatore di sempre.
1: Bravo.
0: Davanti a Messi, Maradona e Pelé. E adesso in Groenlandia hanno paura, adesso mo arriva pure questo e vuole anche noi.
2: Sì, infatti mi ricorda qualcuno.
0: Esatto, sì, ha detto non mi interessa, non ho l'ossessione per quota 1000 gol perché possono dire quello che vogliono, ma sono migliore di Messi, di Diego Armando,
3: Diego Maradona
0: e di Pelé, sono il più completo,
1: Locatelli.
0: Sono il più bravo io, non state nemmeno a chiederlo.
2: Di Trump.
0: Sì, c'è Adani, volevo
4: è giusto questa cosa qua, lo sapete che cosa dico? Stiamo parlando di Pelé che era uno sopravvissuto

0: Cristiano Ronaldo.
1: Ecco.
2: E allora poi parliamo di lui, Cristiano. Uno speaker come uno speaker amato.
3: Non mi ricordo.
2: Neanche lui.
1: Dai,
2: e allora parliamo di lui. Cristiano, questo personaggio con il ciuffo bianco, che fa il giudice tale quale.
3: No. Non riesce proprio a dire Cristiano Ronaldo, CR7, quello di
2: Non riesco a dirlo. Non riesco a dirlo, mi dispiace.
4: Niente.
2: Non riesco a dirlo, non riesco a pronunciarlo.
4: Meno male, c'è una cosa che non riesce a dire, perché tutto il resto mi sembra che invece le esce anche troppo.
0: Comunque, capito, non fatevi venire strane idee. L'ha detto lui,
3: l'ha
0: sono il più grande. Il più grande
3: dice lui.
0: Sono io.
1: Oh. Punto. Ha detto anche
2: una
1: punto.
2: Tremenda bugia. Fatemelo dire, una tremenda bugia.
3: Certo, ma i più grandi siamo noi e soprattutto i nostri ascoltatori. Oggi nel Vastità Day, istituito proprio oggi dalla banda di R101, concludiamo con

0: ragazzi, grazie, questa canzone è bellissima. Oggi inizierò la giornata in un modo migliore, grazie mille.
1: Bello, bello regalarvi queste canzoni, no, perché uno la richiede.
2: Parlava di porompo un po' prima.
3: Io e Cristiano l'abbiamo ascoltata abbracciati teneramente.
1: Uno la chiede, gli altri l'apprezzano. Potete farlo anche voi attraverso il 331 80 90 101 in questa che da oggi diventa la giornata mondiale della vastità.
4: La vastità, la vastità, la vastità.
3: Sì.
4: Di quel che ce ne frega.
3: Perché ormai siamo abituati a titoloni sensazionale, fantastico, fantasmagorico e eccezionale.
2: Il web si commuove.
1: È vero. Il web insorge.
3: Dicono mezza frase, lasciano tre puntini affinché tu con un click vada a svelare la vastità della realtà che c'è poi dietro.
1: Succede sul web, ma anche tra le mura di casa, sovente. C'è questo.
2: Sovente. Che bello. 92. Sentivo dire sovente in radio. Sovente, andiamo sovente. Avanti.
5: Sovente. Bene, domanda. Bene. Purtroppo devo dire che la vastità è nei confronti di mia mamma. Quando mi viene a raccontare per filo e per segno come è andata l'ultima puntata di Affari Tuoi. C'ha 83 anni, stiamo lì ad ascoltarla. Ciao, buona giornata Daniele da Bergamo.
1: Ciao Daniele, come era vestito, chi ha vinto, che regioni hanno giocato.
6: Mia mamma la riconsiglia la televisione e si arrabbia se non la seguono.
3: Davvero?
6: Dai, scegli l'Umbria, scegli l'Umbria, te l'avevo detto.
7: È vero.
2: E ne ha 40 poi tua mamma di anni. Pensa arrivare a 80.
3: Ma sai come sarebbe divertente invece un programma così, con l'interazione del pubblico da casa?
2: Veloce?
1: Ognuno può davvero dire la sua. Sì. Eviterei. Parenti ma anche amici.
8: Ciao banda, sono Giusy di Ragusa. Quando telefono a una mia amica mi dice sempre: sto lavando le tende, mi sono passata l'aspirapolvere, ho fatto i vetri, le persiane, domani devo andare da mia suocera a fare le pulizie. Ma che cosa me ne frega a me di quello che fai? Ma io ti telefono per sapere come stai e non per sapere che cosa hai pulito. Ciao banda.
3: Ciao tesoro, ma è vero, perché
1: della giornata.
3: Ci sono persone che chiami siccome respirano devono spiegarti che hanno la giornata impegnata. Cioè che fanno tutto loro fanno.
7: Infatti abbiamo l'amica, attenzione.
3: Ma guarda, ieri ho camminato, ho messo un piede davanti, poi quell'altro ancora.
1: Ah sì, no, ce l'abbiamo, in linea.
7: È lei.
9: Buongiorno banda, buongiorno. Volevo dire alla mia cara amica Giusy da Ragusa che sto ascoltando la radio pure io e ho capito che si riferisce a me. Guarda un po', sono io che gli ho fatto scoprire il 301, cosa si sfoga con voi? Ma almeno io queste cose le faccio in casa, cara mia, tu le fai? Beh, mi sa che da oggi è finita un'amicizia con me. Perché non mi chiami in maniera privata invece di mandare messaggi alla radio? Che carina che sei.
7: Chiamatevi.
3: Fate finire due di amicizie e evita di chiamare anche noi.
7: Ecco, bravi.

0: Dammi il regalo.
1: Ciao, sono Esi da Messina, dammi il regalo.
2: Sono Katia da Bolzano.
3: R101, sono Riccardo, dammi il regalo. D'Andria.
2: R101, dammi il regalo. Valentina da Imola.
4: Gianmarco De Bernardini, dammi il regalo.
0: Sara Roma, dammi il regalo.
5: Ciao, sono Cetti dalla Codorta. R101, dammi il regalo.
6: Ciao, buongiorno banda, sono Giuliano da Livorno.
7: Lui.
6: Dammi il regalo.
0: Lui. Non è che scegli tu così, però.
7: Lui da Livorno.
8: Questa massa di questuanti
9: è arrivata un sacco di gente e lui deve scegliere quello di Livorno,
10: certo.
9: E poi si chiama Giuliano, che mi dà
8: Damiano.
7: Esatto. Damiano?
0: Vabbè, mettiamo tutto in ordine. Chi è arrivato primo?
11: Dai, Damiano.
12: R101, dammi il regalo.
0: La più veloce è stata lei, Marzia da Torino.
13: Sono Marzia da Caselle. R101, dammi il regalo.
9: Oh, Marzia!
8: No. Si parte.
9: Dove
13: ciao.
9: Sei? Ciao, tesoro.
0: Ciao. È vicino all'aeroporto e lei quando vuole
13: grande. Sì.
0: Ciao Marzia, buongiorno, hai vinto.
13: Ciao, buongiorno a voi.
0: L'album di Alex Warren.
13: Wow!
7: È una casa a Cascina Gobba.
9: Allora,
8: non è vero.
9: Però è interessante la storia di Alex Warren, perché lui, per prima di arrivare al successo, ha vissuto per 2 anni nella macchina di del
10: Leonardo Fiaschi.
8: Sì. Warren G.
9: Ah, sì. Dormiva in macchina.
8: Eccola.
9: No, vastità. Insomma.
0: Così. A noi interessa sapere cosa fa Marzia di bello a Torino, a Caselle.
8: In quale macchina vivi?
13: Vivo in una Y.
9: Nel traffico si rischia di vivere davvero in auto.
8: Che fai? Ti abbiamo interrotto nella tua routine quotidiana, ti stai avviando a lavorare, a fare, a brigare.
13: Lavoro, sì, io lavoro al comune della città di Torino.
8: Bene, in qualità di, possiamo saperlo, siamo troppo indiscreti.
13: Della ragioneria, mi occupo del rendiconto.
9: Quindi la Tari, la Tarsu, la Pursu, tutto ti viene pagato a te.
13: La chiusura dei conti, la paghi un po' tutto.
8: Le poteri forti.
0: Quindi torinese fino al midollo, sarai tifosa di una delle due squadre di Torino.
10: Rispondi bene perché c'è in ballo il disco.
13: No, in realtà no, di nessuna delle due.
8: Vedi?
13: Ho acquisito un'altra squadra.
0: Quale?
13: L'Inter.
10: Va bene, grazie, arrivederci.
0: Di Alex Warren.
10: Arrivederci, è caduta la linea.
0: Grande Marzia. Allora, giochiamo anche con la nostra Jingle Machine perché potresti vincere anche i gadget.
9: Allora,
13: creiamo
9: gadget anche quelli di cartone, ci sono poi.
7: Ah, bravo!
9: Numero uno!
10: Non me l'aspettavo da te.
0: Si sta staccando un adesivo, adesso li rimettiamo.
9: Un po' di perculare la gente, mi metto da una parte e dall'altra.
10: Bravissimo.
9: In virtù delle convenienze. Allora, ci sono 16 tasti numerati dall'1 al 16. Verranno chiesti a te 3 numeri, 3 possibilità. Devi trovare questo, devi trovare. Ok.
0: Non ti va bene 3 possibilità.
8: Ma no, dovrebbero essere 3 poi tutti i giorni alla fine, prima di 7-8 pippoli non si va
0: Marzia
8: a casa.
0: Marzia ce la può fare.
9: Allora, in qual caso a te arriverà, oltre all'album di Warren, anche un bel malloppone di gadgets di R101.
0: Dai, vai Marzia.
13: Numero 4.
0: C'è un suggeritore da quelle parti.
9: 4. Vado.

0: mamma insegnami a rubar.
1: Ecco Cencio che parla male di Stracio.
2: Esatto.
3: Sono Luciano
4: Spalletti.
1: Mister.
3: Per favore, io volevo dire a nostra amica, per favore, ma cerca di trovare il modulo, il numero giù. Chi ti ha dato quel numero? Devi cercare il numero. Ma c'è, quanti giocatori ci sono in campo? Quanti giocatori ci sono?
0: 11. Quanti?
3: Se te ne metti 11. Altri due, se te ne metti altri due, a quanto
0: sono,
3: vai?
0: Sono gli arbitri quelli che...
3: E allora prova a dirlo.
4: 13.
3: E allora capisci?
0: Fate schifo. No.
3: Non arriva mai nemmeno un gadget per queste cose a me, capito?
4: Grande Marzia, complimenti.
5: È stata... grazie a voi.
1: La mano santa del mister Spalletti.
2: Luciano, invece di far vincere i nostri, fai vincere la tua squadra.
3: Una cosa alla volta.
2: Una cosa alla volta. Va bene, Marzia, però noi siamo contenti perché alla fine l'aiuto è stato efficace.
5: Grazie mille.
4: Chi c'è con te che ti suggeriva?
0: Sì, Rocky alla porta.
4: Come si chiama?
5: Matteo.
4: Allora ciao Matteo, ciao Marzia, buona giornata.
5: Un saluto alla famiglia.
1: Un salutone alla famiglia.
4: Certo.
1: Voi
4: e famiglia.
1: Ciao.
4: Un po' si entra nel periodo.
5: Ciao, grazie mille.
4: E faccio una rambella anche da Matteo.
0: Dai.
5: E viva.
0: Arrivederci.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Abbeilla.

0: da oggi in poi verrà istituita la giornata mondiale della vastità.
1: Pensavo
0: quella
1: fosse
0: della banda.
1: Ama Bolliva. Pensavo che fosse uno
2: l'acqua bolliva, l'acqua bolliva.
1: E invece no, I'm a believer.
3: Viaggio in Bolivia
1: anche.
0: Dall'ascensore alle scale, dalla portiera del condominio, quante frasi ci sentiamo dire,
1: delle quali non ve ne frega
0: esatto
1: una benedetta.
2: Sapete che Valeria Marini si è rotta un dente al Grande Fratello?
1: La devono smettere.
0: Cadendo
2: su Carmen Di Pietro. C'è un'immagine
3: dell'Iran. Di Carmen Di Pietro.
2: Ovvio.
0: L'ho visto in diretta il momento.
3: E quindi gli ha scoppiato anche l'altra.
4: No. Scusate, Carmen Di Pietro è tornata al Grande Fratello.
0: Carmen sì. È il Grande Fratello.
4: Ma quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Vive là dentro praticamente.
0: Allora, l'oggetto della discordia è uno specchio rotto che aveva Carmen Di Pietro, che dava molto fastidio a Valeria Marini.
3: Quindi questioni scaramantiche.
0: Ma un po' di tutto. L'ha dovuto buttare nel momento in cui ha buttato lo specchio rotto. Carmen è saltata in braccio a Valeria Marini, che non se l'aspettavano, e sono crollate tutte e due insieme.
3: Ma quindi c'è immediatamente fuori il video di questa cosa.
4: Partiti Carmen su. Di dietro.
0: In realtà la telecamera non le sta. No. Si vede il momento, ma non è perfetto. Te lo puoi solo immaginare.
3: Ma il momento top del Grande Fratello, quindi, non l'hanno ripreso.
2: Ma quindi non è una vastità, sta interessando tutti questa cosa. Non lo so, Cristiano.
3: Ma per anche riderci tu sopra, ovviamente.
2: Ah, ecco.
3: Va bene. Vabbè.
2: Troppo.
3: Ringrazio Matteo Torre che mi ha fatto vedere questo.
1: Ma sembra una mossa di presa.
0: Sembra davvero che si menino così, però. È successo tutto ieri sera in diretta. Siamo in diretta anche noi con le vostre voci al 331 80 90 101. Dai.
2: Come? Quello deve interessare.
4: Non si può vedere, cioè non può andare Matteo a farlo vedere davanti alla camera.
3: Non potete immaginare la goffaggine con cui questo rudere a un certo punto.
4: Faccia il video.
0: Vabbè, cercate Carmen Di Pietro e Valeria Marini, Grande Fratello. No, ma stavo
3: parlando di te, in realtà.
0: Tra poco le vostre vastità.

0: fatti insieme tutte le mattine per il Tortorella Challenge.
1: Allora, io non so se è una coincidenza. Mentre andava la canzone di Gabbani, ho aperto le mail. È arrivata da un indirizzo non meglio precisato questa esatta domanda.
2: Vai.
1: E tu come stai mentalmente?
2: No!
1: Giuro. Cosa gli rispondo?
0: Rispondigli che sei qui alle 8 e 12 del mattino in radio a presentare uno dei momenti più simpatici della radiofonia italiana. E non lo dico io,
2: no,
0: lo dicono i nostri amici.
3: Il Tortorella Challenge è simpatico come il bagno cieco di un albergo quando si è in vacanza dopo 4 giorni di stitichezza.
4: Benissimo, bella immagine, grazie.
5: Il bagno cieco, ecco. Che tenerezza.
1: Era meglio se perdeva l'olfatto piuttosto che la vista.
0: Ora può partire il Tortorella Challenge.

0: in teoria dovreste cercare di fare veramente la più brutta mai sentita in vita vostra, è perfetta per questo spazio.
1: E tutto ha avuto origine da una battuta di Chiara. Andiamo indietro nel tempo e risaliamo la causa
0: alla
1: di tutto
0: cena
1: sto
0: di ieri
1: pastrocchio.
0: Sera ho mangiato benissimo, ragazzi, ha cucinato il mio amico informatico e ha fatto le pennette USB lisce.
2: Ma questa è una battuta, si ribalta tutto, ragazzi, e quando dico si ribalta la realtà, io non voglio difendere Messi, un ragazzino che gioca a FIFA con la maglia dell'Argentina addosso,
3: ma non è per me.
2: Io lo sai, non mi emoziona, il calcio non è soltanto tecnica come le battute.
0: Cambia idea un po' troppo facilmente.
2: Il calcio è barba, il calcio è carattere, per questo io amo Davide Moscardelli.
3: Ma da quando? Ti dice
2: adesso segno e non ti scuso per niente. Vabbè. Questa è la mia partita.
4: Vabbè, anche questo ci toccava lì.
0: Chi è dal nulla?
4: Sì, bisogna informarsi.
1: Fa parlare anche l'altro giudice, il Requiem che abbiamo in onda.
3: Mi lascia parlare, ma mister. Io mi dissocio. Mi dissocio.
2: Ma come ti dissoci, mister? Come ti dissoci?
4: Vabbè, io dovevamo beccarci anche la biura di Leo Messi da parte di Lele Adani, incredibile, succede di tutto al nostro Tortorella Challenge.
0: Ma torniamo al mio informatico, alle pennette USB lisce, come avete risposto? Anche così? Chiaro,
5: ti sei fatta mezzo kilobyte di pennette USB.
0: Effettivamente sì.
4: Bene, adesso c'è un file che si chiama bamapastabattute.mp3.
1: Dai, avanti.
4: Di che si tratta?
1: Sentiamo.
6: Ciao, una mattina alla guardia grele. Chiara, basta con queste battute.
0: Puoi spoilerarla.
4: Guardia grele in Abruzzo, città natale di Morgan De Santis.
1: Bravo.
4: Portiere.
1: Parti con la vastità.
3: È vero.
2: La vastità. Altro che Casilia.
4: Viene fuori un po' di così simile autismo su Purine Panini.
2: Altro
4: diciamo,
2: che Casilla, ha detto quell'altro scemo.
0: Poi c'è un bel gruppone, sono tutti insieme in macchina per raccontarci questo.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Erano talmente buone che ho tirato un router. Saluti a Luna delle Giovanni.
3: Bella. Questa è bella.
0: Giovanni,
4: come ridono.
1: Ha tirato un router.
3: Questa non l'ho capita, ma l'ho digerita.
2: Scusate, però, ascoltate bene questa frase. Mangio le pennette USB lisce. All'inizio che io sono rimasto interdetto, non ho capito. Ho pensato, ma che sta dicendo questa? Poi ho capito che davanti a noi non c'era la battuta qualunque, qua c'è un atto di coraggio. Logica immediata.
3: È un po' esagerato,
2: Ma sì, la comicità non è logica.
0: Cambia idea e ci infama, quindi.
2: Oh, questa frase è una costruzione misteriosa.
3: Ma come andiamo avanti?
2: Ha qualcosa di spettacolare.
1: Mi spiega come mai le partite durano 90 minuti e le sue cronache 2 giorni.
3: È vero.
2: I pipurà.
4: Perché c'è Alberto Rimedio che lo argina, se no lui farebbe così in ogni partita.
1: Avanti.
0: Cosa ha detto? Beh, ha spoilerato anche la prossima, vai.
8: Ciao banda, ma sapete che in autostrada dopo 2 rifornimenti IP ce n'è uno urrà. Non è mia, però è bellissima quella. È bella.
1: Ci si autoconvince. È bella. Dite che è bella perché.
0: E quindi non vincerà mai.
4: Apprezziamo anche l'onestà sulle fonti, diciamo, della battuta stessa.
0: Da domani cambio i nomi ai file, non ve li nomino più nel modo giusto.
4: Metti a secretare i file anche tu.
2: Ascoltiamo qua.
0: Nascerà da Roma.
9: Ciao, sono Tommaso da Roma.
0: Ciao.
9: E questa è la mia barzelletta.
0: Vai.
9: Ma se un'oca italiana fa qua,
1: un'oca inglese
9: fa here.
1: Un'oca inglese fa here.
0: Sì, qua.
3: Bella.
0: Adesso io leggo battuta fuori concorso, non l'ho selezionata io.
1: Qual è?
0: Quindi può arrivare di tutto.
1: Addio.
10: Buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge, Francesco. Mio nonno invece era pugliese, mangiava sempre i tagliolini Bambi.
11: Questa fosse effettivamente una bella battuta.
1: Lini Banfi.
4: Ora sì.
1: Ma possibile che la capisco io?
3: Tagliolini Banfi.
4: Ma si è messa a ridere, non si è capito nulla, scusa.
2: Cosa ho appena sentito? I tagliolini Banfi. È entrata in area e ha detto vi faccio la battuta del secolo e ha fatto un gol di rovesciata di tacco.
0: Ma
2: questo
0: non
2: per me
0: era fuori concorso. Vabbè,
2: deve vincere, se no vengo là, vi ribalto i microfoni. Permettetelo, this is a football, el mundo.
3: Basta, fermatelo,
2: abbattetelo. Hasta la vista.
10: Buongiorno a tutti, per il Tortorella Challenge Francesco. Mio nonno invece
3: a lui.
10: Era pugliese, mangiava sempre i tagliolini bambi.
3: Ma cosa ridi?
2: La meritocrazia, ragazzi!
3: Basta.
2: La meritocrazia! E qui voglio finire la voce per dirlo!
0: Non abbiamo... riusciva neanche a finire la battuta.
4: Abbiamo un drone per Lele Adani.
3: Vabbè. Comunque io i tagliolini bambi li mancio. Mancio. Oh. Li mancio.
4: Dai.
3: Hai capito?
0: Così possiamo hai chiudere capito? Il Tortorella Challenge di oggi che torna domani per il giro di boa della settimana alle 8 bello. Qui su R101. Ma state con noi.
1: Mi sono divertito, ma non dovrei dirlo, vero?
3: No.
1: No. Ok, me lo tengo
2: grazie,
1: per me.
2: Grazie, grazie a Paolo Dini, grazie per essere stato con noi, grazie per averci regalato
3: okay,
2: la tua vita.
3: Il programma adesso.
2: E adesso è arrivato il momento di salutarci.
1: Ciao.
0: No, no, guarda che siamo qua tutti i giorni dalle 7 alle 9 del mattino, la ecco. Banda di R101. Ecco.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Dammi il regalo.
1: Wiwa. Dammi il regalo.
2: Ciao, sono Esi da Messina. Dammi il regalo.
3: Sono Katia da Bolzano.
4: R101, sono Riccardo. Dammi il regalo. D'Andria.
0: R101, dammi il regalo. Valentina da Imola.
5: Gianmarco da Bernatini. Dammi il regalo.
0: Sara Roma, dammi il regalo.
6: Ciao, sono Cetti dalla Codorta. R101, dammi il regalo. Ciao,
7: buongiorno, banda. Sono Giuliano da Livorno.
8: Lui.
7: Dammi il regalo.
8: Lui.
0: Non è che scegli tu così, però.
8: Lui da Livorno.
9: Questa massa di questuanti
10: è arrivata un sacco di gente e lui deve scegliere quello di Livorno.
11: Certo.
10: E poi si chiama Giuliano e che mi dà
9: Damiano.
8: Esatto. Damiano?
10: Damiano?
0: Vabbè, mettiamo tutto in ordine. Chi è arrivato primo?
12: Dai, Damiano! Giuliano!
13: R101. Dammi il regalo.
0: La più veloce è stata lei, Marzia da Torino.
14: Sono Marzia da Caselle. R101, dammi il regalo.
10: Oh, Marzia!
9: No. Si parte.
10: Dove
14: ciao.
10: Sei? Ciao, tesoro.
11: Ciao.
0: È vicino all'aeroporto, lei quando vuole.
14: Grande. Sì.
0: Ciao Marzia, buongiorno. Hai vinto.
14: Ciao, buongiorno a voi.
0: L'album di Alex Warren.
14: Wow!
8: È una casa a Cascina Gobba.
10: Allora,
9: non è vero, non è vero.
10: Però è interessante la storia di Alex Warren, perché lui prima di arrivare al successo ha vissuto per 2 anni nella macchina di del
11: Leonardo Fiaschi.
9: Sì. Warren G.
10: Ah, sì. Dormiva in macchina. Eccola.
9: No, vastità.
0: Insomma. Allora, così. A noi interessa sapere cosa fa Marzia di bello a Torino, a Caselle.
9: In quale macchina vivi?
14: Vivo in una Y.
10: Il traffico si rischia di vivere davvero in auto.
9: Che fai? Ti abbiamo interrotto nella tua routine quotidiana? Ti stai avviando a lavorare, a fare, a brigare?
14: Lavoro, sì. Io lavoro al comune della città di Torino.
9: Bene, in qualità di, possiamo saperlo, siamo troppo indiscreti.
14: Della ragioneria, mi occupo del rendiconto.
10: Quindi la Tari, la Tarsu, la Pursu, tutto ti viene pagato a te.
14: La chiusura dei conti, paghi un po' tutto.
9: Poteri forti.
0: Quindi torinese fino al midollo, sarai tifosa di una delle due squadre di Torino.
11: Rispondi bene perché c'è in ballo il disco.
14: Aia. No, in realtà no, di nessuna delle due.
9: Vedi?
14: Ah. Ho acquisito un'altra squadra.
0: Quale?
14: L'Inter.
11: Va bene, grazie, arrivederci.
0: Di Alex Warren.
11: Arrivederci, è caduta la linea. È caduta la linea.
0: Grande Marzia. Allora, giochiamo anche con la nostra Jingle Machine perché potresti vincere anche i gadget.
10: Allora,
14: creiamo
10: gadget anche quelli di cartone, ci sono poi.
8: Ah, bravo!
10: Numero uno,
11: non me l'aspettavo da te.
0: Si sta staccando un adesivo, adesso li rimettiamo.
10: Pur di perculare la gente, mi metto da una parte e dall'altra.
11: Bravissimo.
10: In virtù delle convenienze. Allora, ci sono 16 tasti numerati dall'1 al 16. Verranno chiesti a te 3 numeri, 3 possibilità. Devi trovare questo. Devi trovare. Ok,
0: non ti va bene 3 possibilità?
9: Ma no, dovrebbero essere 3 poi tutti i giorni alla fine, prima di 7-8 pippoli non si va
0: Marzia
9: a casa.
0: Marzia ce la può fare.
10: Allora, nel qual caso a te arriverà, oltre all'album di Warren, anche un bel malloppone di gadgets di R101.
0: Dai, vai. Andiamo. Marzia,
14: numero 4.
0: C'è un suggeritore da quelle parti.
10: 4.
0: Vado.

0: Obama insegname a rubar.
1: Ecco Cencio che parla male di Strange.
2: Esatto.
3: Sono Luciano.
4: Spalletti.
1: Mister.
3: Per favore, io volevo dire a nostra amica, per favore, ma cerca di trovare il modulo, il numero giù. Chi ti ha dato quel numero? Devi cercare il numero. Ma c'è, quanti giocatori ci sono in campo? Quanti giocatori ci sono?
0: 11. Quanti?
3: Se te ne metti 11. Altri due, se te ne metti altri due, a quanto
0: sono
3: vai?
0: Sono gli arbitri quelli che...
3: E allora prova a dirlo.
4: 13.
3: E allora capisci?
0: Fate schifo. No.
3: Non mai nemmeno un gadget per queste cose a me, capito?
4: Grande Marzia, complimenti.
5: È stata... grazie a voi.
1: La mano santa del mister Spalletti.
2: Luciano, invece di far vincere i nostri, fai vincere la tua squadra.
3: Una cosa alla volta.
2: Una cosa alla volta. Va bene, Marzia, però noi siamo contenti perché alla fine l'aiuto è stato efficace.
5: Grazie mille.
4: Chi c'è lì con te che ti suggeriva?
0: Sì, Rocky alla porta.
4: Come si chiama?
5: Matteo.
4: Allora ciao Matteo, ciao Marzia, buona giornata.
5: Un saluto alla famiglia.
4: Cosa?
1: Un salutone alla famiglia.
4: Certo.
1: Voi
4: e famiglia.
1: Ciao.
4: Un po' si entra nel periodo.
5: Ciao, grazie mille.
4: E faccio una rambella anche da Matteo.
0: Dai.
5: E viva.
0: Arrivederci.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Da Inda.

0: Da oggi in poi verrà istituita la giornata mondiale della vastità.
1: Pensavo
0: quella
1: fosse
0: della banda.
1: Ama Bolliva. Pensavo che fosse uno
2: l'acqua, l'acqua bolliva. L'acqua bolliva.
1: E invece no, I'm a believer.
3: Viaggio in Bolivia.
1: Anche.
0: Dai. Dall'ascensore alle scale, dalla portiera del condominio. Quante frasi ci sentiamo dire?
1: Delle quali non ve ne frega.
0: Esatto.
1: Una benedetta.
2: Sapete che Valeria Marini si è rotta un dente al Grande Fratello?
3: Cadendo sulla cifra.
2: Aspetta,
1: la devono smettere.
0: Spiega anche la cadendo dinamica.
2: Cadendo su Carmen Di Pietro, c'è un'immagine
3: delirante. Testa di Carmen Di Pietro.
2: Ovvio.
0: L'ho visto in diretta il momento.
3: E quindi gli ha scoppiato anche l'altra?
4: No. Scusate, Carmen Di Pietro è tornata al Grande Fratello.
0: Carmen sì. È al Grande Fratello.
4: Ma quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Vive là dentro praticamente.
0: Allora, l'oggetto della discordia è uno specchio rotto che aveva Carmen Di Pietro, che dava molto fastidio a Valeria Marini.
3: Per questioni scaramantiche.
0: Ma un po' di tutto. L'ha dovuto buttare. Nel momento in cui ha buttato lo specchio rotto, Carmen è saltata in braccio a Valeria Marini, che non se l'aspettavano. Sono crollate tutte e due insieme.
3: Ma quindi caccia sette anni immediatamente di fuori il video di questa cosa.
4: Sono partiti Carmen di dietro.
0: In realtà la telecamera non le sta. No. Si vede il momento, ma non è perfetto. Te lo puoi solo immaginare.
3: Ma il momento top del Grande Fratello, ma quindi non l'hanno ripreso.
2: Ma quindi non è una vastità, sta interessando tutti questa cosa. Non lo so, Cristiano.
3: Ma per anche riderci tu sopra, ovviamente.
2: Ah, ecco.
3: Va bene. Vabbè.
2: Troppo.
3: Ringrazio Matteo Torre che mi ha fatto vedere questo.
1: Ma sembra una mossa di presa.
0: Sembra davvero che si menino così, però. È successo tutto ieri sera in diretta. Siamo in diretta anche noi con le vostre voci al 331 80 90 101. Dai.
2: Come? Quello deve interessare.
4: Non si può vedere, cioè non può andare Matteo a farlo vedere davanti alla camera.
3: Non potete immaginare la goffaggine con cui questo rudere a un certo punto.
4: Caccia il video.
0: Vabbè, cercate Carmen Di Pietro e Valeria Marini, Grande Fratello. No, ma
3: stavo parlando di te, in realtà.
0: Tra poco le vostre vastità. Dopo

0: tutti insieme tutte le mattine per il Tortorella Challenge.
1: Allora, io non so se è una coincidenza. Mentre andava la canzone di Gabbani, ho aperto le mail. È arrivata da un indirizzo non meglio precisato questa esatta domanda.
2: Vai.
1: E tu come stai mentalmente?
2: No,
1: vi giuro. Cosa gli rispondo?
0: Rispondigli che sei qui alle 8 e 12 del mattino in radio a presentare uno dei momenti più simpatici della radiofonia italiana. E non lo dico io,
2: no,
0: lo dicono i nostri amici.
3: Il Tortorella Challenge è simpatico come il bagno cieco di un albergo quando si è in vacanza dopo 4 giorni di stitichezza.
4: Benissimo, bella immagine, grazie.
5: Il bagno cieco, ecco. Che tenerezza.
1: Era meglio se perdeva l'olfatto piuttosto che la vista.
0: Ora può partire il Tortorella Challenge.

0: in teoria dovreste cercare di fare veramente la più brutta mai sentita in vita vostra, è perfetta per questo spazio.
1: E tutto ha avuto origine da una battuta di Chiara. Andiamo indietro nel tempo e risaliamo la causa
0: alla
1: di tutto sto pastrocchio.
0: Alla cena di ieri sera ho mangiato benissimo, ragazzi, ha cucinato il mio amico informatico, mi ha fatto le pennette USB lisce.
2: Ma questa è una battuta, si ribalta tutto, ragazzi, e quando dico si ribalta la realtà, io non voglio difendere Messi, un ragazzino che gioca a FIFA con la maglia dell'Argentina addosso,
3: ma non è per me.
2: Io lo sai, non mi emoziona, il calcio non è soltanto tecnica come le battute.
0: Cambia idea un po' troppo facilmente.
2: Il calcio è barba, il calcio è carattere, per questo io amo Davide Moscardelli.
3: Ma da quando?
2: La faccia che deve tenere in Serie C, che ti guarda negli occhi e ti dice adesso segno e non ti scuso per niente. Vabbè. Questa è la mia partita.
4: Vabbè, anche questo
0: uno
4: ci toccava lì sentire.
0: Chi è dal nulla?
4: Sì, bisogna informarsi.
1: Fa parlare anche l'altro giudice, il Requiem che abbiamo in onda.
3: Mi lascia parlare, ma mister. Io mi dissocio. Mi dissocio.
2: Ma come ti dissoci, mister? Come ti dissoci?
4: Vabbè, io dovevamo beccarci anche la biura di Leo Messi da parte di Lele Adani, incredibile, succede di tutto al nostro Tortorella Challenge.
0: Ma torniamo al mio informatico, alle pennette USB lisce, come avete risposto? Anche così?
5: Chiara, ti sei fatta mezzo kilobyte di pennette USB.
0: Effettivamente sì.
4: Bene, bene. Adesso c'è un file che si chiama bamapastabattute.mp3.
1: Dai, avanti.
4: Di che si tratta?
1: Sentiamo.
6: Ciao, una mattina alla Guardia Grele. Chiara, basta con queste battute.
0: Puoi spoilerarla.
4: Guardia Grele in Abruzzo, città natale di Morgan De Santis.
1: Bravo.
4: Portiere.
1: Parti con la vastità.
3: È vero.
2: La vastità. Altro che Casilia.
4: Viene fuori un po' di così simile autismo su Purine Panini.
2: Altro
4: diciamo
2: che Casilli ha detto quell'altro scemo.
0: Poi c'è un bel gruppone, sono tutti insieme in macchina per raccontarci questo.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Erano talmente buone che ho tirato un router. Saluti a Luna delle Giovanni.
3: Bella. Questa è bella.
0: Giovanni,
4: come ridono.
1: Ha tirato un router.
3: Questa non l'ho capita, ma l'ho digerita.
2: Scusate, però, ascoltate bene questa frase. Mangio le pennette USB lisce. All'inizio che io sono rimasto interdetto, non ho capito. Ho pensato, ma che sta dicendo questa? Poi ho capito che davanti a noi non c'era la battuta qualunque, qua c'è un atto di coraggio. Logica immediata.
3: È un po' esagerato,
2: Ma sì, la comicità non è logica.
0: Cambia idea e ci infama, quindi.
2: Oh, questa frase è una costruzione misteriosa.
3: Ma come? Andiamo avanti.
2: Ha qualcosa di spettacolare.
1: Mi spiega come mai le partite durano 90 minuti e le sue cronache 2 giorni.
3: È vero.
2: I pipurà.
4: Perché c'è Alberto Rimedio che lo argina, se no lui farebbe così in ogni partita.
1: Avanti.
0: Cosa ha detto? Beh, ha spoilerato anche la prossima, vai.
8: Ciao banda. Ma sapete che in autostrada dopo 2 rifornimenti IP ce n'è uno urrà. Non è mia, però è bellissima quella. È bella.
1: Vabbè, ci si autoconvince. È bella. Dite che è bella perché.
0: E quindi non vincerà mai.
4: Apprezziamo anche l'onestà sulle fonti, diciamo, della battuta stessa.
0: Da domani cambio i nomi ai file. Non ve li nomino più nel modo giusto.
4: Metti a secretare i file anche tu. Vai.
2: Ascoltiamo qua.
0: Nascerà? Da Roma.
9: Ciao, sono Tommaso da Roma.
0: Ciao.
9: E questa è la mia barzelletta.
0: Vai.
9: Ma se un'oca italiana fa qua, un'oca inglese fa hir.
1: Un'oca inglese va here.
0: Sì, qua.
3: Bella.
0: Adesso io leggo battuta fuori concorso, non l'ho selezionata io.
1: Qual è?
0: Quindi può arrivare di tutto.
1: Addio.
10: Buongiorno a tutti, per il Tortorella Challenge Francesco. Mio nonno invece era pugliese, mangiava sempre i tagliolini Bambi.
11: Questo fosse effettivamente
4: i tagliolini lini Bambi. Ora sì.
1: Ma possibile che la capisco io?
3: Tagliolini.
4: Ma si è messa a ridere, non si è capito nulla, scusa.
2: Tu sono appena sentito! I tagliolini Baffi! È entrata in area e ha detto vi faccio la battuta del secolo e ha fatto un gol di rovesciata di tacco! Rovesciata di tacco,
0: ma
2: questo
0: non era fuori concorso! Vabbè!
2: Deve vincere, se no vengo là, vi ribalto i microfoni! Permettetelo! This is a football! È il mondo!
3: Basta, fermatelo!
2: Abbattetelo! Basta la vista!
10: buongiorno a tutti per il tortorella challenge. Francesco, mio nonno invece
3: a lui.
10: Era pugliese, mangiava sempre i tagliolini bambi.
3: Ma cosa ridi?
2: La meritocrazia, ragazzi.
3: Basta.
2: La meritocrazia. E qui voglio finire la voce per dirlo.
0: Non abbiamo... riusciva neanche a finire la battuta.
4: Abbiamo un drone per Lele Adani.
3: Vabbè. Comunque io i tagliolini bambi li mancio. Mancio.
0: Oh.
3: Li mancio.
4: Dai.
3: Hai capito?
0: E così possiamo chiudere il tortorella della challenge di oggi, che torna domani per il giro di boa della settimana alle 8 qui su R101. Ma state con noi.
1: Mi sono divertito, ma non dovrei dirlo, vero?
3: No. No.
1: Ok, me lo tengo
2: grazie,
1: per me.
2: Grazie, grazie a Paolo Dini, grazie per essere stato con noi, grazie per averci regalato la tua vita.
3: È tuo il programma adesso.
2: E adesso è arrivato il momento di salutarci.
1: Ciao.
0: No, no, guarda che siamo qua tutti i giorni dalle 7 alle 9 del mattino, la banda di R101.

0: che bello sapere il fatto proprio, non ricorrere alla falsa modestia, conoscere te stesso e quello che vali e non aver paura di dichiararlo. È quello che accade a Cristiano Ronaldo in un'intervista a CNN Portugal. CR7 si è autoproclamato miglior calciatore di sempre.
1: Bravo.
0: Davanti a Messi, Maradona e Pelé. E adesso in Groenlandia hanno paura, adesso mo arriva pure questo e vuole anche noi.
2: Sì, infatti mi ricorda qualcuno.
0: Esatto, sì, ha detto non mi interessa, non ho l'ossessione per quota 1000 gol perché possono dire quello che vogliono, ma sono migliore di Messi, di Diego Armando,
3: Diego Maradona
0: e di Pelé, sono il più completo, sono il più bravo io, non state nemmeno a chiederlo.
2: Di Trump.
0: Sì, c'è Adani, volevo
4: un. È giusto questa cosa qua. Lo sapete che cosa dico? Stiamo parlando di Pelé che era uno sopravvalutato, ma dove giocava con gli zoppi in campo, con gli zombie che camminavano.
1: Ma cosa dice?
4: Poi stiamo parlando di Messi che era uno sempre a terra, neanche Valeria Marini,
1: ma ha detto
4: Di Pietro.
1: Sì, il contrario ha detto lei sempre.
4: E allora qua si parla del calcio. La forza della vita, il coraggio e il dolore. Ronaldo ha rischiato di perdere tutto, si è infortunato, è caduto e poi è tornato. E quando è tornato, ha vinto il mondiale con i suoi capelli a castoro.
0: Stiamo parlando del
4: genio con il motore di un camion, il cuore di un guerriero. Come vogliamo descriverlo? Luis Nazario da Lima,
0: è un altro Ronaldo. Quello tu parli del fenomeno, io parlo di Cristiano Ronaldo.
4: E allora poi parliamo di lui. Cristiano, uno speaker come uno speaker amato,
3: non
4: neanche lui.
1: Dai,
4: e allora parliamo di lui. Cristiano, questo personaggio con il ciuffo bianco, che fa il giudice tale quale.
3: Non riesce proprio a dire Cristiano Ronaldo, CR7, quello di
4: Sur. Non riesco a dirlo, mi dispiace. Niente. Non riesco a pronunciarlo.
2: Meno male, c'è una cosa che non riesce a dire, perché tutto il resto mi sembra che invece le esce anche troppo.
0: Comunque, capito, non fatevi venire strane idee. L'ha detto lui, sono il più grande.
3: Dice lui.
0: Sono io.
1: Punto. Ha detto anche
4: una
1: punto.
4: Tremenda bugia. Fatemelo dire, una tremenda bugia.
3: Certo, ma i più grandi siamo noi e soprattutto i nostri ascoltatori. Oggi nel Vastità Day, istituito proprio oggi dalla banda di R101, concludiamo con

0: Vogliamo proprio iniziare adesso, oggi deve risuonare la sigla della vastità.
1: Sì.
0: Per le prossime due ore, dalle 7 alle 9, per la diretta di R101.
1: Senti, quella cosa della quale non ve ne può fregarte meno.
0: Dai, l'ultima cosa che vi hanno raccontato, che magari siete dovuti stare lì a dire: ma veramente?
2: Cioè, solitamente iniziano con: ma lo sai che segue una notizia?
1: Allora, c'è una clip ridicola che ricorre sui social, dove c'è il marito seduto sul divano, la moglie che arriva da una stanza dietro e dice a lui: caro, vado a fare la doccia, ma oggi non mi lavo i capelli. Lui la guarda e fa: lì potrebbe partire una vastità.
0: Nella nostra testa parte sempre, in realtà, quando sentiamo determinate frasi.
1: E quindi quella volta che vi viene da dire: e allora? Che mi interessa?
0: La vastità.
1: Ma tu avevi
0: la vastità.
1: Una chicca su Dua Lipa.
0: Dua Lipa, signori, si trasferisce a Milano. È pronto il traslato?
3: No, sto cercando casa io, ora me la becca Dua Lipa. No, ragazzi.
1: Gliene hanno assegnata una popolare, perché
2: diciamo che
1: è amica del sindaco. No,
2: viene per risparmiare.
0: Sì. Viene
2: senza
0: per
2: nulla
0: risparmiare
2: togliere a Milano la Madunina.
1: Ma com'è che arriva? Milano risparmiano i ricchi e pagano di più quegli altri.
2: È così, ma non è la prima.
0: C'è un'imposta fissa per chi guadagna all'estero, una tassazione leggera sull'eredità.
2: Sì.
0: Vicina di Naomi Campbell.
1: Eccola.
3: Dove volevo andare io?
4: Comincia a interessare la cosa.
3: Mi vedere che mi chiama la gente.
4: L'indirizzo.
3: Mi chiama l'agenzia e mi dice: scusa, la casa che avevi visto l'ha presa Dua Lipa.
2: Sì. Infatti, volevo andare in piazza Udine all'Ambrate, infatti, Dua Lipa.
3: Adesso io ho preso il box.
1: Vi racconto una conversazione surreale avuta con una persona che non vedevo da tempo. L'ho incrociata e fa: ma dove sei finito? Fa: adesso vivo a Dubai. Ah, perché? Ma perché dove? Perché a Dubai non si pagano le tasse. Ok, ma cosa fai a Dubai? Niente. Vabbè, niente anche a Milano, non paghi le tasse.
0: Effettivamente.
1: Cioè, se non fai niente, nemmeno a Milano.
2: Ma lascialo, ma lascialo a Dubai.
1: Vabbè.
2: Devo dire, no, però questa cosa di Dua Lipa potrebbe avere una venatura di gnagnismo che a qualcuno potrebbe interessare. Diciamo.
0: Vabbè, cosa fai in giro a Milano a cercare incrociarla?
2: No. Ho provato a cercare
0: al supermercato
2: Snoop Dogg per le Olimpiadi un mese, non è mai riuscito a trovarlo. Lo avvistavano da tutte, l'hanno visto tutti, meno che io.
1: Quindi è vero che Milano sta diventando una città per ricchi.
0: Trovi Dua Lipa alle Poste che fa la raccomandata ricevuta di ritorno.
2: E io gli faccio il balletto Don't Star Now con la raccomandata.
5: Ciao banda. Io e Maria Grazia oggi facciamo 30 anni di matrimonio e abbiamo una bellissima ragazza di 19 anni che si chiama Beatrice. Ciao amori, Giuseppe da Savona.
4: No, che cattiveria.
2: Perché siamo bastardi. Per andata a cercare.
1: Scusa.
0: Forse non sapeva ancora che sarebbe stato il vastità dei oggi. Okay.
1: Complimenti. Siamo noi che siamo stupidi nel midollo.
4: Un po'.
1: E quindi sì, però in una giornata in cui vi chiediamo di denunciare le cose a cui non vi frega niente.
4: È questa.
1: Questa cosa qui.
6: Tipo buongiorno banda, per la vastità vi propongo mio padre. Quando lo sento io so tutte le morti, tutte le nascite della mia città natale. Ma che me frega!
1: Sì.
6: E wi wa, buona giornata!
4: Vero.
1: Adesso è un modo per farti sentire ancora parte del paese da cui è origine.
0: Esatto,
1: no?
0: Infatti volevo dire il parente che tira fuori tutto il parente. Ma lo sai che la cugina della zia, della vicina di casa, quando parte così già sai che
2: sono le serie TV di una volta. Del resto poi il padre manifesterà anche la sua soddisfazione per andare al pannello lì dei morti e vedere che anche quel giorno lui non c'è. Quindi è contento e glielo racconta con soddisfazione.
1: Mamma o papà non sanno che tu sei via da 30 anni, sei fermo a quelli di cognomi, quindi quando lei parla di scrivere 1000 nomi dando per scontato che tu li possa conoscere
2: è complicato.
1: Magari sono i figli dei nipoti, dei cugini, e che ne sai.
0: Sì.

0: grazie, questa canzone è bellissima. Sì. Oggi inizierò la giornata in un modo migliore. Grazie mille.
1: Bello, bello regalarvi queste canzoni, no, perché uno la richiede.
2: Parlava di porompo un po' con lui prima.
3: Io e Cristiano l'abbiamo ascoltata abbracciati teneramente.
1: Uno la chiede, gli altri l'apprezzano. Potete farlo anche voi attraverso il 331 80 90 101 in questa che da oggi diventa la giornata mondiale della vastità.
4: La vastità, la vastità, la vastità.
3: Sì.
4: Di quel che ce ne frega.
3: Perché ormai siamo abituati a titoloni sensazionale, fantastico, fantasmagorico e eccezionale.
2: Il web si commuove.
1: È vero. Il web insorge.
3: Dicono mezza frase, lasciano tre puntini affinché tu con un click vada a svelare la vastità della realtà che c'è poi dietro.
1: Succede sul web, ma anche tra le mura di casa, sovente. C'è questo.
2: Sovente. Che bello. 92. Sentivo dire sovente in radio. Sovente. Avanti.
5: Sovente. Bene. Purtroppo devo dire che la vastità è nei confronti di mia mamma. Quando mi viene a raccontare per filo e per segno come è andata l'ultima puntata di Affari Tuoi. C'ha 83 anni, stiamo lì ad ascoltarla. Ciao, buona giornata Daniele da Bergamo.
1: Ciao Daniele, come era vestito, chi ha vinto, che regioni hanno giocato.
6: Mia mamma la riconsiglia la televisione, si arrabbia se non la seguono.
3: Davvero?
6: Dai, scegli l'Umbria, scegli l'Umbria, te l'avevo detto.
7: È vero.
2: E ne ha 40 poi tua mamma di anni. Pensa sì. Arrivare a 80.
3: Ma sai come sarebbe divertente invece un programma così con l'interazione del pubblico da casa?
2: Feroce?
1: Ognuno può davvero dire la sua. Sì. Eviterei. Parenti ma anche amici.
8: Ciao banda, sono Giussi di Ragusa. Quando telefono a una mia amica mi dice sempre: sto lavando le tende, mi sono passata l'aspirapolvere, ho fatto i vetri, le persiane, domani devo andare da mia suocera a fare le pulizie. Ma che cosa me ne frega a me di quello che fai? Ma io ti telefono per sapere come stai, non per sapere che cosa hai pulito. Ciao banda.
3: Ciao tesoro, ma è vero, perché
1: planning della giornata.
3: Ci sono persone che chiami siccome respirano devono spiegarti che hanno la giornata impegnata. Cioè che fanno tutto loro fanno.
7: Infatti abbiamo l'amica, attenzione.
3: Guarda, ieri ho camminato, ho messo un piede davanti, poi quell'altro ancora.
1: Sì, no, ce l'abbiamo in linea.
7: È lei.
9: Buongiorno banda, buongiorno. Volevo dire alla mia cara amica Giusy da Ragusa che sto ascoltando la radio pure io e ho capito che si riferisce a me. Guarda un po', sono io che gli ho fatto scoprire il 301, cosa si sfoga con voi? Ma almeno io queste cose le faccio in casa, cara mia, tu le fai? Beh, mi sa che da oggi è finita un'amicizia con me. Perché non mi chiami in maniera privata invece di mandare messaggi alla radio? Che carina che sei.
7: Chiamatevi.
3: Finire due di amicizie, evita di chiamare anche noi.
7: Ecco, bravo.

0: dammi il regalo.
1: Wiwa.
2: Eccoli.
3: Ciao, sono Esti da Messina, dammi il regalo.
4: Grazie da Bassano.
5: R101, sono Riccardo, dammi il regalo. D'Andria.
0: R101, dammi il regalo. Valentina da Imola.
6: Gianmarco da Bernatini, dammi il regalo.
0: Sara Roma, dammi il regalo.
7: Ciao, sono Cetti dalla Codorta. R101, dammi il regalo. Ciao, Cetti.
8: Buongiorno banda, sono Giuliano da Livorno.
9: Lui.
8: Dammi il regalo.
9: Lui.
0: Non è che scegli tu così, però.
9: Lui da Livorno.
10: Questa massa di questuanti.
11: È arrivata un sacco di gente e lui deve scegliere quello di Livorno.
12: Certo.
11: E poi si chiama Giuliano e che mi dà.
10: Damiano.
11: Esatto.
12: Damiano?
11: Damiano?
0: Vabbè. Mettiamo tutto in ordine. Chi è arrivato primo?
13: Dai, Damiano. Giuliano.
14: R101. Dammi il regalo.
0: La più veloce è stata lei, Marzia da Torino.
15: Sono Marzia da Caselle. R101, dammi il regalo.
11: Oh, Marzia! Oh.
10: Si parte.
11: Dove sei?
15: Ciao,
11: ti sento.
0: Ciao. È vicino all'aeroporto, lei quando vuole.
15: Grande. Sì.
0: Ciao Marzia, buongiorno, hai vinto.
15: Ciao, buongiorno a voi.
0: L'album di Alex Warren.
15: Wow!
16: È una casa a Cascina Gobba.
11: Allora,
10: non è vero, non è vero.
11: Però è interessante la storia di Alex Warren, perché lui prima di arrivare al successo ha vissuto per 2 anni nella macchina di del
12: Leonardo Fiaschi.
10: Sì. Warren G.
11: Ah, sì. Dormiva in macchina. Eccola.
10: No, vastità.
11: Insomma.
0: Così, a noi interessa sapere cosa fa Marzia di bello a Torino, a Caselle.
10: In quale macchina vivi?
15: Vivo in una Y.
11: Il traffico si rischia di vivere davvero in auto.
10: Che fai? Ti abbiamo interrotto nella tua routine quotidiana, ti stai avviando a lavorare, a fare, a brigare.
15: Lavoro, sì, io lavoro al comune della città di Torino.
10: Bene, in qualità di, possiamo saperlo, siamo troppo indiscreti.
15: Della ragioneria, mi occupo del rendiconto.
11: Quindi la Tari, la Tarsu, la Pursu, tutto ti viene pagato a te.
15: La chiusura dei conti, un po' tutto.
10: Poteri forti.
0: Quindi torinese fino al midollo, sarai tifosa di una delle due squadre di Torino.
12: Rispondi bene perché c'è in ballo il disco.
15: No, in realtà no, di nessuna delle due.
10: Vedi?
15: Ho acquisito un'altra squadra.
0: Quale?
15: L'Inter.
12: Va bene, grazie, arrivederci.
0: Di Alex Warren.
12: Arrivederci, è caduta la linea. È caduta la linea.
0: Grande Marzia. Allora, giochiamo anche con la nostra Jingle Machine perché potresti vincere anche i gadget.
11: Allora,
15: creiamo
11: gadget anche quelli di cartone, ci sono poi.
12: Ah, bravo!
11: Bravo,
12: numero uno. Non me l'aspettavo da te.
0: Si sta staccando un adesivo, adesso li rimettiamo.
11: Pur di perculare la gente, mi metto da una parte e dall'altra.
12: Bravissimo.
11: In virtù delle convenienze. Allora, ci sono 16 tasti numerati dall'1 al 16. Verranno chiesti a te 3 numeri, 3 possibilità.
10: Tre.
11: Devi trovare questo, devi trovare. Okay.
0: Non ti va bene 3 possibilità?
10: No, dovrebbero essere 3 poi tutti i giorni alla fine, prima di 7-8 pippoli non si va
0: Marzia
10: a casa.
0: Marzia ce la può fare.
11: Allora, nel qual caso a te arriverà, oltre all'album di Warren, anche un bel malloppone di gadgets di R101.
0: Dai, vai Marzia.
15: Numero 4.
0: C'è un suggeritore da quelle parti.
12: 4.
0: Vado?

0: insegnami a rubar.
1: Ecco Cencio che parla male di Stracio.
2: Esatto. Sono Luciano
3: Spalletti.
1: Mister.
2: Per favore, io volevo dire a nostra amica, per favore, ma cerca di trovare il modulo, il numero giù. Chi ti ha dato quel numero? Devi cercare il numero. Ma c'è, quanti giocatori ci sono in campo?
0: Undici. Quanti?
2: Se te ne metti altri due, a quanto
0: sono
2: vai?
0: Sono gli arbitri quelli che...
2: E allora prova a dirlo.
4: 13.
2: E allora capisci?
0: Fate schifo.
2: Non arriva mai nemmeno un gadget per queste cose a me, capito?
4: Grande Marzia, complimenti.
5: È stata... grazie a voi.
1: La mano santa del mister Spalletti.
6: Luciano, invece di far vincere i nostri, fai vincere la tua squadra.
2: Una cosa alla volta.
6: Una cosa alla volta. Va bene, Marzia, però noi siamo contenti perché alla fine l'aiuto è stato efficace.
5: Grazie mille.
4: Chi c'è lì con te che ti suggeriva?
0: Sì, Rocky alla porta.
4: Come si chiama?
5: Matteo.
4: Allora ciao Matteo, ciao Marzia, buona giornata.
5: La famiglia.
1: Un salutone alla famiglia.
4: Certo.
1: Voi
4: e famiglia.
1: Ciao.
4: Un po' si entra nel periodo.
5: Ciao, grazie mille.
4: E faccio una ramba alle Wiwa anche da Matteo.
0: Dai.
5: E Wiwa.
0: Arrivederci.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Bella.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: che bello sapere il fatto proprio, non ricorrere alla falsa modestia, conoscere te stesso e quello che vali e non aver paura di dichiararlo. È quello che accade a Cristiano Ronaldo in un'intervista a CNN Portugal. CR7 si è autoproclamato miglior calciatore di sempre.
1: Bravo.
0: Davanti a Messi, Maradona e Pelé. E adesso in Groenlandia hanno paura, adesso mo arriva pure questo e vuole anche noi.
2: Sì, infatti mi ricorda qualcuno.
0: Esatto, sì, ha detto non mi interessa, non ho l'ossessione per quota 1000 gol perché possono dire quello che vogliono, ma sono migliore di Messi, di Diego Armando,
3: Diego Maradona
0: e di Pelé, sono il più completo, sono il più bravo io, non state nemmeno a chiederlo.
2: Di Trump.
0: Sì, c'è Adani, volevo
4: una è giusto questa cosa qua, lo sapete che cosa dico? Stiamo parlando di Pelé che era uno sopravvalutato, ma dove giocava con gli zoppi in campo, con gli zombie che camminavano.
1: Ma cosa dice?
4: Poi stiamo parlando di Messi che era uno sempre a terra, neanche Valeria Marini,
1: ma ha detto
4: Di Pietro.
1: Sì, il contrario ha detto lei sempre.
4: E allora qua si parla del calcio. La forza della vita, il coraggio e il dolore. Ronaldo ha rischiato di perdere tutto, si è infortunato, è caduto e poi è tornato. E quando è tornato, ha vinto il mondiale con i suoi capelli a castoro.
0: Stiamo parlando
4: del genio con il motore di un camion, il cuore di un guerriero. Come vogliamo descriverlo? Luis Nazario da Lima, Ronaldo.
0: È un altro Ronaldo, quello tu parli del fenomeno, io parlo di Cristiano Ronaldo.
4: E allora poi parliamo di lui. Cristiano, uno speaker come uno speaker amato,
3: non militello.
4: Neanche lui.
1: Dai,
4: e allora parliamo di lui. Cristiano, questo personaggio con il ciuffo bianco, che fa il giudice tale quale.
3: No. Non riesce proprio a dire Cristiano Ronaldo, CR7, quello di
4: Non riesco a dirlo, mi dispiace. Niente. Non riesco a pronunciarlo.
2: Meno male, c'è una cosa che non riesce a dire, perché tutto il resto mi sembra che invece le esce anche troppo.
0: Comunque, capito, non fatevi venire strane idee. L'ha detto lui: sono il più grande. Sono io.
1: Punto. Ha detto anche
4: una
1: punto.
4: Tremenda bugia. Fatemelo dire, una tremenda bugia.
3: Certo, ma i più grandi siamo noi e soprattutto i nostri ascoltatori. Oggi nel Vastità Day, istituito proprio oggi dalla banda di R101, concludiamo con

0: Vogliamo proprio iniziare adesso. Oggi deve risuonare la sigla della vastità.
1: Sì.
0: Per le prossime due ore, dalle 7 alle 9, per la diretta di R101.
1: Senti. Quella tipo. Cosa della quale non ve ne può fregare meno.
0: Beh, l'ultima cosa che vi hanno raccontato, che magari siete dovuti stare lì a dire: ma veramente?
2: Cioè, solitamente iniziano con: ma lo sai che segue una notizia?
1: Allora, c'è una clip ridicola che ricorre sui social dove c'è il marito seduto sul divano, la moglie che arriva da una stanza dietro e dice a lui: caro, vado a fare la doccia, ma oggi non mi lavo i capelli. Lui la guarda e fa: lì potrebbe partire una vastità.
0: Certo. Nella nostra testa parte sempre, in realtà, quando sentiamo determinate frasi.
1: E quindi quella volta che gli viene da dire: e allora? Che mi interessa.
0: La vastità. Ma tu avevi la vastità.
1: A
0: proposito,
1: su Dua Lipa,
0: Dua Lipa, signori, si trasferisce a Milano. È pronto il prezzo?
3: No, sto cercando casa io, ora me la cerca Dua Lipa. No, ragazzi.
1: Gliene hanno assegnata una popolare. Perché
2: diciamo che
1: è amica del sindaco.
2: No, viene per risparmiare.
0: Sì. Viene per risparmiare
2: a Milano la Madunina.
1: Ma com'è che a Milano risparmiano i ricchi e pagano di più quegli altri?
2: È così, ma non è la prima.
0: C'è un'imposta fissa per chi guadagna all'estero, una tassazione leggera sull'eredità.
2: Sì.
0: Vicina di Naomi Campbell.
4: Dove volevo andare io?
5: Comincia a interessare la cosa.
3: Mi dai vedere che mi chiama la gente,
5: l'indirizzo.
3: Mi chiama l'agenzia e mi dice: scusa, la casa che avevi visto l'ha presa Dua Lipa.
2: Sì. Ma ti voleva andare in piazza Udine all'Ambrate, infatti. Dua Lipa.
3: Adesso io ho preso il box.
1: Vi racconto una conversazione surreale avuta con una persona che non vedevo da tempo. L'ho incrociata e fa: ma dove sei finito? Fa: adesso vivo a Dubai. Perché dove? Perché a Dubai non si pagano le tasse. Ok, ma cosa fai a Dubai? Niente. Niente anche a Milano, non paghi le tasse.
0: Effettivamente.
1: Cioè, se non fai niente, nemmeno a Milano
2: ma le paghi. Lascialo a Dubai. Devo dire no, però questa cosa di Dua Lipa potrebbe avere una venatura di gnagnismo che a qualcuno potrebbe interessare.
0: Vabbè, cosa fai in giro a Milano a cercare incrociarla?
2: Ho provato a cercare Snoop Dogg per le Olimpiadi un mese, non è mai riuscito a trovarlo, l'ho avvistato da tutte, l'hanno visto tutti, meno che io.
1: Quindi è vero che Milano sta diventando una città per ricchi.
0: Trovi Dua Lipa alle poste che fa la raccomandata ricevuta di ritorno.
2: E io gli faccio il balletto Don't Star Now con la raccomandata.
6: Ciao banda, io e Maria Grazia oggi facciamo 30 anni di matrimonio e abbiamo una bellissima ragazza di 19 anni che si chiama Beatrice. Ciao amori, Giuseppe da Savona.
5: No, che cattiveria.
2: Siamo bastardi. Era andata a cercare.
1: Scusa.
0: Forse non sapeva ancora che sarebbe stato il vastità dei oggi. Okay.
1: Complimenti. Siamo noi che siamo stupidi nel midollo.
5: Un po'.
1: Quindi sì, però in una giornata in cui vi chiediamo di denunciare le cose in cui non mi frega niente.
5: È questa
1: cosa qui.
7: Buongiorno banda, per la vastità vi propongo mio padre. Quando lo sento io so tutte le morti, tutte le nascite della mia città natale.
1: Così,
7: ma che me frega!
1: Sì.
7: E wiwa, buona giornata! La
5: vastità, vero.
1: Adesso è un modo per farti sentire ancora parte del paese da cui è origine.
0: Esatto,
1: no?
0: Infatti volevo dire il parente che tira fuori tutto il parente. Ma lo sai che la cugina della zia della vicina di casa, quando parte così già sai che
2: sono le serie TV di una volta. Del resto poi il padre manifesterà anche la sua soddisfazione per andare al pannello lì dei morti e vedere che anche quel giorno lui non c'è. Quindi è contento, glielo racconta con soddisfazione.
1: Mamma o papà non sanno che tu sei via da 30 anni, sei fermo a quelli di cognomi, quindi quando lei parla di scrivere mille nomi, dando per scontato che tu li possa conoscere,
2: è complicato.
1: Magari sono i figli dei nipoti, dei cugini, e che ne sai tu?

0: Grazie, questa canzone è bellissima. Sì. Oggi inizierò la giornata in un modo migliore. Grazie mille.
1: Bello, bello regalarvi queste canzoni, no, perché uno la richiede.
2: Parlava di porompo un po' con lui prima.
3: Io e Cristiano l'abbiamo ascoltata abbracciati teneramente.
1: Uno la chiede, gli altri l'apprezzano. Potete farlo anche voi attraverso il 331 80 90 101 in questa che da oggi diventa la giornata mondiale della vastità.
4: La vastità, la vastità, la vastità.
3: Sì.
4: Di quel che c'è.
3: Perché ormai siamo abituati a titoloni sensazionale, fantastico, fantasmagorico e eccezionale.
2: Il web si commuove.
1: È vero. Il web insorge.
3: Dicono mezza frase, lasciano tre puntini affinché tu con un click vada a svelare la vastità della realtà che c'è poi dietro.
1: Succede sul web, ma anche tra le mura di casa, sovente. C'è questo.
2: Sovente. Che bello. 92, sentivo dire sovente in radio. Andiamo avanti.
5: Bene. Purtroppo devo dire che la vastità è nei confronti di mia mamma. Quando mi viene a raccontare per filo e per segno come è andata l'ultima puntata di Affari Tuoi. C'ha 83 anni, stiamo lì ad ascoltarla. Ciao, buona giornata Daniele da Bergamo.
1: Ciao Daniele, com'era vestito? Chi ha vinto? Che regioni hanno giocato?
6: Mia mamma la consiglia la televisione e si arrabbia se non la seguono.
3: Davvero?
6: Dai, scegli l'Umbria! Scegli l'Umbria, te l'avevo detto!
7: È vero.
2: E ne ha 40 poi tua mamma di anni. Pensa arrivare a 80.
3: Ma sai come sarebbe divertente invece un programma così con l'interazione del pubblico da casa?
2: Veloce?
1: Ognuno può davvero dire la sua. Sì. Eviterei. Parenti ma anche amici.
8: Ciao banda, sono Giussi di Ragusa. Ciao. Quando telefono a una mia amica mi dice sempre: sto lavando le tende, mi sono passata l'aspirapolvere, ho fatto i vetri, le persiane, domani devo andare da mia suocera a fare le pulizie. Ma che cosa me ne frega a me di quello che fai? Ma io ti telefono per sapere come stai e non per sapere che cosa hai pulito. Ciao banda.
3: Ciao tesoro, ma è vero, perché
1: planning della giornata.
3: Ci sono persone che chiami e siccome respirano devono spiegarti che hanno la giornata impegnata. Cioè che fanno tutto loro fanno.
7: Ma infatti abbiamo l'amica, attenzione.
3: Ma guarda, ieri ho camminato, ho messo un piede davanti, poi quell'altro ancora.
1: Ah sì, no, ce l'abbiamo in linea.
7: È lei.
9: Buongiorno banda, buongiorno. Volevo dire alla mia cara amica Giusy da Ragusa che sto ascoltando la radio pure io e ho capito che si riferisce a me. Guarda un po', sono io che gli ho fatto scoprire 301, cosa si sfoga con voi? Ma almeno io queste cose le faccio in casa, cara mia, tu le fai? Beh, mi sa che da oggi è finita un'amicizia con me. Non mi chiami in maniera privata invece di mandare messaggi alla radio. Che carina che sei.
7: Chiamatevi.
3: Fate finire due di amicizie e evita di chiamare anche noi. Ecco, bravo.

0: 101. Dammi il regalo.
1: Wiwa.
2: Era 101. Eccoli. Dammi il regalo.
3: Ciao, sono Esti da Messina. Dammi il regalo.
4: Sono Katia da Orbassano.
5: R101, sono Riccardo. Dammi il regalo. D'Andria.
3: R101, dammi il regalo. Coda. Valentina da Imola.
6: Gianmarco da Bernatini. Dammi il regalo.
0: Sara Roma, dammi il regalo.
7: Ciao, sono Cetti dalla Codorta. R101, dammi il regalo. Ciao, Cetti.
8: Buongiorno, banda. Sono Giuliano da Livorno.
9: Lui.
8: Dammi il regalo.
0: Lui. Non è che scegli tu così, però.
9: Lui da Livorno.
10: Questa massa di questuanti
11: è arrivata un sacco di gente e lui deve scegliere quello di Livorno.
9: Certo.
11: E poi si chiama Giuliano, che mi dà
10: Damiano.
9: Esatto. Damiano?
11: Damiano?
0: Vabbè, mettiamo tutto in ordine. Chi è arrivato primo?
12: Dai, Damiano! Giuliano!
13: R101. Dammi il regalo.
0: La più veloce è stata lei, Marzia da Torino.
14: Sono Marzia da Caselle. R101, dammi il regalo.
11: Oh, Marzia! No.
10: Si parte.
11: Dove
14: ciao.
11: Sei? Ciao, ti sento.
9: Ciao.
0: Lei è vicino all'aeroporto e lei quando vuole
9: grande.
14: Sì.
0: Ciao Marzia, buongiorno, hai vinto.
14: Ciao, buongiorno a voi.
0: L'album di Alex Warren.
14: Wow!
9: È una casa a Cascina Gobba.
11: Allora,
10: non è vero, non è vero.
11: Però è interessante la storia di Alex Warren, perché lui, per prima di arrivare al successo, ha vissuto per due anni nella macchina di del
9: Leonardo Fiaschi,
10: di Warren G.
11: Dormiva in macchina. Eccola.
10: No, vastità.
0: Insomma. Così. A noi interessa sapere cosa fa Marzia di bello a Torino, a Caselle.
10: In quale macchina vivi?
14: Vivo in una Y.
11: Nel traffico si rischia di vivere davvero in auto.
10: Che fai? Ti abbiamo interrotto nella tua routine quotidiana, ti stai avviando a lavorare, a fare, a brigare.
14: Lavoro, sì, io lavoro al comune della città di Torino.
10: Bene, bene, in qualità di, possiamo saperlo, siamo troppo indiscreti.
14: Della ragioneria, mi occupo del rendiconto.
11: Quindi la Tari, la Tarsu, la Pursu, tutto ti viene pagato a te.
14: La chiusura dei conti, un po' tutto.
10: Le poteri forti.
0: Quindi torinese fino al midollo, sarai tifosa di una delle due squadre di Torino.
9: Rispondi bene perché c'è in ballo il disco.
14: Aia. No, in realtà no, di nessuna delle due.
10: Vedi?
14: Ho acquisito un'altra squadra.
0: Quale?
14: L'Inter.
9: Va bene, grazie, arrivederci.
0: Di Alex Warren.
9: Arrivederci, è caduta la linea. È caduta la linea.
0: Grande Marzia. Allora, giochiamo anche con la nostra Jingle Machine perché potresti vincere anche i gadget.
11: Allora,
14: creiamo
11: gadget anche quelli di cartone, ci sono poi.
9: Ah, bravo!
11: Bravo,
9: non me l'aspettavo da te.
0: Si sta staccando un adesivo, adesso li rimettiamo.
11: Un po' di perculare la gente, mi metto da una parte e dall'altra.
9: Bravissimo.
11: In virtù delle convenienze. Allora, ci sono 16 tasti numerati dall'1 al 16. Verranno chiesti a te tre numeri, tre possibilità.
10: Tre.
11: Devi trovare questo, devi trovare. Ok.
0: Non ti va bene tre possibilità.
10: Ma no, dovrebbero essere tre poi tutti i giorni alla fine, prima di 7-8 pippoli non si va
0: Marzia
10: a casa.
0: Marzia ce la può fare.
11: Allora, nel qual caso a te arriverà, oltre all'album di Warren, anche un bel malloppone di gadgets di R101.
0: Dai, vai Marzia.
14: Numero 4.
9: Quattro.
0: C'è un suggeritore da quelle parti.
9: Quattro.
0: Vado.

0: insegnami a rubar.
1: Ecco Cencio che parla male di Stracio.
2: Esatto.
3: Sono Luciano
4: Spalletti.
1: Mister.
3: Per favore, io volevo dire a nostra amica, per favore, ma cerca di trovare il modulo, il numero giusto. Chi ti ha dato quel numero? Devi cercare il numero. Ma c'è, quanti giocatori ci sono in campo? Quanti giocatori ci sono? 11.
0: Quanti?
3: Se te ne metti altri due, se te ne metti altri due, a quanto
0: sono gli
3: vai?
0: Sono gli arbitri quelli che...
3: E allora prova a dirlo.
4: 13.
3: E allora capisci?
0: Fate schifo. No.
3: Non ho mai nemmeno un gadget per queste cose a me, capito?
4: Grande Marzia, complimenti.
5: È stata... grazie a voi.
1: La mano santa del mister Spalletti.
2: Luciano, invece di far vincere i nostri, fai vincere la tua squadra.
3: Una cosa alla volta.
2: Una cosa alla volta. Va bene, Marzia, però noi siamo contenti perché alla fine l'aiuto è stato efficace.
5: Grazie mille.
4: Chi c'è con te che ti suggeriva?
0: Sì, Rocky alla porta.
4: Come si chiama?
5: Matteo.
4: Allora ciao Matteo, ciao Marzia, buona giornata.
5: Un saluto alla famiglia.
1: Un salutone alla famiglia.
4: Certo.
1: Va bene.
4: E famiglia.
1: Ciao.
4: Un po' si entra nel periodo.
5: Ciao, grazie mille.
4: E faccio una ramba alle Wiwa anche da Matteo.
0: Dai.
5: E Wiwa.
0: Arrivederci.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Da Inda.

0: Da oggi in poi verrà istituita la giornata mondiale della vastità.
1: Pensavo
0: quella
1: fosse
0: della banda.
1: Ama Bolliva. Pensavo che fosse uno
2: l'acqua Bolliva. L'acqua Bolliva.
1: E invece no, I'm a believer.
3: Viaggio in Bolivia.
1: Anche.
0: Dai, dall'ascensore alle scale, dalla portiera del condominio. Quante frasi ci sentiamo dire?
1: Delle quali non ve ne frega.
0: Esatto.
1: Una benedetta.
2: Sapete che Valeria Marini si è rotta un dente al Grande Fratello?
1: Devono smettere.
0: Spiega anche la dinamica cadendo
2: su Carmen Di Pietro. C'è un'immagine delirante.
3: Testa di Carmen Di Pietro.
2: Ovvio.
0: L'ho visto in diretta il momento.
3: E quindi gli ha scoppiato anche l'altra.
4: No. Scusate, Carmen Di Pietro è tornata al Grande Fratello.
0: Carmen sì. È al Grande Fratello.
4: Ma quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Vive là dentro praticamente.
0: Allora, l'oggetto della discordia è uno specchio rotto che aveva Carmen Di Pietro che dava molto fastidio a Valeria Marini.
3: Per questioni scaramantiche.
0: Ma
3: immagino.
0: Un po' di tutto. L'ha dovuto buttare nel momento in cui ha buttato lo specchio rotto. Carmen è saltata in braccio a Valeria Marini che non se l'aspettavano e sono crollate tutte e due insieme.
3: Ma quindi caccia immediatamente fuori il video di questa cosa.
4: Carmen di dietro.
0: In realtà la telecamera non le sta. No. Si vede il momento, ma non è perfetto. Te lo puoi solo immaginare.
3: Ma il momento top del Grande Fratello, quindi, non l'hanno ripreso.
2: Ma quindi non è una vastità, sta interessando tutti questa cosa. Non lo so, Cristiano.
3: Ma per
2: anche
3: riderci
2: tu.
3: Sopra, ovviamente.
2: Ah, ecco.
3: Va bene.
2: Vabbè. Troppo.
3: Ringrazio Matteo Torre che mi ha fatto vedere questo.
1: Ma sembra una mossa di presa.
0: Sembra davvero che si menino così, però. È successo tutto ieri sera in diretta. Siamo in diretta anche noi con le vostre voci al 331 80 90 101.
2: Come? Quello deve interessare, per
4: si
2: forza.
4: Può vedere, cioè non può andare Matteo a farlo vedere davanti alla camera.
3: Non potete immaginare la goffaggine con cui questo rudere a un certo punto
4: caccia il video.
0: Vabbè, cercate Carmen Di Pietro e Valeria Marini Grande Fratello.
3: Stavo parlando di te in realtà.
0: Tra poco le vostre vastità dopo

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: tutti insieme tutte le mattine per il Tortorella Challenge.
1: Allora, io non so se è una coincidenza. Mentre andava la canzone di Gabbani, ho aperto le mail. È arrivata da un indirizzo non meglio precisato questa esatta domanda.
2: Vai.
1: E tu come stai mentalmente?
2: No,
1: vi giuro. Cosa gli rispondo?
0: Rispondigli che sei qui alle 8 e 12 del mattino in radio a presentare uno dei momenti più simpatici della radiofonia italiana. E non lo dico io,
2: no,
0: lo dicono i nostri amici.
3: Il Tortorella Challenge è simpatico come il bagno cieco di un albergo quando si è in vacanza dopo 4 giorni di stitichezza.
2: Benissimo, bella immagine, grazie.
4: Il bagno cieco, ecco. Che tenerezza.
1: Era meglio se perdeva l'olfatto piuttosto che la vista.
0: Ora può partire il Tortorella Challenge.

0: in teoria dovreste cercare di fare veramente la più brutta mai sentita in vita vostra, è perfetta per questo spazio.
1: E tutto ha avuto origine da una battuta di Chiara. Andiamo indietro nel tempo e risaliamo la causa
0: alla
1: di tutto
0: cena di ieri
1: pastrofio.
0: Sera ho mangiato benissimo, ragazzi, ha cucinato il mio amico informatico, mi ha fatto le pennette USB lisce.
2: Ma questa è una battuta, si ribalta tutto, ragazzi, e quando dico si ribalta la realtà, io non voglio difendere Messi, un ragazzino che gioca a FIFA con la maglia dell'Argentina addosso,
3: ma non è per me.
2: Io lo sai, non mi emoziona, il calcio non è soltanto tecnica come le battute.
0: Cambia idea un po' troppo facilmente.
2: Il calcio è barba, il calcio è carattere, per questo io amo Davide Moscardelli.
3: Ma da quando? Ti dice adesso segno e non ti scuso per niente.
2: Vabbè. Questa è la mia partita.
4: Vabbè, anche questo ci toccava di sentire.
0: Chi è dal nulla?
4: Sì, bisogna informarsi.
1: Fa parlare anche l'altro giudice, il Requiem che abbiamo in onda.
3: Non mi lascia parlare, ma mister. Io mi dissocio. Mi dissocio.
2: Ma come ti dissoci, mister? Come ti dissoci?
4: Vabbè, io dovevamo beccarci anche la biura di Leo Messi da parte di Lele Adani, incredibile, succede di tutto al nostro Tortorella Challenge.
0: Ma torniamo al mio informatico, alle pennette USB lisce, come avete risposto? Anche così?
5: Chiara, te sei fatta mezzo kilobyte di pennette USB.
0: Effettivamente sì.
4: Bene, adesso c'è un file che si chiama bamapastabattute.mp3.
1: Dai, avanti.
4: Di che si tratta?
1: Sentiamo.
6: Ciao, una mattina alla guardia grele, Chiara, basta con queste battute.
0: Puoi spoilerarla.
4: Guardia Grele in Abruzzo, città natale di Morgan De Santis.
1: Bravo.
4: Portiere.
1: Parti con la vastità.
3: È vero.
2: La vastità. Altro che Casilia.
4: Viene fuori un po' di così simile autismo su Purine Panini.
2: Altro
4: diciamo
2: che Casilia, ha detto quell'altro scemo.
0: Poi c'è un bel gruppone, sono tutti insieme in macchina per raccontarci questo.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Erano talmente buone che ho tirato un router. Saluti a Luna delle Giovanni.
3: Bella. Questa è bella.
0: Giovanni,
4: come ridono.
1: Ha tirato un router.
3: Questa non l'ho capita, ma l'ho digerita.
2: Scusate, però, ascoltate bene questa frase. Mangio le pennette USB lisce. All'inizio che io sono rimasto interdetto, non ho capito. Ho pensato, ma che sta dicendo questa? Poi ho capito che davanti a noi non c'era la battuta qualunque, qua c'è un atto di coraggio. Logica immediata.
3: È un po' esagerato,
2: Ma sì, la comicità non è logica.
0: La mia idea è infama, quindi.
2: Oh, questa frase è una costruzione misteriosa.
3: Ma come
2: che
3: andiamo avanti?
2: Ha qualcosa di spettacolare.
1: Mi spiega come mai le partite durano 90 minuti e le sue cronache due giorni.
3: È vero.
2: I pipurà.
4: Perché c'è Alberto Rimedio che lo argina, se no lui farebbe così in ogni partita.
1: Avanti.
0: Cosa ha detto? Beh, ha spoilerato anche la prossima, vai.
8: Ciao banda, ma sapete che in autostrada dopo due rifornimenti IP ce n'è uno, urrà. Non è mia, però è bellissima quella. È bella.
1: Ci si autoconvince. È bella. Dite che è bella perché.
0: E quindi non vincerà mai.
4: Apprezziamo anche l'onestà sulle fonti, diciamo, della battuta stessa.
0: Da domani cambio i nomi ai file, non ve li nomino più nel modo
4: segreti,
0: giusto.
4: Mi metti a secretare i file anche tu.
2: Ascoltiamo qua.
0: Nascerà da Roma.
9: Ciao, sono Tommaso da Roma.
0: Ciao.
9: E questa è la mia barzelletta.
0: Vai.
9: Ma se un'oca italiana fa qua,
1: un'oca
9: inglese fa
1: here.
0: Un'oca
1: inglese fa here.
0: Qua.
3: Bella.
0: Adesso io leggo battuta fuori concorso, non l'ho selezionata io.
1: Vale.
0: Quindi può arrivare di tutto.
1: Addio.
10: Buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge, Francesco. Mio nonno invece era pugliese, mangiava sempre i tagliolini Bambi.
2: Cosa fosse effettivamente una bella
4: tagliolini Lini Banfi. Ora sì.
1: Ma possibile che la capisco io?
3: Tagliolini
4: Banfi. Ma si è messa a ridere, non si è capito nulla, scusa.
2: Cosa ho appena sentito? I tagliolini Banfi. È entrata in area e ha detto vi faccio la battuta del secolo e ha fatto gol di rovesciata di tacco.
0: Ma
2: questo
0: non era
2: per me
0: fuori concorso, vabbè.
2: Deve vincere, se no vengo là, vi ribalto i microfoni, permettetelo, this is a football, è il mondo,
3: basta, fermatelo,
2: abbattetelo, basta la vista.
10: Buongiorno a tutti, per il Tortorella Challenge Francesco. Mio nonno invece
3: a lui.
10: Era pugliese, mangiava sempre i tagliolini Bambi.
3: Ma cosa ridi?
2: La meritocrazia, ragazzi!
3: Basta.
2: La meritocrazia! E qui voglio finire la voce per dirlo!
0: Non, abbiamo, non riusciva neanche a finire la battuta.
4: Abbiamo un drone per Lele Adani.
3: Vabbè. Comunque io i tagliolini Bambi li mancio. Mancio. Oh. Li mangio.
4: Dai.
3: Hai capito?
0: Sì, possiamo hai chiudere capito? Il Tortorella Challenge. Challenge di oggi che torna domani per il giro di boa della settimana alle 8 bello. Qui su R101. Ma state con noi.
1: Mi sono divertito, ma non dovrei dirlo, vero?
3: No.
1: Ok, me lo tengo
2: grazie,
1: per me.
2: Grazie, grazie a Paolo Dini, grazie per essere stato con noi, grazie per averci regalato
3: okay,
2: la tua vita.
3: È tuo il programma adesso.
2: E adesso è arrivato il momento di salutarci.
1: Ciao.
0: No, no, guarda che siamo qua tutti i giorni dalle 7 alle 9 del mattino, la ecco. Banda di R101. Ecco.